Grazie.

0: ランクが入ってるとね、東京都の夕方亭一言さん、出先でよかったらどうぞとモナカを一ついただいたことが。
1: Ciao, sono Analcleto, amico delle sarcie di Nerchie e rotoli di coppa che sfibrano i retti male. Sono la morte anale nonché intrusore di mala sorte rettale e vendo la frutta al mercato. L'altra sera ho chiesto ad Alcibiade che minchia ci faceva una coppola di funcia nel suo retto e mi ha risposto: porco Dio mi fa godere.
2: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International.
3: Mollalo, mollalo, cinghialone, cinghialone.
2: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
4: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
2: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
5: Ecco qua, vediamo un po'. Se non che si blocca. No, sembrerebbe andare però, è 48 kilobit per secondo. Vediamo se abbasso un po' i volumi, perché mic boost. Ecco. Beh, forse è troppo basso. Però non va più in distorsione. E qualcosa mi dice che il ritardo è molto basso. Merda di culo. Ecco. C'è un problema sulla dinamica, ma sti cazzi.

Prova. Insomma, dobbiamo evitare i suoni troppo. Va bene, dai, lo teniamo così. Beh, così è veramente basso. Però se tolgo il boost e salgo così, potrei avere un suono più pulito.

0: Ok, per me va bene così. Als sudo als control store. Porco Dio, tastiera di merda. Ok, quindi qua c'ho il mixer, vaffanculo. Qui c'ho lo streaming in corso, va bene. Allora, ok, ora provo a sentire te. Dammi il link. Finestra la stringiamo un po'. Questo cazzo di player dovrebbe stare qua di lato invece di rompere la minchia. Questo sta qua. E dai, ridammi sto cazzo di link, porco Dio, che devo uscire dalla chat per andarlo a leggere, Dio cane. Oh, sono arrivati gli gnocchetti. Mamma mia, che schifo, ma che ci avete messo? Porco Dio! I gnocchi dell'orrore! Ma perché c'è l'erbaccia?
1: Sono lenticchie e cavolfiori. Sono bravissime.
0: Allora, mi devo copiare il link, andare qua, vedere come cazzo si chiama. Porco Dio.
1: Sempre sia lordato.
0: Trasformatorio M31, no, MP3. E non c'è, e infatti non c'è.

Minchia, veramente peccato, sto rosmarino ha rovinato tutto. Siete degli animali quando mettete il rosmarino nelle cose. Viene disgustoso.

Che buono, senza il rosmarino.

questo punto ci siamo. Ti sento, ti sento. Ah. Ma guarda che se Skype funziona meglio, io potrei provarci dal cellulare.

Ma vabbè, tu tra l'altro mi stai pure sentendo, chissà quanto siamo in ritardo però. Perfetto.

Oh, mi sto sentendo, che bello. Vediamo quanto è in ritardo. Più di 10 secondi. Te lo vede come scheda audio esterna. Oh mio Dio. Oh Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Controllo subito, immediatamente. Infatti sto a parlare, però il ritardo è di più di 30 secondi. 35, 40 secondi. Col cazzo, ho detto più di 10 secondi.

0: Un ritardo pazzesco, agghiacciante. Un ritardo agghiacciante. Mi cercate tutti i cavetti USB che potete? Sì, io la musica la farò a cazzo, come al solito, quindi non è un problema essere in ritardo o meno. Considera che noi non parleremo, non diremo nulla, si spera. Quindi saranno solo rumori e suoni. Cavetti
1: Quanti cavetti vuoi?
0: USB di qualsiasi tipo.
1: Allora, qua
0: In
1: c'era un
0: particolare
1: vaso.
0: dovrei
1: C'era un
0: entrare
1: vaso.
0: qui e uscire USB.
1: Ok. Allora questo.
0: Ah, wow, perfetto, eccolo, è lui. Ok, ma che cavetto è? Ho paura di questo cavo. Ho molta paura. Allora, intanto già accendere questo zoom sarebbe un grande progresso per l'umanità. Se si accendesse. Ultimamente lo zoom mi dà problemi col tasto di accensione che non funziona più. Quindi devo dire che lo zoom, caro mio, ha fallito. Ha fallito in affidabilità. È fallace. Purtroppo è fallace.
1: No,
0: Lo chiamerò Oriano.
1: non va bene.
0: No, ancora non ho provato perché devo accendere sto coso.
1: Senti, vuoi ancora mangiare le piadine con i fagioli tu? No?
0: Infatti, come vedi, non si accende questa testa di cazzo di un registratore della minchia. Un porco dio di zoom di merda che non si accende.

Oriano il fallace si è appena acceso. Bene. Sì, reset date time. Mo ti sto resettando, guarda. Aspetta che gli metto scherzi a parte data e ora, perché sennò poi non ci sto a capire un cazzo. Mese 1, giorno 5. Perfetto. No, ma io poi mi tratterrò, vedrai, tratterrò le feci, come si suol dire. Ecco, non ti sento più. Ah, ecco, no, ti ho sentito. Ok. Io sì, ho i nervi, nervi, i nervi vincono, aiutano. Morirò, sono già morto in realtà. Vivo grazie a degli elettrostimolatori ficcati qua e là che mi fanno muovere come un coglione. Allora, di message. Attenzione, il mio computer non ha visto nulla di USB. Quindi,

0: Allora, niente, non me lo vede USB. Quindi, sinceramente.
1: Un altro
0: Sì, un
1: cavo.
0: altro cavo fatto così. Questo mi sa che è un cavo speciale per qualche fotocamera. Sono facco. Fake. Jesus faking Christ, come si suol dire. Eh già, stai registrando, vero Federico?
1: Questo.
0: Eh no, no. Questo può servirmi per qualcos'altro. Teniamolo. Non ne hai gli altri?
1: Com'è scritto?
0: Ma tu prendi tutti i cavi che puoi, dove l'ho messo? L'ho posato, dove cazzo l'ho messo? Eccolo qua. Da così a così.
1: Perché sono tutti diversi questi minchia di cose?
0: Ma questo ce l'hai uno così? Se prendi tutti i cavi possibili, magari li vediamo. Io qua purtroppo non ne Vedo un cavo USB, attenzione. Mi ha collegato a un oggetto però. No.
1: Però è quello con No, ma io ne cercavo uno in particolare che era. Aspetta.
0: Cuffietta. Niente, qua l'oggettistica purtroppo non aiuta. Cioè, la ricerca di cavi USB che non esiste. Io ci riprovo qua. A meno che non glielo devo dire a lui attaccati al PC, glielo devo dire allo Zoom attaccati al PC o lo capisce da solo?

0: USB. E che cazzo?
1: Questo è troppo
0: Gliel'ho
1: piccolo.
0: appena detto.
1: Questo è troppo piccolo,
0: USB audio IF, vero? No, questo non va bene. Sarebbe USB audio interface IF. Sì, peccato che non fa una minchia.

0: Grazie al cazzo. Me lo compro il Mac prima o poi. Porco Dio, non ne posso più. Di stu cazzi Linux.
1: Ah, l'avete registrato?
0: Penso proprio di sì.
2: Siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
3: Lo spirito.
2: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
3: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale.
2: Questa è l'unica risposta. Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
4: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere all'interno delle mie mucose anali il dolce succo spermatico di negro ebreo. Pensa che divertimento. E ho solo 12 anni e già lo succhio al papà mentre mi piscia in bocca. Ah, il gioioso esser fascisti.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.
2: Fammi sentire, no, non mi interessa sentire un cazzo. Ok Sky, definitivo streaming, ok.

Stiamo esagerando. Va bene così.

0: sì.
1: Quello
0: poi si vede.
1: Lo
0: che era sto rumore?
1: È Cico che suonerà anche lui.
0: Ah, bene, perfetto. Quello poi lo spegniamo. Quello poi lo dobbiamo spegnere. Perché è meglio. Gente?
1: Oppure me lo pubblico.
0: Quello poi lo dobbiamo spegnere.
1: Sì, pubblicamelo tu sul.
0: Quindi sei sicura di non riuscire a trovare un cavetto con questo spinotto? In qualche borsa di portatile, qualche stampante vecchia? Niente.
1: No, no, i cavi grossi.
0: Meglio.
1: Dammi il piatto. Tutti li ho tirati fuori da vecchi. Li potrebbero fare universali per caso?
0: Sono universali.
1: E com'è che non entra quello del cellulare?
0: Prova. Va bene, io qua il livello lo lascio così. No, questo fatto di pasta non lo voglio qui, non mi va. Non... Vabbè, tienilo lì, insomma. Ecco, mi serve spazio, qua c'è troppa roba.

Beh, sostanzialmente faremo cose a cazzo, tutto qua. Ok? Topolina?

Passerei allegramente a qualcos'altro. Eh già, dato che ci siamo ascoltati questa Sinfonia delle Vacanze di Charles Edward Eves, mo invece sono curioso di ascoltare questo disco che contiene un pezzo di, anzi, due brani di Boris Blacher, autore tedesco dei primi del Novecento, la cui carriera è stata interrotta dai nazisti e poi ripresa dopo il 45. E vediamo un po'. C'è questo concertante music per orchestra che direi promette bene. In sottofondo sto provando il condizionatore ed ecco qua.

questo è andato. E pare che sia stato uno dei più influenti musicisti dei primi del Novecento, prima che Hitler gli abbia mandato a dire no, non si fa. E vabbè, ma mi interessava sentire, Henri Pousseur, che immagino sia un francese stramaledetto, e quindi io lo pronuncerò così come è scritto: Henri Pousseur. Ti è, francesi di merda? E questo è Mobile. Chissà come lo pronunciano i francesi, me ne fotto. Ed è un pezzo per due pianoforti, quindi si preannuncia essere una cosa assolutamente fuori di testa. Perché sì. Perché Pousseur era abbastanza fuori di testa. È morto nel 2009, pensa un po'. Ed era del Belgio, quindi di una nazione che non esiste. Il Belgio non esiste. Sentiamo un po' che cosa ha da dire. Disco rovinato.

questa è un'altra cosa. Questi sono tre canti sacri, sempre di Henri Poussin, però non li voglio sentire. Non li voglio sentire. E quindi adesso io non lo so cosa metterò. Metterò qualcos'altro. Vediamo se riesco intanto. A togliere questo disco e a mettere qualcos'altro. Boh.

Vinili, vinili. Tonnellate di vinili. Il vinile pesa.

Beh, qua ci stanno 24 preludi, opera 34, del caro Dmitri Shostakovich. Potremmo passare il tempo così in allegria ascoltandoli. Eh già, 24 preludi per pianoforte, opera 34, Dmitri Shostakovich, il mattacchione.

Credete di aver scampato il pericolo, ma c'è ancora il secondo lato ad attendervi. Eh già, purtroppo questo disco è un po' consumato. È un disco del 70, è stato ascoltato migliaia di volte da me. E quindi rumoreggia un po' il vinile, purtroppo è così. Ma anche sti cazzi.

0: È finito. Grazie per l'ascolto di questa che doveva essere una prova. Ho fatto una modifica al giradischi che aveva un sacco di vibrazioni e rumori di fondo, che ho letteralmente ammazzato riempiendo il giradischi stesso nelle parti interne di quella gomma butilica che serve per fissare i lavandini. È un fantastico smorzatore di vibrazioni, e messo nei punti giusti annulla qualsiasi vibrazione indesiderata. E infatti il giradischi adesso è diventato assolutamente silenzioso, è fermo, instabile, immobile, pesantissimo e basta. Grazie. Per l'angolo della cultura parleremo adesso dei connettori dei wireless. La situazione è molto ingarbugliata perché agli inizi i primi access point, le prime schede, montavano dei connettori di tipo tradizionale. Subito dopo ci si è posti il problema di realizzare dei connettori che in qualche modo limitassero le modifiche apportate da parte degli utenti con l'aggiunta di antenne troppo potenti, in modo da, diciamo, impedire che si andasse al di là di una certa potenza che nei vari stati era, diciamo, regolamentata da, appunto, da dei limiti ben precisi, in modo che per esempio sul Linksys, sul connettore del Linksys, abbiamo i connettori tipo RP TNC con reverse polarity, appunto, mentre un connettore TNC normale è completamente diverso. E lo stesso, diciamo, sulle fonere o su altri apparati abbiamo l'RP SMA, che appunto è un SMA con la polarità invertita, in modo che appunto questa ha introdotto tutta una serie di complicazioni nel mercato dei connettori e delle antenne, per cui esistono dei pigtail per effettuare le conversioni, eccetera eccetera eccetera.
1: Poi è arrivata la Ubiquiti e se ne sono sbattuti il cazzo!

Potresti guadagnare 10 volte di più. Potresti avere le donne più belle. Potresti dominare gli altri. Tu puoi. Rivolgiti alla nostra sede più vicina. Istituto di Obbedienza Animale.

Certo, l'importante è sapere se si sente bene. Se si sente bene Eric Dolphy. A quanto pare abbiamo mandato una cosa sua. Vabbè, bisogna per forza fare così. Metto un pezzo a caso. Adesso, a caso proprio. Di Lee Konitz.

frattempo io metto in ordine dei dischi che sono stati sparsi, li metto in ordine numerico.

0: Beh, dato che questo è finito, comincerei a passare a qualcosa di veramente interessante. Visto che siamo qua a fare questa prova, e che prova sia, e torniamo quindi ai vinili. Torniamo al vinile. Come dicevo, sto cercando di mettere in ordine, quindi allora questo è dal 12 al 24 e lo mettiamo qua. Questo è dall'1 al 5.
1: Ottimo.
0: Ottimo, direi li mettiamo qua. Questa è una cazzata e la mettiamo qua. Mentre adesso passiamo a qualcosa. Mi sembra di riconoscere dalla copertina di questo disco il nostro caro amico Karlheinz Stockhausen, di cui adesso ascolteremo Procession, che sembra promettere bene, sembra essere un pezzo divertente, e quindi noi adesso ce lo ascoltiamo. E come si suol dire in questi casi, mo so cazzi vostri. E quindi, beh, che dire, buon ascolto. Nel frattempo io continuo a sistemarmi i dischi in ordine alfabetico. Questo lo metto qua e va bene così. Vinile, ovviamente.

76 è qua, il 77 è qua, perfetto. 35 è lì, mi rimangono questi, che sono gli ultimi, più o meno. Il 98 lo stiamo ascoltando. 103. 106. Questo è 104. Due, 101 e 100.

noto la mancanza di alcuni dischi che saranno probabilmente spostati. In altro scaffale, e però non trovo, perché qua ci stanno questi. Aspetta.

next one. Qua ci sono le altre cose. Ah. Ho veramente un casino. Ahia.

Questi li possiamo posare. Dato che è piaciuto molto, e io lo so, io sarei per girare lato e ascoltarci il refrain per tre esecutori: pianoforte, woodblocks, celesta, crotali, vibrafono, campanacci e glockenspiel. Pezzo molto famoso di Igor Stravinsky, che lo ha reso celebre non so dove.

Tutto questo sistemare, odio il vinile. Mi sono già rotto i coglioni di cercare sti cazzi di dischi.

Ma quanto cazzo ce ne ho di Mozart? Ma quanto cazzo ce ne ho? Allora, qua andiamo dal 36 al 37 al 39.

la faccenda si fa interessante perché scopro che mi mancano 5 dischi di questa collezione, di cui ora prenderò nota. Se solo provassi dove cazzo scrivere, potrei segnarmi questi LP mancanti. Quindi si tratta dei numeri 37, 38 e 39, nonché dei numeri 47 e 48, al quale uniamo con questo tiepido sottofondo di Karlheinz Stockhausen, Nirvana non capisci un cazzo come al solito, al quale uniamo un disco che è rotto e che fa parte degli oggetti di eBay che sto cercando e che non si capisce dove cazzo si trovano, puttana della miseria. Interfacce assolutamente inusabili, vaffanculo eBay. Dovrebbe essere il numero 102, se non ricordo male. Vallo a trovare adesso. Porca Madonna! Dove cazzo è? Ricerche che segui. Vaffanculo. Numero 103 della collezione La musica moderna, Fabbri Editori. La musica moderna della Fabbri Editori. Quindi questa collezione. Mi mancano il 37, il 38, il 39, il 47, il 48 e il 103. Oh! Ce n'è qualcuno in effetti online. Ma non si trovano.

Infatti io di questa copertina ho un vago ricordo. Sono due dischi di Igor Stravinsky. Strano che non ce li abbia, però in effetti questa non l'ho mai vista, questa copertina, quindi può darsi che manchino effettivamente alla collezione.

Puttana del santo Dio, mi si è bloccato Chrome, vaffanculo. Vaffanculo.

Dai. Dai, che è finito. Mettiamo qualcosa di più potabile, visto che mi andava di sempre sentirlo. Anche genio sto Causen, assoluto genio. Genio e divertimento. Io qua mi ritrovo una collezione piccolina che si chiama The Golden Book of Classic Swing. Original recordings from the Golden Era. Vediamo che cacchio c'è. Perché leggevo di Cab Calloway. E sinceramente, se si tratta effettivamente di ciò che leggo, certo, se non avessero stampato i titoli in oro sbiadito sul nero, magari si riuscì a leggere qualcosa, si riuscirebbe. Puttana di Eva. Si legge un cacchio. Cambesi, Woody Herman, Ella Fitzgerald, Armstrong. Il disco è un po' rovinato, ma questi dischi andrebbero in realtà lavati. Comunque, mettiamo questo che è un insieme di tante cose. Questi cazzi. Ora, la prossima volta che questo cazzo di spazzolino in fibra di carbonio mi si rompe nelle mani, lo udrete scaraventato contro il muro con violenza inaudita.

Sono costretto ad abbassare il volume data l'ora e quindi alzerò la sensibilità del microfono al massimo. Queste sono registrazioni del 39.

Beh, direi che, boh, non so se girare lato. Oppure no. Vediamo cosa c'è sull'altro lato. Sul lato 2 ci sono Jimmy Lunsford, Claude Hopkins, Coleman Hawkins, interessante. E poi è cancellato, porca miseria, non si capisce. Vabbè, per sì e per no io lo metto. Tanto non dura molto. Mettiamo anche l'altro. È notevole come questo giradischi sia diventato così silenzioso. Certo, il vinile fa il suo rumore e questo purtroppo non c'è niente da fare. Quello che mi serve adesso è una nuova puntina.

ho scoperto che nel volume 1 di questi, di questa raccolta di 3 LP, sul primo LP c'è un brano di Cab Calloway e voglio assolutamente ascoltarlo a questo punto. Ed è un brano del, sempre registrato nel 1939, quindi

Questi dischi hanno una strana umidità sopra, non sono stati aperti da moltissimo tempo. E sembra che ci sia qualcosa appiccicato sopra. È strano. Comunque, Cab Calloway è il brano numero 4 di questo disco, che spero si senta bene. E sarà l'ultimo brano di questa trasmissione di prova.

little, little, little.

Beh, a sto punto ci sentiamo anche il brano seguente, che non so di chi sia. E con questo direi che chiudiamo, perché basta.

0: Beh, interessante però. Sto guardando online. L'ideale qua per ascoltare meglio, per fare uno streaming di qualità superiore, sarebbe quella di avere un mixer per mixare appunto quella che è la mia voce con le cose che vengono trasmesse. Il problema, a parte ovviamente il costo di un tale mixer, è lo spazio, non ho molto spazio su questa console dove mi trovo adesso con l'impianto stereo. Però la Behringer fa dei mixer molto piccini e addirittura vedo che alcuni sono USB, il che potrebbe essere interessante, potrebbero essere connessi direttamente come interfaccia audio e quindi io potrei streamare l'audio del mixer a cui collegare poi un microfono e cose del genere. Questa è una cosa molto interessante, cosa che indagherò nei prossimi giorni. Pur consapevole di non avere i soldi al momento per prendere un mixerino del genere, anche se vedo che costa solamente 50 euro o giù di lì. Ci sono dei mixerini interessanti, devo dire. Quindi va bene, questa nostra trasmissione direi che si conclude qui. Eh già, non so in effetti se Behringer lavora sotto Linux. Ok, direi va bene così per oggi. Saluto tutti quanti, distratti e non. Questa era una trasmissione di prova. Sto facendo un po' di esperimenti per ricominciare un po' qualcosa di serio. Qualcosa di serio vorrebbe dire non tanto mandare delle cose a cazzo, ma preparare magari una scaletta, parlare un pochettino di che cazzo stiamo ascoltando. E chi lo sa, magari esce fuori qualcosa di carino, ma anche no, magari me ne fotto e basta. Grazie per l'ascolto e buonanotte.
1: La devastazione. La devastazione! La devastazione!
2: Il tavolo della biblioteca è pieno.

0: schiera, la schiera.
1: Dentro una casa abbandonata.
2: Un viaggio nel tempo.
0: No. Dentro una casa abbandonata.
2: Dentro una teca.
0: No, no.
2: Abilità controllata.
0: Una casa di campagna. Con tutte cose.

0: disco, no?
1: Adesso sai cosa devi fare tu? Perché è una cosa importantissima, forse ancora non hai.
2: È un po' distante.
3: Ma questo non è altro il numero?
2: No.
1: Lo sciroscopio con Pond devi fare a questo.
2: Con?
1: Con Pond. Te lo ricordo. In quale museo è? Museo proprio dell'informatica, ma non mi ricordo in quale città. Hanno messo Tennis for Two. È il museo dell'informatica? DC è, a Washington DC. Però il museo qual è? Oh. È il primo videogioco in assoluto, il Tennis
2: for Two. Non è male, devo dire, come telecamerina.
4: E l'audio è...
2: Non ce n'è.
4: Ok, prossima lista di donazione, telecamera IP con microfono. Se ce l'hai, la doni,
1: non ce l'hai.
2: Tilt pan possibilmente, è regolabile.
4: Con zoom, se ti capita, volentieri. Io quanto costa? Ne ho venduta una qualche mese fa, è costata circa 150 euro.
5: Mezzo... 70-80 euro.
6: Mezzo mese di...
4: Con zoom digitale, non nativo, digitale, ma T66, ma è T66, a come telefona,
2: i piff e fampa fai,
4: la visiera, c'è l'illuminatore infrarosso per la notte, c'è una parte di fare, insomma, costato, bello, l'ho preso da
2: Beh, direi ok. Siete online.
4: Siamo online. Ma perché ci sbaglio?
2: Sappiatelo.
4: Siamo online. Non sono pronto.
2: Siete già online. Siamo, se qualcuno vi vede.
4: Si vedete poi.
2: Ma no. Non far
4: coltare. Per tu per video online.
5: Vestivo. Vestivo.
4: Quest'anno vedete l'interno.
2: Oh, ma che stai a dire?
4: Cos'è questo?
2: Questo ci serve per alcune cose. Sì, perché ha un controller floppy capace di formattare alcuni tipi di floppy disk. Per emulatori. No, no, no, è proprio una questione di...
4: Amiga, ben...
6: Quale, quale?
2: Non Amiga, ma con SPM.
4: Sai quando hai un floppy?
2: Lo so.
4: Quando hai un
2: controller. Ma parlando di controller, non
6: e questa è la macchina con il controller. Qual è la macchina?
2: Quella madre. Quella là. Non è il massimo, però ci permette di fare, di formattare alcuni floppy CPM di un certo tipo. Quella merda lì. Ci vorrebbe un po' più di luce.

0: molto belle le attività, restauro Emilia Presepe, caffè. L'attività caffè.
1: Sì, è una sempre, attività molto importante.
0: Sempre, sempre continuamente presente.
1: Certo, sempre. Va bene, per avere più illuminazione io propongo di questa lampada. E non hai visto giù gli scaffali nuovi?
0: No, vero, dai, ora.
1: Siamo salvi finalmente.
0: Quelli che avete preso a Catania?
1: Sì, sì.
0: Non lo voglio vederli. E mi riscindia. No, la lampada con le bolle pure.
1: Sì, no. Attenzione.
0: Gruppo di manovra PC. Pompa.
2: Questo è il dissaldatore.
0: Ah, il dissaldatore.
2: Tira stagno.
3: Ecco, anche con questa potremmo fare il vuoto.
4: E queste c'ho io, sono identiche, sono queste elettromedicali, queste sono rispetto alla fotometria di emissione atomica.
3: Quindi raggiungono un buon vuoto. Un buon vuoto dovrebbero raggiungere.
1: Col tempo.
4: Col tempo.
1: Con una...
4: Basta.
1: Pompa.
4: Basta, sai che cosa? L'acqua e un tubo Venturi. Vuoi una pompa a vuoto? Tubo Venturi e l'acqua. Ottieni il vuoto più spinto possibile. Vabbè, tu sei fisico.
3: L'ho fatto come esperimento in laboratorio.
4: Il vuoto migliore è questo.
0: Migliore, ottenibile a casa con metti così.
4: Ottenibile anche in laboratorio. Non c'è pompa che abbia...
1: Il vuoto è vuoto.
3: No, ci sono
4: l'acqua è il tappo perfetto.
0: Il mercurio è meglio,
4: grazie.
0: Grazie, vedici perfetto. Perché hai sempre questa mania di esagerare, di per la perfezione, il tutto, il massimo.
4: Per me è perfetto, perché costa poco
0: in un modo molto spinto.
1: A noi piace così.
4: In un modo spinto, perché devo andare a usare il mercurio?
0: Non voglio fare, non ti dico che voglio fare.
4: Perché
0: non
4: è il piombo fuso?
0: Voglio soltanto il piombo fuso. Solo non sopporto lei. Il massimo ottenibile. E vai nell'universo, c'è ancora meglio.
4: Vai, no? Al CERN usano l'acqua.
0: Al CERN non credo che usano l'acqua.
4: Che cosa usano?
0: Il mercurio.
4: Come
0: no,
4: c'è
0: non vale la pena. Se tu dici che lo sai.
4: Guarda, io ti dico. Noi lo so, guarda, io so, il microscopio elettronico, noi in facoltà usiamo là. Che fa il buono. Non mettiamo nessuna pompa mentale. Usiamo pompa mentale. Questo ci mette il mercurio, ci mette l'acqua, noi usiamo l'acqua. Chiaro, quindi il mercurio è più pesante, quindi di più.
0: Ma io credo che il vuoto, quel vuoto, non so, questo è il vuoto, buon vuoto.
4: Ottimo. E noi arriviamo alla parte per milioni. Bellissimo. Siamo praticamente a 2 ettopascal.
0: Ma immagino che prima prelevate con una pompa meccanica, elettromeccanica, e poi un vuoto migliore lo fate con l'acqua. Ma partite già da pressione atmosferica con l'acqua.
4: Ci vuole un po' ciurcio. Che cosa vuoi?
0: Tiravo prima con una pompa.
4: No, sempre tanto.
1: Però aveva anche un timer.
4: Dipende da
1: questo caso di fotografico.
4: Con un buon cannaggio di acqua. Qui spicci al pari di una pompa.
1: Non direi che si vede discretamente. Sì, però considera che al momento c'è la portata.
4: Perché sposti più aria nello stesso livello di tempo.
1: Buono.
4: Sì. Quindi qual è il vantaggio di usare la pompa? Consumare correnti, che l'acqua va di tutti?
1: Sì, vabbè.
4: Costa di meno l'acqua per
0: la prima. Ma perché neanche utilizza l'acqua con una pompa? Utilizza l'acqua per la corrente?
4: L'acqua con una pompa.
0: Una pompa. Cioè, ce l'hai fatto rigirare, sembra la stessa acqua.
4: Puoi utilizzare anche tutti i diretti.
0: Sì,
4: però...
0: Nel laboratorio fisico mio,
4: il
0: laboratorio 1,
4: col SEM utilizziamo la pompa di piccolo volume. Che noi cataremi non abbiamo mai toccato. Ci fanno vedere, guardate, questo di uno sta funzionando.
1: E te pareva?
0: Esterno.
4: Poi ci fanno
0: stato vuoto.
4: Cosa fatto? Ci fanno arrivare, ci fanno vedere, guarda, lui quanto questo punto, troppo. Però non ci avevano fatto altro
0: salutare.
4: Però lo dobbiamo rivedere tutto questa tempo come fatto.
0: Certo, a memoria, senza averlo mai fatto, vabbè. È l'università italiana.
1: Oh!
0: Yes! MP3 è funzionante.
1: Il check del
2: sì, è un
1: prova microfono.
0: Ma perché c'è la scocca dell'Apple 2?
1: Perché era un clone dell'Apple 2, uno dei tanti cloni che giravano in quegli anni.
0: Allora è un Apple 2, ci somiglia.
1: Ci somiglia.
0: Aveva il testino numerico? No, infatti. Questo no. È il testino numerico.
1: Eh sì, anche delle cose in più.
0: A parte la tastiera? Che c'è il CPM?
1: C'ha un sistema per cui premi caps lock e questo qua e ti scrive automaticamente il comando lì. Ha una ROM di tastiera espansa.
0: Oh, bello.
1: Eh già.
0: T-R-I-N-T. Invece no, sprint.
4: Tipo Spectrum, va.
0: No, lo Spectrum io non l'ho mai usato. Ce n'erano due. Ce n'erano due, ma non l'ho mai usato. Io accesi, ho visto che erano belli, ho detto funzionano. Allora, quelli col Plus o il tastiere?
1: Oh, yes. Here we are.
0: Due con la cassetta.
4: Bravo.
0: Due con la cassetta.
4: Due.
0: Qua ne abbiamo uno con la cassetta guasto.
4: Se...
0: che cosa c'è? Qua, qua?
4: Qua, qua.
0: Qua, qua, come le parti?
4: Qua,
0: probabilmente sotto.
1: Mi sa che prendo l'altra telecamera.
0: Ci sono attaccato.
1: Come così zoom sul tavolo.
0: È attaccatissimo alle sue macchine. Io ho certe macchine, ci sono attaccatissime.
4: Ho l'impressione che questo Plus 2 manca qualcosa, forse l'alimentatore, qualcosa del genere.
0: L'alimentatore è un 9 più al centro.
4: E dentro non c'è un altro alimentatore,
0: no.
4: Che porta 5, 12.
1: Se che io me ne devo andare.
4: Sì. Che cosa rimane?
1: Quindi noi ce ne dobbiamo stare.
4: I pilotti vuoti, cioè sembra che si possa inserire qualcosa.
0: Non puoi come alimentare.
4: Non ho trovato, sì, non funziona. Non ho trovato lo schema elettrico, ma lo devo cercare, lo dovevo cercare meglio.
0: Ma se non lo aprite gli do un'occhiata, poi ci si può.
4: Sì. Ecco.
0: Siamo due.
4: Bravi, facciamolo.
0: Basta capire che
1: interagire. Ma dove? Cosa?
4: Lo Spectrum Plus 2, siccome lui ne ha.
1: Ce l'abbiamo giù.
4: E ce l'abbiamo giù e non funziona.
1: Ma è sempre problema di tastiera forse?
4: No, purtroppo non è solo problema di tastiera. Il problema di tastiera
0: è logico che vanno tutti al 5 perché siamo.
5: Ciao Belo, eu sou Anitta do Brasil. Amigo, eu lavoro a ponte Milvio, com tutti mi amigo do Brasil. Tu da xinguando amigo, e o fa amore, lungo tutta notte.

został skonany.

0: So I suggest maybe we move outside.
1: Ho iniziato lo streaming. No, ma perché lo facciamo tutto fuori?
2: Ci sono un po' fuori, un po' dentro.
1: Ok.

0: Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.
1: Quindi sotto questo punto di vista voi dite le strategie commerciali delle varie aziende che hanno comunque poi fatto milioni, miliardi di euro sull'informatica, ha fatto sì che sostanzialmente, così come nell'ambito diciamo delle conoscenze dell'informatico, c'è il problema di questo analfabetismo di ritorno nelle conoscenze, cioè c'è l'illusione che uno sappia usare il computer, in realtà sì, ne sa molto meno appunto degli anni
2: la tecnologia rispetto alla letteratura, allo scrivere, sì.

0: C'è anche il fatto che questi merla, perché tu hai adesso interfacce veramente intuitive che ti permettono di fare tantissime cose con uno strumento. In realtà, se tu non hai coscienza e un approccio critico a quello strumento,
1: Molto vasti, anche inquietanti se, per
0: assolutamente.
1: certi versi, ma macchine che poi riuscite a restaurare, a rimettere in funzione e così via. Funzionalità anche nell'epoca, ne so, un Commodore 64 per dirvi, 500 che voi rimettete in sesto, è utilizzabile.
0: Qui a fare a Paternò. Bene, di
1: Esatto, e
0: fatto.
1: quindi.
0: Beh, sì, quello è lo, è come dire, il, lo, quello, cioè, è il, come dire, il frutto dell'incontro con Stefano Veda. È un artista che ha della sua esperienza artistica insieme anche a Studio Azzurro. E, come dire, nella concezione di Studio Azzurro esiste questo principio del museo vivo, no? Del museo. Che non è una te quando Stefano Roveda giustamente è venuto a conoscenza dell'esistenza del nostro gruppo, è subito venuto a soprattutto con la sua indole, come dire, è venuto a cercarci per chiederci di fare così. E da lì è venuto naturale, come dire, mettere insieme le competenze riguardo al software, eccetera, ma anche riguardo ai sistemi open source, alle tecnologie libere dei saperi, insieme all'esperienza poetica, artistica e tecnologica anche, prescindibile in quel caso. Di Stefano Redo e Studio Azzurro nasce, come dire, quest'idea di loro delle opere d'arte interattive. E da qui nasce quest'idea di questo facendo qui. Vuoi un attimo, come dire,
1: Sì, io
0: descrivere?
1: magari, esatto, prima di Gabriele dico appunto il workshop fa parte di delle iniziative del Ferraneo di Antropologia
0: Viva.
1: Viva, il MAV, che ha organizzato questo festival che è iniziato il 23 giugno e finirà domani qui a Paternò, quindi all'interno delle varie attività c'è questo workshop, lavoro dei media obsoleti, adesso passo la parola a Gabriele, a differenza che vi vuol dire le cose serie.
2: Si tratta di restaurare un'opera di Studio Azzurro del 95 che si chiama Tavoli e sono passati quasi 15 anni da realizzata, quindi la tecnologia dell'epoca era completamente diversa da quella di oggi.
0: Assolutamente.
2: Di un computer che era un 486 con una scheda multiseriale, che più lo supporta seriale, adesso entro un po' nel dettaglio, un apparecchio che si chiama Philips CD, che è un CD interattivo. Che permetteva di fare un montaggio in tempo reale di scene video proiettate dai videoproiettori su tutto un sistema scenico che rispondeva al tatto e al tocco delle persone che potevano toccare il tavolo, agire delle cose, insomma, fare funzionare il sistema, appunto.
0: E diventare parte dell'opera d'arte
2: Sì,
0: poi.
2: per cui sostanzialmente è una delle prime, se non credo la prima opera d'arte interattiva, forse una delle prime,
0: Sì, una delle primissime opere d'arte interattive di Studio
2: informatiche,
0: Azzurro.
2: multimediali, eccetera,
0: Sì, no.
2: eccetera. Fatto sta che quest'opera, insomma, si è un po' perduta nel tempo perché il CD-i è durato 3 anni e poi non l'hanno prodotto più.
0: Ed è una
2: Il
0: tecnologia completamente.
2: protocollo del CD-i è un protocollo chiuso, proprietario, e quindi era in forse la possibilità di estrarre i dati dall'interno del supporto. I master di questi non si sa, stiamo ancora cercando. E l'hardware di oggi è completamente diverso. Per cui questa era la sfida, restaurare l'opera e rimetterla in funzione, recuperando hardware dell'epoca, come fatto tramite quello che abbiamo nel deposito del nostro museo. Estrarre questi CD, cosa che siamo riusciti a fare, quindi abbiamo recuperato il materiale girato, anche se in qualità.
0: Quando ci siamo riusciti c'è stata una scena di molto divertente nel workshop
2: c'è stata
0: perché è
2: una
0: stato
1: scissione
0: generale, c'era anche chi era in
1: collettiva.
0: bagno e corso subito a vedere che stava succedendo,
2: Sì, urla.
0: urla di gioia.
2: Io ho chiuso tutto e me ne sono andato,
0: Sì,
2: perché ho
0: ha
2: detto basta.
0: fatto la giornata a quel punto.
2: E quindi così, insomma, ora penso nelle prossime ore chiudere, che diciamo, poi come diceva lui ieri e negli altri giorni, l'importante per noi non è tanto a tutti i costi l'opera in questo momento, quanto di portare avanti e definire lo studio, di restare, perché in questo tipo di lavori non dobbiamo avere fretta, ci sono scelte che vanno fatte, capire come usare, soprattutto
0: Necessario
2: come non
0: rispetto.
2: rovinare l'integrità
0: Esatto.
2: dell'opera stessa, e quindi possiamo permetterci un po' più di elasticità, però anche quando restauriamo i computer e ci mancano determinati pezzi, la scelta potrebbe essere: ok, metti un alimentatore nuovo al posto di quello d'epoca, ma di solito diciamo aspettiamo di recuperare i ricambi per
0: Dell'epoca?
2: restaurare quello
1: Dell'epoca,
2: dell'epoca,
1: certo.
0: Quindi
2: in modo di.
0: avendo.
1: Sì, assolutamente. Io prima di chiamare a questo punto, sì che diciamo, faremo spazio affinché ci parli insomma di come è andato questo workshop dalla parte dello studente insomma, Tutto, perché volevo prima leggervi un paio di commenti che sono arrivati invece su YouTube di Tinoz o Tino Z, non so, che ha scritto ai tuoi.
2: Ah, esatto, sì.
1: Non
2: Penso di
1: so.
2: sapere chi è.
1: Ah, ok, ma perché ha scritto ai tuoi? È criptico questa cosa.
2: Tempi, niente,
1: Ah,
2: ci si prende sempre in giro con questa frase
1: sulla
2: dei miei
1: cosa
2: tempi,
1: dell'età.
2: sì, esatto.
1: Invece Andrea Mo scrive: perché non sviluppate qualche bella app per smartphone? È su questo che
2: E non ce ne
1: lancia.
2: frega niente?
0: No, in realtà ci abbiamo pensato. In realtà
2: Abbiamo
0: non è che
2: pensato.
0: parte e sviluppa un'app per smartphone, in realtà è inverso, soprattutto in quest'ottica, come dire.
2: Sviluppare uno smartphone per le app. Beh,
1: Quindi
2: ma di che
1: vabbè.
2: app si tratterebbe? Cioè, perché non sviluppare cosa? Cioè.
0: Esatto. Le idee che vengono fuori spesso sono legate a quello che facciamo. A volte ha senso, per esempio, in un discorso di, come dire, arte interattiva. Si è pensato che in alcuni contesti può aver senso, per esempio, si può fare, inserire la possibilità di chi fruisce di interagire anche interagendo con dei controlli in maniera tale da
1: Sì.
0: intervenire sull'opera. Però così, voglio dire, vuol dire tutto e niente fare un'app per.
1: Diciamo che c'è questo mito, diciamo, tra le persone che sono al di fuori del settore informatico, che uno della
2: Sì,
1: vita e si
2: è una.
1: fa i soldi, per
2: È
1: dirla
2: una delle cose
1: volgarmente,
2: che è un po' strana, no? Cioè,
0: beh,
2: oggi
0: sì.
2: parlano di podcast, ma praticamente il podcast si faceva già negli anni 90. Prendi l'MP3, lo metti online, hai fatto il podcast. Cioè, è lo stesso le app sono programmi. Stai facendo un programma, perché la devi chiamare app? Chiamalo programma, cacco.
0: Perché
2: Boh, già,
0: colpisce
2: forse non dovevo
0: l'immaginario.
2: dirlo, cazzo, però.
1: No, vabbè, però è una delle
2: È
1: ammesse
2: ammesso,
1: nel
2: sì.
1: nostro
2: E
1: codice.
2: quindi, cioè, vabbè.
0: Probabilmente perché.
2: Sì, perché è pratica, però non riesco a immaginare ad esempio quale app potrebbe esserci utile a noi nel nostro lavoro. Non ho idea, sinceramente.
1: Perché poi voglio dire,
2: Non
1: non,
2: penso che ci sia per noi, se
1: da,
2: non
1: da, da
2: fare le foto
1: profano.
2: alle fasi di lavoro e metterle online, questo
0: Beh sì, queste cose esistono poi
1: cioè in realtà
0: fondamentalmente
1: poi c'è una proliferazione, cioè
0: anche. Esatto.
1: l'app non serve a nulla, c'è solo una
2: Sì.
1: piccola nicchia di app gratuite molto utili, c'è
2: Poi
1: una
2: le
1: serie
2: app
1: di app
2: iniziavano a
1: a
2: fare soldi.
1: pagamento che servono a
0: Questo è un
1: fare
0: problema che nel
1: soldi.
0: software comunque bisogna porselo, perché effettivamente c'è un'iperproliferazione e spesso si tira la ruota. L'approccio, come dire, che per la nostra formazione, tanto come dire, legati al Linux, al mondo di Unix, è quello di cosiddetto KISS, Keep It Simple Stupid, cioè cercare di necessariamente reinventare ruote e complicare inutilmente il livello di complessità delle cose, ma
1: Delle
0: cercare di ottenere
1: cose.
0: i risultati nella maniera più asciutta e funzionale.
1: E cosa che poi in realtà appunto non viene fatta per motivi commerciali,
0: Quello
1: sopraggi.
0: che poi un po', come dire, delle buone pratiche spesso care nel mondo dell'informatica, assolutamente, ma anche nel mondo dell'open source purtroppo.
1: Detto questo, io chiamerei Simone a venire, come ci
2: Mi
1: stringiamo i
2: sposto io
1: nostri
2: perché ho una pausa,
1: continenti. Ok,
2: scusate.
1: allora facciamo questo cambio in diretta. Vai, Simone, entra nel campo del
3: Salve.
1: palchetto di Libera Diretta. Saluto,
2: Sì.
1: presentati ai nostri telespettatori come non hanno fatto Gabriele, no, Nino
3: No, ma
1: invece.
3: è una stufa umana, cioè
1: Ok,
3: capisci? Sta sempre
1: va bene. Quindi.
3: davanti al computer. Allora, io sono Simone Caruso e partecipo al workshop che stiamo facendo in questi giorni. Insomma, siamo degli studenti dell'Accademia, se sono un po' di meno di 6, però
1: Guarda
3: comunque.
1: in camera
3: Sì,
1: così anche
3: scusa.
1: gli altri.
3: Insomma, stiamo lavorando appunto con i ragazzi per rimettere l'opera tavoli. Ovviamente noi abbiamo un approccio un po' diverso perché chiaramente dove il linguaggio si fa davvero complicato, anche perché lavorando con i ragazzi abbiamo visto che in certe cose noi proprio non potevamo metterci mano, consione e tutti questi discorsi. Però quello che è stato senza dubbio è utilissimo è l'approccio che hanno queste persone all'informatica, al modo di lavorare. Spesso ho parlato con Nino in questi giorni, quasi una settimana che collaboriamo, che c'è all'informatica, quindi è approccio etico, approccio critico, e non prendere le cose per come ce le propinano, ma farsi delle domande, cosa possiamo fare noi, no? Per arrivare a certi risultati. E poi ovviamente è anche un onore, persone che sanno davvero il fatto loro, come anche Stefano Rovè. Noi che veniamo dall'Accademia, noi ragazzi, lì già è una realtà ben consolidata, Studio Azzurro, quindi diciamo che un giorno prima eri lì col professore lezione su Studio Azzurro e oggi sono lì con lui a lavorare sul portato a un esame, per dire.
1: Certo, quindi
3: Quindi
1: è.
3: questa è anche un'emozione, una cosa davvero bella. E a livello pratico, quello che ti posso dire è che è stato occuparci dell'allestimento. Ovviamente seguire quello che sia so, il sbesto che riesce a esportare video con Windows 95 e quindi abbiamo il video pronto, ora lo attacco un po' di sistemare e poi io con Stefano ho disegnato il tavolo con i ragazzi l'abbiamo fatto tutti insieme e insomma è lì anche se scherza, però fare il tavolo a misura giusta, metterci lì arrampicati proiettore a vedere di far funzionare tutto nel modo giusto e perché loro comunque non ci stanno dando una diciamo classica no? Quel professorino che no
1: Certo.
3: anzi ci forniscono un approccio alla ricerca e al lavoro anche di squadra e questo è bellissimo comunque è davvero un onore.
1: Mi ha colpito il fatto intanto che hai detto Windows 95, se fosse una cosa chissà quanto tempo per noi sentire
3: Nel
1: improvvisamente
3: 95 io
1: vecchio
3: mi
1: per
3: trovi anche
1: me,
3: tu è di ieri.
1: cioè,
3: Capisco?
1: questa obsolescenza
3: Io
1: scaricata della
3: avevo 3 anni
1: vita.
3: nel
1: Ma
3: 95,
1: ecco, e
3: ragazzi.
2: questo
3: Già.
2: basteranno pochi anni, guarda,
1: Comunque,
2: cavolo,
1: poi
2: vedrai.
1: voglio dire questa notazione anagrafica, perché voi venite, ti volevo chiedere, voi venite dall'Accademia, che tipo di percorso fate in Accademia? Fate scenografia, fate
3: Allora,
1: pittura?
3: siamo molto tra noi, c'è chi fa arti tecnologiche, io faccio pittura ad esempio, mi occupo certo pittura, ma mi occupo di arti visive in generale, quindi anche se quello che faccio io specifico non è quello che stiamo facendo ora, non preclude che possa diventarlo, che comunque è grandissimo giovamento, quindi in realtà è una cosa aperta a tutti coloro che creano, che hanno questo approccio appunto creativo al modo di lavorare. Ed era secondo me anche utile che il workshop fosse seguito da ragazzi che fanno questo era anche perché apriva, no? Apre una possibilità, un
1: Certo.
3: punto di vista, quello applicato alla poesia dell'arte in un certo senso.
1: Sì, a proposito di, volevo chiedere, tu come vedi questo incrocio tra arte e
3: E
1: tecnologia che poi
3: beh,
1: fa
3: questo è
1: per, dal tuo
3: in
1: punto di
3: realtà
1: vista?
3: storicamente c'è sempre stato. Più che altro perché la tecnologia è anche, diciamo, l'avanzamento della tecnologia che ti porta poi a un certo. Nell'arte c'è sempre perché l'artista è un genio, una persona che trova una soluzione e lo applica. Poi andando avanti le tecnologie migliorano, l'artista ruba quello che sta succedendo per applicarla. È come una volta c'erano ovviamente la tempera che è passato al colore ad olio, poi l'hanno messo nel tubetto. Oggi i codici informatici, quelli che stanno usando per sonoro come un medium, come può essere l'acrilico, il colore a olio, il marmo. Questo è fantastico in un certo senso perché ci dimostra come il rinnovamento non si ferma. Dice che magari l'arte è contemporanea, non si capisce. In realtà è una questione di linguaggio, quindi è giusto porsi il problema. Come siamo messi con questa unione fra arte e tecnologia? Stiamo facendo quello che abbiamo sempre fatto a livelli sempre più alti.
1: Arrivata su Facebook da una
3: Sì.
1: nostra telespettatrice, Cinzia Asciuto, che saluto e ringrazio con cui ci segue
3: Ciao.
1: ogni volta, che intanto scrive com'è emozionato
3: Che sono
1: Simonez. Quindi
3: emozionato.
1: intanto questa cosa te la dico.
3: Mannaggia, ora mi metto gli
1: Comunque,
3: occhiali.
1: detto questo, mi ha chiesto, chiedi a Simone che genere di pittura preferisce.
3: Io ho dipinto ad esempio parecchio basando studi che ho fatto approfonditi su Caravaggio, però è una cosa molto perché non sento di poter dire pittore preferito piuttosto che un altro, ogni artista mi ha dato qualcosa studiando di queste persone, chiunque, qualunque autore storicizzato potrebbe darci qualcosa ovviamente. E poi comunque da un po' che occupandomi di arti visive più verso il video, la fotografia, quindi ho cominciato ad approfondire autori che si occupano di linguaggi anche multimediali, come Studio Azzurro, interattivi, di ricerca, insomma, questo è. Se proprio voglio un artista che non è un pittore, che però sento mi piace molto, sono Strani, Cane Capovolto, un collettivo che io trovo geniale e il loro linguaggio è quello che in questo momento mi piace di più. Senza andare dall'altra del mondo, ce l'abbiamo
1: No,
3: qua.
1: certo, è chiaro. Tra l'altro Cane Capovolto aggiungo che sta partecipando delle
3: Partecipando,
1: sue
3: esatto.
1: opere al Festival
3: Esatto.
1: dell'Archivio e del Patrimonio. Ultima domanda, che tipo di risvolti può avere per voi che avete seguito il WOF da un punto di vista professionale? Ci sono stati dei contatti, qualcosa che
3: Sì,
1: continuerà e così via?
3: ma innanzitutto con il Museo dell'Informatica funzionante che si è creato e quindi diciamo che un domani direi di collaborare ancora per un progetto che magari non sia solo di restauro ma anche di proprio creazione, quindi si tratta di mettere su un piccolo laboratorio e tutti quanti facciamo la nostra parte e diciamo aggiungere un piccolissimo tasto alla storia, no?
0: Mentre
3: Tra
0: c'è Gabriele Asbesto che annuisce dietro.
1: In questo
3: Quindi,
1: momento è in platea,
3: esatto.
1: tra breve ritorna.
3: Oltre questo, comunque, tutti i ragazzi che sono dentro, e approfitto per ringraziarli tanto, della strada, a tutti quelli che hanno fatto sì che, insomma, questa esperienza, esatto,
1: Ci
3: fosse
1: sia potuta
3: possibile.
1: essere,
3: Esatto. E
1: insomma.
3: tutte queste persone sono persone con cui si costruiscono dei contatti che possono essere anche fruttuosi, no? E poi a livello no, di curriculum, anche se ovviamente non è questo, diciamo, lo scopo principale, però è senza dubbio un ottimo punto, visto che c'è tutta questa gente che ha collaborato e quindi si può tutti quanti, ed è un punto forte comunque per andare avanti chi vuole costruirsi, diciamo, delle credenziali anche nel mondo dell'arte.
1: Benissimo, Simone, ti
3: Va
1: ringrazio
3: bene,
1: per il
3: grazie.
1: tuo tempo, insomma, e
3: Ok,
1: questa. Tra
3: grazie.
1: l'altro aggiungo prima di congedarti che sempre Cinzia scrive di a Simone che ti è emozionato, è una cosa bellissima e mi piace.
3: Ah,
1: Quindi,
3: grazie. Un
1: grazie.
3: saluto.
1: Va bene, io chiedo a
3: Ciao.
1: Gabriele di rientrare qui in platea. Gli ascoltatori di Radio Cybernet, se ci hanno scritto ancora insulti di carineria,
2: Probabile.
1: quindi ti chiedo
2: Estremamente
1: di
2: probabile. Dimostrazione di
1: vedere
2: affetto.
1: qui che cosa è successo. E volevo, tornando sempre in questa nostra conversazione che poi fa e i vari percorsi tematici, un'iniziativa che è imminente, che è la mostra che voi state organizzando a
2: Già.
1: Siracusa, tra l'altro a Ortigia, posto meraviglioso che specie per chi non è siciliano invito a venire a visitare, così vedete un posto bellissimo e vi andate anche a vedere la mostra del museo, a presentare ai nostri amici. Prego.
2: Beh sì, insomma, faremo questa mostra sui video e diciamo sugli aspetti anche collaterali di questi video, influenza su arte, cultura.
0: Si chiama Insert
2: Si
0: Coin la
2: chiama Insert
0: mostra.
2: Coin, si chiamerà Coin, è la seconda edizione di una mostra che abbiamo già realizzato insieme, che hanno realizzato il Museo di Cosenza, il
0: Dell'Associazione Verde
2: seminario,
1: Binapiao,
2: il
1: salutiamo anche
2: Museo
1: noi
2: Interattivo di Archeologia Informatica.
1: Informatiche.
2: E noi abbiamo dato una mano a quella mostra, ora loro danno una mano a realizzare, insomma, esporremo videogiochi a partire dagli anni 70 e avremo una collettiva lì che esporranno opere da tutto il mondo e poi ci saranno una serie di attività di contorno, ci saranno una serie di cinema, ci saranno workshop, seminari, si
1: Questo
2: mangerà anche
1: da quando a quando?
2: dal 23 agosto al 21.
1: Quindi quasi un
2: Sì,
1: mese
2: sì, sì, sì.
1: di
2: E
1: iniziative.
2: tra l'altro stiamo cercando anche sponsorizzazioni direttamente a budget zero, per cui se qualcuno volesse dare una mano e ci ascolta può così te faccio una
1: Esatto.
2: donazione,
1: Anche chi dovesse
2: perché
1: vedere la registrazione,
2: ci
1: insomma.
2: piacerebbe, sì,
1: Esatto.
2: poter stampare un catalogo e poter fare un allestimento, insomma, che abbiamo progettato ma che richiede un po' di soldi. Quindi noi sicuramente la mostra la facciamo comunque, però se riusciamo a farla meglio, come si suol dire,
1: Esatto,
2: sarebbe
1: detto in
2: più
1: italiano.
2: meglio.
0: Esattamente.
1: A proposito di videogiochi, sempre in questa prospettiva, diciamo, sto anche diacronico via, qual è la vostra percezione dell'evoluzione dei videogiochi dall'epoca, insomma, dei videogiochi? Ne ho visto uno non mi ricordo se era il Pincalcio, quello con le due
2: Il Pong,
1: barre, è il Pong,
2: che
1: esatto.
2: esporremo ovviamente.
1: Ovviamente. Come fino ad arrivare adesso ci sono delle robe per PlayStation 4 che sono veramente
2: Realismo spettacolare
1: realismo.
2: in alcuni casi, un po' esageratamente. Ci sono alcuni casi brutti da vedere perché sono fatti forse male. C'è un gioco a molto che è Last of Us
1: Sì,
2: per
1: per
2: PlayStation 3,
1: PlayStation 4
2: 3
1: forse,
2: alla
1: sì.
2: 4, che è impressionante. Dal punto di vista del realismo dei personaggi e storia, io me lo sono guardato, ho giocato online come se fosse un film sostanzialmente. Però boh, i giochi di una volta ovviamente erano diversi, erano più concettuali, c'erano le sbarrette, chiamavi tennis, voglio dire. E
0: C'erano anche
2: quindi
0: giochi
2: c'era
0: testuali.
2: molta più immaginazione, avventure testuali in cui ti viene descritta una situazione allo schermo e
0: Esatto.
2: tu devi delle istruzioni a questo personaggio.
1: Personaggio.
2: E fargli fare della più un gioco d'avventura come può essere un gioco di ruolo,
0: Sì,
2: ecco.
0: un po' gli antesignani di Monkey Island, perché.
1: Sì, assolutamente. Quindi sotto questo aspetto diciamo che sempre c'è stata un po' questa degenerazione
2: Sì, sono evoluzioni
1: che
2: insomma.
1: però rendono il soggetto più passivo rispetto al passato,
0: Beh, dipende,
1: probabilmente, o anche più
0: esatto.
1: dipendente
2: Dipende dal
1: un po'.
2: gioco. Ma sulla dipendenza c'è tutto un
1: Ecco, per
2: discorso da
1: esempio, nel corso.
2: fare. Cioè, la dipendenza puoi averla per qualunque cosa, per le sigarette, per i videogiochi da bar, per la televisione. Cioè, demonizzare solamente i videogame, secondo me, è eccessivo.
1: No, indubbiamente.
2: Perché sono esattamente le stesse. Boh, sì, cioè, trovo. Cioè, se uno trova 48 ore giocando, non capisco perché non debba farlo,
0: Sei un
2: ecco, qualche volta.
0: random.
2: Se una volta.
1: Però faccio un esempio, c'è quel famoso World of Warcraft
2: Sì.
1: dove sono uscite fuori delle storie allucinanti, gente che ha ammazzato bambini per i figli, li
0: Beh,
1: trascurava perché doveva giocare a World of
0: è come
1: Warcraft,
0: quando si.
1: ragazzi, i famosi otaku giapponesi
0: Esatto.
1: chiudono nella loro stanza e non hanno più contatti col mondo,
2: Ma
1: cioè.
2: questo è sempre successo per qualsiasi cosa. Secondo me è che si tratta di videogame e quindi stupisce.
1: Però tu dici alla fine
2: Fine,
1: lo
2: sì, sono meccanismi
1: strumento.
2: che sì. Cioè,
0: Beh, lo
2: c'è gente
0: stesso
2: che ha ucciso
0: discorso.
2: persone perché mentre leggeva un libro, e
0: Esatto, voglio
2: quindi.
0: dire.
1: Certo, allora che facciamo? Bruciamo i
0: È lo
1: libri.
0: stesso
1: Infatti.
0: discorso su internet, cioè
1: Sì.
0: demonizzare internet perché esistono patologie legate a internet, che è una cosa naturale, voglio dire, è come dire, quantomeno da miopi, capire che c'è un impatto è un conto, demonizzare il mezzo può avere quell'impatto è un altro discorso, lo stesso vale assolutamente per i giochi. Giochi in quanto tali c'è anche il fatto che si prestano di più, secondo me, perché essendo triviale e apparentemente inutile, e allora, come dire, si prestano di mica. Però sull'utilità del gioco, quello, cioè, non c'è bisogno che lo spieghi io quanto è importante il gioco nella. Per cui
2: Nella crescita,
0: nella crescita e nella
2: coordinazione
0: formazione.
2: mano-occhio, non so.
0: Nella formazione dell'essere umano e di qualsiasi essere vivente, perché anche i cuccioli degli animali giocano,
2: Con tutti i pro e
0: quindi.
2: contro, perché anche nella
0: Assolutamente.
2: formazione dei militari, quando devono fare delle esercitazioni, ci sono
1: Sì, però
2: determinati videogame.
1: per esempio,
0: Esatto.
1: se a proposito di questo tema mi ha colpito una cosa che diceva appunto Simone, l'approccio etico all'informatica, che di solito invece è proprio uno dei campi dove sembra quasi che l'etica non debba entrarci dentro e così via. È una cosa molto bella, insomma, che lui lo abbia detto. Cioè, non pensate che quando tu strutturi un gioco come, ora faccio l'esempio di World of Warcraft, ne vorremmo fare
0: Assolutamente.
1: molti altri, non è che qua abbiamo qualcosa contro World of Warcraft, assolutamente. Però nel momento in cui tu strutturi un gioco affinché cioè il fruitore ci giochi quanto più è possibile, ci investa quanto più tempo possibile, non si potrebbe intervenire in fase di programmazione di quel gioco per far sì che quel gioco si autolimiti e quindi consenta poi a chi lo utilizza di evitare di passare la sua vita davanti a uno schermo anziché vivere? Questo è un quesito che vi pongo e qui voi poi potete darmi anche una risposta tecnica,
0: Ma io
1: oltre che.
0: come dire, l'affronterei da un punto di vista diverso. È vero
2: Pure
0: che ogni strumento, come dire, soprattutto gli strumenti che permettono di, come dire, in un certo senso, come ami anche tu dire, di estendere i sensi, no? E quindi che ti permettono di amplificare quella che è la tua possibilità di interazione, per esempio, o di comprensione, o di gioco, appunto. Sicuramente la progettazione e la realizzazione di uno strumento influisce pesantemente su come questo strumento poi ti fa, come dire, ti permette di gestire quello e di fare quello che vuoi fare utilizzandolo. E questo è uno degli argomenti che sono usciti fuori nel workshop, proprio nel discorso sull'approccio critico. Sicuramente questo esiste ed è il punto di partenza, secondo me, per, come dire, affrontare in maniera diversa il discorso tecnologico in generale. Nel caso dei giochi, visto che hanno un forte impatto sociale, hanno assolutamente una, come dire, una forza enorme sull'immaginario, no? Cioè, Super Mario è sicuramente più popolare dei primi Olivetti, voglio dire, non
1: Sì,
0: è. Non ha, cioè,
1: indubbiamente.
0: ovviamente. Quindi è ancora più importante che l'approccio in quel senso sia critico e che magari, come dire, lo sviluppo di un gioco. Cioè, pensiamo al potenziale, per esempio, educativo e di studio, utilizzando quelle tecnologie dei giochi, giusto? Poi ovviamente dobbiamo però mantenere, come dire, sempre a mente che si tratta di giochi. Il gioco deve anche aver diritto a non avere necessariamente uno scopo immediato e diretto. Questo non dobbiamo mai scordarcelo. Cioè, dobbiamo sempre tenere in mente i due estremi per non.
1: Sì, per evitare, insomma,
0: Di
1: che.
0: dare giudizi troppo facile o di affrontare superficialmente la
1: Sì, oh,
0: cosa.
1: anche con moralismo, certo, no,
0: Esatto,
1: assolutamente,
0: esattamente.
1: questo figuriamoci. Cioè, voglio dire, negli Stati Uniti il problema, per esempio, è il fatto che i ragazzini ammazzino nelle scuole è che, beh, si vendono le armi troppo facilmente, mica perché ci sono i giochi
2: Certo.
1: violenti,
0: Sicuramente le
1: per
0: cose si
1: dirne
0: possono
1: una.
0: assommare, se è facile accedere alla violenza questo non aiuta, ma il problema è più a monte, cerchiamo
1: Sì.
0: di esatto.
1: Gabriele, su questo tema volevi dire qualcosa
2: No, mi
1: anche
2: sembra
1: tu?
2: che abbia detto tutto lui, insomma, sono d'accordo.
1: Ok.
2: Solo, beh, il discorso di perdere il tempo davanti al monitor io non la vedo così. Cioè, è un modo di vivere la vita, diciamo. E come dico sempre a lui, la rete e la connettività è un'estensione, un senso in più che hai. Per cui il fatto che sei collegato ti dà delle cose. È uno strumento alla fine, dipende come lo usi, ma il quanto lo usi secondo me non ha senso. Io dico sempre la solita metafora del pittore che sta chiuso dentro una stanza per una settimana a dipingere e non esce mai.
1: Allora uno
2: E
1: pensa,
2: allora
1: ah,
2: uno
1: si è
2: dice, ah,
1: chiuso,
2: un
1: sì.
2: grande pittore, lasciamolo lavorare, oppure sta
1: Cioè,
2: scrivendo un romanzo, non disturbiamolo, portiamogli i biscottini, il tè. Però
1: sì, ti seguo, certo.
2: se uno è davanti al computer per una settimana e sta scrivendo un programma, diciamo che cretino sta davanti al computer per una
0: È un
2: settimana. Perché non esci?
0: autistico.
2: Vai a fare, vai al sole, vai al
0: Vivi.
2: mare, vivi. E invece no, per noi è la stessa cosa, cioè questo è uno strumento che ti permette di esprimere tutto un potenziale artistico e di comunicazione notevolissimo rispetto
1: Quindi
2: a quello che c'era
1: immagino
2: prima.
1: che quel video virale che sta girando su Facebook in questo periodo dove c'è, che è in inglese, dove c'è tutta quanta una tirata contro l'uso dei social, degli smartphone, degli iPhone, dei tablet, anziché interagire con le persone, tutti stanno lì. Tu come vedi
2: Ma
1: questo
2: io li vedevo
1: discorso?
2: 20 anni fa, li vedevo tutti stare lì col giornale a leggerselo. Cioè, le file a
1: Sì.
2: Milano c'erano le file di persone in macchina con il giornale sul volante che guidavano, o in metropolitana a leggere il
1: Esatto.
2: giornale, la stessa cosa.
1: Cambiato
2: Quindi
1: il
2: è
1: medium, ma
2: semplicemente cambiato il
1: non.
2: medium, sì.
1: Assolutamente, certo. Vabbè, questo volevo, insomma, discuterne con voi perché mi sembrava un tema interessante. E sono arrivati commenti
2: No, in
1: da
2: questo
1: Radio
2: momento no, a parte
1: Cybernet.
2: che dicono che si sente male, forse è dovuto alla plastica, ma
1: Sì, poi voglio
2: si
1: dire.
2: sente male, ho diciamo dovuto tradurre il testo, perché in
1: Ah,
2: realtà
1: ecco, perché io immagino, non oso
2: diciamo
1: immaginare.
2: descrizioni un po' più colorite.
1: Fortunatamente chi ci sta seguendo da Facebook non sta avendo questi problemi, quindi a questo punto non so poi dove sia l'inghippo. In ogni caso, invece, tornando a noi, rispetto a Radio Cybernet, quali sono i vostri progetti futuri? Quindi torniamo all'argomento
2: Rispetto alla
1: iniziale.
2: radio non lo so, cioè quello che capita, capita.
1: Non
2: Se
1: c'è
2: ci sono
1: una. Beh,
2: eventi faremo delle trasmissioni.
0: è la sua natura che lo impone anche un po',
2: Cioè siamo
1: no?
2: veramente estemporanei per cui non abbiamo programmazione a lungo termine, assolutamente.
1: Ok.
2: Sicuramente uno dei problemi che abbiamo attualmente è il software usato per lo streaming che ha qualche problema, qualche bug, che può essere il motivo per cui ci sentono male. E su questo forse potremmo anche lavorarci un po', chissà. Noi avevamo scritto anche un software qualche anno fa e poi è stato abbandonato lo sviluppo.
0: Beh, si potrebbe organizzare un PC apposta.
2: Perché no?
1: Sì, Invece, come vedete Hangout? Quindi arriviamo, diciamo, alle
2: Ma
1: tecnologie
2: guarda,
1: che
2: se funzionasse qui da
1: sono.
2: noi sarebbe una bella cosa. Cioè, nel senso che il problema per dove viviamo noi, non so qui a Catania,
1: Sì,
2: ma giù da noi a
1: siamo
2: Palazzolo
1: inguaiati
2: Siracusa, le
1: anche
2: reti
1: noi, sì.
2: ADSL fanno su e giù, e quindi puoi provare Hangout, Skype, YouTube, tutto quello che vuoi, ma non funziona. Cioè, parli con una persona 2 minuti, poi il video comincia ad andare a scatti e non si riesce mai a parlare. E questo
1: Quindi
2: è un problema, specialmente
1: c'è un
2: da
1: problema.
2: noi.
1: Ok, quindi tu dici almeno in Italia, fino a quando non si risolve il
2: Sì, fino a
1: problema
2: quando
1: della
2: non daranno
1: velocità.
2: fuoco alle sedi Telecom e bruceranno tutte le cabine di direzione
1: Noi ci
2: e taglieranno i cavi di rame, devastando
1: Ecco,
2: tutta l'infrastruttura in modo che venga ricostruita da
1: in
2: zero.
1: questo momento siamo tutti passivi in denuncia, quindi io sia su Radio Cybernet che su Google Hangout mi sto dissociando da quello che
2: Siamo,
1: sta
2: no,
1: dicendo
2: no, in realtà ovviamente
1: Gabriele.
2: stiamo scherzando,
3: Ovviamente
2: logicamente,
3: è il
2: ma
3: modo goliardico
2: il nostro
3: di
2: modo goliardico di dire che il problema del monopolio è ancora presente nonostante le leggi, e questo è gravissimo perché questo ha rallentato lo sviluppo della rete in Italia in un modo
3: Sì.
2: pazzesco,
1: Ma
2: con un sacco di scuse, insomma.
1: ok, quindi sicuramente c'è questo aspetto tecnico che poi è un problema che viviamo anche noi appunto con Libera Diretta e spesso capita che appunto la qualità del video e dell'audio non siano perfette e non soltanto per la povertà dei nostri mezzi ma anche per la
2: No,
1: povertà
2: è proprio la proprietà di
1: di chi
2: infrastrutture.
1: offre le infrastrutture,
3: Esatto.
1: insomma. Ma invece da un punto di vista un po' informatico, un po' sociologico. Come vedete questa cosa di appunto persone, poi penso soprattutto a ragazzi molto giovani che aprono dei canali, ecco, la figura dello youtuber in sintesi. Come la
2: Beh, insomma,
1: vedete?
2: qualcuno
1: Qualcuno
2: è veramente
1: la
2: interessante.
1: Per esempio, facci dei nomi se
2: Vabbè,
1: vuoi
2: io
1: o se
2: seguo
1: puoi.
2: molte persone all'estero, ecco. Qualche nome.
1: Quindi immagino soprattutto youtuber di lingua
2: Non mi
1: inglese.
2: ricordo. Sì, sì,
1: Sì.
2: sì, sì, sì. In Italia no, non seguo molto, devo dire.
1: Ok, però ti sembra
2: Anche perché
1: interessante.
2: sfrutto YouTube anche per mantenermi in esercizio con la lingua inglese,
1: Certo.
2: per cui mi viene più
3: Noi
2: divertente anche.
3: in realtà come comunità viviamo un po' due estremi da questo punto di vista, perché da un lato abbiamo sempre vissuto questa necessità e quindi apprezziamo il fatto che ci siano sempre più strumenti per potersi esprimere, condividere saperi, perché fondamentalmente alla base della nostra etica. Dall'altro lato, siccome promuoviamo da sempre un approccio critico, il fatto che si tenda sempre più a, per esempio con questo hype del cloud, no? Che si tende sempre più anche se non è indispensabile, a portare tutto, per esempio, i propri dati, le proprie cose in remoto, appoggiarsi a servizi esterni anche quando non è indispensabile. Cioè, quello è un tipo di tendenza che dal nostro punto di vista come comunità è anche qualcosa che ci prospetta anche tutti i suoi, limiti e rischi, perché, come dicevamo prima, è importante non farsi usare dalla tecnologia. E siccome più andiamo avanti, più, c'è possibilità di, essere autonomi da quel punto di vista, essere critici. È importante prenderne coscienza, perché poi il punto è tutto lì, fondamentalmente.
1: Ok, allora è arrivata intanto una
2: Una
1: delle
2: comunicazione,
1: organizzatrici
2: sì.
1: del festival che ci ha intimato insomma di lasciare liberi sia Gabriele che Nino perché devono andare adesso alla presentazione del risultato finale del workshop, quindi anzi invito coloro i quali ci stanno seguendo e magari sono nelle vicinanze di Paternò a venire perché alle 8:30, correggetemi se sbaglio, c'è la presentazione dell'opera, diciamo, finale uscita fuori dal workshop. Poi c'è anche l'ultimo film di Guy Debord, il padre del situazionismo, tra l'altro alla presenza della figlia di Guy Debord che è venuta qui a Paternò, e quindi è anche una cosa molto molto interessante. Però c'è un'ultima domanda, a questo punto non ve la faccio io ma la fa un nostro telespettatore da YouTube, Andrea Monaco sempre, che ringrazio, che vi chiede, per quanto riguarda il Museo dell'Informatica, cosa avete intenzione di fare in futuro?
2: Beh, sicuramente di trasferirci in una città più grande e di procurarci in qualche modo una sede più grande, perché non si tratterebbe solo di esporre i pezzi, ma si tratterebbe di lavorare sui restauri, di produrre documentazione, di fare dei corsi, possiamo fare corsi di elettronica in modo banale, riparando le macchine assieme a dei ragazzi, quindi tutta l'attività
0: Ne avrebbe
2: di un
0: grande vantaggio
2: museo,
0: sicuramente.
2: c'è una parte molto importante su cui stiamo lavorando che è il recupero dati, noi siamo capaci di leggere nastri e media che oggi nessuno riesce più a leggere.
0: È un servizio che già in parte forniamo e che stiamo approntando sempre meglio e
2: Quindi le attività
0: strutturando, per
2: potrebbero essere
0: esempio.
2: davvero tante.
0: Sì, fondamentalmente, come dire, il museo ha bisogno, come dire, anche come dire, della comunità e si basa su quello. Anche per questo, come dire, lo scambio per esempio col MAV si sta poco a poco concretizzando oltre a questo workshop in futuro vi anticipiamo che ci sarà una sezione sui media analogici del museo al MAV qui a Paternò.
1: Benissimo, quindi questa è già una cosa interessante, un'anticipazione interessante che ci stanno dando i nostri amici. Va bene, io sono costretto purtroppo, nonostante insomma avrei proseguito molto volentieri questa conversazione, ma devono andare via appunto per motivi di forza maggiore. Quindi io ringrazio ancora una volta Gabriele Zaverio e Nino Giudice che hanno partecipato a questa puntata di Libera Diretta. Io mi auguro che, visto che tanto con gli Hangout, so che non è lo strumento che voi
0: No, no, siamo spenti.
1: prediligete, però spero che ci saranno altre
0: Assolutamente.
1: occasioni, insomma, in cui
2: Proveremo.
1: possiate partecipare, così come noi parteciperemo volentieri a cose di Radio Cybernet, quindi siamo assolutamente a disposizione. Non so, ma su Radio Cybernet ci siamo ancora?
2: Ci siamo ancora e tra poco ci spostiamo e forse ci saremo, forse no, chi lo sa.
1: Va bene, ok, io comunque
0: Proviamo a riconnetterci da là. Ma anche no.
1: saluto tutti quelli che ci hanno seguito da Radio Cybernet, ringrazio Luigi Virgillito, patron del Mazzeni che ci ha ospitato per l'ennesima volta, insomma, qui in questa cornice molto molto interessante. E ringrazio Salvatore Toscani in regia che ancora una volta ha permesso che tutto questo sia andato in onda, quindi anche se vi ha fatto schifo la colpa è di Salvo e non nostra automaticamente. Per cui
2: Bene.
1: ci rivediamo alla prossima puntata di Libera Diretta che sarà mercoledì 5 luglio, no, mercoledì qualcosa di luglio, no, il 2 luglio, ecco, non mi ricordo il calendario, con il 2 luglio con Osservatorio Mascheri, che è Nino Orto che è qui con me e quindi che già si dispera al pensiero che deve fare questa cosa, però gli tocca. E quindi grazie ancora a tutti e a tutti e una buona serata da Libera Diretta, Radio Cybernet, Museo dell'Informatica Funzionale. Ciao!

0: Se spendo, rischiaccialo e riaccendi.
1: Luca, come c'è, ma io sono stato nella macchina quando mi sono venuto addosso. Luca, ho fatto la testa di
0: scuola. Ti stanno ascoltando.
2: E l'ha fatto che io adesso?
3: Prova. Oh,
0: santissimo padre!
1: Ce l'hai fatta?
0: Io da qua non c'ho la bacchetta. Vieni qua, qualche punto del suo ragazzo.
3: Intendo lui? Mezzo minuto fa.
2: Hai anche la memetica?
1: Tuo figlio?
2: Sì. Hai anche la memetica?
1: Tuo figlio, c'ha un giubbotto di fumo.
2: Mamma, mi voglio essere per carnevale. Abbiamo fatto quest'anno
1: Ah,
0: però questo qua da tanto il computer.
3: Aspetta che qua adesso
0: questo per la valentesa, la manipolare la camera, non lo faccio. E ogni volta mi chiamo per delle cose assurde. Che io poi il telefono già lo so ignorante di per me c'è da risolvere.
2: Ma chi è questo?
0: Gamba lunga, gamba corta, gamba d'oro, gamba rotta.
2: E che vuole? E che vuole? Rompe sempre, non mi piace più.
0: Ok, il secondo stream, questo no, è ok. Però aspetta, non mi è dato.
4: Serie L'angolo culturale di Radio Cybernet, oggi parleremo delle radio in FM. Le radio in FM hanno avuto in Italia un boom intorno agli anni 70. Sono nate un sacco di radio comunitarie, di quartiere, radio private di qualunque tipo, radio pirata per così dire. Chiunque poteva prendere un trasmettitore e trasmettere appunto per il quartiere, per la propria città. Sono proprio fiorite centinaia, migliaia di piccole radio. Io potrei ricordare Radio Out di Cinisi, di Peppino Impastato, una radio che faceva antimafia, una radio veramente fantastica che oggi esiste in rete. Oppure i fatti di Radio Alice nel 77 a Bologna, quando la radio fu chiusa da autorità da parte della polizia con un'irruzione che è stata trasmessa in diretta appunto da Radio Alice. Dopodiché, insomma, è stata chiesta a gran voce e poi ottenuta una regolamentazione delle frequenze radiofoniche, per cui purtroppo, devo dire, non è più stato possibile avere queste centinaia di radio libere, private, veramente libere, d'accordo? perché chiunque poteva trasmettere veramente in qualsiasi modo quello che voleva, per cui la regolamentazione ha portato, appunto, ha portato a una suddivisione di frequenze che poi venivano acquistate, e i costi per queste frequenze sono tuttora altissimi, per cui alla fine succede che le radio possono permettersi una frequenza, le frequenze sono tutte impegnate da radio commerciali oggi, e per cui alla fine una persona che volesse mettere su una radio può disporre di una solamente di una frequenza, ecco. Quindi una frequenza per una radio. Poi è arrivata Radio Maria e se ne sono sbattuti il cazzo!
5: Tuo figlio non risponde più ai comandi? Forse non è troppo tardi. U-Matic 3.
6: La prodigiosa macchina di deprogrammazione che ha salvato milioni di giovani americani dalla morsa delle sette religiose.
5: Telefonaci subito. Potrai provare la macchina oggi stesso e senza alcun impegno. U-Matic 3. Distribuita da Istituto di Obbedienza Animale.

0: sei diverso dagli altri. Tu non fai parte del branco. Tu hai deciso. Istituto di obbedienza animale.
1: Creatori di uomini nuovi.
2: Ciao, sono Samantha, puttana lesba di 13 anni. Mi piace veramente tanto ingoiare ettolitri di sborra prepotente da centinaia di peni diversi, specialmente negri come quel porco sodomita di mio nonno in cariola, bastardo nell'anima, ma con tre palle stracolme di seme negro. Piantamelo all'interno delle mucose anali, vedrai che soddisfazione prendermi a calci quando sarò incinta di un mostro minchione.
0: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com.
3: Ciao, mi chiamo Valentina, ma la mia figa sopraffina chiavata dalla sera alla mattina si riempie di sborrina. Nel cul la prendo come fosse ovomaltina, il bucca che io pretendo ed affogar non mi spavento. Succhio cazzi che è un portento, e quando il culo mi fa vento 100 cazzi in figa prendo.

0: il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso, cinghialone, cinghialone.
1: Vediamo.

funziona. Cazzo. Bene, mi sento. Mi sento nelle casse. Funziona. Cazzo. Bene, mi sento. Mi sento nelle casse. Funziona. Cazzo. Ok. E mo sti cazzi di Android a questo punto, visto che si sente di merda, almeno con questo dovrebbe sentirsi stereo. Io vorrei che qualcuno mi confermasse la stereofonia di ciò. Forse il mount point è cambiato, perché è stato aggiunto un MP3 alla fine. Esatto. E quindi vediamo se riesco a togliere.

0: Il famoso artista Eric Sloan era mio amico. Era un uomo di umili origini che aveva realizzato grandi opere. Eric dipingeva scene campestri, il mulo con lo sfondo di un muretto di pietra. Nei primi anni i suoi quadri si vendevano a prezzi molto bassi, in seguito sono diventati pezzi da collezionisti, anche molto costosi. Perché Eric ebbe successo? Perché dipingeva inconsciamente il simbolo della forza mentale, il simbolo del comando. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, sesta parte.
1: L'amministrazione è già un favore che ci hanno fatto.
2: Sappiamo che è successo per caso.
1: Manti a monte, possibilmente, o possibilmente si creano delle situazioni diverse, di tutto un discorso che dura da 8 mesi con l'amministrazione. Perché se noi evitiamo di incontrare Sandalo per qualsiasi minchiata, io cerco di evitarlo pure per questioni di lavoro mie, personali, o con per esempio la Monica, proprio per questa cosa, fare questa cosa potrebbe, ma non è detto, significare questa cosa che ho appena detto. Possibilmente non succede niente, non succederà niente, però alzare il telefono e dire ragazzi stiamo andando a parlare con Sandalo, ci voleva niente. Soprattutto se questo contatto ve l'ha dato l'assessore col quale io prima, precedentemente, avevo aperto dei discorsi.
2: Che ha usato il telefono apposta.
3: Ma semplicemente basterebbe queste strategie per renderle più palese ai membri del gruppo.
2: Non parlate di addosso.
3: Che eravate andati a parlare, che c'era l'intenzione di portare avanti diversi progetti. Punto.
1: Ma se ti ho detto che. Quindi questo punto vuol dire. Sai che abbiamo
3: basterebbe prendere più palesi certe strategie. Così uno sta
1: a fare. Poi parliamo insieme.
4: No, parliamo qua Nino. Io le cose te le dico sempre, non che io sto cercando di dirti, io ieri con quelle cose che ho scritto in chat, stavo cercando di dirti questo, cioè bastava comunicare il fatto che ho scritto. Se siete andati a farlo siete delle teste di cazzo, per dire senza avvisare siete delle teste di cazzo. In modo come voi mi dite sei un frocio, io vi ho detto siete delle teste di cazzo, ok? Fine. Invece tu come mi hai risposto? Ah, ma tu in merito le cose di qua mi sbatto.
2: Vabbè, eri nervoso, dai.
4: Cioè, eri nervoso, Alex, e mi hai risposto sei geloso.
3: Hai anche scritto, poi fate i fichi, vi prendete
4: certo,
3: i meriti.
4: Certo, perché almeno così mi ascolti.
2: Non rispondere, è tanto semplice. Minchia, la prossima cosa che compro i soldi al museo, signori, qui lo dico in riunione, è un Jammer GPS.
5: Ma che è?
2: Un Jammer GPS. Noi lo dobbiamo prendere per il torneo, per il GSM, scusa.
3: Già non prendono un cazzo.
2: Tu lo accendi e nel raggio di 300 metri i cellulari non funzionano più. Te lo regalo.
3: Allora, io è un mese che rompo a lui il cazzo, facciamo l'operazione trasparenza.
2: Ti fai chiamare a casa.
3: Ogni singola operazione del museo, ogni singola cosa che si fa, pubblichiamo. Tutte le. No, aspetta, perché
1: ci sono
3: c'è
1: delle cose che non puoi pubblicare.
3: Chiaro.
2: Vabbè, oh.
3: Però ti sto dicendo. Allora, intanto tutta la parte economica, contabile, tutto trasparente, pubblico.
1: Questo è
3: fondamentale.
2: Che non ha ancora avuto il tempo di metterlo.
3: Allo stesso modo, tutto, ovviamente non in maniera pubblica, in maniera pubblica all'interno del gruppo.
1: Ma
3: tutte le attività e le cose.
1: Io non sono venuto a dire che ho parlato con quello del CAF.
3: Ma io che cazzo ne so chi è Sandalo? Io Sandalo l'avrò sentito una o due volte.
1: È quello che vi dico sempre, siccome qua ci siamo cresciuti noi, è proprio perché non sapete chi sono le cose. Alza il telefono e dire, ci hanno detto di andare a parlare con Sandalo. Che cazzo è?
2: Però è qua dico io e arrivo. Ok, dobbiamo fare riunioni su questa cosa, perché noi ci facciamo lo schemino. Sandalo, vice sindaco, comitato di San Paolo, collegato a RAM, che sta parlando di progetto esatto. Museo con Alex per incontro con il sindaco. Mi è tutto più chiaro adesso, ma prima no.
1: Perdone, allora,
2: un conto che mi dici, sono andato a parlare con Sandalo, vabbè.
1: Allora, io per cercare di capire, non per accusarvi o per altro, per cercare di capire. Allora, voi siete andati dal capo per spiegare quelle robe burocratiche, sì, giustamente, perché ok.
2: Lui ha letto, voi siete associazione Freakit, ma siete quelli del museo,
3: andate da Sandalo, ha chiamato Sandalo senza dire un cazzo.
1: Io ve l'avevo detto che avevo parlato con l'assessore, quello del CAF, vi ricordate?
2: No, non sapevo che era lui l'assessore, l'ho scoperto dopo. Infatti io gli ho detto, ma allora è con lei che Armando ha parlato, perché l'assessore
1: bravo, quindi l'hai saputo.
2: No, ma sai, sì, lui ha letto, ma nella vostra associazione c'è anche Armando Peluso, sì, è uno dei fondatori. Ah, perché abbiamo parlato di qua, esatto, di là.
1: Esatto.
2: Ora, appunto, ci ha messo in contatto con Sandalo.
5: Cazzo, non fate il 2 più 2, cioè vi sta aprendo una strada diversa da
2: quella normale. E io ti ripeto, come ti ho detto prima,
5: diceva, andate all'ufficio e compilate il nome, così come dice.
2: E io ti ripeto,
5: chiamo il vice sindaco, cioè quel per loro è già un favore che ci hanno fatto.
2: Va bene, però io sul momento dico, sto andando a iscrivermi,
5: cioè quello che voglio dire,
2: sto andando a iscrivermi a un cazzo di presepe, io ho pensato, siamo ingenui, cazzi,
5: è bravo, e io ti sto dicendo, stiamo attenti a queste cose, perché purtroppo non siamo ingenui, e la gente non si muove in questo modo,
3: vinci tutte le cose,
5: ma lo sapevi,
2: no, io in questi termini no,
5: io lo sapevo, ma quanto è, ma ti devi spiegare i termini,
2: me l'hai appena spiegato,
5: quanto è che ti dico, quanto è che ti spiego come funziona l'amministrazione di Palazzolo, che ti dico, ragazzi stiamo attenti, ragazzi vedete che... lo sapete benissimo, sapete che dentro c'è SC, lo sapete benissimo.
2: C'è ancora?
5: E certo, c'è bisogno che ti spiego giorno dopo giorno cosa SC fa all'interno del comune.
2: SC, non lo sai cosa fa.
5: Non te lo c'è, non c'è bisogno, lo sai già, c'è cazzo, siete hacker, avete una scintilla di intelligenza maggiore rispetto alla gente comune, e questo io ve lo riconosco, ma so, potete arrivarci.
2: Non ci siamo arrivati.
6: Per questo bisogna dire le cose chiare.
5: E come non ci siamo arrivati ieri, possibilmente si rischiava che non ci arrivavamo in altre nuanze, in altre situazioni.
2: Allora, questo c'è un tizio che rema contro di noi da sempre.
4: Sì, ma io e noi abbiamo raccontato, abbiamo da Vinti che c'è.
5: E ve ne aggiorno un'altra. Su SC e su che stanno cercando in tutti i modi di fare in modo che noi siamo legali, perché ultimamente finiamo su questo, quindi dobbiamo avere tutto perfettamente in regola. Per questo io è da due settimane che vi scasso la minchia, facciamoli sti cazzo di tesserie dell'associazione, quando arrivate i soldi rilasciate qualche cosa, perché cercheranno di fare questo. Ed è questo quello che stanno cercando di fare all'interno dell'amministrazione. Ragazzi, io sono buttato in questo paese dalla mattina alla sera, conosco i volti, conosco la gente, conosco i picciotti, conosco le voci, so che cosa significa mezza parola detta a bar davanti al caffè, ma non lo dico per farmi figo e per prendermi, tra virgolette, dei meriti, perché purtroppo ci sono cresciuto qua e so esattamente cosa significa. E quindi so esattamente che SC all'interno del comune sta facendo nei nostri riguardi, perché è invidioso e noi lo sappiamo, una serie di operazioni, perché l'unico modo che può fare in modo di buttarci fango e buttarci in merda su noi e adesso prenderci sul punto legale. Quindi, bravo, nel momento in cui noi apriamo dobbiamo avere tutto in regola. SC non deve venire a dire, ah cazzo la lampadina non è a norma, ah cazzo però sì il museo è nel loro cazzo di forma, di parlando no, lì ci deve entrare e si deve tesserare SC, e SC deve entrare e tesserarsi lui, Tomasi e tutti gli altri. E possibilmente gli facciamo pure la testa gratis. Questo è quello che... Perché 800 parole nostre ne valgono mezza di SC. SC dice mezza parola a Sandor. E noi per rimediare a quella mezza parola di Sandor ne dobbiamo buttare 800.
2: L'ha già fatto?
5: Sì, lo fa sempre, ha sempre fatto. Secondo te perché Sandor a me non mi saluta? A me Sandor per strada non mi saluta.
6: Ah no?
5: No. Con tutto che ho delle relazioni con Sandalo, anche per altri aspetti, con la fonia, a me Sandalo questa non mi saluta. Perché? Perché avrebbe motivo di non salutare uno come mi conoscete? Perché SC gli sparla alle spalle. Perché SC San Paolese è così con Sandalo, perché Sandalo sta lì grazie a tutta la famiglia di SC. Sì. Porca troia! E queste cose le so perché siamo del paese.
6: Posso darvi un consiglio? Con Sandalo funziona, tu fai due favori a lui ne fa uno.
5: Esattamente.
6: San Paolo, inventatevi qualcosa da fare gratis, vi renderà lode per...
5: Se noi aprivamo il museo a San Paolo, a San Paolo,
6: c'è una mangiata, invitato a cena. Oh, è così, sì, Sandalo è così, tu li fai due favori a lui e lui ti guarda, inizia
5: con... E Sandalo è da scavalcare perché bisogna arrivare al sindaco. Perché il Sandalo e il sindaco in questo momento a livello politico sono così, ma si stanno dividendo. Quindi devono... Noi non abbiamo bisogno dell'amministrazione, è l'amministrazione che deve avere bisogno di noi. Quindi qualsiasi cosa, ora ieri non è successo, non è una cosa grave, non è successo niente, però poteva succedere qualcosa.
4: E io lo dico a Nino che le cose le stai, lui mi risponde, sei gay, sei in croce, sei geloso, mi dici queste cose solo per questo, io ero incazzato con lui per questi motivi. Sto cercando da tempo di dire delle cose e mi si risponde sempre allo stesso modo. Ti fai i viaggi? No, non ti sto dicendo. ti sto cercando di dire delle cose, ma ogni volta che ci provo mi urli, alzi la voce, mi mandi a cagare, dicendomi che sono gay, croce e che sei. E quindi non riuscirò mai a dirti queste cose, è vero?
5: No,
4: per te non è vero.
6: E però dobbiamo dire che la signora però scusate,
4: non si fuori, capito?
6: Alex, però
2: dire tu
6: non
2: allora.
6: Dire solo a Nino, devi dire a tutti noi come
5: sì, ma spesso, tutti però scusate, perdonatemi, questa cosa non c'è mai stata, però perché scusate, se io dico una cosa da asbesto, io so che asbesto la dirà.
6: E non va bene più adesso.
5: Ma non va bene più, non c'è. Se dobbiamo organizzarci.
6: No, no, non va bene più.
7: Scrivi in chat.
5: Ma io non ho rete, ragazzi, lo sapete che io non ho
6: rete.
2: Io la proposta mia intanto tecnica e di tirare su un account Twitter nostro del museo, così che un SMS arriva a tutti.
3: Questo secondo me
2: non deve essere forse che tutto credo che si possano creare liste private di tutti.
6: Devono sapere tutti, devono sapere, perché
3: non deve essere uno una cosa la viene a sapere in ritardo, io va bene, buona fede, ci sono 12 persone, 8 la sale, sono comunque
6: no,
3: io non è che solo parto e io sono giorni altri e domani lo chiamo a Fabrizio Rodino, basta noi deve essere amici secchi, andiamo a sentire a parlare del mesh wireless, non lo faccio, ci sei.
4: No, anch'io ho piacere di andare a prendere le scrivanie a stile puto, non posso, quindi che noi ci stiamo andando perché va bene, sì, ok, cioè non importa che venga
6: no, basta comunicarlo, se poi lo fanno loro due lo esatto. Fai tu, questo non è proprio, da comunicarlo e sapere tutti come ci si muove, questo deve
4: sì,
6: essere
4: sono venuto qua, ragazzi, un valore enorme, fantastico, cioè se questo museo adesso qua è in piedi grazie a voi due, allora io ho detto, cioè, non dico un cazzo di questo, dico soltanto comunichiamo, diciamo, le cose. Io sono incazzato con te, Nino, perché mi dici, non, sono mesi che non mi dici nulla, ma non è vero, ti ho raccontato di tipi, te l'ha detto pure Celeste, ti ho raccontato che vado da questa perché e che a nessuno piace questa persona, io ho detto a me non me ne frega, io voglio sfruttare le occasioni di queste persone che sto riparlando con questo cazzo di commerciante, te l'ho raccontato l'altra volta mentre spostavamo al museo, sì, ma guarda che Sandro l'ho incontrato in questi giorni, quindi non è solo perché Rama gli sono andato a parlare al capo.
5: E ripeto, e non è perché siete andati, ci potevano andare benissimo, però bastava. Alex, Ram, Legenda, stiamo andando da Sandro e magari uno dice state attenti perché se vi porta dal sindaco evitate di dire questa cosa, va bene, d'accordo, se è solo per la registrazione sappiate che la potete fare tranquilla. Aurora avrebbe potuto dire tranquillamente raga non avete bisogno di Sandro, andate giù e registrate signor Sandro, grazie, è stato un piacere conoscerla, andiamo noi, fine. E queste sono tutte piccole strategie, purtroppo a noi queste cose ci fanno merda, ci fanno schifo, allora, però purtroppo funziona così. Se
7: io ci ho lavorato con lui e ho vissuto anche questa cosa dei presepi. Allora voglio farle vedere come una cosa che serve a loro. Però esatto. Più presepi ci sono,
5: esatto.
7: Più cose fa il comune, esatto. Meglio è.
3: Infatti è una cosa così anche loro stessi, diciamo così facciamo.
7: Capito?
2: Una tappa pure lì.
4: Sono positivo di come
7: siano
4: andate le cose, solo detto, cioè se l'avete fatto
7: sempre,
4: se
7: non cazzo. Posso darvi un consiglio, secondo me comunque come finale l'amministrazione comunale non è stata di nuovo di questa andata, sono così. Allora.
2: Possono rieleggerlo ancora?
5: Certo,
6: sono passati
2: almeno 2 anni.
5: Ti ha fatto 2 amministrazioni, allora. Una ferma il tuo farmaco.
4: È già pianificato.
7: È così,
5: e se sale Nicolo ragazzi siamo fottuti, non solo come museo, come tutto.
7: Perché? No, siamo a cavallo.
5: Mamma mia.
7: Sicuramente
5: ma la sapete,
4: no, hai ragione, comunque
7: sicuramente
4: posto
7: è più
4: perché...
7: in gamba di Carlo.
4: No, comunque siamo a posto perché.
3: Ma la non si sa che la veniva il mondo.
7: È
3: una.
7: Sì, è stata una pericola.
5: Vabbè, tanto
7: si sta rimettendo la comunque, io posso. Se io posso darvi un consiglio da parlare a lei, sono tutte le cose. Prendetevi, allora prendiamoci a cuore Sandalo, iniziando a fare i favori, a vederlo cene, è una cosa che conta molto è l'apparenza. L'apparenza, quindi in un certo modo, parlare in un certo modo è tutto.
4: Tant'è vero che Sergio, il tipo, mi chiami e dice guarda che sto andando giù da Titti al sabato, guarda qua, sto andando da Titti, c'è anche Sandro, vieni giù, capito? E allora io vado lì e ciao Sergio, come stai? Tutto bene? Ma hai fatto quella cosa? Io, sì, e c'è Sandro lì a fianco che ascolta le cose che gli dico a lui e lui fa così. E mi ha detto Sandro, ci vediamo la prossima settimana per parlare della cosa del museo e della rete, mi fa lui. E io gli ho detto no, guarda, adesso non possiamo perché devo finire una cosa, perché sennò poi vengo da te e ti dico una cosa, non sono qua. Quindi ci vediamo tra 2 settimane, va bene? E abbiamo rimandato perché stiamo aspettando delle risposte.
7: Posso proporti una cosa? Posso proporti una cosa che magari sapete molto come devo fare andare. È un po' di anni che provano a fare la diretta per l'uscita di San Paolo e gli sto riuscendo tutti gli anni. L'hanno fatto con la consulta.
2: Ah, e gli fallisce tutti gli anni?
7: Perché non ci
5: danno spazio?
7: Voi?
5: Perché io glielo posto una marea di volte, non ti danno spazio.
2: E se noi chiediamo a qualche privato che c'ha i balconi,
7: perché
2: gli facciamo mettere?
7: Sì, a farlo. La
6: andando a scuola meglio.
1: Quest'anno lo possiamo fare. Quest'anno
6: perché
1: possiamo
6: non
1: provare?
6: Ci mettiamo
1: perché
6: a
1: tempo fa non avevamo le possibilità,
6: okay,
1: di fare.
6: Ma quest'anno fa perché non ci vuole un cazzo.
1: Fino all'anno scorso noi eravamo un gruppo di bestemmiatori.
3: Ma se si fa senza si dagli si dona al comune.
6: Esatto. Per loro è
4: un gruppo di bestemmiatori
1: che si riunivano in una stanza.
5: E quindi che non è bestemmiatori.
1: È diverso. Quindi quest'anno per San Paolo possiamo fare. Andiamo gratuitamente. Gratuitamente. Cioè noi diciamo senta.
2: No, noi dobbiamo farlo secondo me gratuitamente.
1: Certo. Noi come museo gratuitamente, però come altro, vorremmo fare questo servizio a San Paolo. Santo lo dirà.
2: Sì. Allora, se noi
1: alla SC che cercherà di tagliarti i cavi di Ethernet.
2: Ma noi a Sandalo.
6: Perché SC non c'è riuscito?
2: Ma noi a Sandalo glielo diciamo che c'è questo SC che continuamente
6: remata. No, no, no, non puoi
4: proprio.
6: In questo momento non
4: li possiamo. No, non
3: Sandalo ha fatto una campagna. SC ha fatto una campagna però a Sandalo assurda. Cioè, quando la bussare porta a porta. Voto per Sandalo sì, ok.
6: E tuttora li registra le cose comunali.
1: SC non può, Sandalo non può dire un cazzo a SC, non gli può dire no a SC.
3: E non solo, SC ha più 20
1: allora,
3: volere,
1: poi tu Sandalo, tu Sandalo te lo ricordi?
3: Sì,
1: allora tu Sandalo te lo ricordi?
3: Ma sì, non ti ricordo il
1: giornalismo prima delle elezioni. Sandalo, eravamo io e tu, questa persona durante le elezioni non ha fatto un comizio, non ha fatto un intervento pubblico, non ha fatto, e si è presentato un giorno da noi, eravamo io e tu sulle scale di San Sebastiano e ci ha dato un volere subito. L'unico obiettivo che ho visto in giro e ti disse: se mi volete senza votare, senza mi votate, ricordi, finite elezioni, se ci siamo trovati vice sindaco, perché se era già premio,
3: magari adesso
1: non
3: si è messo come responsabile, perché parlando fa in chiesa, non ha fatto e non lo può fare.
6: Ma sai che la madre dei carabinieri
3: i carabinieri, no, però anche lì c'è, cioè, i non posso chiamare a SC di senti questo questa cosa poi tutto l'importo tutto quello che sto c'è
5: l'unica cosa che non puoi fare senza testa del giornalismo allora puoi fare il direttore
3: le avvocati che hanno scritto
1: per pubblicare su un mezzo pubblico una direttiva di un carabiniere una
3: un pubblicista che non ha la tessera
1: no devi avere tu puoi solo prendere e copiarla da qualche parte, questo lo puoi fare, ma se il carabiniere non te la può dare se non hai,
3: cioè io sono al carabiniere non dare informazioni appunto su quello che è
1: sicurissimo, ce l'ho portata perché sono,
3: no, lui lo
1: perché
3: sa, sono
1: è così Nino, è così, non puoi, un carabiniere, l'ufficio stampa di un carabiniere non ti può dare la comunicazione stampa se tu non sei giornalista garantito, è come la cosa di
5: solo che c'è il dettaglio che sei giornalista anche se non hai il tesserino,
1: no, come sei giornalista in Italia se non hai il tesserino non sei giornalista.
5: Il pubblicista non ha il tesserino di un giornalista.
1: Sei un giornalista, sei un pubblicista. E se non sei giornalista, i carabinieri, le stampe, la rassegna stampa pubblica dei carabinieri non te la possono dare. Tu come pubblicista puoi prendere e copiarla, ma non te la possono consegnare. Non gli puoi dire questo è l'articolo della cosa stampa dei carabinieri. Non lo possono fare. Infatti loro come si sono giustificati per giustificarsi da una denuncia che hanno avuto, che l'hanno presa e copiata da altri posti, ma non è così. I carabinieri gliela prendono e gliela danno, chiamano la SC di questa cosa e te la picchiano.
3: Ah,
1: il Benjamin
3: Corevo,
1: a parte questo, cioè, io bisogna stare attenti perché purtroppo
2: non ce ne libereremo mai di questo.
1: Purtroppo la società è piena
2: interna. Tomasi anche lui ce l'ha con noi ancora.
6: No.
1: La mia storia di Tomasi la
2: no. Quella famosa del...
1: quella famosa quando mi chiamò di notte insultandomi dicendo sì. i tuoi amici Frocetti ce l'ha con noi chiaramente ce l'ha con noi abbiamo un vantaggio che è la storia mia su di loro noi abbiamo il vantaggio che hanno sbagliato su questa cosa mia perché io
2: e ti ha chiesto scusa ma mi pare di aver capito
1: che mi ha chiesto scusa no? L'ho capito ma io gli avrei potuto fare saltare in aria studio parlando tutto cose cioè sarei stato fatto una denuncia
3: perché
1: non
3: l'ho
1: fatto
3: di notte
1: chi è fatto perché ero convinto che ero io a scrivere sul loro cazzo di forum
2: come ha fatto a capire che non è
1: perché era tracciato cioè ha fatto tracciare l'IP da un amico della Telecom
3: di Palermo
1: Palermo.
3: Oh, sua madre abbia due porte davanti tanto.
1: Eh?
3: Sua madre abbia due porte davanti e poi con la madre di Tomas
6: e quattro mesi dopo ce l'ha detto.
4: Sì, abbiamo un museo in mezzo
1: a
6: sì, sì.
1: Abbiamo un museo in mezzo alle bestie, in mezzo agli insulti di tutto.
4: E allora dobbiamo insonorizzare.
2: E Tomasi non è quello che può ricredersi su quello che facciamo conoscendoci, no.
1: Tomasi
2: non lo conosco, non so.
1: Tomasi è un pezzo di merda che fa finta di non essere. È un pezzo di merda. fretta, perché io manco nei film ho sentito un linguaggio, un modo così cruento di chiamare qualcuno che... Cioè, è stata una cosa allucinante. Ha un pezzo di merda proprio Tomasco. Ma è una persona corretta, ti chiama il mondo di notte, ti chiama il giorno dopo e dici: senti Ram, io penso che tu, che sia tu a spiegare queste cose, se sei tu non ti permettere, sto facendo i miei accertamenti, fine. No, la ti chiama insultandoti in maniere proprio, però tu manco nei film, però. Prima mi mandavi SMS anonimi insultandomi.
7: Poi dovresti solo fargli vedere la differenza, perché esatto. Alla fine SC non so fare un caso. Esatto. Poi fate qualcosa, gratis, perché se ci fa tutto gratis, anche qui non dà gratis.
8: Ma perché questo gratis c'è del ritorno a?
9: Tanto la famiglia.
1: Ma no, è sempre quello il discorso. Non gli dobbiamo fare vedere che stiamo facendo una cosa gratis per il comune.
7: No,
1: noi stiamo facendo una cosa
7: perché
1: vogliamo fare questa cosa per San Paolo.
3: Non solo
1: possiamo,
7: loro saranno a cercarti dopo che
1: amministrazione possiamo fare, noi vogliamo fare questa cosa per il paese.
2: Noi faremo questa cosa.
1: Abbiamo bisogno di permessi particolari per farlo. E il comune ti dovrà dire: dovete fare questo e questo, perfetto, e poi si va e si
3: non
1: va.
3: So, parlando del museo,
7: mi è venuta un'idea per Natale fare che ne so, un report di tutti i presepi con una telecamera, e poi voi lo mettete in rete, cioè li fate un favore al comune, li fate,
2: se non lo farà già SC
7: facciamo noi, cazzo, ma io con la telecamerina li prendiamo e mettiamo in rete
3: il rapporto al museo comune, un giorno parlando
7: la cosa. Sì, al comune gli fa un favore, perché io non lo so, ma stavo parlando io, scusa.
1: Sì, certo che al comune gli fa un favore,
7: sì, perché io lo so.
2: Ma bene, ti occuperai di questa cosa?
7: Io vado a vedere, però
2: bisogna girarsi questi cazzi di presepi.
1: Un'altra cosa, per esempio, quel cazzo di forum, quei forum di Palazzolo l'avremmo dovuti aprire noi, dovevamo essere noi a dare questi servizi al paese.
2: Vabbè.
3: Poi rapporto museo.
2: Voleva il tempo.
3: Tempo fa.
7: Il sito del comune,
3: che
7: cazzo glielo fa, allora l'hanno fatto tutto.
1: Come l'avevo fatto mai? L'hanno buttato a terra e l'ho solo fatto.
3: Siamo
1: partiti.
7: No.
1: Adesso non lo so di chi lo sai.
7: Prima io facevo quando faceva il servizio civile, poi hanno detto non è io.
1: Quello che gli ho fatto appena detto sono che hanno fatto
2: poi l'agenzia
1: di Ragusa, ma le informazioni non sono.
2: Non è male il sito di adesso, eh?
7: Ora no, quello di ora no. Anche perché
9: non fai molto Toscano.
2: Filippo Loscano?
9: Con Filippo Loscano, quello è il mio secondo padre. Perché da quando ero.
2: No, adesso tra parentesi, Filippo mi ha detto: mandami una mail con quello che devo scrivere e lo scriviamo nel sito del comune. Facciamo la news. Lo facciamo o aspettiamo?
1: Ancora non siamo aperti, quindi.
7: Perché
1: sennò
7: non
8: lo facciamo quando ci sono.
1: Nel momento in cui abbiamo qualcosa. Purtroppo ancora il museo.
3: Vabbè, la news può anche dire apre dal giorno X.
8: Vabbè, ma siccome non lo sappiamo.
2: Noi abbiamo deciso inaugurazione il 30.
1: Il 28, il 30, ragazzi, il 30 è il giorno.
2: Ormai il 30 è dell'anno. Abbiamo detto il 30.
9: Ma un casino non mi ancora, no?
1: No, un casino per noi.
2: Perché il 30 ci sono i ragazzi che vengono più da fuori.
3: Ma c'è la forza.
1: Io è il 21, che è proprio lontano sia dal Natale che dal Capodanno, cioè dal centro come.
7: Ma comunque organizziamola bene questa
3: Il giorno dopo il Capodanno, non è il giorno di Capodanno.
7: Il cibo,
2: Jenna, non rovinare le schede perforate.
8: Sì, è importante. Secondo me è pure importante.
7: Basta,
2: che cosa?
7: Un'immagine
8: che è completa.
7: Ho detto vegano.
8: Ma sicuramente vegetariano.
3: I palazzolensi vegano e biologico sono.
2: Tu fai un'immigrazione, fa solo vegetariana? Cioè, ma stai fuori, ci devi fare dei salsiccioni così.
8: Ma
3: sì, ragazzi, è successo poi. La brace, la gloria di tasca, se ci c'era giusto.
8: No, no, il cibo fa parte di tutta la nostra cultura.
2: Ha ragione.
8: Che
7: nel paese
8: non è ma se il paese non mangia la caponata o la parmigiana vegetariana, non mangia i cavati col sugo con la melanzana.
10: stai sbagliando.
8: No, non sto sbagliando.
10: Sì, non vedo perché deve essere vegetariano, mi deve dare l'impronta. Però non dico neanche biologico, ma dobbiamo far entrare nella testa delle persone almeno il chilometro zero. Cioè, nel senso, io non compro il supermercato,
3: la questo è un altro
10: buono. Io voglio
3: la mia vecchia, questo è un altro area.
5: Purtroppo le cose si fanno piano piano.
10: Scusami,
5: il chilometro zero già ci siamo.
10: Il chilometro zero
5: e se faccio non accendo la
10: mia logica, ma non è certificato, quindi non è giusto come termine.
8: No, aspetta,
5: non tanto troppo.
8: Io dico quello che penso,
5: a volte non puntando troppo.
10: No, però nel senso non è necessario che sia biologico, quantomeno che tu vai
5: forse il palazzolese, se tu lo conquisti con prodotti locali cucinati bene eccetera, ma più avanti come che la mangi da
10: capo, no, la pasta
5: va
10: mangiata,
5: ma poi facciamo quello che pensiamo. Il problema è che provi dei muri perché hanno già in testa dei luoghi comuni su tutto questo.
8: Aspetta, ma posso dire la mia?
5: E facendo la
8: mia. Cioè, il chilometro zero. Mamma di Nino, cioè, possiamo decidiamo insieme, non è che io
10: ho detto la mamma di Nino, perché ho detto per tutte queste persone, la mamma di Nino,
5: un
3: otto.
5: Dico la mia.
3: Ma Viane, se già proposta per cucinare e se glielo chiediamo in anticipo prima che viene si porta l'attrezzatura da ristorante, non c'è problema.
8: Allora la mia idea che poi non mi può piacere
3: magari
8: è questa,
3: con la
8: il chilometro zero va di pari passo,
3: lei può portare i fornelloni grossi per esempio da campo, i pentoloni, le cose, non è
10: ma no, voglio dire Giulia, nuovo cittadino, però prediligi, cioè tra 30 macellai che ci sono a Palazzolo,
2: posso dire una cosa?
8: Poi parlo io dopo Celeste,
2: vabbè, parla, porco Dio,
8: cosa fa?
10: Voglio suicidarti assieme a Celeste.
2: Per autocombustione.
10: Però su 30 macellari che ci sono a Palazzolo prediligi quello che tu sei sicuro che la carne viene allevata in quel modo, che non c'è lo sfruttamento, cioè che è fatto in un certo modo, e allora quello è un discorso sostenibile. Per come noi facciamo un discorso sulla libera informazione su questo e quest'altro per improntare un nuovo discorso di economia, di comunicazione, di quello, allora bisogna farlo anche attraverso il cibo, però non è necessario che sia vegetariano.
8: Allora, vabbè.
10: Cioè uno può campare benissimo.
3: È buono che ci siano delle ricette vegetariane così chi non mangia carne possa mangiare.
10: Ovviamente.
8: Va bene.
3: Quello di default.
10: Però come faccio io? Cioè io il pollo lo compro, ma col cazzo che compro il pollo allevato.
8: Poi tocca a me dopo.
10: Dove tagliano il becco agli uccellini perché poi impazzisco.
8: Allora, sì. Ovviamente prediligere biologico per questo, perché l'allevamento biologico non è mai come quello delle
10: galline. Però nel senso non si può dire che è biologico, perché poi non è che tanti magari hanno la certificazione.
8: No, però ovviamente.
10: Noi diciamo più che altro sostenibile. Basta, a chilometro.
2: State sdrenando.
8: No, allora. Io sto sdrenando.
2: Allora, devo parlare io.
8: No, toccava a me, Gioia. Ma
10: di parlare.
3: E poi sono io.
8: E poi c'è, non lo so.
3: Chi c'è poi?
8: Non lo so. La mia idea è questa, poi vabbè. Poi decidiamo a votazione, allora
10: va bene, facciamo i succhi che cazzo ne so di
5: ma perché mangiare, che cose facciamo, non te ne capisco che cosa.
2: Esatto, quello che vorrei dire,
5: ma che cosa vuole, io mando queste cose in cucina,
10: senti, quelle cose si usano per fare le guantiere di cose, la gente viene e mangia, la gente deve mangiare quello. Sempre all'inaugurazione,
8: qua in Italia, no, ma in Italia.
10: Oh, altra sera hanno inaugurato una macelleria per
3: sapere tu. È una macelleria, metti la
10: salsiccia. No.
3: Le inaugurazioni si fanno col cibo.
10: Allora, in questo paese è così.
2: Le inaugurazioni si fanno ovunque con il cibo.
3: Ovunque, ma non basta la salsiccia.
2: No, anche su.
8: Allora, quindi
2: le usano i cocktail,
3: le tartine.
2: Non è finito?
8: Io non ho detto nulla.
3: Dai, allora la fai e poi metteremo a votazione.
8: Cioè, voglio dire, che questa è la mia idea.
3: Oh.
8: Accanto alla cultura del chilometro zero, che è ottimo, va di pari passo la cultura del non inquinare.
10: Cioè, certo.
8: Mangiare carne è vuol dire non inquinare. Okay?
2: Non mangiare carne.
8: Non mangiare carne è non inquinare.
10: Allora,
8: aspetta,
3: dipende come la devi inquinare.
8: Vai a vederti gli articoli anche di Federico Martini. Non mangiare carne, l'inquinamento è una delle cause importanti
3: per le scorreggere
8: l'allevamento di carne. è una delle cause dell'inquinamento.
10: Giusto, allora questa è la cazzata,
2: l'80% delle coltivazioni vanno.
10: Non è che io la penso così, ma sono io sto in fissa col mangiare.
8: Ma io pure mi sono documentata,
10: ma io li ho letti quegli articoli, ma non è semplicemente così. Il fatto che la gente non deve mangiarsi la carne tutti i giorni è quello il discorso. Comunque non è una sovrapproduzione,
1: vabbè, ma stiamo sfociando.
10: No, perché se
8: perché è una sovrapproduzione
10: e di alimentazione completamente errata. Se tu non la mangi tutti i giorni, ma sempre cosa? Ma se tu l'allevamento lo fai in una maniera sostenibile, con la raccolta di sanità libera,
2: perché la carne è morta,
1: non in crescere al pascolo, l'allevamento.
10: Ho capito, ma tu non abbiamo mai fatto, cioè io non compro i polli di Ragusa, che non so come cazzo sono stati allevati, dove ammazzano, dove tagliano il becco a tutti i pulcini
8: anche
10: e li fanno crescere
8: bovini.
10: E che cazzo le compra le mucche allevate in quel modo? A parte il fatto che in Sicilia già è diverso, ce ne sono pochi che allevano più. Infatti il problema della carne in Sicilia, come era a Catania, come in tantissimi altri posti, che viene da fuori questa carne, viene trasportata in mare. Capisci?
2: Se il locale già è molto
10: più non è così.
8: Perché poi gli danno antibiotici, danno un sacco di minchiate.
2: Non inquina l'antibiotico, quello è proprio.
8: Quello fa parte pure della.
10: Ma è sempre lo sfruttamento. Sai perché tutti quelli, ad esempio, per mungere le mucche.
2: No, ma glieli danno anche se non sta male.
10: Aspetta. Sai perché tutto.
2: E si deposita nella carne.
10: Aspetta. Però sai perché tutta questa. A parte che ci sono alcuni che riescono, anche se un minimo glielo devono dare, perché ormai ci sono le leggi del sistema, funzionano così. Però ad esempio, sai perché tu quando mungi le mucche devi dare tutti quei cazzi di antibiotici, che poi alla fine il latte, che tu bevi il latte?
8: Il problema
10: è che siccome c'è un sovrasfruttamento, che la mucca deve essere sempre incinta, gli animaletti poi li ammazzano alcuni perché sono troppi, come succede con la cosa di pupole, eccetera eccetera, praticamente gli devono dare super antibiotici, perché a fuori di mungere queste cazzo di mucche poverine gli viene
2: massimo.
10: Ed è tutto.
2: Posso dire una cosa sola? Secondo me per i palazzolesi già arrivare al concetto del chilometro zero è già una cosa.
1: No, ma già solo faglielo sapere che esiste.
2: Esatto. Già parlare palazzolesi chilometro zero è già una cosa.
9: Comunque, se la posso vendere bene, se mi dici guarda, la carne ho presa la
2: posizione. Esatto.
9: Se la vendono benissimo.
2: E tutta roba locale si pigliano buoni.
8: Finisci. Allora, perché non mi. Anche
2: con Cristo. Me ne fotto, finisci. Questa è ve la discutete poi nell'altra stanza. Finisci il tuo discorso.
8: Allora, posso essere d'accordo con Celeste che ci possa essere appunto nel menu la carne di un certo tipo.
2: Non interrompere.
8: Ok. Quindi solamente di quel tipo, posso anche accettare, secondo me, che vada bene. Quindi la cultura, secondo me, deve essere trasversale. Il museo porta un'ideologia, una cultura che va da come cazzo si mangia, come cazzo cachi, sì. Ok? Quindi anche il cazzo di
2: trucino. Non interrompere.
8: Quindi posso accettare, anche se io non mangio carne, accettare la carne di questo tipo. Certo. Però che sia importante il concetto del chilometro zero, del non allevamento intensivo,
10: della sostenibilità.
8: Della sostenibilità. E soprattutto valutare e portare avanti il concetto che non esiste qua nel vegetariano messico accanto al prodotto, insomma, della carne, perché qui alternative le persone
2: devo parlare io.
1: Sì, ma
2: hai finito?
1: Me ne faccio un cazzo. Quindi stai portando avanti un concetto tuo. Cioè, a del gruppo di
8: vegetariano. Scusa, va bene il vegetariano. No, ma poi l'alternativa, per esempio,
1: sono non contrario, nel senso non. L'alternativa
8: che qua non esiste.
2: Hai finito?
8: Io che sono cittadina.
1: Ma è un messaggio che deve lanciare il gruppo.
8: No, io voglio dare un'alternativa. Perché no? Io voglio dare un'alternativa.
10: Portare avanti un
3: delle borghe.
2: Basta, basta, non parlate tra di voi. Ha detto quello che devi dire? Ok, ora il discorso è, primo, qua dentro per l'inaugurazione al massimo ci entreranno 30 persone, quindi di no, che no, cazzo stiamo parlando?
5: L'inaugurazione a Palazzolo funziona così, che viene la gente e se ne va.
2: Va bene, me ne sbatto. Secondo, il trucco per Palazzolo e per gli imbecilli di Palazzolo che se non mangiano carne come se non mangiare è non dirgli niente del fatto che sia vegetariana. Fammi parlare.
7: Anche questo.
2: Inaugurazione fine, cosa c'è? Ah, la pasta con sugo, buona, mangiamo! Minchia, la parmigiana, buona, mangiamo! Poi dopo alla fine dice, avete mangiato vegetariano?
7: No!
2: Ma che davvero?
7: No,
2: ma per esempio, questa però... cosa funziona. Questa
7: no,
2: cosa
7: ma
2: funziona.
7: Non ha senso! Vabbè, dai, non perché portiamo avanti un discorso di sostenibilità di un certo tipo di concetto. Cioè, può esserci parallelamente a uno che mangia la carne. Cioè,
3: ma scusate, ma.
2: Che d'accordo, ma qui non la troverà, semplicemente perché se Giulia cucina qualcosa. Perché se Giulia cucina qualcosa,
5: considerando un vegetariano ci sarà da mangiare il
7: perché non cambiano le cose così questa è una dittatura, la gente dirà non farò mai
8: no rendere
7: non farò mai questa perché? Cosa non cambierà
2: non
7: mai
2: se ne accorgerà non se ne
7: ma
2: accorgerà.
7: Perché in questo caso ma se noi gli vogliamo portare se noi lo facciamo con un messaggio
8: esatto,
7: il messaggio è politico essere. Economico
8: deve essere visibile il messaggio dobbiamo
7: allora quello che leva la carne in un certo modo gli abbiamo distrutto l'economia non funziona c'è sempre stato
3: no
7: non
2: funziona
7: no
2: bene
5: propongo una linea apposta per la cucinata, punto.
7: Una cosa però voglio dire, una cosa, rendere visibile quindi magari con cartelli,
8: certo, bisogna fare
7: questa cosa è possibile perché questa cosa, questa carne che abbiamo usato,
5: le inaugurazioni, non fa comunque non si fanno
7: così
5: la parentesi ma ci può essere problema
7: mandiamo un messaggio no scusami un minimo tu fai il banchetto del buffet e gli dici questo buffet è completamente a chilometro zero in presa economia locale
5: no
7: cioè rendere visibile questa cosa
3: ma lo possiamo fare noi di cucinare per mangiare qua nella stagione perché se non c'è norme per la polizia
2: no siamo una situazione
7: culturale
5: chiedra si deve testare
3: tutti i soci per forza
7: tutti i soci non può andare nessuno
2: no noi possiamo anche fare cose per gli invitati
7: non vanno i soci soltanto
2: noi possiamo fare cose anche per gli invitati
7: la cittadinanza
8: non si può
5: associazioni culturali
7: non può mettere piede se non sei soci
5: Aurora,
7: deve essere soci?
5: No, puoi farla perché siccome sta facendo un'inaugurazione è un invito alla gente sì, ma sei venire a visitare l'associazione perché bravo. Se ti piace si testano
7: bravo, ma non
5: se
7: è
5: il finanziere che ti vuole rompere il cazzo siccome c'è dentro gente non testata ti può fare multe
2: noi ce l'abbiamo nello statuto
5: gli puoi dire tranquillamente
2: possiamo fare tutto quello che facciamo possiamo avere degli invitati
3: certo. O poi dici li stiamo registrando
2: esatto abbiamo messo a posto
5: lo statuto può essere quello che vuoi se la legge dice che nella sezione culturale ci deve essere i tesserati
2: e non lo dice e non lo dice
5: ma
7: questo è in un museo sì. Non c'entra solo chi è tesserato
8: ma questo non è un museo questa è un'associazione culturale diversa
5: no, è una stazione culturale
7: e se no bisogna avere questa i servizi a norma esatto. I servizi giudici a norma la doppia uscita di sicurezza esatto. Per gli altri esatto. C'è tutta una serie l'impianto elettrico fatto questo non
8: allora,
7: c'è
8: non puoi stare con un museo
7: infatti è una associazione culturale
5: sì però lo fai in maniera diversa nel senso che comunque l'associazione non è vero che non può avere persone tesserate sì, all'interno nel senso che partecipano alle cose però tu puoi invitare gente esterna per dire ok noi abbiamo questo ti piace tessera quindi in quel momento non è tesserato quindi se viene la finanza durante l'inaugurazione ti dici no è gente che sta prendendo delle associazioni
3: e poi se invito il comune la finanza non viene
5: e poi ragazzi io ho gestito per anni un circolo culturale e so che non è così perché allora gran parte dei tutti i circoli arci in tutta Italia funzionano così fanno la selezione culturale aggira una serie di leggi su norme sanitarie su burocrazia dei ristoranti esercizi commerciali autorizzazione però somministrazione di
11: una manifestazione pubblica per esempio una proiezione
5: devi essere tesserato
11: no
5: vai
11: e non ti bisogna
7: essere controllare bene questa cosa
3: poi comunque se noi invidiamo il comune poi piano non entra
7: non è così
3: sì
7: però comunque non è così
8: controlliamo bene
7: pure al massimo sapete cosa si può fare al massimo in via eccezionale per l'inaugurazione per essere più tranquilli si dice la tessera è gratuita o al massimo con una donazione
5: esatto
7: tu fai la donazione un euro, 2 euro, però almeno sei tranquillo
5: e
9: invece per la questione
12: del qua è una donazione libera con la testa.
9: Invece per la fine l'infermeria è la questione del preparare il cibo, questione sanitaria, cosa solo che non mio zio, Cleb, da e non c'è l'altro in guerra, non è vero. E mio zio si è speso 15.000 euro di licenze più cucina per dire.
12: Esatto. E te non lo fai da mangiare, entro poi una serie di legislazioni su igienico sanitario, un
9: porcello,
12: e l'unica tutela immediata e comoda è la tesi tesseramento.
9: Ma è stato comunque lui dice poi anche è vero che anche la giornata di Marini.
12: Ma infatti noi non cucineremo qua. Il problema lo risolvi. Tu fai.
13: Sì, ma dai da mangiare.
12: Come fai catering?
9: Aspetta, ma tu. Vabbè, ma posso dire dove è il cibo, chi l'ha fatto? Te lo possono dire.
12: Beh. Ormai è fatto.
13: No,
12: l'ha fatto mia madre a casa. L'ha fatto mia madre a casa e l'ha portato.
9: Questo ci dobbiamo informare.
13: Comunque non la vedo così rigida con la sola.
9: Sì, tra l'altro
13: è l'altro giorno quando io ho fatto il compleanno di terapia a scuola,
9: però siccome abbiamo detto che vuole affondare, siamo attenti.
13: Ho detto ma la posso portare la torta fatta a casa, perché io so che ad esempio a Milano questa cosa non esiste, non la puoi fare, perché se il bambino si sente.
8: Ma porti a scuola
13: la puoi fare, se si sente male il bambino perché l'hai fatta a casa.
12: Cazzi,
13: allora io ho detto ma si può portare quella fatta a casa, qua si usa così. Sì, si usa, benissimo.
12: Ecco, però se qui non potresti
9: fare. Sì, però se qui qualcuno sente male perché il vegetariano gli fa, gli porta per dire quello che sia, gli porta
12: delle perché il vegetariano fa male.
9: E poi quello che ne fa la denuncia qua, poi magari è avvenato, chi ha cucinato.
13: Cioè perché lei arriva SC e fa finta di cadere per terra con una cosa come fanno tutte, ci vediamo questa volta. No, ora lo facciamo in una maniera sostenibile.
12: Io direi intanto comunque per pararci il culo e per il serpente, no, chiunque entra, donazione libera a testa.
13: Tessera tutti, sì.
12: Tessera temporanea come fanno a Verde Pilario. Finito.
13: Questa è importante.
12: Non siamo tolti il problema. Poi il discorso sanitario sul cibo, ci informiamo e vediamo come funziona.
13: Perché io penso che con i soci è diverso, me lo che tu non hai associazione culturale, che c'è proprio. Ad esempio,
12: io la socio è una cosa privata.
13: Sì, però
12: se sei socio,
13: però come
12: privato.
13: Dice lui, però aspetta, come dice lui, quella cosa di suo zio che c'ha questa cosa, però un conto è che tu
9: hai un'associazione culturale con lo zio.
13: Sì, però un conto è che tu apri un'associazione, perché io ho lavorato in un pub che era un'associazione culturale, perché nel posto dove lavoravo io nel borgo non potevano aprire dei pub, allora cosa hanno fatto? No, perché tutte le associazioni
9: culturali erano pub.
13: E poi ogni tanto c'era quella in vedetta, c'è la polizia, tutti e tesserate la gente che stava dentro, no? Però ovviamente lì c'erano delle comunque regole igieniche sanitarie, perché malgrado fosse un'associazione, era un'associazione però basata sul cibo, no? Anche se era sull'auto, sulle cose, quindi ci volevano quelle norme. Però se la nostra associazione è su un'altra cosa, può essere che non è così. Cioè, capito, se tu proprio come associazione, un'associazione culturale gastronomica, allora possibilmente, o comunque che sai che fai da mangiare, allora c'hai delle norme. Però se tu non hai un'associazione culturale con quello scopo ed è una cosa, una tantum che tu fai, allora è diverso.
12: Scusate, possiamo fare una riunione a parte per il cibo?
9: Posso dire una cosa?
12: Chiuso topic cibo.
9: Ma ci arriviamo noi per il trend a sistemare tutto. Questo e per
12: dipende dall'aiuto che abbiamo a fare i lavori.
9: Beh, non vado così perché io purtroppo lavoro.
13: Io ci sono al mattino, però che non ci sono al mattino.
12: Come no?
13: No, vabbè.
9: Vabbè, ma fra le altre cose le chiavi.
12: Ce l'abbiamo ieri.
9: Ce l'abbiamo da dare, per esempio Celeste la mattina se no viene, apre e può sistemare quello che c'è da, magari pulire, sistemare quello che c'è da sistemare. Fa avere un po' di copie.
13: Perché io è vero che i bambini rompono i coglioni, ma io non è che posso venire con la bambina come quando tanto vedi, sono tutte le mattine.
9: Cioè la mattina magari che
12: ok,
9: se non ci siete uno può.
12: Allora le farei oggi prima di andare in qualche modo.
8: Lascio il tuo mazzo.
12: Ah, c'è lui, c'è tu. Sì, intanto lascio il tuo mazzo.
9: Ma tu quando è che
12: fai? Certo. E oggi purtroppo ci spostiamo a Siracusa. Con i gatti, madonna.
9: Tutti i gatti?
12: Fare tutto il viaggio,
9: ma li nutrire la fonda di
12: non mi ci fare pensare. Ma quindi dobbiamo andare con due auto.
9: Scusa. Appena il fondo è più alto.
12: E dove li mettiamo queste cose che dobbiamo portarci?
13: Ma le cose.
12: I gatti, il cane e le borse.
13: Ma possono fare una cosa, non bisogna fare un piano di lavoro.
9: Piano.
13: Sì,
9: questo è un piano. Una sezione.
12: Dai, in questo momento, in questo momento.
13: Organizzare il lavoro che ciascuno deve fare.
12: Avi,
13: aprire il 24 e intanto il 3 il 30 di inaugurazione.
9: Non è così complessa la situazione, perché? Secondo me. Perché? Cioè, da un lato il discorso presera e ci stiamo già sincronizzando in vista. Dall'altro quello cibo ci sincronizzeremo
12: decidiamo come.
8: Sì, sì, però
12: tra l'altro c'è semplicemente il discorso pulire e rimontare le scrivanie e metterci i computer.
2: Sì, sì, la cosa principale è quella.
12: Cioè, se ci mettiamo a pianificare come montare le scrivanie, perdiamo
10: ma
12: tutto il tempo
10: di vivere per farlo. Ma no, non degli obiettivi, tipo, per
8: la prossima settimana dobbiamo
2: tutte
8: fare
2: le scrivanie montate.
8: Esatto.
10: No, la prossima settimana si deve essere questo fatto.
5: Allora, tanto ricordo che venerdì
2: sì,
5: sera
2: sì, è meglio.
5: Allora, venerdì sera alle 9:30 c'è riunione.
8: Esatto.
5: Venerdì sera alle 9:30 c'è riunione.
2: Me lo ero scordato.
10: Skype, la fai con Skype la riunione.
8: Sì.
2: Sì, infatti non ci saremo, la farete
10: con
2: voi.
10: Skype,
8: hai ragione.
2: Sì, ma la farete voi anche.
10: Tu messo lì?
8: Vero, vero, perché noi partiamo di mattina e già siamo là, con tranquilli. Giusto.
12: Voi due ci sarete con Skype.
2: Ci sarà anche Emiliano, c'è un verde binario.
12: Esatto, la fate verde binario.
8: Che cosa?
9: No, ci lasciamo trovare per il binario.
8: Non ho capito.
9: Non c'ho
8: ci andiamo!
2: Comunque scusate, devo cacare!
10: Ci andiamo venerdì!
2: Ce ne è cacao i cinque!
9: Quando ci vuole andare a Cosenza?
2: Quanto ci vuole?
8: 30
2: euro di traghetto maledetto.
10: Ma ce l'abbiamo con il
2: treno? 3 euro di.
8: C'è un casino perché poi devi deviare.
2: Di autostrada e la benzina.
8: Ma scusa, venite con lui, vi dividete dei soldi, con
2: Cinziato. Ma lui dice che non viene.
8: Cinziato
2: sì, poi venite.
8: Verrebbe e tornerebbe domenica.
9: Prima che sono due con Dio le
2: sanno. Niente. No, no, lasciali qua che fanno cose.
8: Sì,
2: devo
8: studiare. Fa un cazzo, devo studiare.
10: Giannà, se mi vuole qualcosa in testa, mi rendi intelligente.
9: No, no, per favore, che poi ce l'hai sempre di
12: più. Ma non
10: possiamo fare questa cosa che te.
5: Va bene. Sì,
8: sì, sì.
5: Quale cosa?
8: Sì.
5: Sì,
10: anche perché il museo però deve essere fatto in un altro modo visto che c'è il presepe in quella stanza.
8: Sì, sì, certo.
10: Quindi dobbiamo pianificarlo in un altro
5: a meno
10: modo.
5: Che non facciamo il presepe e poi smontiamo tutto.
12: Ma perché in un altro modo? Semplicemente nei computer che esponiamo ci saranno sui monitor, ci
8: cambiamo quello che c'è sui monitor.
10: Però quella stanza deve essere fatta per il presepe, cioè poi non penso che quando si
12: ma non è che mettiamo il presepe, mettiamo le cose
10: nei monitor. Ma in realtà però quando si finisce Natale non è che resta così quella stanza con quattro
12: monitor. Si tolgono le asciate.
8: Vabbè, ma il 30
2: si fa il male. Calma, pensa che rimarrà allestito nello stesso modo.
8: Feste, no?
10: Cioè bisogna allestirlo.
8: 30 siamo ancora con le feste
2: anche se comunque
8: c'è.
2: Faremo
10: sì, infatti dicendo quello.
12: Ma che faremo chissà che cosa per sto presepe ragazzi
10: sì vabbè sì ma quella stanza deve essere adibita solo a quello
8: un minimo di
2: Aldo mi diceva quando Aldo mi diceva Aldo mi diceva Aldo mi diceva Aldo mi diceva
5: il 30 lo puoi inaugurare già così magari cambiando qualcosina
2: quando allestite il museo chiamatemi e vengo ad aiutarvi a sistemare le cose in modo
8: sì perfetto che non ci sta un attimo.
2: Tra l'altro Aldo mi accennava, ah ma domani l'incontro, devo esserci, non devo esserci.
9: Certo, gli ho detto mettiti da
5: che incontro c'è domani.
2: Chi c'è domani?
5: Che incontro
2: chi ci deve
5: domani?
2: Essere domani?
5: Io non ne so niente.
10: Quello che
2: c'era, che io ci devo essere, io sinceramente me lo eviterei.
9: No, lui mi ha detto,
2: che
9: ma
2: cazzo
9: devo
2: venire a fare?
9: Non ci sei, perché sei impegnato.
2: Infatti.
12: A proposito di Stefano. Alex, a proposito di Stefano, restituirsi di quello
5: che ci ha
12: chiesto di chiedere.
8: Per vedere la Muti, la Siracusa,
5: esatto.
8: La Muti, la... Assessore.
5: Allora Stefano ha organizzato da non so quanto tempo, perché li ho incontrati l'altra volta, con l'assessorato, la cultura.
8: Mariella Muti.
5: Esatto, di Siracusa.
8: Che è stato pure su
5: il discorso fare mostre anche a Siracusa, spazi per il museo a Siracusa, di quelli là. Quindi lui ha organizzato già per i fatti suoi ai tempi questo tipo di incontro. Adesso quando si sono visti con Aldo si sono detti questo giorno. Si sono detti andiamo a vedere anche altri posti che Aldo conosce quando pare degli altri posti che sono inutilizzati dal comune e ci possono essere posti per allestimenti morti qua di là per fare questo discorso quindi loro domani vanno a vedere questi posti e poi a mezzogiorno si incontrano adesso si incontrano con questa qua guarda caso è la stessa persona con la quale il tipo già da tempo collabora quindi loro sanno che stanno facendo
9: sei
5: qua che noi comunque la cosa
2: che è quella
8: è quella delle culturali questa pure
5: esatto
10: sì, tempo parente
2: che è mio ormai
10: ah è mio parente però domani non sono
2: mi piace ma
5: comunque
2: così
5: sincronizzato
12: Va bene, ragazzi.
8: Dobbiamo smontare le tende.
14: Dobbiamo smontare le tende? Abbiamo un sacco di cose da fare.
15: Ma poi
8: i tavoli, priorità tavoli, priorità pulire i componenti di tutte le cose e rimontarle.
15: Poi ce lo sapete quali sono i compiti da usare per il
8: presente? No.
12: Questo non smesso la palestra.
8: Non c'è altro modo, perché non c'è il tempo.
12: A meno che non riesci a fare scienziato, lo facciamo un po' più.
8: Non c'è assolutamente modo né tempo.
12: Comunque, Auri, mentre loro non si sono. Già il lavoro.
5: Ragazzi, questo ve lo voglio raccontare.
12: Se leviamo quello, il grosso l'abbiamo fatto.
14: È buono.
12: Perché il grosso del lavoro. Te la racconto soprattutto. C'è da farsi
5: bene con
12: che c'è. Da lavarle tutte con lo sgrassatore, da passargli il bloccante per la ruggine, riesce a quadrare e montarle. E lì è un lavoro, ma già ieri abbiamo perso tutto il pomeriggio solo per quella cosa lì e non l'abbiamo finita perché mangiare dei piani e il mobiletto alla fine.
8: Ma sgrassatore poi vanno sprigati assai.
5: E quella aveva la ruggine.
12: Ma c'è già, se noi ci
8: vediamo
12: la sottotitoli, lì le montiamo, tra l'altro.
15: Non mi fate stare un po' di guanda, mi sono salita male.
14: Che
15: te lo giuro!
14: Ma come? In che senso?
15: Allora, io ho mal di testa, ho rovesciato.
14: Ma che cosa?
15: Ti giuro, dopo che ho
12: lo sbloccante. No, ma non useremo quello.
15: Guarda, non userò un pochettino.
14: Madonna, ma sei sicuro che è legato a questo?
15: Quando me ne sono andata qua?
12: Perciò Telecom, lo sposto io, Telecom.
5: No, che c'entra? Ieri, siccome Telecom sta facendo i buchi per mettere la fibra, evidentemente, davanti a casa mia proprio, ieri quelli di Telecom che hanno fatto gli scavi hanno rotto il tubo del gas, del metano. Non hanno avvisato nessuno, per fortuna i tipi passavano di lì stamattina e hanno visto il rubo rotto e hanno detto, ma fa? E il comune li doveva avvisare, guardate che dobbiamo scavare lì che ci sono i tubi del gas. Quindi quelli si sono fermati che per culo passavano di lì e si sono messi a riparare il tubo del gas. Sempre delle solite storie quando Telecom fa i lavori.
14: Sotto casa nostra
5: non
14: si mette giù la via dall'oggetto
5: male.
12: Ma non c'era nessuno.
14: Senza avvisare, fanno un cazzo.
8: Quindi la macchina poi come avete uscito?
14: L'abbiamo uscita, sta là,
8: non potete uscire neanche da sopra?
5: No, adesso ci hanno chiuso completamente.
8: Vedete i danni?
5: Cioè c'è proprio la...
8: Non hanno neanche messo un avviso?
5: No! Persino quelli del gas hanno...
14: Non mi guardare così, cazzo! Porca dai, cazzo!
5: Cioè che hanno rotto il tubo del gas, capito? Domani, io tra l'altro ho avuto il culo che non peccavo di sotto, ma domani ci sono i primi.
12: Hai peccato? Fisicamente?
5: Peccato! Ma hanno sfasciato la strada e hanno rotto il

0: Ci sono mutande pulite, mi servono. Due paia di calzettini.
1: Uh-huh.

0: Non lo so.
1: Secondo me è picco. Ci prendiamo una più grande.
0: Quale valigiotta?
1: Questa parola. Accucciati tu.
0: Voglio una valigia piccola.
1: Accucciati tu. Accucciati tu.
0: Vai a cuccia! Subito!

0: Oh,
1: dai,
0: c'è tanto freddo.

Ho tanto freddo. Sono tanto senza neanche un paio di pantaloni. I pantaloni potendoli, mettendoli.

0: Se non me le dai.
1: No, te lo dai tu, perché forse non
0: mi dicevi che le stai prendendo tu.
1: No, io sto
0: sistemando. Prendimi quelle nere.
1: No,
0: questo
1: prendilo tu.
0: Minchia.

0: fai perché non puoi neanche fare un po' di movimento perché sei in giro, quindi hai capito?
1: Il movimento che ho fatto in questi giorni.
0: Lo so,
1: mia.
0: Ma però se si vede dalla faccia.
1: Lascia perdere.
0: Gabriele,
1: faccio vedere qualche foto.
0: Senti una cosa, Gabriele. Spiegami bene questo viaggio con me.
1: Partiamo di qua, arriviamo a Cosenza. Fine. Quattro ore dura, cinque ore.
0: E passate su dove ci sono gli allagamenti, le alluvioni, così.
1: No, non credo proprio.
0: Come non credo proprio?
1: Non
0: credo.
1: Sicuro. Dove sono state le alluvioni?
0: Catanzaro
1: no.
0: Sì.
1: Noi non passiamo da lì.
0: Ma i tuoi amici, dammi il numero di questi tuoi amici.
1: Poi ti do un numero, sì.
0: Che è sempre necessario, non si sa mai, eh?
1: Vieni.
0: Non degli occhiali però.

0: Senti qua. Da qua stiamo sistemando, all'ingresso c'è una rastrelliera che porta tutti i nastri magnetici, i nastri del computer, no? Questo è l'ingresso, dentro.
1: Questo qui sei tu.
0: No, no, io sto facendo le foto. Questo non c'entra, è una bolletta. Da qua una delle riunioni che abbiamo fatto. Questa è di Milano. Sto facendo il progetto assieme, sì. Questo è Aldo. È un po' mossa, vabbè. Qui c'è Aldo. Qui c'è Nino, il ragazzo che hai conosciuto. Chi è? Alex. Questo è Stefano di Milano. Uno famoso lui. Questa è la bimba di Alex.
1: Alta corrida,
0: quanti anni? C'ha 3 anni.
1: Bella bambina. Peccato che tu non ci sei per incontrare.
0: Sì. Qui non c'entra niente. Qua è la macchina stracarica una sera che abbiamo portato mobili. E questa è la padrona di casa. Ciao, è del 18, eh? Questo è il mobile che abbiamo restaurato da poco. Uno dei mobili, sì.
1: Avete restaurato voi?
0: Sì. Che ce l'hanno regalato, l'abbiamo pulito bene, smontato, rimontato. Fantastico. È uno di quegli anni 50 con i
1: Sì.
0: pochini scorrevoli, con le rotelline dentro. Un po' di computer e basta, insomma. E questo è un altro armadio che abbiamo sistemato da
1: Sì. Grande
0: ufficio.
1: bagno, guarda. Tenetelo pulito il
0: Sì.
1: posto perché è pulitissimo, ve l'ha dato pulitissimo.
0: Sì.
1: Fate venire qualcuno a fare le pulizie,
0: E
1: non so
0: basta,
1: come
0: insomma,
1: fate.
0: questo è. Per adesso è così.
1: Cos'è costa pochi noia
0: Ci hanno
1: quello
0: regalato 8 scrivanie,
1: là? Va
0: le
1: bene.
0: stiamo rimontando tutte, perché per portarle abbiamo dovuto
1: Quello là prima non
0: smontarle.
1: ti serve, quello lì.
0: Piano piano, probabilmente perché manca quello. Anche se non sappiamo.

0: Pepa il petone fiotta lo sbarrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe nell'estasi del petone.
1: Bella so Fabio, la nuovissima testa de cazzo da Roma. Scrivi una stronzata e io ta leggo con una voce straordinariamente malforme e laida. Mangio la merda di cane e son contento. V doppia il duce. Eia eia, alala. A noi.
2: Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Rouse, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Rouse. Batterie non incluse nella confezione.

0: Eh?
1: C'è Valerio che aspetta noi.
0: Dov'è?
1: La Mazzeni. Continuiamo lì questa cosa, quando tu lì la connessione sì, pure
0: sì,
1: meglio,
0: sì,
1: no?
0: Vabbè.
2: Tieni. Dai, che Valerio mi è sembrato uno.

0: Cosa faresti se fossi in una stanza in cui hanno preso fuoco le tende? Non sai rispondere, vero?
1: È normale. Allora vieni subito alla nostra sede più vicina, Istituto di Obbedienza Animale. Rinascere da noi stessi. Ora.

Bastardo il porco dio immediatista. Rasta sur Kiladen. Suca rasta. Ungulo la vote mazza di minchia dura. Rasta semen. Sperma in culo. Semen.

0: Vai, vai.
1: Speriamo che vediamo qualcosa.
2: Più che altro mi piacerebbe avere un microfono. E vorrei averlo.
3: Ciao, sono Pampurio, nel culo ho un tugurio, e il mio uccello è di malaugurio, ma quando fiotta, fiotta bene. Fa sparir tutte le pene, con la rigogliosa emissione dal pene. Cancella i peccati, coi preti bucapcati. Distrugge le chiese senza pretese, allargando con le mani le tonde chiappe tese. Spatof.
4: والسارق والسارقة فقطعوا

Woo!

Oh, my God.

중심으로 수행하는 대신 주신 번호 신신지.

Thank you.

Sí, lo siento, lo siento.

Thank you.

Vediamo se così si sente. Ah, bene. Il microfono del computer.

Zero microfoni. Porca Madonna! Porco Dio, i cavi del cazzo. Allora, vediamo un po' che lag abbiamo. Io dirò cazzo e trucco nomeda. Ma che cazzo devi dire, cazzo? Che io non ti sento, non ti sto a sentire. Sono pronto. Porco Dio. Bonelli, non hai capito un cazzo. Silenzio! Bonelli. Che cazzo dici, Bonelli? Io non sto ascoltando, sei tu che stai ascoltando me. Dio cane! Dio cane, Bonelli! Se io uso Skype, l'audio ti arriva di merda, lo capisci? Di merda! Allora, radiodine.org.8000/. Non c'è verso di nascondergli. Porca Madonna!

Allora, qua non si capisce perché non mi fa il play. Ora mi sento. Ora vediamo se attacco il microfono che Cristo si sente.

Porca madonna del microfono di merda! Va bene, rassegniamoci ad usare solamente, unicamente, il microfono del computer. Porco maledetto Dio! Maledetto! Bene, prova. E poi dove ce l'ha il microfono? Sto computer. Si vede un cazzo in questa casa di merda. Dov'è il microfono?

No, funziona da merda, non va per niente bene. Questo microfono non va proprio per niente bene. Comunque abbiamo solo questo, quindi sti cazzi.

ma non lo posso alzare. Forse invece, ecco, adesso ho staccato l'alimentazione, può darsi che il rumore di fondo se ne vada, il che potrebbe essere interessante perché io vado a batteria, metto il portatile tra gli strumenti e vaffanculo. Ok. No, stesso rumore. Non avere un microfono è un cazzo nel culo. È un irrisolvibile cazzo nel culo. Ok. Allora, l'ultima prova. Devo fare l'ultima prova. Interrompo un attimo.

Son fiorello che nel culo quanto è bello. Con la bocca pompo l'uccello. Con le men stringo il randello che nel culo è un pomello. Se mi sborra il negro uccello il mio cazzo fa bordello, seminando lo sborrello sulla faccia di mio fratello sodomita quanto è bello.

0: tu famosa.
1: Assolutamente. Scusate, ma devo fare delle prove. Sì. Perché sì. Qua.
2: Ma qual è? Ah, 100 mega.
1: Digitale. L'avevo trovato in vendita negli Stati Uniti, ma volevano troppo per la spedizione.
3: Quanto?
1: Non me lo riporto.
3: Ovvio.
1: Oh, che bello. Quindi in realtà l'audio c'è.
3: Quindi
1: in teoria sto streamando. Mi dite
3: proviamo
1: se si sente lo stream.
3: Sì, ma qua dopo ho messo il. Ti serve una Alice Pirelli?
1: No.
3: Tutto sopra. E poi ti cambio con lo stesso film. Sempre la parola stessa. Sempre la parola me. Sempre la parola mia. Questo è.
1: Vedi che sta funzionando.
3: Questo è un Pirelli.
1: No, sì, ma quella roba non è nostra.
3: Questo è con.
1: No, no, no.
3: Poi c'ho pure di queste cose che ho probabilmente.
1: Allora, vediamo un po'.
4: Telescriventi. Le macchine da scrivere elettriche.
1: C'è una telescrivente all'ingresso, non l'hai vista?
4: Sì.
1: Anni 40.
4: No, io ti parlo quella elettrica. Quella della.
1: Fosse una telescrivente ci servirebbe.
4: C'ho schede originali, una scheda madre originale a casa, e 3, 4, 5, 6 tastiere originali, imbustate e mai usate. Ti interessano? Non li vedo.
1: No.
4: Sono anni 70. Forse proprio perché è integrato Devo. Siamo anni 70 magari per l'altro.
2: No, assolutamente. Dai, un po' così.
4: Ci sono 74.

0: son aspirastatina.
1: Con la pompa fuoco.
0: Sì, la pompa è di nome mio. Questa anche la aspirastatina.
2: Per elettromedicare.
0: Sì, sì, esatto. Pronto? Ciao, dimmi. Sì, tantissimo. Oggi abbiamo l'evento Apple 1 qui. No, non so aiutarti ora. Cioè, non ho, oggi non è giornata. Siamo dedicati a una cosa che vedi su Facebook. Certo. Beh, sì, certo. Va bene? Ok, dai. Seguici online. Ok? Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Ma allora, si sente sto stream o no?
3: Non c'è linea.
0: Come non c'è linea?
3: No, quando lo volevo fare direttamente al prescindere dall'ADSL.
1: Ah, lo volevo fare.

0: stato che non apre un cazzo di Cristo. Elenco, cioè, noi qua spazzatura noi dobbiamo prendere, lo so, però dobbiamo selezionare quello che arriva, non c'è verso,
1: scippare
0: integrati con il semplice metodo della pistola sverniciatore. No, non è vero, minchia, un sistema fantastico. Scaldi da sotto e poi li tiri con la pinzetta e vengono via, che è una meraviglia.
1: Nice. Con la pistola sverniciata. Se uno dia che cosa potete fare?
2: Dipende la qualità del tipo di questo.
0: Eccoli qua.
2: No, dipende la qualità del.
0: Perfetto.
1: Ma li hai provati?
0: Certo.
1: Uno per uno.
0: I zoccoli.
1: Ma come li hai provati? Gli zoccoli certo per regola.
0: Vengono via, perfetto.
1: Ma come li hai provati poi se funziona?
0: Usandoli.
1: Questo che cos'è? Ma tanto
0: allora, chiedo, questo è un controller di tastiera.
1: Di uso la pistola aspira stagno,
0: cioè ovviamente rovini la scheda, però sto parlando di schede da buttare, ma la fai sotto, non sopra.
2: Sì,
0: scaldi sotto, capito?
1: Capisco,
0: a livello di squadra da stagno
2: hai
1: ragione,
2: se ti serve per la riparazione,
1: secondo me
2: se ti serve per
1: qualcuno ogni tanto te lo mettiamo.
0: No, non con la temperatura,
2: no.
0: Escono che li puoi toccare con le mani.
1: Io uso una attrezzatura di saltare.
0: Noi non ce l'abbiamo.
1: Pin per pin.
0: Ma anche lì quando facciamo delle riparazioni ci sono schede che ti si sfasciano sotto le mani. Lì non puoi usare neanche la corda a caldo. Allora io taglio i pedini.
2: E
0: poi tiro dei pedini.
1: Perché non hai la stazione?
2: No. Del circuito stampato.
0: Cioè vedere, quando hai un Commodore 8032 degli anni del 76.
1: Si sa però.
0: Per di trup di si scippa la pista come erano fatti di un merda.
2: Tagli di uno e poi tiro come
1: che sia un conto. Non c'è la spira stagna a pistola dietro.
2: Rovini e fate.
1: Che presente come è fatta? Quella là si riscalda.
0: Deve essere fatta, sì, lo so, però.
1: Ma tu direi una temperatura.
0: Non è sempre fattibile.
1: Te lo posso fare vedere?
0: Niente, qua non nessuno mi ascolta, porca puttana.
1: Perciò ti copri un pezzo al copio in questa maniera.
3: Bello vivere petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
0: Esatto, sto registrando. Perfetto, possiamo iniziare. Ma non ti preoccupare che ci penso io.
4: Vabbè, allora cominciamo, visto che mi sembra che la situazione sia stabile, arrivati in abbastanza.
5: È meglio perché vedi livelli.
4: Allora, io sono Shai, Frequent Media Lab, e riuscite a sentire.
6: Scusate! Grazie!
4: Ma vi dicevo, io sono Shining del Frequent Media Lab, e hacker che ospita questa quarta edizione dell'ACME. Black Meeting nazionale, cioè del raduno degli hacker degli smanettoni in tutta Italia. Si è cominciato questo percorso 3 anni fa a Firenze, si è proseguito poi grazie al bulk di Milano nel 99, al Forte Prenestino lo scorso anno, quest'anno siamo all'Auro, che è appunto la sede del nostro laboratorio del Fiction Media Lab. E come sapete vive un periodo di difficoltà, nel senso che sotto pressione dagli attacchi dalla destra cittadina, dai consiglieri guidati dal quel Marco Consoli che è ben per le cronache, per tutte le cose ingiuriose che ha detto nei nostri confronti, assolutamente false, e poi dalla posizione presa dalla Giunta che ha deciso di revocare la delibera di convenzione che c'è tra il Comune e la, l'associazione che risponde di questi locali. Una scelta incomprensibile, visto il tipo di attività che si svolgono qui dentro, attività di vario livello, ma noi ovviamente oggi parliamo di quello che riguarda l'aspetto più informatico. Qui da un paio d'anni un laboratorio hacker aperto, permesso quindi a 350 persone di poter utilizzare la posta anche se non posseggono un computer, un laboratorio che ha permesso ai sistemi operativi della famiglia Unix a un giorno che sono passati per i nostri corsi di formazione sia a livello avanzato, è un modo che ha contribuito quindi alla crescita e alla consapevolezza sulla tecnologia in questa città. Un laboratorio che nasce con i principi attuali dell'ECHIN, che sono innanzitutto la visione del sapere tecnologico e quell'attitudine che permette poi di rendere la tecnologia come uno strumento al servizio delle persone e non come uno strumento di repressione di persone. In questo meeting serve a poter più tra le varie realtà nazionali scambiare velocemente sapere. Ogni altra realtà qui sono presenti. Sono presenti vari altri gruppi, in questo conoscenze, percorsi che porta qui, in cui contribuisce alla riuscita del mondo, appunto seminari di ogni tipo, politici a vario livello. Grande occasione per noi appunto di socializzare queste conoscenze, una grande occasione di rivedere in faccia dopo gli incontri che abbiamo avuto in preparazione di questo meeting, perché anche il meeting che non arriva ma attraverso una serie di percorsi che ci hanno, cioè gli incontri che ci hanno così di poter ragionare stessi insieme su delle cose che noi molto importanti, come le questioni relative al free software, a un concetto di copyright, all'inizio di quel ragionamento sul lavoro in campo informatico che stiamo cominciando a fare. Questo meeting caratterizza anche per altri aspetti, sarà il primo unplugged, senza connessione a internet per servizi essenziali, proprio per permettere una più rapido scambio di conoscenze proprio tra i soggetti che vanno. E soprattutto, forse questo è il primo meeting che non è solamente dagli ospitanti. Molti ragazzi sono arrivati qui con alcuni giorni di anticipo. Non ha tutto cablato, l'impianto elettrico apposta, tutte queste cose. Sono sbattuti per sistemare tutto quello. Questo è che abbiamo costruito veramente insieme, anche nel senso fisico del termine. Abbiamo tirato cavi, abbiamo installato, abbiamo fatto insieme tutto quel lavoro di preparazione che è necessario per proprio permettere il momento di questo importante evento sui prossimi tre giorni, appunto di venerdì, sabato e domenica. Questo vale insomma oltre a noi del Freak Media, parlando comunque sono presenti anche i ragazzi della Club di Torino, i Fiorentini e abbiamo anche una più partecipazione dall'Austria
7: e dalla Spagna
4: e Vabbè, dall'altra abbiamo portato anche un programmatore ormai molto conosciuto nell'ambiente del Rogiano Mill, che
2: non è austriaco,
4: cosa dire?
2: Dall'altra di yoghi di Mur, associazione culturale
7: che organizza all'interno dell'ambiente accademico, ma anche di eccetera, forse lui ce ne parlerà meglio, varie iniziative, danno accesso a vari progetti, soprattutto è una specie di è un esperimento molto in Italia di server aperto alle iniziative delle persone praticamente schierate yogi. Inoltre sono venuti anche Chris sull'Etna di enemy.org, che è una delle prime siti anti-Microsoft mai fatti al mondo, è il più importante anche, e Franz Xafa, che è un soggettone abbastanza conosciuto anche in Austria, abbastanza in gamba. Vabbè, per puntualizzare sugli ospiti austriaci, visto che li conosco.
4: Un'altra cosa sugli ospiti, visto a parte gli A-Club, Candida TV, una struttura che si occupa di produzioni video per il movimento, l'acquadramento per tutta la questione di immagini. Nel senso che non sarà possibile nei giorni entrare con le telecamere negli spazi dove si svolge, ma potete mettervi in contatto con Candida per acquistare se vi interessano, e comunque insomma, se volete fare un giro senza tele, pregate assolutamente di rivelare la vostra identità di giornalisti. Niente, io darei la parola alle realtà che ci hanno aiutato questo evento. Bricero dell'OA, come è arrivato qua?
8: Secondo me Ring ha fatto una panoramica abbastanza ampia, quindi non penso che ci sia tantissimo altro da dire. Non sottolineare proprio il fatto che forse quest'anno per la prima volta c'è stato un percorso parecchio articolato durante l'anno di costruzione di iniziative e di, diciamo così, di addensamento e solidificazione della rete nazionale di contatti che sta dietro all'Equiting italiano, che è nato nel 98 con una rete di solidarietà variegata sul territorio nazionale, che è andata ampliandosi e variegando in questi anni. Proprio quest'anno abbiamo visto che di questo gruppo di soggetti abbastanza strano, che cambia costantemente, che acquisti ne perde qualcuno come è normale di tutti i network, ha iniziato per la costruzione delle tematiche che poi vengono sviluppate anche, ma non solo, già dal 16 settembre con un'assemblea di tutti gli A-Club che si è tenuta a Firenze, come temi quello della difesa del diritto alla privacy e della costruzione di una campagna per la libera circolazione e il libero accesso ai saperi, fatta con tutta una serie di iniziative nei confronti della CIA e della NOPRE, della legge 2000, legge 248 del 2000, che è un emendamento 733 del 1941, e tutta un'altra serie di brevettazione del software a livello europeo, sulla nuova legge sull'editoria, proposta del decreto Passigli e via dicendo. Insomma, abbastanza denso sia per la rete di relazione del GOA italiano, che da un punto di vista legislativo, nel senso che in chiusura di legislazione di tentare di accelerare la costruzione di leggi che di tutto hanno ragionato e dello studio rispetto alle problematiche, tant'è che voglio dire hanno raccolto dissenso a 360 gradi, cioè per una volta c'è, diciamo così, la frangia un po' più schierata, un po' vista di chi fa attenzione ai diritti digitali, ai diritti, dicendo, non è rimasta l'unica a protestare per le restrizioni individuali, libertà personali e libertà di espressione che quest'anno si sono avute e che sono tentate di portare anche a livello europeo, dove fortunatamente però almeno arginate. Secondo me questo è l'elemento forse più caro meeting, oltre al fatto che ha una funzione importantissima per dimostrare la forza che un posto come il CSP del Media Lab è riuscito a costruire in questi anni di lavoro. Cosa che spero gli sarà di vantaggio nel costruire maggiore forza di contrattualità, maggiore contrattualità con l'amministrazione cittadina per poter scongiurare il pericolo di sgombero che è già su questo spazio. Io personalmente non ho tantissimo da dire, siamo venuti in un po', siamo qua da 2 o 3 giorni, ci siamo già parecchio di 2 o 3 giorni di autismo violento in cui divertirci ancora di più. Io personalmente ho finito.
7: Delle rivendicazioni come l'anno scorso erano, sono belle da fare. Una è proprio quella che di questo, il diritto alla privacy, una cosa che ultimamente c'è da esserne preoccupati, non quella che tutte queste telecamere ovunque ormai per le strade delle città italiane come internazionali, per fortuna in Italia di meno, comunque Roma è tappezzata, telecamere che sono nascoste, in forma di lampioncini e non si vede neanche la telecamera dentro. Qual è il problema? Il problema non è con una telecamera puntata addosso rubare questo o quel articolo nel negozietto, il problema è chi controlla chi ci guarda. C'è un problema etico che il potere al controllo che sta piazzando queste telecamere non si pone assolutamente. Però ci sono anche altre persone che vengono investite nel potere di guardarci ovunque, in questo, neanche farcene accorgere, lasciarci accorgere del fatto che ci stanno guardando. Ecco, lo grosso che, a cui stiamo andando incontro e che è stato già profilato in letteratura di science fiction come quella di Orwell, che conoscono, eccetera. È un problema che pochi si pongono con tutto questo boom proprio del controllo e della tecnocrazia che corre in aiuto degli strumenti di controllo e del potere.
9: Grazie Giovanna che mi ha detto qualcosa. Io volevo porre l'attenzione su un aspetto, in particolare tutti gli acclab di questo. Non solo degli acclab, proprio dell'attitudine all'hacking e all'essere a mettere le mani dentro la tecnologia, dentro il codice, è quello aspetto relativo alla formazione. Nella sostanza succedendo è che anche le grandi imprese e soprattutto le grandi hanno bisogno di personale che conosca le nuove tecnologie, programmatori, sistemisti, comunque c'erano le nuove tecnologie, e che in linea di massima assume e fa lavorare persone che non vengono dalla scuola tradizionale, cioè la scuola superiorità non garantiscono la necessaria formazione affinché per abilitare le persone a produrre con le nuove. Quello che è successo è stato che personale che pure lavora si è formato in modo assolutamente a partire fortemente da una, quella della condivisione del sapere che riempie, impregna tutto il movimento degli hackers italiano, ma no? E quindi a partire da questa attitudine, a partire da livelli di autoformazione all'interno degli ambienti underground, all'interno dei centri sociali, all'interno degli hack club, anche condividendo veramente l'attitudine al metterci le mani dentro e così via. Allora, quindi questo è un primo punto. Oggi se le imprese riescono a produrre con le nuove, riescono a farlo grazie a questa attitudine. Ok? Dopodiché mi sembra molto interessante anche da notare è che proprio la di trasformazione delle nuove, cioè quanto si velocemente si rinnovano, ora probabilmente non sarà in grado anche nel prossimo di formare queste persone, proprio perché nel momento in cui un sapere viene fatto a scuola da un'istituzione scientifica si cristallizza e quello che viene non è più quello che è necessario alla produzione. Quindi probabilmente ancora per un po' gli attori della formazione hanno ancora gli ambienti dell'underground, gli hack club, tutte quelle associazioni dal basso che fanno formazione non base, quindi navigare, mandare le poste, eccetera, ma anche a livelli realmente professionali. Non è un caso che tutti gli ACLAB, mi sento di poter dire, hanno formazione, fanno corsi, fanno seminari livelli, da livelli molto alti di formazione di base. Quindi io credo che sempre più nel prossimo futuro si diffonderà un tipo di formazione che è autoformazione, che è formazione dal basso, e necessariamente si porterà la modalità di fare formazione in forte attitudine alla condivisione del sapere. Questo poi, una volta che questa formazione viene all'interno delle grandi imprese, credo la contraddizione di una formazione fatta a partire da un forte spirito di condivisione, che invece viene preso. Ecco, credo che la nostra attività riguardo alla formazione sarà appunto condividere saperi, formarne di nuovo, aumentare nuovi programmi, soluzioni sistemistiche e così via, sarà fortemente impregnato dello spirito proprio della condivisione del sapere, di ovviamente diffonderla e spingerla ovunque. Io volevo solo mettere l'accento su questo aspetto, che secondo me è molto forte, e anche negli ACM Meeting, anche quest'anno, se leggete il programma dei seminari, vi renderete conto che la questione è una questione molto forte, insomma.
0: Va bene, dunque io sono Asbesto e volevo solo fare qualche chiarimento per i giornalisti e qualche altra puntualizzazione. Innanzitutto su questo papiro che vi abbiamo dato, divieto d'accesso alle telecamere e alle macchine fotografiche, spiegare il perché siamo così paranoici. Il perché è semplice: purtroppo siamo abituati a vedere ottimi servizi che magari sono stati fatti, mi ricordo circa 3 o 4 settimane fa sulla RAI, ottimi servizi, incastrati come una fetta di prosciutto tra due panini di altre schifezze, tra pedofilia, per esempio, e guardia di finanza dall'altra parte. Oppure rimontati e tagliati in modo da farci dire tutt'altro. Per cui abbiamo deciso di gestire noi le nostre immagini, di fare noi le nostre, noi, di preconfezionare dei prodotti con target ben specifici, per esempio, documentario, correggimi se sbaglio. E chi vorrà potrà avere queste immagini da noi contattando l'indirizzo che c'è scritto qui. Tutto qua, questo perché arrivo di questa cosa. No, volevo dire altre due parole del boicottaggio che comunque stiamo avendo bene o male dalla stampa locale, perché purtroppo per niente a portare avanti la nostra, questo posto, e per tenere quello che facciamo. Stiamo parlando di 350 persone che non potranno avere posta elettronica se noi ce ne andiamo di qua, di corsi di formazione che non faremo più, abbiamo delle persone al lavoro tramite questi corsi, abbiamo dei ragazzi che si scrivono le loro tesi di laurea su programmi scientifici, abbiamo comunità di immigrati che stampano i loro testi in lingua araba, programmi di videoscrittura in arabo, e non per ultimo abbiamo avuto dall'UNESCO, siamo stati inseriti nella libreria internazionale dell'UNESCO con un link alla nostra, per esempio la Sicilia, questa cosa l'ha scritta in 3 righe con un titolo del tipo "Lauro ci hanno fatto sapere", 2 righe e basta. Purtroppo la situazione è questa, abbiamo un boicottaggio incredibile, quando invece dall'altra parte vediamo paginoni interi, Marco Consoli su Pogliese, che sparano a zero contro di noi delle accuse basate niente, poi, perché nessuno qui è mai venuto a vedere la nostra rete informatica. Facciamo un'ultima cosa, è che noi stiamo continuando a lavorare e stiamo cercando, ancora siamo in un'area, ma stiamo cercando di avviare delle collaborazioni con le biblioteche di Catania, con l'archivio storico e l'archivio di Stato, perché stiamo cercando un progetto di recupero di libri storici, e uno di questi si chiama Storia di Sicilia, edizione del 600, che noi abbiamo fotografato con macchina digitale, realizzando un CD-ROM che verrà rilasciato sotto licenza GNU per conservazione a tutte le università d'Italia e del mondo, per cui questo libro di storia, che sono 3 volumi, liberamente consultabile in formato elettronico. Ci sono circa 10 o 20 libri in Italia. In Europa, quanto abbiamo capito, non ne hanno e le cercano. E così il libro può essere

0: elettrico del Torino, anche lui insieme appunto al gruppo è venuto a darci una fornita.
1: Di Torino come club siamo nati da poco tempo, siamo relativamente ma quello su cui io volevo porre l'accento è che da quando ci siamo formati fino ad oggi il percorso che siamo riusciti a costruire, i progetti che siamo riusciti a realizzare, sono comuni, cioè non è... Magari può sembrare che ci sia volte, può sembrare che l'unico momento di incontro siano gli hack meeting o questi incontri nazionali. Non lo sentiamo così e penso, come noi tutti gli altri hack club, il percorso che costruiamo a livello nazionale, spesso anche internazionale, mantenendo continuamente i contatti. Cioè, il nostro non è l'hack club Torino come non esiste il LOA di Milano, cioè esiste, in realtà siamo un gruppo unito di persone che costruiamo cose tutti insieme, non è solo un momento come un altro per vedersi tutti insieme, per aprirci verso l'esterno. Se ad esempio vado a contare i progetti che abbiamo o che stiamo mettendo in piedi con gli altri hack club e quelli invece che riguardano il nostro, sicuramente i primi sono sono la maggioranza, per cui la nostra è una rete continua. Volevo solo mettere l'accento su questo, per il resto noi ci stiamo muovendo in ambito locale come tutti gli altri ACLAB, appunto così, visto che la cosa più importante per quanto ci riguarda è la condivisione dei saperi, cablando un centro sociale a Torino di modo che si possa dire accesso per tutti, le email per tutti quelli che non hanno a disposizione un computer e niente di più, insomma, cioè, ci sentiamo molto vicini, ci sentiamo uguali alle altre realtà e costruiamo con loro per l'hack meeting o alle iniziative di New Economy come ci sono state quest'anno, e speriamo anche noi che si possa continuare a lavorare anche con il Freaknet e con la...
0: Vabbè, chiudiamo il giro di interventi, poi parla con Macchina di Candida TV che ti spiegherà il lavoro di Candida e come avere il margine.
2: Allora, io sono Macchina di Candida, siamo un gruppo, facciamo produzioni audiovisive e siamo coinvolti e legati al tech meeting per quanto riguarda la copertura video, sia per che prima Sbesto accennava, di sia per una questione di informazione e di soprattutto anche di diritto, oltre che all'informazione, alla deformazione, perché quello che pensiamo è che vada assolutamente rispettata la privacy delle persone che in un'iniziativa come un'altra non vogliono essere riprese perché hanno altre cose da mettere in comune, necessariamente la loro attività nel momento in cui la fanno, la loro faccia, quindi l'insensibilità la vogliamo rispettare. Pensiamo che l'informazione non possa essere condivisa se non c'è l'assenso da parte di chi ne è parte, la produce o è l'informazione stessa. D'altro canto pensiamo anche che l'informazione è comunque sempre deformazione, perché non si può riportare una realtà pensando di non deformare, e quindi vogliamo deformare noi le nostre informazioni, le nostre deformazioni ovviamente, e questo è il motivo per cui tutta la lista dell'hack meeting si è deciso che, essendoci un rapporto continuo di confronto e di esperienze nel giro di questo anno, gli ultimi due anni, saremo noi che faremo la copertura video. Dopodiché, come Shining, no, come spiegava Sbesto, metteremo a disposizione dei che vogliono alcune immagini, alcune montate, nel senso una lista di riprese, di immagini, di ambienti, di mani, eccetera. Dopodiché quello che faremo sarà successivamente dato che descriva quello che è stato per noi e quello il nostro book meeting. C'è un esempio di montaggio che abbiamo fatto l'anno scorso che è visibile in rete all'indirizzo italy.org, se non sbaglio, è visibile in formato real, perché purtroppo per quanto riguarda i video via rete siamo ancora tutti sottomessi a software proprietari, e quindi quello è accessibile, chiunque se lo può scaricare, guardare, eccetera. Il successivamente sarà vendibile e visibile. Un'altra cosa che ci interessa fortemente, come ho appena accennato, è la possibilità di che standard di trasmissione via rete che non siano proprietari, perché comunque pensiamo che il diritto all'informazione e alla deformazione è anche fondamentale, che ci sia diritto alla circolazione dell'informazione.

0: l'informazione video è altra parte dell'informazione che circola, e quindi è che in rete questa possibilità sia libera, come deve essere libero nei canali satellitari, via etere, via radio, lo deve essere anche in rete. Noi come riproduzione televisiva, come Candida, stiamo cercando di penetrare attraverso questi canali, cercando di libertà e di libera circolazione. E quindi, come per il resto, anche la rete è fondamentale. Spero che da questi hack meeting, speriamo fortemente che fuori anche la creazione di un software o di uno standard in rete che sia libero, che sia un free software e che sia leggero, e insomma che sia una cosa utile per tutti quanti. Dopodiché penso, insomma, se volete contattarci scrivete a candida@chiuzzo.org per quanto riguarda le immagini dei prossimi giorni. E ovviamente, come hanno già detto, chiunque può entrare e circolare liberamente, basta che non vengano nascosto, perché è la cosa più orrenda che si possa fare.
1: Non possiamo tutelare la vostra
2: identità. Qualcuno sta già studiando sistemi di emissione elettromagnetica per cancellare le cellule.
0: E cervelli.
3: Alla peggio sono sempre le punizioni corporali. Vabbè, adesso tocca a voi se avete qualcosa da chiederci.
2: Curiosità, tre aneddoti, curiosità di quegli anni.
3: Raccontiamo per lei.
2: C'è un calendario di corsi e seminari che è vostro papiro, io lo chiamo così. E quindi ci sarà uno videoproiettore, dei computer, e ci saranno delle persone che terranno appunto questi corsi per tanti e per chi vorrà venire a seguirli, diciamo. Sì, diciamo la gran parte del meeting si svolge attorno ai corsi e attorno al personale, insomma. Si tratta di una rete locale fatta tra amici, per cui si conosce, per chi non si conosce già. E poi ci si scambiano i trucchi, si lavora assieme.
3: Si sfonda il computer.
2: Un po' come l'ora di ricreazione a scuola. Perché negli anni scorsi ci siamo resi conto che grandi partecipanti venivano ai meeting, si attaccavano a internet e cominciavano a attaccati a internet. E quindi non si coinvolgevano nel lavoro con gli altri.
1: L'idea di limitare la connessione verso l'esterno, le comunicazioni di servizio, lo svolgimento di informazione verso l'esterno, viene soprattutto da massimizzare l'aspetto relazionale del meeting. Aspetta, proprio così. Nel senso che...
4: Deve essere invece amplificato, considerato il fatto che essendo sulla rete c'era
5: ma noi ci vediamo sempre in rete,
2: noi stiamo sempre,
5: non ci vediamo mai in di persona, però io lui lo vedo ogni giorno in rete, anche se stiamo
1: esatto male. Il punto è che la comunicazione attraverso la rete, diciamo così, la relazione la sviluppiamo tutti i giorni, perché siamo lì tutti i giorni. I nuovi strumenti di comunicazione, i principali strumenti di comunicazione che usiamo per coordinarci nelle battaglie o nei sviluppando nei progetti che stiamo portando avanti insieme. L'equiting è anche un momento in cui fare un pochino di più la comunicazione elettronica e mettere in campo un pochino di più quella relazione anche faccia a faccia, quello scambio anche, diciamo, che non sempre ha, e riuscire a valorizzare questo, riuscire a valorizzare i vantaggi che questo tipo di comunicazione ha rispetto alla comunicazione elettronica. Ovviamente la comunicazione elettronica ha dei vantaggi rispetto alla comunicazione, diciamo così, più diretta, quella, però in questo ambito tentiamo di valorizzare questa seconda comunicazione.
2: Poi c'è anche un motivo divertente, che era almeno per me vedere quali giornali avrebbero scritto che noi avremmo lanciato attacchi. Come facciamo se non abbiamo connessione esterna? Uno l'ha scritto, non mi ricordo chi.
3: Panorama?
2: Non lo so, Panorama.
3: Qualche mese fa è uscito con un pezzo dicendo che ci saremmo visti a Catania per i massicci attacchi informatici contro il computer del G8.
4: Questo
2: si pensa. Ma questo
3: è come li facciamo senza connessione?
4: Neanche ti può impedire la gente di pensare.
3: Noi consigliamo di accendere il cervello prima di pensare.
2: Se no non ci sarebbe l'ordine dei giornalisti, voglio dire.
6: Scusate, il problema è che ognuno può pensare quello che può, però mi risulta che prima di scrivere qualcosa un giornalista dovrebbe verificare le fonti. Mi risulta o no? Allora, fammi finire. Allora, fare quello che vuoi, però nel momento in cui quello che io penso diventa informato ad un altro, quello che io ho pensato va verificato e bisogna che quello che scrivo corrisponda a verità. È dovere di un giornalista. già deve verificarne le cose. Punto. È questo il problema. Chi non usa questo modo, secondo me, oltre a fare un danno alle persone di cui scrive, fa un danno abbastanza grave anche a tutti questi, perché quello che si risponde è che i giornalisti sono, diciamo, dei punti non corretti.
4: Ma io non stavo parlando del giornalista, perché stavo parlando, si vede c'è il testo della mente, ma per scendere dai giornalisti.
3: C'è gente che lo scrive, questo è grave. Vabbè, che la tipica massaia di Voghera, colleghi, l'hack meeting di Hackers con il G8 in modo così diretto e lo faccia da sola, è un po' improbabile. O l'ha letto da qualche parte e quindi se lo ricorda, che da sola dica, l'hack meeting di Hackers, quindi strumenti informatici, quindi G8. No, comunque, cioè, il punto è questo.
2: Forse è chiaro.
3: Aspetta. Questi incontri, come anche tante altre cose che facciamo durante la nostra normale, servono anche, cioè, dal nostro punto di vista, per metterci in relazione con chi magari non, cioè, è meno dentro determinate dinamiche, determinati progetti, per parlare con loro di quello che veramente fai durante la quotidiana, al di là delle mistificazioni che spesso, secondo me, giornalisti tipicamente poco corretti, non tutti, non è che tutti così, riescono a comunicare. Quindi se uno si viene all'OA quando siamo lì a fare i corsi, piuttosto che a smanettare l'autismo più assoluto, piuttosto che al Freaknet, piuttosto che all'underscore, dovunque o dovunque anche ci sia un gruppo di persone che non si riconosce in nessuna struttura, ma che partecipa a questa e va a parlare con queste persone, si rende perfettamente conto che, tra virgolette, cioè, abbiamo robe molto più importanti a cui pensare che non dare giù il sito del G8, che, cioè, già è autoesplicativo di su. Ti fanno già schifo, non è che c'ho bisogno di cambiarle lì io. Il problema è che piuttosto, al massimo, quello su cui si è ragionato, si è iniziato a ragionare, è che
7: farsi tirare fuori i documenti che discutono lì dentro, perdonami, è già un hacking, cioè tipicarli leggendo.
3: Sono quello che si è visto a Göteborg, andando adesso in Argentina, che si vedrà a Genova, che già si sta delineando rispetto a Genova, è una cappa di informazioni di regime mostruosa. Mostruoso, è rimasto assolutamente sconvolto, nonostante, voglio dire, sia abbastanza documentato, ma neanche nel passato. Per cui a Göteborg vanno in giro con le armi in mano, sparano alla gente. Il ministro della difesa non è un caso, gliel'abbiamo detto noi, e sui giornali esce bene perché sono dei pazzi criminali e vanno sparati, sempre tra virgolette. È scandaloso che nessun quotidiano, nessun organo di informazione si sia neanche sognato di sollevare un problema quantomeno etico in tutto questo, se non politico, se non di altri ordini. E quindi, se è successo questo a Göteborg, dove non c'era tutto il media hype, il riscaldamento, no? Sembra che stanno scaldando le gomme, tutti i giornali, tutti i quotidiani, le televisioni, gli organi politici, tutti quanti stanno scaldando le gomme per Genova da 2 mesi. Non c'è giorno, ha 4 colonne su terroristi islamici, hackers, i nudisti, i ciclisti, tutto. Cioè, Ale, vale tutto. Dove vendere le saponette a Genova? Wow, 9 colonne. Cioè, stanno facendo sto riscaldamento, che a Genova ci sarà una cappa di informazione assolutamente guidata da chi detiene il potere in questo momento. Possiamo fare hackare, tra virgolette, i media, hackare la sì che la comunicazione che uscirà da Genova non sia solo quella di regime, quella gestita dalle persone che stanno lì a protestare per dei motivi sacrosanti e che magari subiranno determinate cose, a far uscire una versione dei fatti che è quella di regime. A questo si arriva pensando degli strumenti che siano facili da mettere alle persone che partecipano alle lotte. Che
4: volevo capirlo, ovviamente, la maggior parte delle persone che non
7: sono in media. Noi abbiamo messo su una formazione che può essere Indie Media, come può essere il lavoro degli sgamati, come può essere comunque tra tutte le realtà che ruotano attorno a ECN, e che è un lavoro di formazione, di autoproduzione dell'informazione, di persone che vanno, sono lì e tutti i modi possibili, e magari noi da Acari gli diamo una mano con la tecnologia che usano, trasmettere quello che accade lì. E queste persone sono state le uniche che hanno riportato Napoli in questura, che ci sono state. queste persone sono state lì che le hanno dichiarate, non ci sono state altre dichiarazioni da più persone, da più giornalisti a cui è stato in parlarne, e comunque ci sono informazioni che trapelano e ogni tanto rabbrividiamo, passano sulle nostre mailing list, oddio, ci sono già tante persone che le leggono. Anche i giornalisti potrebbero collaborare con queste
4: io vorrei capire sì. Che modo, cioè, tecnicamente come è possibile, nel senso che fare sempre quello che io faccio, fare dei percorsi per questo tipo di conoscenza, quel che comincia il chiotto sta facendo un parallelismo che però è insomma terra terra,
7: sì.
4: come queste conoscenze verranno per la divulgazione dell'informazione. Io che non
7: per esempio, se c'è un seminario di come trasmettere Packet Radio,
1: che è la trasmissione di dati via etere, per esempio,
2: di radio,
1: piuttosto che lo stesso programma che ha scritto Jaromil, che è Muse, che è un programma per fare radio indipendenti via web. A Göteborg uno degli strumenti di informazione più importanti è stato Engage Radio, che è un gruppo di persone in Olanda, hanno questo network di radio sia via web che via etere, e che è riuscito a mettere in piedi una postazione molto vicino ai luoghi di manifestazione, di concentramenti, alle piazze di Göteborg, e a collegarsi direttamente con le persone, contare via web, quindi su tutto il mondo, in inglese, quello che stava succedendo. Io le sono successe a Göteborg, le ho seguite lì parlando in chat, facendo questa radio e tutte queste cose qua. Sul sito, cioè per esempio italy.indimedia.org.
7: Indimedia, non mi rompete le palle.
2: E spieghiamo questa cosa. Ok.
1: Non c'è.
6: Sito di è un sito così. C'è la possibilità per chiunque si collega direttamente, che ha fatto, vuole mandare una notizia testuale, riempire un modulo e inviare questa notizia, che sarà automaticamente per chiunque si collega su questo sito.
0: Video.
6: È possibile inviare qualsiasi tipo di file, e quindi può essere audio.
1: Fortunate è riuscito a dare questa possibilità e ha aperto tra virgolette capitoli dei sotto network,
7: delle sub.
1: Per esempio in America ce n'è una per ogni città, mentre invece in Europa di solito c'è anche ogni nazione sostanzialmente al suo, cioè italy.indimedia.org, .indimedia.org, eccetera eccetera.
4: Questo e tutti diciamo, come parentesi su questa realtà.
1: C'è solo questo, ovviamente.
4: Ma visto che ci sono questi canali, chiamiamo in libera autogestita, come vogliamo, il passaggio successivo poi a questa condivisione di sapere che io purtroppo non conosco, ma visto che ci sono questi canali di accesso all'informazione libera, che cosa fate?
8: Questi canali ci sono in virtù del fatto che ci sono noi che hanno pensato che l'informazione non funzionasse, cioè come dire, non sanno fare
7: c'è void. Cioè, i media qui in Italia l'ha messo su Void, che sta qui, cioè se io non lo vedo, se non ci vediamo ogni giorno.
1: Cioè il punto è che da qua abbiamo,
7: cioè perché ci vediamo qui, c'è quello.
1: Un tot, secondo me, di strumenti non nuovi, ma di applicazione di questi strumenti. Ma non è che li sappiamo adesso, cioè se li sapevo. Il problema è che se li sapevo adesso li avevo, mi incontro qua con gli altri, perché mettendo insieme le conoscenze, le competenze, i saperi di 200 smanettoni, riuscirò a trovare le nuove. Se lo sapevo fare da solo, mi mettevo a casa mia, nel mio angolino, con un'auto.
7: Escono fuori veramente belle idee, tra l'altro. Cioè, poi cioè, dopo un hack meeting di 2 giorni, per un anno, se ti scrivi.
4: Bella idea che è uscita dalle.
1: No, ovviamente non è che parliamo solo di Genova.
7: Una bella idea.
1: Un incontro. Cioè, un incontro, presumo che. Sarei non è stato
7: strutturale.
1: No, ma sicuramente un incontro in cui parlare di come.
7: Sì, no.
1: Sì, fare il supporto tecnico alla comunicazione a Genova sicuramente si farà, perché comunque le strutture di media alternativi, che non è solo Indimedia, perché c'è anche ISO nella rete, perché c'è Crew, perché c'è anche un sacco di altra gente, Candida, piuttosto che sono adesso, non è che adesso ce ne sono un miliardo, non è che posso dirle tutti, cioè tutte quelle strutture a Genova lavoreranno insieme, stiamo mettendo in piedi delle Indimedia, dei media di media, ok? Alternativi che riescano a dire per esempio l'informazione, cioè che riescono ad essere dei punti.

0: punti di coordinamento, i soggetti che producono informazione dal basso. E nasce qua, non è che nasce qua, nasce prima di noi, passa attraverso le meeting, tra dopo di noi. Non è che
1: una bella idea per risponderti alla domanda che è uscita in modo referenziale, ho esitato un po'. Però io ho programmato al momento 3 social e posso dire che l'esperienza di programmatore me la sono fatta anche in cui sono stato, in cui ho avuto l'occasione di incontrare programmatori che lo erano ancora prima di me. E le idee anche mi sono venute lì. Sono software, Muse è il più utile, quello per streaming in rete, Muse, Multiple Streaming Engine. Al momento ha 500 utenti, Word di recente da Linux, DaveCentral.com come best Word. A streamare, a mixare fino a 6 mp3 fino a 6 mp3 anche o sul tuo hard disk, quindi anche altre radio, le mixi insieme, ci aggiungi la tua voce, le rimandi in rete da ascoltare. Per cui ci sono anche artisti che la stanno usando a creare delle network in cui i pezzi di suono riviaggiano all'interno. Abbiamo fatto anche delle performance tra network tra New York e Chicago, in cui c'erano 3 eventi diversi e dei ragazzi jazz suonavano. Questo nell'ambiente artistico. Comunque noi ci facciamo Radio Cybernet e speriamo che radio in movimento, soprattutto in movimento, perché io personalmente non sarei disposto ad aiutare altre radio interessate a usarlo. Poi c'è un software come Ashicam, che è stato un software ha avuto molta visibilità perché è stata un'idea di mettere le immagini in rete, soprattutto artistico in quel senso. Dashica mette le immagini in lettere, se venite magari
0: alfanumerici per rappresentare delle immagini
2: in movimento.
1: E adesso gratuitamente sono open source, utilizzabili anche a scopo di profitto addirittura, secondo la
0: ma non sotto Windows.
1: Certo, non funziona sotto Windows.
2: C'è un problema con il concetto di free in inglese, che vuol dire sia libero sia gratuito. Software dire necessariamente che sia gratuito, cioè io ho la libertà di farci quello che mi pare, di venderloni o di regalarlo, però quello che lo riceve può a sua volta fare quello, può modificare questo tipo di licenza.
3: Sì, esatto. Il software è suo, essenzialmente, può rivendicare la proprietà e quindi...
0: A parte chi l'ha scritto.
1: No, può rivendicare, deve continuare a rivendicare la proprietà, ma chi lo modifica, il proprio nome, la lista delle persone che ci hanno lavorato, proprio rizomato. Oh, benvenuto ai fiorentini!
4: Ciao. Sono arrivati i fiorentini.
5: No, comunque la meeting è un momento anche fra di noi di condivisione delle conoscenze tecniche per delle cose. Cioè, sì, infatti.
2: Sì.
5: Come dicevo, le ho potuto. No, comunque, cioè non è che tutti noi siamo ovviamente allo stesso raggiunto il karma del sapere, per cui non abbiamo il nirvana, abbiamo bisogno. Per cui comunque ci incontriamo fra di noi condividiamo idee e chi ha le capacità le insegna dà una mano a sviluppare queste cose. Cioè l'ACM Meeting io lo vedo più che altro come un diciamo più tecnico. Più che poi da qui nascono anche progetti di supporto ad altri progetti più politici. Comunque la meeting è contro su queste tematiche, non si discuterà qui prevalentemente, succederà di volte, cioè. Non è questo il luogo.
3: Ma il vostro atteggiamento è invece questo tipo di conoscenze tecniche per occupare il momento delle manifestazioni, eccetera, eccetera. Lo dico senza polemica, perché queste cose vereggiare che poi la cosa venga strumentalizzata.
2: Ma quelli sono affari di chi compie questi, cioè sono cavoli suoi. Cioè, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Perché ci abbiamo degli strumenti e il problema è come si usano gli strumenti.
6: Non penso che serva né con l'associazione per fare calcoli, voglio dire, fai per i fatti tuoi. Allora, io potrei
7: essere uno che sta macchina sul palazzo
0: per rubare. Io posso essere d'accordo perché sono utile e lui no.
5: Beh, poi al massimo se qualcuno riesce a rubargli credito, più che altro bisogna preoccuparsi che il circuito non è sicuro e che la privacy non è tutelata, che ha rubato il numero di carte di credito, era cosa meno interessante.
3: E quindi garantiamo la privacy per tutti.
2: No, il discorso è veramente così, perché se un ragazzino di 15 anni entra nella linea, non penso che la colpa sia sua, perché è violato la legge. Penso che sia da mettere in galera la prima della Banca d'Italia, che tutela il mio conto.
0: Tutela il Presidente, anche il Presidente per
2: per i ragazzini io suppongo che sia una... è sicuramente un gioco.
8: Certo, comunque se non si fa nessuno potrebbe essere sicuro che questo sistema funziona. Il sistema è attaccabile persino da un ragazzino, chiaramente è fatto male, e sappiamo che è fatto male e che è pericoloso, perché gli danno delle informazioni che riguardano le persone, informazioni che sono importanti, la privacy, ma possono ovviamente riguardare anche i conti correnti delle persone. Quindi ovviamente chi ha fatto questa cosa è un incompetente, anche lui subisce queste ripercussioni, voglio dire, non il ragazzino che ha l'inefficienza di questo sistema.
3: Ma scusate, allo stesso tempo però è un modo di un tipo di privacy, quindi da parte di chi chiede giustamente di la fare gratuita c'è una forza uguale e contraria di attacco. D'accordo che è vero quello che dico, è una dimostrazione di quanto è piccolo, di quanto questa parola.
8: Non è un caso che poi siamo proprio quelli conteggiati da chi vuole proteggere i profitti.
0: Cioè ti faccio...
3: Ma sono tanti che sono passati dall'altra parte.
2: Non passati dall'altra parte.
8: Chi entrare nel sistema è capace di non rendere sicuro di
3: proteggere. Perché è una sfida per il puro piacere della sfida.
0: Cioè ti faccio...
8: È una funzione sociale, quella di dimostrare l'inefficienza di un sistema e dimostrare anche la pericolosità. Perché queste persone, dati personali, perché tengono, voglio dire, in questa maniera efficiente, perché tengono questi tipi che sono attaccati, e chi lo dimostra, chi dimostra queste cose qua, ha una sua funzione. E non ci fossero questo tipo di persone, tra l'altro, voglio dire, l'etica che è anche quella di cercare di entrare dentro, ma generalmente senza fare danno, semplicemente per l'abilità.
3: Era la mia domanda di
0: poco fa,
3: sono quelli che si
0: attengono
3: a quelli che non lo fanno.
0: Ah, non ho capito, ma nel mondo è vero. Anch'io sono un po' più
9: basso. Diciamo che non c'è una posizione, nel senso che non siamo noi che occupiamo dell'illegalità e quanto tale, di tutti, eccetera.
0: Ma il problema è che non siamo un gruppo uniforme. Cioè siamo una rete e le erano di solito posizioni uniformi tranne su argomenti veramente grossi, importanti, tipo siamo tutti essere a favore della libera circolazione dei saperi, ok, vabbè, cioè lo slogan è bello, è un grande cartello sotto cui ci siamo tutti, poi essendo un network ogni soggetto, ogni persona, anche individuo ha le sue idee, cioè io all'interno del gruppo di idee, allora, cioè facciamo riunioni in cui ci scanniamo su magari una questione, penso giustamente da uno che sta lavorando con me su quella cosa lì, ed è normale. C'è tante persone, io probabilmente su questa cosa qui ti risponderei una roba diversa da Asbesto piuttosto che da Shani, piuttosto che... Poi anche lì, come per gli atti, anche per le opinioni, ognuno alla fine realmente, cioè io così.
2: Ma poi c'è anche
4: sta bisbigliando Tommaso Tozzi.
0: È come l'innocente innocente,
9: no? Nulla si può dire che quello si può dire.
2: Qui rientriamo nella filosofia e nella
0: matematica.
2: Poi ci sono due cose importanti secondo me. Una è la disparità di trattamento che usa la legge in generale, la legge italiana, su questo tipo di reati. Cioè se uno investe una persona con una macchina e lo uccide, omicidio colposo, danno normalmente 6 mesi con la condizionale. Per la copia del software ci sono pene
0: da 1 a 4 anni.
2: E allora dove sta il valore delle cose? Un dischetto e una vita umana.
10: No.
2: Magari.
0: Dal 94
9: che probabilmente la fanno quella.
2: No, no.
0: Le sentenze non abrogano le leggi, Non siamo in America. Le
2: non solo, ma la legge è stata, a causa di quella sentenza, la legge è stata modificata.
0: Il problema è questa cosa, chiariamo una cosa che è importantissima, abbiamo detto in miliardi di interviste. Il problema è che una legge facilmente interpretabile è uno strumento di repressione, non è di magnanimità. Se uno fa una legge che non è chiara e che lascia poter essere molto repressiva, io mi preoccupo del fatto che questa legge, con equilibri politici, quando cambia l'occasione, quando cambia l'opinione, possa essere usata in funzione repressiva. Cioè, a me interessa che una legge, se ci deve essere, perché poi su questo si aprono contraddizioni enormi, legiferi sul minimo possibile, sul minimo, perché legiferare su tutto, verosimilmente è stata fatta per tentare di colpire alcuni soggetti e lasciar lavorare altri. Per esempio, questo

0: open software è stata fatta per colpire poveracci, è stata fatta per da 1 a 4 anni e fino a 30 milioni di multa per 50 CD. Cioè il senegalese che vende 50 CD di Madonna in mercatino si fa 4 anni di galera? 4 anni?
1: Quanti miliardi? Nella fattispecie stiamo parlando della legge sul pubblico sociale,
0: sì,
1: e per
0: esempio, mentre invece cioè i grossi commerci, hai capito, mafiosi piuttosto che i contrabbandi lì sono comunque lasciati, a parte qualche azione spettacolare delle forze, così fanno vedere che se no
1: quindi arrivo alla copia dei software.
2: Sì, tra l'altro è stata fatta senza tenere conto che il software libero esiste, cioè viene richiesto qualsiasi cosa che viene riprodotta e trasferita da una parte all'altra.
1: Sì, l'esperimentazione c'è stato un altro, sì, c'è stato un altro,
0: un'altra cosa.
1: Il problema sociale sul fatto che proprio è stato la legge, la 2018, appunto che chiunque si trova a sbagliare un CD che non sia coordinata dalla SIAE, la SIAE è parte in causa, cioè parte giudicante,
3: tra l'altro una roba delirante,
1: appunto questa carta della SIAE, giudicante la SIAE, cioè si può presentare come ufficiale giudiziario in questo senso, poi avvisa la SIAE e ti può ricevere una denuncia penale.
4: Cioè il punto è che
5: per aver fatto del software libero o averlo reso disponibile,
0: sì,
5: potrebbe essere interpretato
0: uno tecnico, cioè questa legge è stata fatta senza tenere conto che c'è gente che vuole liberamente scambiarsi le cose che non sono protette. Cioè software libero lo lascio circolare, cioè si basa sul fatto che chi piace e a me non interessa, cioè io sono contento che lui lo faccia, viene tenuto in considerazione, cioè io faccio del software e dico chiunque lo può copiare, però chiunque lo può copiare bollino, perché?
1: Sì,
0: cioè, che diritto sta tutelando? La SIAE che diritto? Questo è il primo grosso baco, che è stato confermato anche da Altea, che è stato il relatore della legge, e da Agonia, che è il responsabile SIAE, il responsabile di sicurezza SIAE. Abbiamo partecipato a un incontro che è stato organizzato dal Linux User Group di Roma, a Roma, ha spiegato la loro ignoranza in campo software.
5: Proprio, cioè, non hanno dato il permesso a pubblicare la registrazione della...
0: Che però si trova lo stesso.
6: Tant'è che uno spot, ad esempio, che diceva che copiare software creato, ritirato, denuncia
1: di soggetti,
6: in quanto c'è la smazzo, perché non tutto il software non è pubblicabile, il software lo è.
0: E il secondo
1: parte il corpo della PSA che l'hanno accettato dalla finestra, dalla conferenza della finestra qualche mese fa, un mese fa, via raso, lo stesso sponsor.
0: Allora, l'altro grosso baco, dicevo, l'altro grosso baco è che sono stati conferiti poteri di ordine pubblicitari a un ente che è nato come ente morale, ente di organizzazione interna degli autori nel 1800, insomma, anni, forse qualcosa potrebbe anche essere cambiato, e che è diventato un ente nazionale con funzioni di polizia sostanzialmente, cioè di ordine pubblico. Bologna, durante quell'incontro, no? Quando gli si è detto, ma se uno non lo vuole, perché ce lo deve mettere per forza? Hanno detto, ma noi siamo dei tutori dell'ordine pubblico. Quali parole? Cioè la SIAE è la polizia? Allora perché non vanno in giro con una bandina?
6: Aspetta un po'
0: ci vanno. Cioè è delirante che vengano trasmissioni che devono appartenere comunque, cioè possa essere d'accordo o meno con la funzione dello Stato. Se esiste uno Stato devono appartenere a dei corpi precisi dello Stato, è delirante trasferite a enti non ben specificati, tra l'altro soggetti alle lobby economiche, voglio dire, a tutti note, nel senso che la SIAE non è certo un organismo tacci, ma è un organismo di enforcing, di rafforzamento del controllo multinazionale, di distribuzione e pubblicazione del materiale agli autori, perché gli autori non beccano niente dalla SIAE in sé, altre vie, cioè sponsorship, commercializzazione, conosciamo tutti i giri economici, cioè vengono trasferite queste funzioni alla SIAE, perché? È lo stesso organismo che è successo verso l'inizio degli anni 90 sulle pubblicazioni dei demo, dei gruppetti punk, dei gruppetti ragazzini. Il ragazzino fa la sua canzone, la mette su una cassetta, la vuole vendere agli amici per 4 lire per ricomprarsi i soldi della cassa, è arrivata la stessa legge sul software, è stata fatta per quelle produzioni lì, e obbligati a esporre solo materiale col bollino. Cioè, perché? Cioè, io sono un negoziante, potrò, ci pago le tasse, sono arzi miei quello che espongo. No, potevano esporre il bollino e questa cosa ha distrutto completamente il circuito giovanile di produzione musicale. Cioè, c'è la gente che anche valida, cioè, anche tanta schifezza, però voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, voglio strimpellare i tamburi, lo faccio.
6: Beh, ma sull'MP del bollino.
0: Eh?
6: Sull'MP del bollino.
0: E invece qui ti sbagli, stanno provando, perché comunque non c'è proprietario. Però gli hackeri sono inventati anche la versione free
5: Office,
0: che comunque ha le stesse funzioni, è supportato tanto quanto,
5: ha delle caratteristiche migliori che vengono riprese adesso, solo adesso. No, ad esempio l'indipendenza tra un chunk e l'altro, per cui
0: sì, sono già persi, hai capito? No, okay. Non fare il programmatore.
2: Ah, non dimentichiamo, sì, è un organismo che esiste, sì, solo in Italia, nel mondo, cioè gli altri stati non lo assimilano.
1: Poi da aggiungere
0: c'è
2: non esiste,
5: no, l'Austria ce l'ha,
2: non lavora in questo modo, non ti metti il bollino sui dischi,
5: no, quello no.
1: Le riviste che inseravano un CD si sono trovate a dover aumentare di 500 lire spesso il prezzo di copertina per il prezzo del bollino, perché il prezzo del bollino ha, mi pare, 100 lire, costa
0: 70.
1: Inoltre l'associazione di cui faccio parte, vabbè, preciso, vai, al tempo della legge sulla SIAE, ha promosso l'iniziativa di persona alla SIAE a sentire un po' come era la faccenda. La SIAE stessa, persone di funzionari, non certo di persone che stavano sul tempo, ma dei funzionari non hanno assolutamente sbagliato per dare delle risposte chiare, per il semplice motivo che, a detta loro, mancava il regolamento. Qui si ritorna al discorso delle leggi che hanno un respiro ampio in una maniera incredibile. SIAE si trovava di fronte davanti a delle domande banali del tipo: ma se io distribuisco il mio software contro un CD-ROM ma su un hard disk, ci devo mettere il bollino? E qualcuno ha detto sì. E qualcuno allora ha estremizzato dicendo: ma anche le SIM che io metto nei telefonini, c'è del software dentro, lo devo mettere il bollino anche lì? Penso di sì, cioè dei disastri. A Roma, quando siamo a parlare, insomma, a questa conferenza con un relatore della legge, e sì, perché pensavo di fare, cioè tra le righe pensavo di essere lì a fare campagna elettorale.
5: Sì, sì, sì,
1: perché,
5: sì,
1: infatti io spero tra voi che ci sia il prossimo weekend.
5: Sì, sì, ma ha detto che se non c'era la SIAE i giapponesi vendevano le copie di Windows a 10.000 lire.
1: Cioè. No, comunque lui stesso poi alla fine, quando fu incitato dicendogli: ma questo tipo vi spiegherà come ci dobbiamo comportare realmente, quando esce ce lo fate vedere. Forse è strana che il regolamento operativo è top secret, cioè verrà soltanto dato ai funzionari SIAE.
0: E quando vai allo sportello dico: non ti possiamo dare informazioni se non sei iscritto alla SIAE.
5: Scrivo pure.
0: No, ma non puoi iscriverti alla SIAE perché devi fare l'esame. Vabbè, faccio l'esame. Sono due software? Sì, devi fare solfeggio. Vabbè, ma cioè, perché devo fare solfeggio? Tatta, tatta, tatta, tiri. Sono bravissimo.
5: Int, main, arg, c, char, star, star, arg, b. Solfeggio.
0: Solfeggio del codice.
1: Costa un contro anche l'altro, o di tipo politicamente avverso. In questo direi di no, cioè, mi sembrano chiari i principi fuori della nostra pratica.
2: Io direi non
1: c'è, cioè, ci sono, cioè, zone di libertà, non è che sono dei
5: cultivi, cioè, ci sono degli esempi libertà. Ci sono degli esempi dove c'è questa legge assurda in cui se uno ha una chiave di criptazione deve consentire, questo io lo considero un attacco proprio al
0: non c'è senso, secondo me. Quello che lui intendeva è questo, se ci sono per destra che fa hacking o roba così, la tecnica, volendo, la possono padroneggiare con i manuali, fanno esperienza e imparano le cose. Però che questo sia hacking viene dai punti di vista, per me non è hacking. Hacking è un'attitudine a capire come funziona il leader. Se questo passaggio qui non c'è,
1: è anche a rivedere.
0: Padroneggiare la tecnica per sfondare il sito di Rifondazione Comunista perché sono fascio, vabbè, cioè, può anche fare, ci sono stati anche questi esempi qua. Tipo, io mi ricordo un defacing io mi ricordo gli esempi, no? Perché la tecnica la padroneggiano tutti. A chi, cioè, come ci sono qualcuno di sinistra che pensa di essere molto intelligente nel pensare per DAN, ci sarà anche qualcuno di destra che pensa di essere molto intelligente nel tentare di sfondare il server DAN. Poi non ci riesce, però questo è altro.
5: Comunque la violenza lascia il tempo che trova, più amore, amore.
7: Più tensione. Tu intendi potere che sfonda al mare l'urgente cittadino sovvenzionato? Faccio un esempio proprio semplicissimo: nel corso del Fudnet, contro il Pentagono, contro la Messicana, messo in piedi dal teatro del disturbo elettronico. Il Fudnet è semplicemente creare una pagina web di ricaricarsi continuamente in strike, tutto sia Fudnet. Il Pentagono ha risposto con un'arma informatica
8: che era uno stile, un Java applet stile, che entra nella macchina di chi sta chiamando la pagina del Pentagono al sistema. Quindi un'arma militare utilizzata contro i cittadini, i feriti, senza motivo, perché non, il strike non è che distrugge, non è un attacco inteso, come stavi dicendo te, che butta giù il sale. Il potere risponde con un attacco distruttivo.
9: Ma non siamo Links.
8: Questo è un esempio.
4: Ma non su Links. Almeno ha lasciato Windows. Niente, che funzionava solo su Windows, sì. Non funzionava con alcuni programmi per
8: Windows. Non funzionava su poveri cittadini con Windows.
9: Non l'avete scaricata?
4: Sì, ma si limita ad aprire 10.000 finestre del browser.
9: Ah, vabbè.
2: Il tuo hard disk ne ha abbastanza.
9: Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Citazione di Nanni Moretti.
4: Proprio quello. Grazie.
2: Madonna.
10: Qual è
4: piccolo?
10: Sì,
4: io so, mi piace.
9: Come? Boh.

0: pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche, che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci. Godo.
1: Porco Dio, Ninux, renditi reperibile, fatti trovare su IRC, su Skype, ovunque, porco Dio!
2: Vediamo un po', io dovrei in realtà alzare i volumi. Perché non è il front, dovrebbe essere, ma il mic. Esatto. Mic boost va bene. Io in realtà il microfono lo sparerei un po' e abbasserei il volume.
3: In effetti, la versa.

0: sono anche come prima, non fischierebbe. Fischia solo con le palle.
1: No, è giusto per sentirlo, capito? Ok.
2: Amore, tu mi chiedi, con quel tuo dolce visino, di praticare del coito anale, ma con questa tua bizzarra e inusuale richiesta, hai interrotto la mia riflessione introspettiva e immediatista sugli effetti dello sperma di Yak sulle gonadi delle anziane mediamente pelose. Adesso non ti arrabbiare se ti sbraco il bucio del culo.
3: Federico, che cosa stai facendo?
4: Sto scavando una buca.
3: Federico, come riconosci chi sta male?
4: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.

0: sinistra. Marco.
1: Ma che spacchio le botte, dico.
0: Airway è Cristo.
2: Marco, ma...
3: No. Cioè, ma non fa settare accanto a me,
2: dai. No, Marco.
4: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e petto lesto, come solo i froci san fare.
5: Per la serie L'angolo culturale di Radio Cybernet parleremo oggi dei linguaggi di programmazione. I linguaggi di programmazione per i computer sono nati moltissimi anni fa. Un esempio molto comune per chi appartiene alla mia generazione è il linguaggio BASIC, un linguaggio semplice, facile da capire, molto intuitivo, che diciamo però ha introdotto delle cattive abitudini nei programmatori. Dopodiché è venuto fuori un linguaggio, non so, è stato utilizzato il C per esempio, un linguaggio di programmazione molto schematico, conciso, molto matematico, che permette l'accesso all'hardware a basso livello. Abbiamo avuto anche linguaggi come il Pascal, che è stato insegnato nelle scuole, o il Logo, che è stato insegnato ai bambini. Sono tutti linguaggi di programmazione con delle caratteristiche molto avanzate. C'è ad esempio il Fortran, un linguaggio molto antico che viene ancora oggi utilizzato in ambito scientifico, il Fortran 77. Oppure, come non ricordare, il COBOL, con tutti i suoi dialetti, utilizzato in campo, come dire, in campo gestionale, per il trattamento di base di dati e cose di questo tipo.

0: insomma, questi linguaggi di programmazione hanno tutti delle caratteristiche che li rendono peculiari nel loro campo di azione e sono linguaggi che insegnano veramente le basi della programmazione.
1: Poi è arrivato il Java

C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione. Ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: solo e pensoso, a lei tutti cazzi retto misurando, con mano tremula e teto lesto, come solo i froci san fare.
1: Allora, in teoria, teoricamente io sto trasmettendo e sto streamando, quindi dovrebbe... Dovete andare bene. Qua non si vede, ma c'è uno schifo, ma comunque va bene così. Dicembre 2012 e sono le ore 15 e 2 minuti e direi che abbiamo
2: iniziato. Fatta.
1: Io niente, metterò questo registratore da qualche parte in modo che registri l'evento.
2: Microfoni?
1: Sì, in realtà è un microfono solo, questo è lo streaming audio che non so se si sente, spero di sì, si sentirà male. E abbiamo iniziato. Vabbè, questo lo stacco. Qua adesso vado a vedere un attimo. Bisogna informare. Ci dobbiamo sedere proprio, noi siamo... Ah, ma tu ti sei stampato tutta una serie di cose. Trasmissione se
2: dobbiamo fare bene, le cose dobbiamo fare bene. Così mettiamo, sono quattro, uno per ogni
1: tanto
2: scheda.
1: Comunque non si vedrà... Beh, no, non, veramente bene. Questa cosa delle cose non l'abbiamo detta, questa cosa delle schede, quindi parliamo di...
2: Sì.
1: Sì. Anche perché qua abbiamo l'elenco di quello... Ah, adesso faremo la checklist.
2: Allora perché te l'ho detto quattro?
1: allora... Bene, io rispammo l'evento qua in giro perché lo metto qua e direi abbiamo iniziato streaming MP3 e webcam live.
2: Quindi uno?
1: Sì,
2: o
1: per adesso
2: diciamo,
1: direi sì,
2: diciamo.
1: sì, no. No, una parte del progetto in generale, direi. Quest'acqua?
2: No, non lo so, era messa qui sul tavolo.
1: L'acqua. Allora, un attimo solo che mi sistemo qua giusto un paio di cose. Tra l'altro vorrei aprirmi il Google Doc con i censimenti della...

0: Allora, questo è essenziale prima delle cose.
1: Sì, sì, e assolutamente il caffè. Quindi all'inizio prenderemo il caffè.
2: Che non ho capito perché gli ho detto 6, me ne fanno sempre lo stesso quantitativo. Non ne dico 6, ne dico 4, ne dico 2, sempre lo stesso quantitativo.
1: Vero? Infatti io gli dico 4 belli lunghi. Alla fine.
2: Allora, zucchero? Sì. Zucchero?
1: Sì.
2: 4.

0: Sì, zucchero tutto.
1: Alle 3:30 di qua provano perché gli avevo promesso a Grezia che la salutavo io webcam.
0: Ah,
1: oggi è il suo compleanno, quindi ora faccio un po' del film, c'è stato registrato.
0: Sono, sì, sono 5 minuti. Sono 3-5.
1: Faccio un bollettino e gli scrivo a lui e glielo faccio vedere in mezzo a lui, quindi non prima, ma puntuale.
0: Ottimo, ottimo. Comunque siamo già in trasmissione.
1: Sì, ma lo fa l'interesse.
0: Allora, non è un problema.
1: Prova, guarda. Non siamo in trasmissione, non lo siamo. Che è fantastico.
0: Abbiamo, qui parla di 4 ascoltatori, per cui devi trovare un... Cosa?
1: Non è
0: no.
1: Ah, sono
0: non
1: quattro.
0: Sono io in ascolto su me stesso.
1: Non abbiamo problemi di glicemia, no?
0: Vabbè. Si sente che gracchia forse il volume troppo alto. Vabbè, purtroppo la qualità...

0: Vediamo un po', provo a regolare i volumi. Di nuovo, front mic lo abbasso, il microfono lo abbasso e il boost lo abbasso. Ma abbassa il volume che è migliore. Vediamo, si sente ora? Vediamo un po' come si sente ora questa trasmissione di Radio Cybernet. Vediamo un po'. Ho abbassato il capture. E ditemi voi se si sente, come si sente. Oh, si sente ora? Dice che si sente un po' male. Noi ci prenderemo un bel caffè.
1: Alla salute.
0: Ah, ci voleva, devo dire. Ora perfetto. Bene. Allora, questo computer lo lasciamo qui con il microfono collegato. Probabilmente i disturbi che sentite sono dovuti all'alimentatore, che crea appunto disturbi. Vogliamo cominciare con introdurre il...
1: Beh, a te l'onore.
0: Il discorso? Allora, il microfono lo metto al centro. C'è poco da introdurre, secondo me.

0: Il discorso da cosa nasce? Facciamo una storia del perché. Pensi che sia il caso di dire perché?
1: Beh,
0: ma più che altro per come. Perché il perché, insomma, rimane un perché, mentre il per come già è diverso. L'idea nasce da alcuni anni fa, studiando questa cosa dell'Apple 1 e cercando di capire come fosse riproducibile all'inizio la scheda. Perché era bello, era un bel sistemino, sarebbe stato carino rifarlo, contava una manciata di componenti. Io lì allora non mi rendevo neanche conto di quali componenti montavo, ho visto la foto della scheda e mi sono semplicemente detto, beh, sono 40 integrati, è facile farlo. L'unica sarebbe avere il layout della scheda, del circuito, quindi copiarlo, fare un'azione, riprodurlo, disegnare le tracce e copiarlo uguale. A quanto pare qualcuno l'ha fatto ed è questo americano che si chiama Mike Willegall, che già diversi anni fa ha creato le basi per dei cloni e da cui poi abbiamo deciso noi di acquistare la scheda madre, che di questo kit che lui ha chiamato Mimeo 1, di cui abbiamo qua la documentazione per il montaggio, perché lui vende il kit anche completo per montarlo, quindi completo di tutti i componenti, solo che il kit che vende lui costa un po' troppo.
1: Ma non solo.
0: Non solo, ma è fatto da componenti che, Alessandro,

0: recuperare, anzi non è assolutamente facile riuscire a recuperare un Apple One originale, anche perché costa in modo spropositato.
1: Ne esiste una quarantina al
0: soprattutto
1: mondo.
0: Adesso funzionanti, soprattutto adesso
1: e neanche perché non tutti sono funzionanti della famosa lista, perché Mike ha compilato una lista di praticamente un censimento di tutti gli Apple 1 che esistono in giro per il mondo e ne ha contati all'incirca, io credo, vedendo qua, ne ha contati circa 46, può essere sì, 46 unità positivamente identificate al dicembre 2012, vedo qua da questa pagina che si chiama Apple One Registry.
0: Ma ho notato che non ci sono alcuni Apple One che non sono registrati.
1: È vero, ci siamo accorti di questo. Quindi sono ben più di 46.
0: Più di 46.
1: E vabbè. Insomma, noi ci siamo posti innanzitutto il compito, l'intenzione di ricostruire l'Apple 1 e abbiamo detto, ok, sarebbe bello avere noi un clone di questo Apple 1 da mostrare quando facciamo magari la mostra Apple che abbiamo intenzione di organizzare fra qualche mese, speriamo. E ci siamo cominciati a informare per questo, no? E abbiamo visto che la spesa del kit era di un certo tipo, ma andando a comprare componente per componente potevamo anche risparmiare qualcosa. È sorta immediatamente una domanda. Costruiamo un clone come viene prima, con componenti anche di oggi, acquistando condensatori elettrolitici dal negozio qua sotto casa, oppure costruiamo una copia che abbia senso per un museo, quindi filologicamente corretta, con i componenti d'epoca,
0: con
1: il dataset giusto per
0: il più vicino possibile.
1: Esatto. E abbiamo deciso di, dopo un mesetto di ricerche, di poter proseguire per questa strada. Quindi ci stiamo letteralmente rompere il culo, non si può dire per radio.
0: Farci il mazzo.
1: Ci stiamo facendo il mazzone. Oh, mi si sta scaricando la batteria del portatile. Ok, era collegato male. Va bene. Dicevamo, ci stiamo facendo il mazzo a cercare non solo gli integrati giusti, ma gli integrati che siano stati prodotti in quell'anno e il più possibile in quella particolare settimana dell'anno rispetto a un censimento che noi abbiamo fatto sulle schede fotografate che troviamo online, perché su queste schede si possono spesso vedere gli integrati, si possono leggere le sigle, quindi si può leggere anche il date code, che è la data che identifica quando è stato prodotto quel chip. Quindi abbiamo fatto questo censimento di tutti questi integrati, abbiamo fatto un foglio di calcolo che non finisce più e che sta appunto tra noi.
0: Vabbè, però ci abbiamo messo un po' tutti.
1: Sì, puoi chiamarmi Asbesto perché qua nessuno penso mi conosca come Gabriele, però vabbè.
0: Asbesto.
1: E niente, da questo abbiamo cominciato a cercare i componenti necessari. Aspetta, vediamo se regoliamo un po' il volume.
0: Diciamo che abbiamo trovato quasi tutto per quanto riguarda il date code, ad esclusione dei 6502 in ceramica, che sono difficili da trovare e quando si trovano sono anch'essi molto cari.
1: Sì, ci sono tutta una serie di componenti infatti che sono diventati rarissimi.
0: E soprattutto delle cose che sono abbastanza semplici, o meglio, che costano poco, ma che non riusciamo più a trovare. Abbiamo trovato soltanto alcuni, che sarebbero i socket o i zoccoli della Texas Instruments Low Profile.
1: Vogliamo cominciare a guardare qualche oggetto? Vogliamo
0: anche perché così
1: ci spuntiamo la lista. Qua puoi segnarne 4 quando capita.
2: E allora niente, io comincerei da questa scatola, che è la scatola che ci ha mandato Mike, contiene una scheda.
0: Devo prendere
2: ed ecco la scheda madre dell'Apple 1, che è quella che ci ha mandato Mike e che devo dire è costata anche un bel po', però il lavoro è veramente perfetto, è quasi indistinguibile da un originale se non per il loghetto che Mike ha aggiunto sull'angolo
0: anche per una questione di copyright.
2: No, beh, copyright non ce n'è perché Wozniak ha detto che questo progetto di computer è nato prima dell'Apple, quindi una cosa super personale.
0: E ha dato
2: la possibilità appunto a Mike di farlo senza nessun tipo di problema, anzi ha detto sono

0: di avere dei cloni che girano. Infatti li va firmando. Beh, insomma, questa è la scheda madre che va popolata dai componenti. Io non so se si vede in webcam, comunque non so neanche se si sente lo streaming, ma andiamo avanti.
1: Intanto lo puoi vedere.
0: Sì, dicono che si sente male, ma comunque poi metterò online la registrazione qui fatta con lo streaming. Qui abbiamo una confezione di zoccoli che hai trovato tu.
1: Della 40
0: online, dopodiché abbiamo una scheda di cui ora parliamo, magari questo lo mettiamo da parte. E questi sono gli zoccoletti. Farei qualcosa anche un po' di foto, allora.

0: Okay. And,
1: sì, beh.
0: Che questo non credo che sia la guida.
1: È la guida. Questi sono i famosi soccoli. Abbiamo trovato questi zoccoli per circuiti integrati,
0: ma sono da 40, non ne servono solo
1: e solo la versione sì, 40 pin
0: da 14 e da 16 che la maggior parte dei chip sono tutti a 14 e 16
1: e questi zoccoli sono veramente stronzi, hanno una confezione di cartone Texas Instruments Italia in questo caso e viale Kennedy 141 verso, c'è proprio il vecchio indirizzo, questi sono proprio nuovi nuovi, chissà quando sono stati fatti. Questi integrati sono a quanto pare tra i più economici che giravano nel periodo in cui Wozniak ha costruito l'Apple 1. Infatti l'idea di Wozniak è stata quella di creare un computer utilizzando i componenti più economici possibili. Questi zoccoli fanno schifo perché quando si dissaldano si spaccano i pedini, hanno un foglio di Mylar sotto trasparente, sono un po' strani, sono neri
0: però sono come l'originale,
1: eh?
0: Sono come l'originale,
1: sì, sono esattamente gli originali praticamente, per cui direi che questi qua
0: addirittura così vicino fa,
1: sì, fa le macro. Ecco un'altra foto. Poi queste foto le mettiamo tutte online, così la pagina si aggiorna. Qui comunque abbiamo la scheda e direi che la scheda possiamo già spuntarla.
0: PCB.
1: Mm-hmm. Sì. Perfetto. PCB lo posiamo. Questo in realtà è il problema degli zoccoli, è il problema più grosso che abbiamo, perché noi abbiamo acquistato degli zoccoli normali, tradizionali, poco costosi. Esteticamente sono però molto diversi, cioè si vede la differenza.
0: Anche migliori.
1: Sono anche migliori, sì. Però se stiamo cercando di ricostruire un Apple 1 che sia corretto per, come riproduzione per un museo, siamo gioco forza costretti ad aspettare almeno un set di zoccoli completo. Quindi al momento siamo fermi, perché non abbiamo ancora tutti gli zoccoli. I singoli integrati non è un problema perché li possiamo sostituire tirandoli fuori dallo zoccoletto e inserire di volta in volta quelli più rispondenti all'originale che andremo trovando. Ma gli zoccoli no, perché dobbiamo dissaldarli e risaldarli sulla scheda madre e rischiamo di rovinarla facendo così. Quindi ecco perché al momento siamo fermi. Gli zoccoli, abbiamo i zoccoli 40 pin a non finire, ne abbiamo veramente, quindi questi li possiamo anche segnare. I 40 pin. Ce ne vorrebbero due per ogni scheda. Metti infinito perché ne abbiamo una quantità immensa. Ne abbiamo proprio 2, 4, 6, 8,
0: 2 ce
1: l'hai
0: qui, ce l'abbiamo
1: 20.
0: Qui e 2 ce l'ho pure a casa.
1: Ah, infatti. E questo è quanto. Allora, io volevo andare a caricare il foglio di calcolo Docs Google.com. Su Google Docs abbiamo fatto questi fogli di calcolo dove abbiamo messo la lista dei componenti, i fornitori, molta roba l'abbiamo presa su eBay.
0: Direi di prenderli piano piano.
1: Infatti ora li vediamo anche da lì, li spuntiamo.
0: Man mano che arrivano. Cos'è che non è arrivato? Che doveva arrivare?
1: Non sono arrivate delle memorie Mostek dal Canada. E c'è un canadese che poi mi ha risposto, mi dice è dispiaciuto di questa cosa, ma boh, vediamo. Comunque un venditore eBay, un pacchetto che non è arrivato. Vi sento e vi vedo, Federico Bonelli, dal...
0: Ciao Federico.
1: Dall'Olanda, già, lui è lì. Allora, se non avessimo la rete lenta da terzo mondo proprio, ecco qua. Allora, Apple 1 Project, eccolo qua.
0: Allora, i processori ci sono pure. Però
1: direi... sui processori c'è un discorso che dovremmo fare. Andiamo a prendere un po' di
0: roba, li portiamo qua, sì.
1: Portiamo tutto?
0: Sì, sì.

0: altri pacchetti qua, li mettiamo.
1: Mamma non riusciamo.
0: Allora parliamo subito di questa cosa. Ecco. C'è una novità che volevamo, non sapevamo se tenere, vabbè, come sorpresa, però insomma la novità è questa, che io adesso aprirò anche questo pacchetto che ci è stato spedito da Mike e che vorrei aprire. È un pacchetto di carta con del nastro, con dello strano nastro carta blu che romperò perché mi sono rotto le palle.
1: È un pennarello nero.
0: E che contiene? Un pennarello nero? Forse è un pennarello piccolo, ce l'ho. Cosa contiene questo coso? Ma cosa conterrà questo pacchetto di carta molto sottile? Toh, un'altra scheda madre Apple 1. E questa? Ma questa è una terza scheda madre Apple 1. Ma che cazzo sta succedendo? Sta succedendo che siccome c'è caldo, noi ci sventoliamo con le schede madri Apple 1, come potete sentire. Allora, abbiamo deciso di prendere 4 motherboard Apple 1. Perché? Perché una è qui per il museo e sarà costruita veramente al meglio. Ecco che stanno entrando anche gli altri.
1: Accomodatevi, siamo in
0: un'altra scheda madre di chi è?
1: Una è mia.
0: Una è tua, perché te la fai tu per conto tuo. E quindi diciamo. E con le altre due che ci facciamo?
1: Con le altre due avevamo pensato di magari fare lo stesso e dare la possibilità magari a qualche altro museo.
2: Ma
0: potete stare, potete partecipare. Abbiamo qua scienziato BIOS e che partecipano anche loro. Insomma, abbiamo deciso di farne 4 di questi Apple 1 e non uno solo, perché 2 possono benissimo andare all'asta, essere rivenduti per finanziare l'attività del museo una volta costruiti, oppure possono essere ceduti ad altri musei, oppure si vedrà. Comunque ci siamo detti, beh, perché farne uno solo?
1: Se magari se qualcuno si vuole prenotare.
0: Uno è tuo, e quindi te lo fai per i cazzi tuoi. E l'altro, vabbè, è uno di questi che sarà comunque al museo, comunque così. Questo è il motivo per cui noi abbiamo 4 schede madri Apple 1.
3: E non 5.
0: Riproduzioni.
1: E non?
3: E non 5. Ma perché uno potrebbe essere mio?
0: Beh, ma uno di queste due potrebbe essere
1: di queste due potrebbe essere
0: suo. Ma sappi che all'asta è dura.
1: E beh, ma vedete che comunque tutto quello che abbiamo fatto una bella sovvenzione per poter... Tanto.
0: È assai. Non parleremo di cifre oggi.
1: Non
0: però abbiamo risparmiato, abbiamo speso un quarto rispetto a quanto avremmo dovuto spendere acquistando un kit già pronto. E con il fatto invece in più che noi stiamo usando componenti il più possibile originali.
1: Perché in effetti tutti quelli che riproducono, perché non c'è solo Mike, c'è anche un'altra serie di cloni dell'Apple One, che comunque quello che è più completo è sicuramente quello di Mike, quello più completo.
0: Questo è il più
1: anche perché non solo, oltre ad essere più verosimile tra le caratteristiche della scheda, che è assolutamente identica a tutti gli effetti, assolutamente identica all'originale, l'unica cosa è che c'è il logo di Mike, quindi da questo punto di vista è fedele.
3: Ma si poteva ovviare.
1: Come?
3: No,
1: ma a noi non interessa, perché no, assolutamente. Non vogliamo fare concorrenza alle vere schede originali. Però la sua idea era stata proprio quella di perché fare una scheda, fare direttamente tutto un computer utilizzando questa scheda con componenti che possono essere ricapitolo un po' tutto perché sono arrivati loro adesso era cercare di fare il più possibile un computer, un Apple One identico all'originale, non solo dei componenti, delle cose, ma anche dei code dei vari chip, tutti i chip che periodo. Siano di quel periodo,
0: e infatti è quello che stiamo facendo.
1: Come?
3: Peccato il
1: loghetto,
3: perché
1: no, allora ti dico una...
0: No, allora il problema è che stiamo facendo una ricostruzione che abbia un criterio,
1: allora, mi è stato
0: museale, filologicamente corretto. Quindi il loghetto è giusto che ci stia, perché identifica questo come una rivoluzione. Questo è importante per un museo.
1: Esattamente.
0: Che te lo spiega, ti spiega come è stata realizzata la rivoluzione. Quindi va benissimo, diciamo. Cioè non ci interessa creare il falso che poi vendi a 40.000 dollari. Sì, sarebbe un falso pazzesco, e in realtà esistono tecnologie per riprodurre queste schede. Non so quanto verosimili rispetto all'originale, perché questa è una vetronite di tipo moderno, ecco. Ma quella di allora potrebbe essere leggermente diversa. Però non ci interessa questa operazione, ecco. È più il bello di costruirlo. Sì, sì, già tutta forata, già pronta.
4: Ma non avete mandato lo schema?
0: È una bella lavorazione, tra l'altro. No, Mike Willegal, che è questo americano, che tra l'altro è un contatto diretto con Steve Wozniak, ha scansionato una scheda, l'ha trasferita su un CAD, insomma, l'ha rifatta uguale. Poi ha chiesto a Wozniak: senti, ma la possiamo fare questa cosa? Lui ha detto: cavolo, sì, sono felicissimo. Tra l'altro lui va firmando anche i cloni, quindi... Adesso abbiamo un piccolo intermezzo, perché dobbiamo fare, sono le 29, dobbiamo aspettare ancora un minuto perché dobbiamo fare, beh sì, penso che possiamo farlo,
1: possiamo farlo, dai,
3: ma avvicini il più possibile.
0: Allora ci avviciniamo a fare gli auguri a Grace.
3: Auguri Grace. Si vede bene?
0: Sì, penso di sì. No, non c'è la cosa lì.
3: Auguri Grace, sei in mondo visione. È mia moglie.
0: Bene, fatto anche questo, io non so chi ci sta seguendo, però me ne fotto. Che stavamo dicendo? Insomma, questo era il discorso principale.
1: Allora, una delle cose che mi hanno chiesto quando abbiamo presentato su Facebook, sui social network, questa cosa è stato soprattutto quella di un ragazzo che lavora in America. È stato quello di dire, mi ha detto: ma non è che state andando in qualcosa di illegale?
0: Già,
1: da questo punto di vista no, perché innanzitutto, come ricordava Gabriele, la scheda madre non è coperta da copyright,
0: ma tutto il progetto, in realtà
1: tutto il progetto,
0: le
1: seconda cosa, seconda cosa, avremmo potuto fare le cose in modo identico all'originale, ma non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di far vedere la ricostruzione dell'Apple One in più fedele possibile all'originale.
0: E poi un discorso
1: perché
0: didattico.
1: Come faceva vedere anche lui, come presentava anche lui, Gabriele Asbesto, perché come Gabriele non lo conosce nessuno.
0: Va bene.
1: come diceva Gabriele Asbesto, io lo chiamo Gabriele, ho sempre chiamato Gabriele.
4: Ma ormai lo conosciamo tutti anche come Gabriele, da questo momento, diciamo.
1: In effetti non è come un quando si fa una copia di un quadro, la copia di un quadro è totalmente diversa dall'originale. In effetti fare la copia identica di un clone di un Apple One utilizzando i vecchi chip, come vedete, gli stessi zoccoli che utilizzavano loro, non è così facile andarla a distinguere da un originale.
0: Già.
1: E quindi teoricamente avremmo potuto fare la scoperta da parte di nostra, abbiamo un Apple One,
0: certo.
1: Tutti gli effetti.
0: Poteva essere, come ci suggeriva un nostro amico Stefano Mirti, un artista di Milano, poteva essere un'interessante operazione artistica creare un falso dichiarato di questo genere.
4: Ma perfetto.
0: Certo, lo realizzi perfettamente.
1: Ma allora, il nostro obiettivo è proprio questo.
5: quello di fare un fatto,
0: cioè beh, no,
5: un
0: fatto non è proprio questo, è che noi realizzeremo una riproduzione fedele.
1: No, no, aspettate, no, non confondete.
0: Infatti
1: non volevo dire questo.
0: Esatto.
1: Cioè sarà in effetti un Apple One identico all'originale, ma come ben vedete lo stiamo dichiarando a tutti gli effetti che lo stiamo riproducendo e lo stiamo creando, ma questo è proprio uno scopo, lo scopo del museo, quello di creare una cosa da poter far vedere un po' a tutti, anche perché in un certo senso un originale, io ho visto quello che ha comprato il padrone della Superga, quello di 175.000 euro su cosa? Su Christie's, che lo tiene impacchettato, chiuso con quasi con, con il lucchetto. Ma d'altronde è giusto che sia così, come l'ultimo tra parentesi Apple del One che è stato venduto in un'altra in un'altra asta, è stato venduto a 500.000 euro. Stiamo parlando di
0: sì, devo dire che queste aste veramente diventano una cosa poi.
1: Però è proprio stato proprio questo quella che alla fine ci ha portato a produrre, a riprodurre di nuovo cose del genere, perché ormai andarla a comprare
0: è da pazzi, cioè, abbiamo problemi con l'affitto del mese, figuriamoci.
1: È già un problema, anche se fino a una quindicina d'anni fa si riuscivano a trovare, non c'era tutto questo, diciamo, vendita di così
0: funzionata
1: da parte delle. Si riuscivano a trovare fino a una quindicina d'anni fa, si riuscivano a trovare Apple One originali per 15-20 mila euro.
0: Sì, sì,
4: comunque
0: c'è anche le serie che comunque con lo stesso fondo. È proprio riprodotta benissimo. Lui le mette, lui mette a fronte i particolari.
1: Sì,
0: perfetto. Se lo guardi su web
1: è assolutamente identico,
0: solo il colore della scheda
1: è assolutamente più chiaro, un pochino più chiaro.
0: Vero?
1: Diciamo che Gabriele ormai è diventato veramente un esperto nel riconoscimento di vecchi Apple e di nuovi Apple.
0: Già.
3: Sai come si riconosce che non
1: sì,
3: è
1: originale? Sì.
3: Ma non è gonfiato.
0: Esatto, c'è cioè il cosiddetto wave soldering che fa quelle onde
3: che fa staccare leggermente le piste.
0: No, ma più che altro sì, anche. Ma questa è tecnologia nuova, capito?
1: Ma si riesce anche a riprodurre anche quello
0: volendo, sì.
1: E quindi se tu lo devi
3: perciò.
1: Se volesse ricrearlo si potrebbe ricreare pure quell'effetto.
0: Qui chiedono quando è che iniziate il sesso tra maschi. Allora andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati al fatto che ne costruiamo quattro, perché uno resta al museo, uno resta a te in quanto collezionista di computer e membro del gruppo qui, e eccetera eccetera, e due vedremo di venderli o di darli a qualche altro museo, insomma vediamo di autofinanziare. Magari il museo stesso con questo
1: anche
0: progetto,
1: anche per scambio con qualche altro
0: anche
1: museo,
0: anche per scambi con altri pezzi, vedremo, comunque ne faremo due in più e si vedrà.
4: Abbiamo già i pezzi.
0: Ecco, adesso entriamo nel vivo.
1: La checklist.
0: Nel vivo della checklist dei pezzi. Io direi prendiamo un. No, passatemi una busta. Una a caso.
4: La busta A, la busta B.
0: Ah, minchia, proprio questa mi è passata. No, non scambiate le cose per favore.
1: No.
0: Allora,
1: cosa ho dato?
0: Mi hai dato i condensatori.
1: Facciamo le quattro.
0: Se guardate. Cosa quattro?
1: Non li dobbiamo dividere.
0: Li vogliamo dividere già?
1: Che dici?
0: Sì, dovremmo
1: così
0: fare.
1: Possiamo.
0: E come facciamo? Ci vorrebbero delle scatolette. Ah, ma noi ce le abbiamo le scatole.
4: 1, 2, 3, 4. Le scatole dell'IKEA. Possiamo usare queste.
1: Perfetto.
0: Montate scatole IKEA, voi. Sono fantastiche.
1: Così andiamo,
0: certo,
1: abbiamo proprio l'occhio per poter.
0: Allora, con questo rumore di scatole è magnifico.
1: Le
0: sì, aspetta, ma dovete seguire
1: c'è,
0: le istruzioni.
1: C'è l'istruzione.
0: Sono scritto.
4: Sì.
0: Okay. È molto facile in realtà, eh? Io ci ho messo un'ora a capire. Allora, se uno guarda una scheda Apple, qual è la cosa che salta più all'occhio? prendendo la foto di una scheda Apple tipo questa. Quali sono i componenti che secondo voi che state montando delle scatole allora, dicono salta subito all'occhio che è un Apple 1 a causa di questi componenti?
5: Dovrebbe essere da fuori queste scatole?
0: Sì, si incastra.
5: Lancio, vedi che succede. Ok, questo si incastra.
0: Ma c'è scritto, c'è
5: sto seguendo. Non è un Apple,
0: tu la stai già distruggendo.
5: Non l'ho montata.
0: Aspetta che ti faccio la moda perché.
5: Fantastico.
0: Oddio.
5: Questa è una trappola.
0: Allora, datemi la scatola, va.
5: Dai, lo sto facendo.
0: Perché dovete partire dal basso, allora.
4: Questo è il test che fanno fare all'IKEA per entrare a essere assunti, no?
5: Esatto.
0: Allora, questi così. Poi, questi dentro.
5: Questi dentro. Oh, 5 secondi ci sono stati, mi dovete su questo.
4: Ma io,
0: Poi, questi dentro così. E così, questo così, poi questo si chiude così, e voilà. Give me.
5: Questo volevo votare io.
0: Ecco, perfetto, ci sei, giusto, quello deve incastrarmi dentro.
5: C'è perché si hanno guardato, esatto. Non sanno neanche costruire uno scatola.
0: Sì, in effetti altro che Apple 1.
4: Non tendiamo di
5: Apple 1. Allora.
0: Comunque ripeto, secondo voi cosa salta all'occhio guardando la foto di una scheda madre Apple 1 originale?
4: È un Apple 1 perché.
5: No, questo è vero.
0: Perché c'ha dei condensatori grossi così. Che sono questi. E abbiamo guardato questi condensatori e all'inizio, infatti, nei primi tempi in cui pensavamo, beh dai, lo costruiamo con i componenti che troviamo nel negozio sotto casa. Ci siamo detti, beh, uno Sprague 15 volt 5300 microfarad non lo troveremo mai perché è un componente che ha valori ormai fuori standard. 5300 15 volt oppure 2004 25 volt. Oggi sono 2002, sono 5007, se non mi sbaglio. 4,7. 6,8.
5: Quelli più comuni.
0: Però, se metti un condensatore di oggi su una scheda così, tu lo guardi e dici che schifo avete fatto, cioè non è. Capito? E allora ci siamo sbattuti alla ricerca di questi cacchio di integrati. La Sprague nel frattempo è diventata un'azienda indiana che si chiama Vishay.
4: No, di fuori.
0: All'esterno, il coperchio è all'esterno.
5: Dai, l'hai fatto.
0: Ecco, quello è all'esterno.
5: L'hai fatto già.
4: Dammi, dove
5: dopo? Ora volevo capire.
0: Insomma, tornando a noi. Altro lì. La documentazione dobbiamo conservare
5: allora,
0: tutto.
5: C'è da dire anche un'altra cosa, che aveva pensato veramente all'inizio di costruire.
0: No, questo dopo, aspetta, ancora non ci sono arrivati.
5: Allora, visto, a questo punto parla tu.
0: Ci siamo detti. Li cerchiamo originali.
5: E come li fai?
0: O li ricostruiamo. Cioè prendo un tubetto di alluminio, gli do la piega giusta qui sul positivo. Gli costruisco due terminali del cacchio con la gomma qua e l'alluminio di qua e dentro gli metto il condensatore. Cosa che i cinesi fanno per fare i condensatori fasulli negli amplificatori, per esempio per chitarra o dato. Quindi lo fanno.
5: E non solo lo fanno, sono identici, tutti perfetti.
0: Ci siamo resi conto, io mi sono informato per poterli fare, che il lavoro è veramente da pazzi e non l'abbiamo fatto. Li abbiamo trovati, sono costati uno sfacelo.
5: No, sono pieni. Non solo quello, li abbiamo pure pesati.
0: E questo è del 78, sì. Date code, trentesima settimana del 78. Mentre gli altri sono purtroppo del 1985. Dovevano essere del 76 o del 74, ma purtroppo non si trova.
3: Cos'è il chiodo 92?
0: Che cosa? Ci arriveremo. È un li vogliamo usare? Ne portate altre o erano quelle che c'erano di
1: no, queste sono nuove, le ho portate adesso.
0: Ce ne sono un'altra parte.
1: Non lo so, possiamo anche dividere.
0: Quindi li vogliamo dividere già?
1: Sì, sì, così mettiamo ognuno nel proprio.
0: Rumore di elettrolitici.
1: Siccome questi sono.
0: Allora, da 5003 ce ne vuole uno per ogni scheda. Di questi, data l'eccezionale rarità, abbiamo deciso di comprarne uno in più.
3: Facciamo l'assemblaggio in distretto.
0: Quindi ce lo teniamo da parte. Ah, questi vabbè, per questi. Sì.
1: No, per i condensatori più che altro.
0: Vabbè, uno. E di questi ce ne vogliono.
1: Aspetta, piano piano.
0: Due.
1: Qui facciamo quattro scatole e li mettiamo tutti.
0: Insomma, questi alla fine li abbiamo dovuti comprare originali da un'azienda che c'ha uno stock da parte e sono costati qualcosa come tra i 20 e i 30 euro l'uno. Questa è stata una delle grosse spese che abbiamo fatto. Sti cazzo di condensatori. Si può dire condensatori per radio, vero? Cos'è?
1: Tre condensatori.
0: Solo questi?
1: Quattro. Di quelli 5, eh? O il surplus lo mettiamo in uno?
0: Come 4?
1: Allora.
0: Il surplus io già ce l'ho.
1: Uno.
0: Abbiamo presi 6?
1: Due, no, aspetta. Uno, due, tre. Tre?
0: Noi.
1: Tre.
0: E quattro.
1: Quattro.
0: No.
3: Perché? Se può con la bella stazione. Bella.
0: No, non è questione di stazione perché noi saremo un saldatore dell'epoca. Con lo stagno dell'epoca.
1: Con la pasta salda dell'epoca. Anzi, forse è più vecchia.
0: Forse anche più vecchia. Sì, stiamo un po' esagerando con questa cosa di fare le cose dell'epoca.
3: Ma ci metti pure la regola dell'epoca. Li avete comprati o vi siete trovati i saldatori?
0: Avevo 8 anni, avrei potuto sicuramente saldare una scheda.
3: Probabilmente lo faltavo tanti bambini di 8 anni.
0: Questi mettigli dentro insieme anche.
1: Infatti quello, allora, due alla volta.
0: Due.
1: Questo li chiudiamo.
0: Due e due.
1: Che surplus lo puoi mettere da qualche parte.
0: Allora, ti do questo. Secondo te cos'ha di strano?
3: È leggerissimo.
0: Ecco.
3: Questo è dammi.
0: È dammi o non è dammi? Ci siamo resi conto che questi condensatori sono leggeri.
3: 2400 micro.
0: Questi è da 2004.
3: 2004 micro a 25 guarda che non sono molto densi.
0: Non sono molto densi, infatti. Io l'ho pesato, ho chiesto, sono in contatto con un tizio che ha un Apple 1 originale e che ha questi condensatori. E li vorrebbe pesare anche lui. Abbiamo già pensato infatti alla radiografia.
1: E sarà la prossima cosa che faremo.
0: Eh già. E quindi radiograferemo questo condensatore da 2400 microfarad 25 volt dell'85. Io ne ho pesati alcuni di capacità simile e sono lì.
3: Ma considera che l'elettrico, anche se logato, non pesa tanto, con tutto l'elettrolitico.
0: Certo.
3: L'elettrolitico. E la
1: ok.
0: Quindi questi sono gli spare.
1: E qua ce ne sono quattro.
0: E li tengo nella busta originale che ci ha spedito il tizio, da cui li abbiamo presi. Qua c'è altra roba, eh. Ma questi non c'entrano però. Guardiamo dopo. Questo è buono.
1: No, questi sono gli ossidatori.
0: E insomma, questi
1: aspetta,
0: sono i condensatori.
1: Aspetta.
0: Segniamoli. Qua mi sa che non finiamo più, questa trasmissione. Dobbiamo andare veloci.
1: Un po' più veloci dobbiamo andare.
0: Sì.
1: Io no.
0: Mentre io mi guardo questi. No, integrati. Integrati, disintegrati e quarzi. 14-318-18. Dell'87 purtroppo.
1: Questo c'è, questo c'è.
0: Allora, visto che ce l'ho in mano, i quarzi. Abbiamo 5 quarzi. Li vogliamo mettere nelle buste?
1: Sì.
0: E che non so questi come li dividiamo però. Che rimangono poi sparsi, capito?
1: Delle bustine piccole, no. O magari in delle.
0: E infatti. Io questi non li suddividerei per adesso.
1: E allora aspetti, i quarzi però la fanno cercare il cristallo. Eccoli qua. Ok.
0: Infatti noi abbiamo lì polistirolo avvolto nella sandale. Comunque, abbiamo i quarzi, che sono 5, ne abbiamo preso uno in più perché sti cazzi.
5: Dobbiamo dividere i quarzi.
0: Li mettiamo dove?
5: Qui dentro.
0: Sempre
5: qua dentro ci vuole. Sì, tanti quarzi.
0: Qua mettiamo roba dentro. Sparsa allora.
5: Sì, sì. Perché non si piegano i quarzi.
0: Sì. Meglio che non si urtano, ma non dovremmo avere problemi. E questi sono i quarzini. Tra l'altro avremo un problema quando l'avremo costruito, che l'Apple 1 funziona in NTSC. Non è così facile. Sì, però abbiamo qualcosa qua in NTSC, non è un problema. Non ha modulatore TV, esce con segnale video. Quindi forse non c'entra palle nel TSC.
3: Dicevo composito? No, il composito è che il TSC sia palle.
0: Ecco.
3: Almeno le frequenze sono una. Basta cambiare il quarzo e farlo oscillare leggermente fuori.
0: Certo.
5: Io sarei più propenso.
0: Ce lo teniamo così.
5: A tenerlo così e utilizziamo un monitor multisync.
0: Hai suddiviso?
5: Sì.
0: Questi non li suddividerei a sto punto. Questi sono. Allora, segniamo i quarzi.
5: Quarzi segnati.
0: Perfetto, questi sono MC, questi sono gli 8T97, che sono dei convertitori, non me lo ricordo adesso.
5: 8T97, sono bus driver.
0: Sono bus driver, ecco. Che poi è MC6887. Vorrei capire quanti sono. Quanti ce ne vogliono per ognuno?
5: 2.
0: 2, 4, 6, 8. Sono 8. Strano che non abbiamo preso uno in più.
5: Cosa sono questi?
0: Gli 8T97. E sono dell'86, purtroppo così è la storia.
5: Ma ripeto, i chip non sono quelli che poi alla fine... Perché man mano che li andiamo a trovare, intanto lo costruiamo, lo testiamo, cosa, poi man mano che troveremo quelli con dati,
4: sono
5: tutti sul software,
4: quindi
5: anche l'originale sul software. Anzi,
0: questi li metto qua.
5: I zoccoli cercavamo di farli. Sì, sì.
0: O vogliamo creare una nuova busta, perché questo è lo spare. Che noi non ci daremo più un cazzo. Questa è la busta di pezzi generici. Allora questa la tengo io.
5: Aspetta,
0: perché questa non l'abbiamo ancora guardata.
5: Gli 87 me li hai dati. Il 97.
0: Questo è uno spego. Rimane qua.
5: Allora, gli 8T97.
0: E sono qua.
5: Perfetto.
0: Poi abbiamo DS0025. Che sono qua. Sono i clock driver, sono i clock e sono 4. E noi ne abbiamo 5.
5: Allora, facciamo una cosa.
0: Fai, metti un più uno.
5: No, esatto. Quindi questo ci mettiamo qui. Questo è 87, no.
0: No.
5: Quindi lasciamo così. I PCB 4.
0: Condensatori c'è un più.
5: Infatti.
0: Sugli elettrolitici.
5: Allora, i condensatori ci mettiamo un più. Un più. Questo è inutile.
0: Che? La ROM?
5: Già fatta.
0: Sì, sì, già fatta, adesso ci arriviamo, non ti preoccupare. Ce le siamo dovute far fare tutto.
5: Ma del bordo qua.
0: Allora, dopodiché abbiamo il 25 Signetix 2519B.
5: 25 quanti sono? 1 per ogni scheda, 5 dovrebbe.
0: 3, 4 e 5. Sono 5 e sono del 73 e del 72. Quindi qua diciamo che ci siamo, anche se sulle schede in realtà mi sembra che siano del 76, però
3: avrebbero potuto farli anche loro
5: un po' più vecchi,
0: e questi ci siamo. Ok, metto da parte e passiamo oltre. Cos'è?
5: Non lo so.
0: Come non lo sai? Questo gliel'ho messo io. Vabbè, questo non c'è.
5: No, quello non c'è. Sono altri tipi qua.
0: Questo lo mettiamo da parte.
5: Altri chip.
0: Qua c'è un. Ecco, questa è la roba che io ho trovato in laboratorio.
5: E allora lascia il fango.
0: E non solo. Questo è venuto da. No, questi vengono da eBay. questi vengono dal laboratorio e questi vengono da eBay. Ah, ecco qua abbiamo degli altri 8T97 della Signetics dell'83.
5: Quanti sono?
0: Sono 3. 8T97 mi sembra che già le avevamo, no?
5: Sì. 8T87 90.
0: 97.
5: Sì, c'erano, cioè, l'abbiamo pure registrati. Ah, ecco, però ce ne sono in più.
0: Allora questi li metto. Li metto assieme a questa, si riesco ad aprirla senza diventare pazzi. Qua c'è una serie di integrati che abbiamo recuperato tra la roba del nostro laboratorio. Sono dell'epoca, se non fosse che sono della Texas Instruments. E nessun Apple 1 monta integrati della Texas, montano integrati della Fairchild e della Signetics, che non esiste più. E questo è un altro problema. Per cui questi ce li siamo tenuti come...
5: Però sono del 76.
0: Sono delle parti che ci siamo tenuti perché, diciamo, come data... Questa è un'ottima idea, cazzo. Ce l'abbiamo un pennarello indelebile?
5: Ah, l'avevo preso. Questi che sono? Allora, prendiamo quelli che sono arrivati da posto, dai.
0: Questo è arrivato per posta. Qui abbiamo 274-154, però ce ne saranno altri in giro, e un Signetics 2513 del 76. Questi non lo so, questi devo ancora vedere.
5: Come sono?
0: No, questi sono regolatori di tensione del cacchio e integrati.
5: Ma questi sono quelli che hai preso tu nel laboratorio.
0: 7805, 7905.
5: Sono quelli che hai preso tu nel tuo laboratorio.
0: Sì.
5: Ma li dobbiamo segnare pure per vedere quali abbiamo, cosa non abbiamo.
0: Cosa dovremmo abbiamo. Scegliere quali usare.
3: Sono chiaro. Questi qua?
0: Sì, anche.
3: Ma che forse c'erano qualche 2-3 migliaia di questi.
0: In realtà non ci servono i 78 eccetera, ma ci arriveremo.
3: Ma forse ci sono 2-3 migliaia.
0: Ma questo c'è una parte. Che c'è qua? Ah. Queste sono le ROM, se non mi sbaglio.
5: Aspetta, qua ci sono.
0: No.
5: No, no.
0: Questi sono i 2504.
5: Sono i 2504 e i 2504. E i 2513B del 74.
0: 74, io qua vedo anche 76, ottimo. 76, 76, 74. Signetics. Questi sono ottimi.
5: E allora sono i 2513.
0: Sì, ma io non mi metterei a suddividerli.
5: No, no, lasciali tutti.
0: Ah, ecco qua, 2513. Al quale aggiungerei questo.
5: Quanti 25, sono?
0: 13.
5: 4,
0: con questo sono 5. 1,
5: 5. Quindi un più, vediamo 25, 13.
0: Okay. Del 76 e del 76. 77, 77. Ah, mannaggia. Ne abbiamo 3 del 76 e 2 del 77. Vabbè, sti cazzi.
5: Mettili dentro la bustina. Mettili dentro
0: la nella busta, li metto nella loro busta. Deve essere questa.
5: Questo
0: no,
5: lì.
0: Mi sa che è questo.
3: Monta Elcom o Pirom?
0: Monta delle Prom. 6301 della MMI. Per forza, perché programmabile diventava un delirio. Ma se li tenessimo nella loro scatola originale.
5: Infatti questo dicevo. E li mettiamo con tutti i costi.
0: E qua. Li segnati?
5: Sì. Allora 27, allora i.
0: Questi che cacchio erano?
5: 2513 e sì. I 2504.
0: 04, sì.
5: Ma quanti sono? Non
0: le qua ce n'è un fottio di 2504.
5: E allora, qua
0: quanti sono?
5: Più,
0: quanti ne vogliono?
5: Più 7 l'uno.
0: Ah. 28. 6 6 per 5 sono 30.
1: Vabbè, allora ci siamo.
0: Andiamo un
1: più.
0: Paio in più.
1: Allora, questa l'abbiamo e questa l'abbiamo pure.
0: Quando li scrivo che cavolo c'è qua dentro. E andiamo avanti con gli integrati. Ma come cazzo si aprono queste buste? Maledetto! Ah, ma tu c'hai il trucco! Non è giusto! Allora, qua abbiamo. E mo ce lo scrivo: 8T97. Poi 25-19, poi TS0025 e 8T97. Ok. Questi sono i 74-154. No, perché questi qua sono un'altra cosa. Ecco, se una volta mi hanno trovato. Chissà che marca era questo.
1: Non li avevamo messi questi?
0: No.
1: Quali sono?
0: I 74-154.
1: Sono quelli grandi?
0: Sì.
1: 154, uno per ognuno. 4-16 del
0: e ce n'è ad altre parti, per cui per adesso li teniamo di lato perché li ordinati. Beh, andiamo avanti.
1: Questo
0: questo mi sa tanto di prom 2-6, no, non lo so.
1: Prom è da
0: allora
1: fare
0: una busta con...
1: no?
0: Ma no, questa è solo documentazione. Questa è solo documentazione di integrati che abbiamo preso qua e là.
1: Non so che sono queste prom, sì. Sono quelle che sono arrivate a me. Le EPROM.
0: E le EPROM sono qua. Le EPROM ce le ha fatte un canadese?
1: Sì.
0: Canada, Ontario, sì. Ce le ha fatte con lo sconto. Sono costate assai anche queste.
1: E allora.
0: Avevamo pensato di costruire il programmatore. Però è un macello la programmazione di queste EPROM.
3: Perché?
0: Perché hanno livelli di tensione 4, 4,3, 4,7, 5,1 e non mi ricordo. Sì, lo so, però...
3: Le vai di zene, il regolatore,
1: dove sono qua?
0: Io mi sono passato il tempo a togliermi un'etichetta qua e ho scoperto purtroppo, perché le tolgo poi le etichette, perché le togliamo, non è che le lasciamo così.
1: Vabbè, però dovevamo fare l'HDL.
0: Sì, sì.
3: C'è la finestra,
0: sì, sono tutti loro. No, non c'è finestra.
3: Ah,
0: ho scoperto che sono dell'85. Però su queste c'è poco da fare. Queste le abbiamo tutte.
1: Allora, quali forse sono? Sono
0: le PROM MMI 6301.
3: Posso fare un'osservazione scena?
1: MMI.
3: Visto che l'obiettivo non è un passo perfetto, ma fare una copia credibile.
1: Il più vicino possibile all'originale.
3: Sarebbe così l'idea. Si dovrebbe grattare via.
0: A questa cosa ci arriveremo, perché ci abbiamo
1: 4.
0: Pensato per altre parti, sì.
1: Allora, niente.
3: E questa è la soluzione migliore, perché poi puoi mettere lo stesso integrato, anche moderno.
1: Ma quindi da...
0: Certo, infatti ci arriveremo. Vadi, vadi. Andiamo avanti, altra busta. Andiamo qua ad aprire, allora vediamo se il trucco...
1: Funziona.
0: Qui abbiamo un inferno di roba. Ah, ecco, qua abbiamo le resistenze a strato di carbone. Occhio che si apre la buca. Queste le abbiamo dovute comprare nuove, ma sono indistinguibili da quelle di una volta. Capito? È strato di carbone, è impasto di carbone.
1: Allora, resistenze.
0: Le resistenze le abbiamo tutte. Puoi segnarle.
1: Sì. Allora.
0: Sì. Aspetta che vediamo, ti dico i valori. 1500 ohm.
1: Aspetta un attimo, vediamo. Allora, 1500.
0: RS online.
1: 1500.
0: Sì.
1: Uno per ognuno, quindi vabbè.
0: Confezione allora. Standard.
1: Più. Ci scriviamo.
0: Sì.
1: 1500. Mettiti tutti dentro e poi li metto qua, che dirà che sono in generici.
0: Poi 3 kg, 3000.
1: 3000. Vabbè, puoi dire 12, oh. Quante sono? 12 per ognuno?
0: No, questo non te lo so dire.
1: No, sto dicendo 12 per ognuno. Quindi 12, 48, 9, 48 e 48, 96.
0: 7 e 5, 130.
1: 96 da 3000 ci sono?
0: No.
1: Calma. 12, 24, 48, no, 48 devono essere.
0: E 3000, no, queste sono da 10. Che cacchio ne so, io non le ho contate.
1: No, vabbè, vabbè. Perché devono essere 12, 12, 24, 48.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 25, c'è scritto il numero. 25.
0: Ah, perfetto, giusto.
1: Quanti
0: 25,
1: sono?
0: 25 sono 50.
1: Allora, ci sono 0 però.
0: Che vuol dire 0?
1: 48 ne servono, ne abbiamo 50. Non è facile, dobbiamo stare attenti quando lo monteremo.
0: Poi, dicevamo.
1: Dimmi tu.
0: Quelle da 1500 li abbiamo
1: già
0: segnate.
1: Sì,
0: le due
1: segnate.
0: Minche sono finite qua e ce ne volevano?
1: Una per ognuna.
0: Qua sono 25, quindi sti cazzi. Lo sti cazzi è automatico. 10 kg, 10K.
1: 10K qua. Okay.
0: 3.
1: Sono 3.
0: 3 per 4, 12, ne abbiamo 25.
1: Ok, più.
0: 390.
1: 390. 2. 2.
0: Sono 25. 330.
1: Quanto?
0: 330.
1: 1.
0: A non finire. 7,5.
1: 7,5. 6.
0: Nom. 6. E qua sono 25. Però ne abbiamo due bustine.
1: Vabbè.
0: Quindi abbiamo altra poco. Poi. 3 kg.
1: 3 kg?
0: Sì, 3.
1: Allora
0: 3000 ohm.
1: Perché sono... Vedi, erano pari.
0: Ah,
1: quindi ne abbiamo presi di più. Quindi più.
0: 27 kg.
1: 27, cioè
0: ora ne abbiamo 25. Con le resistenze abbiamo finito?
1: No, c'è il 100.
0: No, è un potenziometro. Questo dobbiamo ancora ordinarlo.
1: Ah, no, non l'ho visto.
0: Quello sarà, e quello sarà un inferno. Vogliamo usare una busta sola per le resistenze?
1: Sì, dammi, metto qui.
0: Però aspetta che ci scrivo resistenze.
1: I connettori, mentre ci siamo.
0: Vai, resistenze. Busta dei connettori. I connettori adesso qua. Connettore numero 6, 7, 0, 5, 2, 4, 7.
1: No, aspetta, i connettori qua sono.
0: 0, 9, 6, 5, 2, 0, 6, 8. Dove
1: non
0: stanno?
1: Mi fare, non fa riuscire a parte. Connettori dovrebbe essere qua.
0: Allora, i connettori, con i connettori siamo ancora in mezzo alla strada perché ci mancano i pin da ficcare qua dentro. Che dovrebbero essere da qualche parte, sinceramente. Però non mi sto ricordando se sono in qualche posto. Li terrei da parte però.
1: Allora,
0: connettori.
1: I quattro pin dove sono?
0: Non ci sono.
6: Ah, le cose all'interno.
0: Li terrei da parte.
1: Ah,
0: guardate che siano in altre buste. Ok? Allora, guardiamo. Altra busta di componenti. Ah, diodi. Semplicemente diodi. 1N914. Ne abbiamo 50.
6: 1N91.
0: No, 914.
1: 914. Diodi. 4 per 4, 16.
0: Un milione ne abbiamo.
1: Più.
0: Ne abbiamo 50. Ce li possiamo tirare come freccette sulla schiena.
1: 1N914.
0: Ah? C'è bisogno di imbustarli, pensi?
1: No, no, mettiamo qua.
0: Ok, vai. Stiamo continuando a vedere un po' il materiale che ci è arrivato per posta con i componenti Apple 1, per chi si fosse messo in ascolto adesso. Qua un'altra paccata di diodi 1N5059.
1: 1N quanto?
0: 50-59
1: dell'R500?
0: No, 1N5059. Che
1: sono
0: cosa sarà mai?
1: 1N4001?
0: No.
1: Compatibili?
0: Mi domando che cacchio di Dio li so e a che cosa ci servono.
1: Ma perché dove le presti, scusa?
0: Boh?
1: Perché da dove le presti? Possiamo risalire. Cioè 1N4001.
0: E non è questo.
1: Che sono i più o meno 12. No, ma sono quegli altri, questi qua.
0: Gli MR500 sono quelli a pallina. Sono quelli a pallina, sono questi qua. No, no, hanno semplicemente la forma. Così. Questi sarebbero. Questi sono i 4001 e ce li abbiamo. Questi sono quelli a pallina e ce li abbiamo. Quindi questi forse sono stati presi in più tempo fa. Quindi questi li teniamo di lato come boh. Può darsi che li abbiamo presi per un altro computer e sono finiti in mezzo alla roba Apple. Infatti questi sono i 4001.
1: Questi sono i 4001.
0: Allora questi li mettiamo o li teniamo da parte. Ecco, bravo.
1: Questi sono i 4001.
0: E ce n'è una quantità inumana?
1: Penso di sì, 4 ne vanno,
0: sì,
1: 16.
0: Sono 40, 2,50 tutto. Già. Quindi Dio di... sì. Vai. Allora, qua abbiamo questo tizio che ci ha spedito i diversi integrati con diciture strane.
1: Dovrebbero essere i 157 e i 175.
0: Sì. Vai. Quanti sono?
1: Allora, qua dice 5 e 10.
0: Quanti ce ne servono?
1: Ora vediamo. Allora, 157... 157 e 2.
0: Ce ne servono 2 per ogni...
1: Ognuno.
0: E ce li abbiamo. Sono della Fairchild e sono del 75.
1: Perfetto.
0: Mentre i 175 sono della Texas.
1: 175? Allora,
0: sì.
1: Dimmi quali sono. Aspetta.
0: 157?
1: 157 e ci siamo 2. Uh-huh. Quindi più... Quanti sono? Non è che 157 non avevamo, il magazzino ce l'abbiamo, ma non
0: sì,
1: sono,
0: ma questi sono
1: state code e non sono Fairchild.
0: 157 sono 5.
1: E allora sono uno in più.
0: Sì.
1: 157.
0: E 175?
1: E 175 sono i 4, 1.
0: Sì, come uno? Ce ne serve uno?
1: 175.
0: E 157?
1: 157 e 2.
0: Ah, quindi dovremmo avere 10 di 157. Mm. 1, 2, 3, 4, 5.
1: E qua dice, no?
0: 6, 7.
1: Perché qua dice 157 solo?
0: Sono 5.
1: 5.
0: In realtà me ne ha messi dentro 7.
1: E 175 te ne ha messi 10.
0: E infatti me ne trovo 10.
1: Allora ce ne mancano
0: di cui uno. Però me ne ha aggiunti in più due con dei piedini rotti. Ma ha detto, vedi se

0: ne ho presi così pochi, forse perché ne ho trovati così pochi.
1: 157, intanto per ora possiamo utilizzare quelli da più moderni, però e poi li andiamo a cambiare. Vabbè.
0: Ah, ecco, perché ce li abbiamo già probabilmente nella busta
1: Nella
0: questa
1: busta,
0: qua.
1: infatti, quello che avevo detto io della.
0: Vabbè, però la tiriamo lì così. Comunque queste cose noi ce ne accorgeremo man mano che li andremo montando. È l'unica. No,
1: Allora, dov'era la busta? Era così? No, c'era
0: c'è la
1: la busta.
0: documentazione e
1: Ah,
0: questo.
1: ecco. Questo cos'è? Non c'è
0: Cos'è?
1: il dove. No. Io so, la busta.
0: Ah, questo è RS. Questo va con le resistenze. La resistenza era in una busta così, di quelle due. C'è scritto resistenza fuori, in rosso. E insomma, vai, vai, altra busta. Questa
1: Componenti.
0: scatoletta che fa, oddio, scatoletta ripiena di tubi, 37 circuiti integrati, tra cui, qua non c'è neanche un foglio, neanche un foglio, dalla Bulgaria ci sono stati spediti dei 74 a 27 della Fairchild. Dei 74-123 della Fairchild, 123, 74-27,
1: E allora dai, man mano che li facciamo li riscriviamo,
0: eccoli qua i 154 della Fairchild. Allora, 74-27,
1: 24, 27,
0: quanti ce ne
1: 1,
0: vogliono?
1: 1.
0: Ne abbiamo tipo 12, poi
1: Va bene, più, ok.
0: 74, 100, ma questo è un altro 27, quindi ne abbiamo una trentina. 74, 123,
1: 123, 1.
0: 27, 27, 27, ma no, ah, che poi è uguale al 74, 17, eh? Come sigla, però non c'è. Diciamo, 123 ce ne serve?
1: Uno,
0: E ne
1: 4.
0: abbiamo un tot, ne abbiamo 7.
1: Quale prezzo? 123?
0: 123.
1: Nona, più.
0: Ne abbiamo 10, ce n'è un altro po' qua.
1: Vabbè.
0: E poi abbiamo qua i 74 che dovrebbero essere questi. Esatto, però questi sono Texas che
1: E
0: fanno
1: questi?
0: cagare. Questi sono Fairchild e sono del 79, direi che sono discretucci.
1: Quindi 154, quanti sono?
0: Sono 4 precisi, anche
1: Allora precisi, non ci mettiamo
0: se
1: niente.
0: abbiamo i Texas come spare
1: No.
0: part, però vabbè. Quindi questi li rimetto qua.
1: Mettici pure quelli.
0: No, questi li metto nei Texas.
1: Ah, metti in quelli spariti.
0: Ok? Ma non funziona il trucco, non funziona.
1: Che trucco? E qua non c'è manco bisogno di vedere.
0: Ok, questo che cavolo è? Ti
1: Allora,
0: spiego questa
1: quantità
0: palla.
1: 4 di.
0: Direi che questo sbadiglio preclude a un secondo giro di caffè.
1: Grazie.
0: Oh, dove? Ah, grazie. Questo c'è scritto grazie in italiano. John Fisher
1: 174.
0: da Carson City. I 74?
1: 174 dovrebbe essere,
0: Quante minchie ne abbiamo di
1: 74-174.
0: 174?
1: Ma 174 non l'abbiamo ancora
0: No.
1: segnalato,
0: Ah, eccoli qua, della Fairchild. Ah, ecco.
1: sono quelli ceramici questi.
0: Sì, e perché sono solo 4?
1: E 4 ne abbiamo andato a prendere.
0: Sì, ma quanti ce ne vogliono per ogni pezzo?
1: 174,
0: 1.
1: uno.
0: Ah, ok, e sono
1: Quindi
0: ceramici.
1: sono
0: Sono
1: ceramici.
0: Fairchild e sono del 79. E io ti dirò che sono ottimi.

0: da Carson City a Palazzola Crepa. Caffè?
1: Grazie.
0: Caffè?
2: Sì, grazie.
3: Ehi, qua c'è un po' di...
0: Qua c'è un po' io. Vedi? Allora, vediamo un po'. 3 del 77, 1 del 73. Allora, questi sono i 161, però sono Texas Instruments, purtroppo. Sì.
3: 161?
0: Sì.
3: Ce ne vogliono 5.
0: Sono 4,
3: Ce ne vogliono 5.
0: Per ogni macchina?
3: Perfetto, probabilmente sono questi.

0: 50 del 78 questi sono.
1: 161, è vero. E però hanno una sigla diversa sopra, tra l'altro.
0: Con la A?
1: No, sopra sono siglati con un'altra roba della Texas. SN90667-72. E se nel 74 161.
0: E sono del 78 questi.
1: Sì.
0: Infatti c'è pure scritto.
1: Comunque ne abbiamo una quantità immensa. Sono 50. Io gli chiesi dei date code e questi me li ha cercati appositamente.
0: Quali sono questi?
1: 161.
0: 161. Ci vogliono 5 per ognuno e ne abbiamo più.
1: Questo non serve.
0: Mettiamolo qui dentro. La carta?
1: Non c'è.
0: Ok.
1: Ok, vai, busta.
0: Oh, stiamo finendo la busta,
1: Che è sta roba? Ah, questi sono i kit. Adesso gli metto anche questo. Sono i kit tastiera.
0: Ah, è uno, c'è quello di
1: mezzo. Perché ovviamente questa cazzo di scheda Apple 1 funziona con le sue tastiere ASCII dell'epoca. No. O meglio, sì e no. Però la tastiera ASCII. Quella senza chip, senza un cacchio, che esce con i bit paralleli, no, Olivetti, lascia perdere. Comunque, si vedrà. Mike ha creato un kit dove tu colleghi all'Apple 1 e usi una tastiera PS2 qualunque. Ah, è comodo, però se devi fare delle dimostrazioni alla gente non gli metti la tastiera ASCII antica da far sballare ai ragazzini, ma gli metti la tastiera qualunque. Questo è il kit completo, l'abbiamo preso, è un oggetto, è una cosa nuova.
2: Proprio la tastiera dell'epoca.
1: La tastiera dell'epoca ci stiamo lavorando, perché si può recuperare delle tastiere Apple 2. Non 2, Apple 2.
2: E la tastiera Commodore automatica?
1: No. Altro standard, altri chip, eccetera. Mike ha in progetto di costruire anche il PCB delle tastiere Apple, l'ha fatto già in passato, però il problema è trovare i tasti singoli da andarli a salvare. E questi sono i kit. Andiamo avanti. No, dovremmo avere altre. Ah sì, abbiamo finito forse. Qua abbiamo una busta contenente zoccoli che però sicuramente non useremo, che sono i cinch a 44 pin, di cui potete sentire il rumore.
0: Non li utilizzeremo questi,
1: perché sono troppo diversi dall'originale.
0: L'unico che si avvicina sono quelle che ti ho fatto vedere, che porta io,
1: che sono recuperate dall'interno del VIC-20. Quindi se troviamo delle schede madri di VIC-20 anche guaste, potremmo andare recuperando. Tieni
0: il mio PCB e il plastico. Abbiamo finito?
1: No, sempre qua abbiamo la scatola del materiale che ci ha mandato Peppe. Peppe Scala.
0: Appunto, perché
1: da Milano, acquistato a Milano, che però è tutto un po' mischiato purtroppo, non so bene perché, ma abbiamo una busta con zoccoli che dovrebbe essere questa, ed ecco gli zoccoli.
0: Ci ha mandato pure le memorie,
1: vedi, zoccoli, questi sono gli zoccoli che abbiamo preso. Quelli che ci vogliono sono questi, noi abbiamo solamente 40 pin. Sono, come vedi, completamente diversi.
0: Questi sono gli zoccoli che
1: usiamo. Sì, sono gli zoccoletti che usiamo per, diciamo, così.
0: Io direi una di costruirla con questa.
1: Diciamo, una scheda madre la facciamo con questi qua.
0: Sì. Gli altri magari.
1: Dobbiamo già partire.
0: Sì.
1: Fare la prima con questa.
0: Io direi di fare questa.
1: Io ci sto, perché ci siamo un po' rotti le palle di aspettare, eh? Vogliamo saldare noi. Quindi questi li mettiamo da parte, sono gli zoccoletti.
0: Aspetta, ci sono altri zoccoli.
1: Ecco, vedi come sono poi gli altri.
0: Questi presumo che ce l'abbia messi.
1: Sì, per cose in più. Allora, io gli zoccoli li sto mettendo tutti assieme in qualche modo, ok?
0: Sì. Aspetta, questo lo so. Allora mettici quello qua.
1: Ah, giusto. Dai, tira fuori tutto il contenuto di questa busta.
0: No, una alla volta.
1: Perfetto.
0: Allora, vedi questo.
1: Allora, qua abbiamo SN74 e l'S174.
0: SN?
1: 174, sì, ma io devo vedere qua.
0: 174 cosa?
1: Aspetta, ah, 174. Fammi dare un'occhiata. Io devo capire se loro hanno, ci hanno mandato le cose 174. Che io ho chiesto. Già ce le abbiamo?
0: Sì. E sono precise.
1: Sì, non so perché ne abbiamo prese qualcuno
0: di
1: più.
0: Di cosa sono?
1: No, queste sono recenti, sono del... Sono del 94, credo. Quindi questi li terrei di lato. Ok?
0: Oh, ho preso a
1: casa. Questi sono i transistor, i regolatori di potenza, di tensione. Non sono né transistor né che cazzo sta lì. Sono gli LM323K. Sono dei regolatori di tensione da 5 volt. C'è un problema.
0: Beh, eccoli qua. Uno per ognuno. Dovrebbero essere 4.
1: Vieni Cinzi, che ti faccio vedere una cosa. Cinziato, vieni a vedere.
0: Scienziato,
3: no, vieni.
1: Problema regolatori di tensione.
4: Che cos'è? 78?
0: No,
1: LM323K.
3: Ah, non 317.
4: 323, e qual è il problema? E parente sì. 337.
1: Te lo faccio vedere io qual è il problema. Eccolo qual è il problema. No. Vabbè, qua ci vorrebbe qualcosa. Ecco, questa è una scansione fatta bene. Dove si leggono anche le marche e i date.
0: Eccolo qua.
5: È dorato. Mm-hmm. È dorato.
0: Non se ne trova.
1: C'è già chi ha fatto la placcatura in oro.
5: Sì, che si può fare?
4: Serve l'oro 999.
1: No, serve un pennino per la placcatura che vendono già.
4: Ma non è una placcatura, è una verniciatura.
1: No, è placcaggio in oro. 18 grati, 14 grati. Comunque c'è un americano che ce li manda fatti.
4: Allora.
1: No, che argento.
4: L'argento, la stessa la verniciatura d'argento, poi evapora il solvente e resta una
1: parte. No, questa è elettrolitica proprio, collega da batteria. Che ti deposita
4: e per noi cosa servirebbe?
1: È un pennino che tu passi questo liquido collegandolo alla 12 volt e ti fa la placcatura.
4: La placcatura si faceva capo.
0: Esatto.
4: E non c'è bisogno mica di fare.
1: Questo cosa
0: no, vabbè, però lo vai a depositare.
1: Che cazzo ti devo dire? Funziona così.
0: Così.
1: Comunque, noi ci siamo presi questi che sono dell'82, che sono in acciaio. Mm-hmm. Beh, uno è dell'89. 83.
0: Cosa sono? 323?
1: Sì, ne abbiamo 5.
0: Sì, vabbè, più. Ok. Cosa?
1: Lo teniamo di lato?
0: No, questi sono Fairchild.
4: Sai che esiste una doratura
1: 7408.
0: Aspetta, facciamo un'altra cosa.
1: Allora, questi sono i 7408.
0: Fairchild 554 sono
1: altri.
0: Allora, mettiamo di qua.
1: Perfetto.
0: Sì, facciamo.
1: Vai.
0: Quelli sono?
1: Questi sono i 7408.
0: Mettili qui dentro.
1: Del 75 e del
0: 7408.
1: Questi sono ottimi, devo dire. Sono 5, sì. Quindi okay, ne abbiamo uno.
0: 7408. Ehi, piano. Oh.
1: Poi 7400.
0: 7400 3. 3x4 12.
1: E ce sono? Ne abbiamo un bel po'.
0: Ok.
1: 74, però sono mischiati.
0: 7400 più
1: Fairchild eccetera.
0: Ok.
1: Oh. Questi li ho presi perché sono gli MM5740 e sono controller tastiera, non sono segnati su questo elenco. Sono controllo e tastiera nel caso noi decidiamo di costruire la tastiera. MM5740. Ma non c'è quello.
0: No, lo volevo scrivere qui, vabbè, non importa.
1: Poi qua abbiamo, e purtroppo questi sono tutti nuovi però, 74-166. Ma io a questi stronzi gli avevo chiesto gli integrati con una sigla ben precisa.
0: Sono te che sassi questi, eh?
1: Questi ce l'hanno mandati diversi, puttana di Eva. Vabbè.
0: Beh, poi ritorniamo piano piano.
1: Ok.
0: Quali sono quelli?
1: I 166.
0: 166, 1.
1: Ne abbiamo uno in più. Vabbè, comunque, ok.
0: Questi sono Texas, sono del 75. Però sì, sono Texas.
1: E sono i 7402.
0: 74021.
1: Ora, questi sono i 'i non si legge un cacchio.
0: Sì, questi 7410.
1: Non ci vedo.
0: Come vediamo. Quanti 2 dovrebbero essere 8. Quanti sono?
1: Sono 10.
0: Allora,
1: 7410 sono del 76
0: e sono Texas, però.
1: Vabbè, però che dobbiamo fare. Poi, queste sono le memorie 4264 per i Macintosh, quindi queste sono un'altra cosa, la mettiamo qua.
0: Tu che sei vicino alla luce, li leggi? Cosa sono?
4: No, non è più.
1: Lì.
0: Mettiti vicino alla luce.
1: Comunque.
6: Allora, DM 74 160.
0: 160?
1: Sì.
0: 1.
1: Ce n'è 5, no?
6: Ce ne sono 5.
0: Ok.
1: 7402.
0: Di nuovo?
1: Ce ne sono altri. Della Fairchild 79, ottimo.
0: Buono. Questi sono zoccoli.
1: 174. Di nuovo?
0: Sì.
1: Della Fairchild, interessanti. Sì, ne abbiamo preso qualcuno in più. Questi pesano e sono quelli che cercavo. Perlomeno questi sono i 257. Questi erano importanti che fossero esattamente questi in ceramica.
0: Perché quali sono?
1: Perché se guardi la scheda.
0: Sono tutti in ceramica.
1: Sono qua. Guardi la scheda, sono dove cazzo sono. Se guardi la scheda. Se guardi la scheda, dove cazzo sono. Ecco, sono qua, ma lui non ce li ha in ceramica. Però la maggior parte dei
0: Fairchild.
1: Sì, la maggior parte dei tizi ce li ha in ceramica ed è una cosa molto evidente negli Apple originali.
0: Sono i 74257?
1: Sì, della Fairchild del 77.
0: 4
1: 8 12 sono 20, credo, sono un po' di più.
0: Sì,
1: a pezzi d'erba. Questa che roba.
0: Sono noi.
1: Sì, questi sono no, del 76. 7410.
0: Ne abbiamo un fottio qua.
1: Ne abbiamo un fottio, ok. Questi hanno sbagliato a mandarceli, perché io li ho chiesti a Siali e ci hanno mandato queste cagate.
0: Da quanto sono questi?
1: Sono da sono i condensatori da 22 microfarad.
0: 22 microfarad, capsula blu, power.
1: Però 5. Non sono assiali, sono quelli dritti e quindi non ce ne facciamo niente.
0: E quindi non li possiamo.
1: Non so se è il caso di rimandarglieli indietro. 2 euro di roba, cioè alla fine noi questi li usiamo. Questo invece, questi sono i 74154 che già li avevamo.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sono Fairchild quelli?
1: No, purtroppo no, sono Texas. Quindi li teniamo
0: qua. Mettiamo più.
1: Parti Texas, li metto qua. Mi sa che abbiamo finito. Giusto?
0: Questi sono.
1: E ora li vediamo. A parte che sono delle robe.
0: E 555 dove sono?
1: 555?
0: I 555.
1: Sono in mezzo qua dentro.
0: Quindi ci sono?
1: Credo di sì.
0: Dobbiamo vedere se li dobbiamo. Li dobbiamo depennare. Sono quelli piccolini. I 555.
1: No, sono nei cassetti. Non sono qua. Non ce n'è qua. Sono nei cassetti del laboratorio e quindi non sono qui.
0: I 6820 mancano.
1: 6820
0: volendo.
1: I 6820 io me li ero segnati.
0: Allora i 555 ci sono?
1: Ma io me li ero segnati qua, perché non ce li hanno mandati? Aspetta, perché io mi ero mandato, li avevo messi in ordine.
0: I connettori quali abbiamo? Solo questi?
1: Sì, sono
0: e quindi
1: pezzi,
0: abbiamo quelli della scheda madre. Sarebbero questi. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.
1: Questo è l'ordine che abbiamo fatto. E infatti erano ordinati 4 per 5. Scusa, questo che cazzo è? E non ci sono. Non sono stati né spediti né inseriti in fattura. Quindi evidentemente non ce li hanno mandati.
7: Vado in bagno a questo punto. Lui intrattiene il pubblico.

0: Si sente che c'è il riscaldamento acceso, eh?
1: Non lo so, ho perché tu c'è, ti rendi conto.
0: Beh, mancano diverse cose. Non stai crepando di freddo, no, quindi...
1: No. Allora, sì, ci mancano diverse cose. Mancano diverse cose. Perché diciamo che i 6502 li possiamo dare come ok.
0: Sì, sì, perché ci abbiamo la scatoletta piena. E i 6820 no. Forse non li ho presi su GPS qua, perché...
1: Cos'è che avevamo ordinato e che non è arrivato? Te lo ricordi?
0: I 6820. Ah, le memorie. MK4027. 4096, anzi.
1: Ma da dove le ho ordinate?
0: Dagli Stati Uniti. Però c'è un pacchetto che andavo disperso. Poi, i regolatori di tensione, che sono... L'M323, poi l'M340. Aiutami. 320, lì. No, altra pagina.
1: Allora, LM340,
0: che è quello che abbiamo.
1: LB12,
0: sì, li abbiamo.
1: Il 7812, poi, li abbiamo?
0: LM, sì, poi il 7912.
1: Allora, il 7912, LM320.
0: Aspetta, perché li devo vedere qua. Qua c'è un 7905.
1: Che abbiamo pure?
0: 7805.
1: Ce vogliono uno per ognuno.
0: 7812.
1: E 7812 ce l'abbiamo. Ma sono LM o 78?
0: Sono i 78.
1: 7812 ce n'ho pure io a casa, quindi volendo.
0: Sì, ma questi sono di una volta.
1: Sì.
0: Ci servono i 7905?
1: Allora, saranno di una volta, però dovremmo utilizzare gli LM, non i 78, se volessimo fare le cose.
0: Cosa serve?
1: Allora, gli LM.
0: No, l'M non ne abbiamo manco uno.
1: L'M. Cos'è?
0: 340, T5.
1: 7812.
0: No.
1: Sono come il 7812.
0: T5 no.
1: Ah, T5.
0: Questo è il 7805 praticamente. Che a noi non serve. 05 non ci serve.
1: No. Però gli LM 325 e 323 li abbiamo già registrati.
0: Sì, quelli grossi sono. Quelli dorati. Sì. Questi sono tutti 25. Poi abbiamo un 7812, ce l'abbiamo da che ci serve?
1: 7812, sì. Ma sono presenti i 7812, già li avevo segnati.
0: No, non sono presenti.
1: E perché li ho segnati?
0: Boh, forse perché ce li abbiamo là dentro. Ne abbiamo uno qua, no, che però è un 7812. Forse è perché hai detto tu che ce l'avevi. Comunque, cioè, regolatori da usare che non siano LM ce ne abbiamo a non finire. Quindi non è un problema.
1: Vabbè, ma infatti, okay. Perché gli LM questi qua, gli 7812 e
0: ce li abbiamo. Sì, io li segnerei,
1: allora,
0: ce li abbiamo.
1: Segniamoli. Due.
0: Questi li terrei a parte.
1: Anche se non possiamo. Il meno 5, 79 non ne abbiamo, no?
0: Ne abbiamo un paio.
1: Allora, mettiamo ok, va bene.
0: Però...
1: Anche se ne mettiamo 0. Ho visto i connettori questi qua, che sono quelli da 6, li possiamo. Questi sono i connettori. Allora, so che
0: sono rimasti.
1: So che te li mettiamo tutti perché ce l'abbiamo tutti, anche se in effetti non abbiamo. Mettiamo una. Come lo possiamo segnare per dire che non sono i socket quelli là che veramente vorremmo. Vabbè, intanto facciamo così. Questi va bene.
0: Questi non ci sono. Questi li posso posare?
1: Questi sono.
0: Integrati vari.
1: Sì, dai.
0: Mettiamo in una busta di queste.
1: Perché sono pure. Poi qua abbiamo i connettori. Dove sono? Qui dovrebbe essere. Power connector, che sarebbero questi. Power connector. Sono
0: 6
1: pin e li abbiamo tutti.
0: I maschi.
1: I maschi, sì. E quindi questo va bene.
0: Ok. Penso che sia vuota.

0: questo è l'ordine Milano. Perfetto.
1: Questi sono i connettori.
0: Sì.
1: Connettori da 6, dove li mettiamo?
0: Facciamo una busta connettori? I maschi.
1: I maschi li abbiamo.
0: Sì.
1: Poi abbiamo... c'è espansione connector 44 pin, connettori quali sono?
0: No, sono i cinch, quelli che non useremo. Il video connector?
1: Video connector 4.
0: A 4 pin. E ho preso questo. 4, 6 e 8.
1: Sono 1.
0: I maschi.
1: 1 per 2, 8. 8 se lo dovrebbero essere.
0: Sono 10.
1: Va bene, allora ci sono.
0: Mentre questi sono 10 pure.
1: Quale? Sì,
0: quelli di prima. I maschi, eh?
1: Poi il connettore terminale 1824 VG wire. Quale sarebbe?
0: Connettore e sono terminale. I terminali che vanno ficcati qua dentro. E non ce li abbiamo.
1: E questi sono invece i...
0: sono i femmina a 4. 4 pin header, che è il quello video. Dove...
1: ce l'abbiamo, però non ci sono.
0: Eh sì.
1: Quindi questo è... power out, 6... ah, questi non ce l'abbiamo neppure, power out, questi.
0: I che? Ah, eh sì.
1: Questi qua no.
0: Qua, connettori. Ok. A questo punto ci mancano poi i condensatori qua.
1: Mancano un bel po' di cose. Allora mancano i 6820. Questi ce l'abbiamo. I 74-175 non ne abbiamo. Forse in laboratorio.
0: Mi pare strano.
1: Oppure fra quelle tue. Che non abbiamo controllato. 7432
0: 7450
1: le memorie,
0: ecco. Devo guardare sul Google Doc un momento che la carica, sta macchina va a vapore. Buonanotte.
1: Cioè
0: la DSL del terzo mondo mi sta un anno a caricare. Dicevamo
1: 175, ce ne vogliono 4.
0: Qua me li dà ordinati sul coso là.
1: JPEG?
0: No, su eBay.
1: E non sono arrivati?
0: Forse non li abbiamo segnati, ma io me li ricordo. Texas Instruments del 72.
1: Li abbiamo segnati il 74. Cioè sono tanti, non è che erano 75,
0: può essere,
1: 74.
0: Può essere.
1: eBay. Da dove vengono, te lo ricordi?
0: No.
1: Sto facendo 61.
0: Allora, poi abbiamo questi da mettere dentro.
1: Allora. I trasformatori non li abbiamo. Allora, mancano le resistenze.
0: Il potenziometro.
1: I potenziometri. Okay. E va bene, quelli lì possiamo. Mancano un bel po' di
0: condensatori. I condensatori a disco ce li abbiamo in realtà.
1: Qua di 104 mi pare.
0: Sì, 104 Z, 100.000 microfarad.
1: Sì, e quindi questi va bene. Quelli mica per il video 47 picofarad.
0: Aspetta. No, perché vanno ancora ordinati.
1: No. I 103 ne abbiamo?
0: Da vedere.
1: Quella disco. 103 e 102. Sono pochi comunque. 102 ce ne vanno soltanto 4. Ne servono.
0: Sì, praticamente ce li abbiamo.
1: Quindi possiamo dare ok. I 103 sono 4. 4 per 4, 16.
0: I 103. Sì, ma ce li abbiamo anche, non è un problema. Sto guardando qua l'ordine che ci manca di fare. Poi
1: 22 microfaraday power supply caps blu.
0: Dovevano essere questi, ma ce li hanno mandati sbagliati.
1: Non ce l'abbiamo. Dobbiamo riordinarli quelli. Gli MR500, che qui sono 5 morse.
0: E allora, gli MR500 sono in realtà quelli a palline che abbiamo preso. Non li hai visti?
1: Gli MR500? No, non me l'hai detto.
0: Non li abbiamo neanche visti. Forse non sono mai arrivati.
1: Mi sa che non sono arrivati, perché due li ho segnati.
0: Ok, quindi 500 mancano.
1: 500 non li ho visti. Ma li avevamo ordinati?
0: Lo me lo ricordo adesso.

0: infatti il connettore che ci manca, il femmina, è segnato qua nell'ordine da fare, a online components. Poi?
1: Allora, 175 abbiamo detto che non li abbiamo, oppure...
0: Metti un punto interrogativo e poi lo verifichiamo.
1: Allora, mettiamo qua. I 32 non l'ho visto.
0: Fammi vedere.
1: 32 e 50.
0: Ah, ecco, allora ti confermo che gli NE555 li abbiamo.
1: Beh, a casa ne avevo pure un po'. Questo sono 5, questo va bene. Allora, mancano i 74-32 e i 74-50, ce ne vogliono 4 e 4.
0: Che sarebbero dovuti arrivare dall'ordine JPEG, che però non ci hanno spedito.
1: Quindi 1 e 2 non li abbiamo. Expansion code, questo non li abbiamo neppure.
0: Cosa?
1: Il connettore dell'espansione.
0: Sì.
1: Oddio, veramente ne abbiamo uno, però.
0: Poi... Video connector.
1: Terminale?
0: Video
1: power.
0: Connector terminal, che cazzo è? Ah sì, sono i terminalini, sì, non ce li abbiamo.
1: E i trasformatori.
0: Poi? E i trasformatori. Finito?
1: Il 47 picofarad.
0: E dobbiamo ordinarlo.
1: Dobbiamo ordinarlo.
0: Online components. Questo potenziometro pure.
1: Potenziometro pure.
0: Questi i transistor sono. Pure. MPS 3704 è già su online components, c'è cioè il carrello. E quelli sono i regolatori di tensione veri e propri. Ah no, questo è il heatsink, screw, BT eccetera, cazzi, tutto assieme il kit di montaggio per il transistorone con l'aletta di raffreddamento.
1: Con l'aletta di raffreddamento. E questi?
0: È già su online components da ordinare.
1: Ah.
0: Qua dissipatore Wakefield 680125. Costa $7 l'uno.
1: Allora, diciamo che abbiamo tutto?
0: Diciamo che abbiamo tutto tranne questa robetta.
1: E allora?
0: A questo punto direi che la settimana prossima possiamo cominciare a popolare la prima scheda.
1: Due?
0: Cosa due?
1: Iniziamo a fare due? Connettori? Che connettori?
0: Beh, iniziamo a farne uno intanto.
1: Vabbè, questo sì, sto dicendo.
0: E quindi così. Questo è da mettere a posto, questi non ci servono e questi sono ricambi Apple per altra roba. Parti Texas Instruments da aggiungere pure. E poi qua ho documentazione e parti spare. Direi che le scatole in più forse non è il caso di farle.
1: No. Infatti stavo
0: qua. Sì, conviene impacchettare tutto e buonanotte. Mettiamo un numero. Beh, direi che insomma la nostra trasmissione performance di lavoro sull'Apple 1 è durata 1 ora e 50 minuti. Può bastare.
1: Il clock,
0: Abbiamo fatto il punto della situazione.
1: Il clock,

0: Abbiamo da fare un ordine di circa 200 dollari ancora per trasformatori, transistor che ci manca, connettori, condensatori a mica, potenziometro a 100 ohm e il kit dissipatore del cavolo. Quelli che costano tanto sono i trasformatori.
1: Dobbiamo prendere quelli.
0: Eh sì.

0: Questa del PCB mettiamo da.
1: Sì, insieme ai PCB. Cos'è?
0: Cock.
1: Ah.
0: Condensatore 1 e cock 1.
1: Abbiamo abusato di buste, ecco.
0: Vabbè, ma sai, ne abbiamo tagliellate di queste buste, quindi non ci posso.
1: Okay. Andremo avanti meglio quando cominceremo a popolare le schede, secondo me.
0: Allora facciamo una cosa, questi

0: Bene. Insomma, prossima settimana che giorni sono? Che dobbiamo anche capire.
1: È mercoledì, è Natale.
0: Infatti, mercoledì è Natale, quindi mi sa che noi non monteremo l'Apple 2 mercoledì.
1: 1.
0: L'Apple 1, sì.
1: No. Però questo è un po' di
0: quindi vedremo allora, come e quando fase, farlo. La prossima fase.
1: La prossima
0: sì.
1: fase sarà quella di saldare tutti i software.
0: Sì.
1: Sarà.
0: Quindi prossima fase ci mettiamo le mani.
1: Sì, sì. Inizieremo a fare salve.
0: Questi vanno in lab.
1: Beh, queste sono memorie, le vado a mettere là dentro.
0: Beh, sì.
1: Tutte le altre memorie.
0: Ok.
1: Aspetta, andiamo a salutare insieme.
0: Tu devi andare via, no? Ci lavoreremo, vorremmo riprodurlo in legno. Quello che era l'originale, sì, non so se l'hai visto. Sì. Qua. Aspetta che se lo cerchi qua. Rete permettendo. Era così. Quindi vorremmo riprodurlo in questo modo, anche se non è tanto importante per noi. Sì, cioè, vorremmo che si vedesse la scheda. Che perché ci manca questo tipo di tastiera.
2: Ah, questo comunque non è difficile da vedere. Perché ho sentito che praticamente parlavate che comunque quelli l'hanno realizzato la stessa società che ha fatto la scheda madre.
0: Che cosa?
2: Tipo il circuito della tastiera. Mancano solo i pulsanti.
0: Sì, no, lo stesso hobbista che ha fatto il clone, sì.
2: Sì, sì, un po' lo stesso.
0: Però è un po' un problema. Bene, io direi che la nostra trasmissione per adesso finisce qui.

0: E quindi grazie per l'ascolto. Metteremo online questa stream, anzi metteremo online la versione migliorata di questo stream che continuerà a essere registrata ancora per un po'. A dopo.
1: お醤油をかけると。

5. Da osservatori da Valencia non si sono ancora collegati, perlomeno noi non abbiamo un riscontro del collegamento. Andiamo avanti con una sessione, nel caso in cui si siano collegati e non ci abbiano ancora avvisato. Io sono Jaromil, qui c'è Shezan alle percussioni, Quartz Bubu al sassofono e effetti vari, c'è Din Don, rumorista e anche centravanti metodista del gruppo. Abbiamo in mente per voi una piccola presentazione streamata, abbiamo avuto dei problemi con l'Ashicam, però a questo punto vorremmo farvi sentire anche qualcosa. Questo è un modo di adoperare i software che sono lì presentati a Valencia, i software che alcuni ascoltatori in rete già conoscono, sono Dinebolic, Muse, dei software per streamare, dei software che permettono di streamare dei suoni in rete, così come stiamo facendo. Anche l'Ashicam del resto permette di streamare immagini, in questo momento abbiamo un problema con il masquerading. Comunque, dicevo, procederemo in una dimostrazione pratica di quello che è Muse Dinebolic. Dinebolic fondamentalmente è un CD che potete mettere nel vostro computer, far partire il computer con quel CD e vedrete un sistema operativo libero partire, che vi darà a disposizione un programma Muse per streamare in rete. Il tutto è configurato con un server, publicvoice.fm, configurato nel senso che è facile cominciare a streamare con un server in rete a costo zero. Perché tutto questo? Per dare accessibilità. Per dare accesso a tutti ai mezzi di comunicazione, che non siano solo unidirezionali. Che le voci si moltiplichino in rete. Voci. E adesso vi proporremo una di queste voci. In seguito a questa presentazione mi ripeterò in inglese per gli ascoltatori che non hanno capito una beneamata mazza in italiano. Ma per ora un po' di musica per allietare le vostre orecchie.

0: lo dico in italiano. Morte.
1: Per coloro che ci seguono in italiano, quelli che parlano italiano e che ci stanno seguendo, noi stiamo finendo lo stream adesso perché c'è una certa urgenza. C'è una certa urgenza, c'è un treno che parte, c'è qualcuno di noi che se ne deve andare, ci siamo divertiti, è stato bello. Questo è stato un modo di usare il nostro software, ma già mi palpeggiano il culo, quindi devo andare. Va bene, suoniamo l'ultima cosa. Grazie a tutti, un saluto a Joe, che ci ha particolarmente apprezzato in IRC, grazie.

0: Hai bisogno di potassio?
1: Secondo me ha bisogno di un po' di potassio. Non ti fermare, te lo diamo noi il potassio.
2: Tieni,
0: ecco, prendi il tuo potassio.
3: Grazie, questo è il mio potassio.
0: Il tuo potassio?
1: Adesso potrei diventare simmetrico.
3: Ora starò meglio.

0: potassio.
1: Il potassio. Possiamo trovarlo ancora.
2: Dammi il potassio.
1: Non fare così.
2: Dammi il potassio.
1: Non fare così. Calma. Il potassio possiamo trovarlo.
2: Come faccio senza potassio?
0: Non ci sono le banane nel mondo. In questo modo possiamo trovare il potassio.

americana con lupo urlante, la mia mente inquieta come mi preoccupa. Non riesco a trovare riposo, sono disgustoso, dice suo fratello, che attraversa di nascosto la frontiera e si ubriaca di scarne puttane e di gas turco. Maria ha bisogno di una chiavata, dice il re del villaggio, ha bisogno di essere chiavata da un dio molto annoiato. Gli altri abitanti del villaggio cantano una canzone sul motivo di «Oh, quei giorni del 49» in accento gallese. E Harley Stevenson da inizio a una sommossa sulla cima della montagna. Una volta Maria piantava chiodi in casse da morto per guadagnarsi da vivere. Spaccherò un cristallo di finestra sulla testa di Harley Stevenson, diceva suo fratello estremamente ubriaco di gas turco. Gli dimostrerò che anche lui è un masochista, lo costringerò a piegarsi come una donna e a desiderare di trovarsi in un treno merci diretto a San Francisco. Una manettina dal dito rosicchiato, Josephine, che a un'uomo che morì a Siva, una volta pugnalò Maria e nascose i suoi vestiti, fu arrestato sotto un'accusa di incesto. Il re del villaggio, che sta lentamente morendo di cancro, si pulisce la vistosa barba e borbotta. Poliziotti, progresso, monumenti americani. E non c'è niente che conti. Recentemente Maria ha fatto l'amore con un mendicante. Era mascherato di sgargiante stagnolo. Fecero l'amore su una moquette. Essa è capace di percorrere 1,9 miglia. E il circo viaggiante che passa per la città una volta all'anno lo aspetta per posta. Il padre di Maria giace morto sulla collina ricchi ruffiani. L'umanità e la civiltà camminano sulla sua tomba per dimostrarle che fanno sul serio. Essa non farà viaggi di buona volontà quest'anno. Ci sono ciglia false nella sua trasmissione.

questa è la mia ultima lettera. Ho cercato di soddisfarvi, ma ora vedo che avete troppo nella vostra mente. Ciò di cui avete bisogno è qualcuno che vi lusinghi, io lo farei, ma a cosa servirebbe? Dopotutto, io non ho bisogno di niente da voi. Voi siete così bloccati, comunque, che siete diventati avidità pura, mentre i mistici del mondo balzano nel sole. Vi siete ritirati in un paralume. Se avete intenzione di pensare, non pensate perché le persone non si amano fra loro, pensate perché non amano se stesse. Forse allora comincerete ad amarle. Se avete qualcosa da dire, fatemelo sapere. Io sono giusto dietro l'angolo, vicino ai comandi di volo. Prendetevela comoda e non fate troppo male. Guardate le piante di pepe verde e pensate che avete visto abbastanza popcorn. Vi state trasformando in tossicomani. Come ho detto, non c'è semplicemente niente che possa darvi, fuorché un semplicemente. Non c'è niente che possa prendere da voi, fuorché una coscienza inquieta. Non posso dare né prendere nessuna abitudine. Arrivederci al ballo mascherato. Tormentosamente, ragazzo d'acqua.

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
2: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
1: Cercavano un manager per un grosso mattatoio appena fuori città. Riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte.

0: ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone.
1: Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia.
2: Prova.
3: Il successo è dentro di te, ma tu non lo sai. Ordina oggi stesso il libro di Fredo il Manager, un ex comunista che ha brevettato il metodo scientifico per conquistare il successo e dominare le menti degli altri. Il successo è dentro di te. Te l'ho già detto. Il libro del comando è distribuito da IOA, Istituto di Obbedienza Animale.

0: ciao, sono super frocio dentro. Prendo giganteschi cazzoni in bocca e li stravolgo facendoli sborrare nelle mie umide cavità anali. Mi piace farmi arare lo sfintere da cappelle di cazzo negro sporche di piscia secca, mentre masturbo mongoli down facendoli venire in copiose quantità, ricevendo un bucacche da queste razze idiote buone solo a ricevere cazzoni nel loro culo deforme. Mettere incinta a una di queste troie nane sarebbe estremamente divertente.
1: 5 dicembre, no prot, no protest.
2: E a questo punto lanciamo la sigla.

0: Radio
1: Cyberflash. Ciao, Romy, lei è il nickname. Quello che voi dicono sono tutti. Infatti, sono appena tornato a pescare, sono andato ai miei. Da tipo 4 mesi non tornavo
2: lì. Ma tu mi stai minando?
1: No, vivo a Vienna. Sto proprio sparato a lei.
2: Io oggi sei qua.
1: Sì, per Radio Cyber.
2: Per...
1: poi a Cleaning, queste... allora ci vengo spesso, no, grazie a te.
2: Ma lui si entusiasma quando.
1: No, è bene, pescareti nel mondo.
2: Certo.
0: Benissimo, la sigla è finita. Io ho incontrato una amica pescarese, bellissimo, pescaresi nel mondo, come ce ne andammo dall'Hack Meeting nel 98 dicendo Pescara Cumman, per fortuna non ci hanno sentito e non ci hanno menato, però Pescara c'è un bel giro hacker. Sei un hacker? Chi lo sa, no, non si dichiara. Va bene, dunque, vediamo le query. C'è Zan, ci sono anche delle persone che ci ascoltano da Pescara, degli ascoltatori di Pescara, in questo momento. Nella stanza ci sono qualche persona radunata così a parlottare, però ancora non si comincia, non arrivano le persone che sono partite da Firenze.
3: Puoi vedere la controparte di GDL.
0: Shodan, chi è il migliore sysadmin dell'OA?
4: Io.
0: Quale? No, vieni. Quale shell usi?
4: Io la TC-Shell, ma gli altri mi considerano malati.
5: Io uso la TC-Shell, però mi considerano tutti malati.
0: La TC-Shell?
4: La uso da 6 anni, da questa parte, quindi...
0: Minchia, non l'ho mai vista usare la
4: TC-Shell. Carina.
0: Ma da dove viene? La provenienza? Sistemi?
4: Diciamo, l'ho trovata sul primo computer Unix che ho usato, che era uno VAX con su Ultrix, nel lontano 94-5, non mi ricordo. Così.
0: Minchia!
4: Sì, sul mio primo account Unix, da lì ho usato la C-Shell, TP-Shell, e poi mi sono abituato a usare quella e uso sempre quella.
0: Minchia.
4: Per comodità.
0: Minchia. Massimo rispetto. Comunque io dicevo che comunque siete lamer perché non usate la ZSH.
4: È vero, ma può anche essere.
0: Io sostengo la ZSH come miglior shell. C'è il lobo in canale che dice puttana la madonna. Benissimo. E queste cose ci riempiono il cuore. E BSD merda nella query. Lobo, non hai capito nulla della vita. FreeBSD comanda. Chrome entra in canale, buongiorno Chrome. Il problema quest'oggi è che c'è poca musica, nel senso che non ci sono molti MP3 qui disponibili sulla macchina. Comunque sia, ne ho trovato uno, che spero vi delizierà, che si chiama Dune Buggy.

0: non si è capito che cazzo è questo MP3, e comunque
1: Alari Shazam.
0: Va benissimo. Dunque Shodan, tu stai dicendo qualcosa a proposito di
2: no, c'era Ciccio che parlava di macchine che avevano trovato, no, i militari sono queste macchine quasi Univac.
3: Perry Univac 642B, diviso sull'Amerigo Vespucci, che controlla tutto l'armamento, sistemi di agganciamento e radar, ed è una macchina degli anni 60 americana, venduta all'Italia 10 anni dopo, quindi già vecchia, e che è in uso ancora adesso, a 30 anni di distanza dal suo acquisto, e che usa una memoria di 30K Word, dove un Word sono 30 bit. Cioè, non so come fa a andare, però controlla tutta una nave. E tra l'altro, questo modello in particolare è usato sulla Vespucci, ma quelli che sono usati normalmente sulle navi sono derivati da questa macchina qua, cioè di poco successivi. Quindi abbiamo dei grandi sistemi di puntamento. Ah sì, la cosa interessante era il linguaggio di programmazione, che è il CS1, che è in uso soltanto dalle forze armate. Perciò se non l'avete sentito nominare non è strano, c'è un'accademia specifica a Taranto dove formano i programmatori militari sul CS1.
2: Incredibile. Beh, dicevo che avevo sentito la gente che ha fatto il militare normale, sai, quelli di corno, i soldatini, quelli che sparano, che avevano sistemi di puntamento, credo antiaereo, antimissile, sai cazzo cosa, ancora analogici, a valvole, funzionavano con insomma, formule matematiche, che adesso sono nel mio mestiere, quindi.
0: Manco il mio. Lasciamolo a quegli stronzi di militari. Faremo un net strike contro i militari prima o poi?
4: Ma
0: voi fate lo strike? Un radio poverito! Le supposte di uranio impoverito si danno. Sì, però un net strike antimilitarista potrebbe anche essere un'idea, una volta che si rilassa un po' la situazione sul copyright, che penso che sia.
3: Sicuramente sono meno preparati di noi, ho sentito degli amici miei che hanno montato reti per i militari, dicevano che c'erano delle ottime macchine, però lasciate così da parte perché non c'è nessuno che le sapesse usare.
2: Ma però è probabile che succeda come è successo con la CIA, che questi appena hanno sentito che ci sarebbe stato un net strike si sono rivolti a una ditta che si ciuccia i miliardi per mettergli su un sistema ipersicuro. Infatti il net strike prossimo potrà rischiare di non finire proprio bene bene, perché a quanto pare la macchina verrà senza blindata . E quindi niente. Infatti pensavamo di chiedere il pizzo alle ditte che fanno sicurezza, perché non iniziamo un net strike contro qualcuno. Questi si rivolgono a queste ditte, gli caga giù un sacco di soldi, potrebbero darci una percentuale, no?
0: No, comunque io penso che sia tranquilla la situazione, perché come ha detto Faribite, con cui concordo pienamente, sulla mailing list dell'Hack Meeting, cioè l'obiettivo del net strike non è quello di bloccare un sito, ma di creare un corteo telematico di persone che manifestano pacificamente, si ritrovano insieme sullo stesso punto a protestare per quell'altra cosa. Quindi è una cosa puramente simbolica quella del net strike, non si punta proprio a buttare giù il sito. Se poi il sito va giù perché c'è un corteo, sono persone che sfilano in rete e cercano di portare avanti questa protesta con i mezzi digitali, che permettono di radunare più gente, di proprio far sentire la protesta a più voci da più parti. E nel frattempo, a questo punto, non ho musica, lascerò semplicemente il microfono, perché mi sono rotto i coglioni. In questa stanza non c'è ancora nessuno, sono le 5:08, mi arriva Ciccio con il volantino ANSIAE contro il virus del copyright, quindi al quale sono allegati i bollini bellissimi anti-SIAE, e questo fogliettino di istruzioni dice esattamente così: forma farmaceutica, 4 bollini. Categoria farmaceutica, anti-copyright, titolare AIC, tutti coloro che si sentono danneggiati dall'attuale forma di tutela del diritto d'autore. Indicazioni terapeutiche. Eliminazione rapida dei danni arrecati alla SIAE e delle strutture incapaci di relazionarsi con il progredire delle tecniche di riproduzione digitale. Favorisce la diffusione dei mezzi di riproduzione immateriale utilizzati da chi, studente, artista indipendente o quant'altro, cerca di abbassare l'esorbitante costo dell'accesso ai saperi. Trattamento sintomatico di quelle forme di accerchiamento adite a bloccare la libera circolazione delle informazioni e dei saperi, della libertà di comunicazione ed espressione, di tutti quegli ambiti che prevedono la cooperazione e la condivisione come modalità fondamentale di relazione. Controindicazioni? Nessuna. Dose, modo e tempo di somministrazione, da utilizzarsi ogni qualvolta si presenti la classica escrescenza rettangolare riportante la dicitura riproduzione vietata. Secondo le seguenti modalità, in casa o nei luoghi più tranquilli. Procedere manualmente all'asportazione del bollino dalla superficie da trattare, cospargere abbondantemente di borotalco il residuo al fine di evitare il contagio della bava collosa prodotta dalla copertina infetta, aggiungere una piccola dose di olio extravergine. Procedere quindi al massaggio manuale con l'indice della mano destra. Asportare il residuo con carta assorbente ed eliminare eventuali tracce d'olio con alcol. Nei luoghi dove vengono venduti oggetti infetti, procedere velocemente alla rimozione del bollino dalla superficie da trattare. Affinché il problema non si ripresenti, apporre il bollino ANSIAE sulla parte lesa ed esserne orgogliosi, o come direbbe Caparossa, orgoglioni. Effetti collaterali: può causare forme allergiche nei soggetti vetusti dediti alle pratiche copyright. Scadenza: fino a debellamento SIAE. Queste sono le indicazioni. Il bollino ANSIAE lo trovate scaricabile dalla pagina dell'OA www.ecn.org/loa. Ci sono tante persone fuori da questa camera che mi vedono parlare qui nell'angolino di Radio Cybernet, guardano dentro e dicono: ma chi è quello stronzo? E passano e così, cioè senza salutare, non saprei. Comunque sia, io continuo qui a streamare con Radio Cybernet, la sala dell'incontro è ancora vuota, ma vedo qualcuno che doveva anche farmi assaggiare qualcosa, che entra e impunemente mi tira fuori la linguaccia. Non lo dire così, no? E comunque le trasmissioni Radio Cybernet continuano, la cam non funziona purtroppo, c'è PBM che ci ha provato, il problema vero è che qui siamo dietro firewall e il passive c'è, il supporto passive sull'Ashicam per l'FTP push, devo dire che c'è, non è esposto nelle opzioni fuori da command line, però se si va nel codice e si cambia una certa variabile globale nel file ftp.c, si può azionare il supporto del passive, ma anche con quello non funziona un cazzo da qui e non si capisce perché. Quindi non la faremo, l'FTP push non funziona. La cam ce la guardiamo da qui. Cioè, magari più tardi, con più calma. Bravo, bella cagata. Bravo. Bello tu sei, coccone. Perché non sei qui ad aiutarmi? Che sei anche tu di Radio Cybernet? Come ti senti adesso? Stronzo? Oh, io non mi ricordo il tuo nome.
4: Diego.
0: Ciao, Diego. Diego è del Bulk e porta avanti un laboratorio teatrale qui al Bulk, bellissimo, nel quale hanno fatto anche già uno spettacolo o due. Quanti spettacoli hanno fatto qui il laboratorio teatrale al Bulk? C'è Germin qui. Germin, saluta. Quanti spettacoli? Sta pensando? Quattro spettacoli. E mi parlavano di uno spettacolo con proiezioni su uno schermo e una... Sì, Icaro Involato. Proiezioni sullo schermo con... un muro d'arrampicata su cui vengono proiettate delle immagini, persone che proprio si arrampicano su queste immagini giocando col corpo e l'immagine. Molto bello. I ragazzi dell'OA lo stanno facendo su una base no profit completamente autoprodotta qui con gli spazi che offre il Bulk, che sono veramente bellissimi, surreali, un sacco di macerie, ma degli spazi, cioè le macerie fanno parte anche di quello. E devo dire che Milano vista dal Bulk è molto più bella. Continuiamo con le trasmissioni di Radio Cybernet per chi si collega ora. Esattamente. Io sto seduto, poi la gente è lì fuori che passeggia. Ci si può sedere? Sono queste sedie. No, ma io non posso farlo.
5: Non hai la capacità.
0: No, vedi che è casino.
5: Allora, arrivo
0: dopo. Benissimo. Vediamo che qualcuno si accinge ad entrare già. Night Talk, mi stai ascoltando? Effettivamente è vero.
5: Come ti chiami?
0: Già Romil, piacere. Con la R. Piacere. Romil. È il nickname. È il nickname. Questa è Radio Cybernet, l'hai mai sentita? Radio Cybernet. Una radio della community.
5: Non scrivo io.
0: Infatti sì, c'è ragione.
5: Hai tanto di
0: computer. Ma con quest'era dei computer. Ma non so i fogli. Bombo Craft, un foglio di carta per dire che la cosa è qui, effettivamente ci vorrebbe. Vedi che c'è lo spirito collaborativo. Fagli trovare un foglio di... Sì, siamo in fase organizzativa, perché le sedie sono ancora da distribuire e far capire alla gente che deve entrare qui dentro. Tu sei?
4: Io sono Carlo Gubitosa.
0: Minchia, Carlo, noi ci siamo conosciuti al... a Illudiamoci. Io sono Giaro, mi ti ricordi. Bene. Tu mi fa piacere che sei venuto, cavolo.
4: È molto interessante la questione. Poi ci sono alcune persone che ho conosciuto solo per posta elettronica che oggi scoprirò dal vivo come sono.
0: Chi sono questi?
4: Per esempio quelli di Punto Informatico, quelli di Zeus News e parecchi altri.
0: Poi c'è sempre tra i vecchi dei cyber meeting, ci dovrebbe essere anche BBK che arriva verso le 9 e mi dà una mano con la salivazione, perché qui a Radio Cybernet per stare a parlare continuamente non c'è neanche un MP3.
4: Approfitto dei microfoni di Radio Cybernet per lanciare un saluto che attraversi l'Italia dalla fredda Milano per giungere a Catania e a tutti i Radio Cybernettini che non possono essere qui oggi, a tutti gli artisti e soprattutto ad Asbesto e a tutti gli altri.
0: Asbesto, Shining, HKS1 e queste che stanno al Freaknet Media e che comunque faranno una trasmissione per Radio Cybernet al Net Strike il 15, da Catania. Ci siamo smezzati un po' il periodo perché tra qui a Loa in questi due giorni, poi c'è il 18, 19 e 20 a Bologna al TPO. Cioè, Net Strike il 15 nel frattempo, cioè, non scendo facile, che tutti quanti dicono...
4: Meglio che se ne parli tanto che non poco di questo.
0: Sì, infatti.
4: E niente, colgo l'occasione anche per segnalare a chi non ne fosse già a conoscenza che l'associazione Tiflink con cui collaboro ha lanciato una campagna contro la registrazione obbligatoria presso l'Ordine dei giornalisti delle testate informative telematiche. Tutta una rassegna stampa insieme al testo dell'appello, anche al banner che si può mettere sul sito, lo trovate su www.piflink.it/censura.
0: Infatti tutti gli ascoltatori lo conosceranno perché ce l'abbiamo lì sopra, grosso, su Radio Cybernet, il banner è quello lì che vedete, cliccate. C'è anche la versione inglese, francese e ho visto italiano.
4: Sì. Stiamo lavorando per uno in dialetto pugliese, visto che noi siamo di Taranto.
0: E a questo punto qualcuno della Holographics lo potrebbe fare a Bruxelles, io mi tiro fuori che sto avviene in mezzo ai cucchi, però magari qualcuno
4: è. E niente, buon lavoro a tutta Radio Cybernet.
0: Grazie Carlo. E comunque avrai modo di intervenire, spero, nella discussione.
5: Domani
0: sera. Domani. Sì. C'è qualcosa da lasciare? Vai, prenditi questo, guarda, mi hanno dato a me questa cosa, questo è il manuale di istruzioni con il bollino da applicare per debellare la malattia SIAE. Li ho letti prima, sono la descrizione fatta originariamente da Isca sulla mailing list dell'Hack Meeting, questa presentata in modo farmaceutico.
4: Vedi anche che ha fatto la realizzazione grafica dei bollini perché sono molto belli.
0: Sì, questo
4: sono
0: è l'oro.
4: Realistici.
0: Hai visto lì il l'iscrizione.
5: Buon lavoro.
0: Grazie Carlo, ciao. Benissimo, le persone cominciano ad arrivare e mi fa piacere molto che si avvicinino anche a Radio Cybernet, perché avremo modo magari in questo primo momento di fare un po' di interviste a quelli che intervengono. Mi ha fatto un grosso piacere avere Carlo Gubitosa qui, Peacelink, andatevelo a vedere quel banner, aderite, perché è veramente importante. Le sedie si distribuiscono, c'è Shodan che è veramente violento. E nel frattempo io cerco di organizzare i microfoni. Mi mandano una notizia da IRC, Caparossa è bloccato in tangenziale a Bologna. Commento che mi viene dal cuore, porco Dio, peccato.
4: Porco Dio.
0: Eccolo.
5: sottolineare.
0: Hai sottolineato benissimo.
2: A Bologna.
0: Abbiamo qui...
6: Buonasera, sono Duke, componente attivo, attivissimo dell'OA Club Milano. Sono costernato dalle notizie dell'amico Jeromil. Mi dispiace molto per Caparossa, che spero si stia sentendo mentre non penso neanch'io, però sai, magari in futuro.
0: Quando si sentirà? Per lui.
6: Certamente, e sottolineo ancora, porco Dio.
0: Direi che è una cosa veramente da dire. Peccato, stiamo aspettando Caparossa e con lui ci dovrebbero essere molti altri dell'associazione per il software libero, softwarelibero.it, che è questa associazione che è stata fatta da poco, e mi devono ancora dire come cazzo iscriversi, perché cazzo non potete fare l'associazione e poi non mi fate iscrivere, io voglio essere iscritto, voglio avere la prima tessera. Va bene, abbiamo un bordello di ascoltatori, il link su in Austria sta funzionando molto bene, speriamo che il server tenga e continui a tenere. Comunque la puntata segnaliamo che potrà essere riascoltata al più presto, e cioè stasera stessa, una volta finite tutte le discussioni, su Radio Cybernet, nella pagina, scaricando l'MP3. Ci sta mo il cartello? Ci sta il cartello? Ma io mi sono ritrovato qui da solo, su Radio Cybernet. Io mi sono ritrovato qui da solo, messo su Radio Cyber, e c'è stato un periodo in cui ero qui, nell'angolo della stanza, solo, tutti che passavano, ma che cazzo sta facendo quello lì? E tu sei?
7: Io mi chiamo Edgardo Perindani, sono un filosofo della scienza.
0: Minchia, beh, si può dire. Sei interessato a quello che...
7: Sì, stai registrando?
0: Sì, ci sentono anche in internet degli ascoltatori di Radio Cyber. Questa radio che noi facciamo nei ritrovi hacker, eccetera, è partita dal 96, 95, 96 come radio sperimentale, quando uscì all'audio in internet, come un'idea di radio indipendente, cioè non ci abbiamo mai fatto una lira, non abbiamo mai pensato di diventare una radio dipendente o comunque ufficiale, e cerchiamo di dare comunque voce e possibilità alle persone di ascoltare quello che succede in Italia, in questi meeting.
7: L'importanza è riuscire ad ascoltare, ma soprattutto riuscire a connettere, sì, per un futuro diverso. E questo è il grande processo.
0: Il futuro, no? Diverso è quello che si va a discutere qui proprio. E anche la capacità di saperlo accettare.
7: La capacità di riuscire a aggregarsi e la capacità di riuscire ad esprimersi in una maniera comprensibile, la capacità di... cioè,
0: il problema che sorge spesso.
7: Io avevo letto un volantino di tempo fa del Bulk, era una cosa da alienati, sì? Ma proprio pazzesca, perché
0: era
7: un volantino graficamente imbecille, cioè che non si riusciva a leggere, e soprattutto era diciamo anche negativo sotto il profilo visivo, perché dava noia, difetti alla vista. Pertanto c'è modi e modi per esprimersi, e quando si usano dei modi negativi, anche se magari i contenuti sono positivi, diventano negativi pure quelli.
0: Però mi fa piacere che tu sia venuto qua a dirlo, proprio perché in pieno spirito collaborativo potresti dare una mano facendo queste osservazioni.
7: Infatti, io sono un filosofo della scienza, come ripeto, e a tutto campo uso questa mia conoscenza. Pertanto non sono il filosofo della scienza tipo dell'università statale o che altro.
0: Sono accademico.
7: Ecco, bravissimo, hai capito il concetto.
0: Sì, l'ho capito molto bene.
7: Proprio perché reputo che il metodo accademico sia molto negativo e sbagliato, ma soprattutto per un motivo fondamentale, che è un metodo che divide invece che unire. Cioè, alla luce, adesso mi dispiace non dilungarmi, però alla luce della comprensione così sintetica, io mi rifaccio al pensiero di Marx, no? Pensando a un'unione tra il pensiero di Marx e il pensiero di un altro grandissimo scienziato, Einstein, no? io ho unito questi due grandi pensieri, ho fatto una cosa dirompente.
0: Complimenti. Sono due bei capisaldi,
7: sì, e uno di quegli aspetti che è dirompente è proprio il concetto che c'è già in Marx della unicità di ruoli nell'essere umano, cioè l'essere umano non deve essere uno scienziato o diviso, un altro deve essere un artista o diviso deve essere un operaio o diviso deve essere un insegnante o chi. Ecco, questa parcellizzazione del lavoro è proprio tipica del capitalismo, no?
0: Io ho letto anche un libro interessantissimo di Bruno Latour che diceva proprio questo, si chiama Antropologia Simmetrica e parla proprio del fatto che noi abbiamo sempre avuto bisogno di separare i campi di azione umanistico, scientifico, delineando e etichettando le persone nel campo in cui agiscono e proprio chiudendole in quell'ambito, senza mettere in campo l'idea che potrebbero una scoperta scientifica potrebbe influenzare anche un'associazione, situazione politica o come nel campo del copyright del free software dove dei programmatori si sono messi a rilasciare software libero e hanno condizionato a questo punto anche una situazione politica per cui vediamo che è possibile rilasciare un prodotto del proprio lavoro, il frutto del proprio lavoro libero anche vivendoci sopra, perché non è che si sia morti di fame per quello. E questo libro era proprio interessante, lui definiva ibridi, con la parola ibridi, proprio le produzioni di chiunque, senza dire se è uno scienziato o un filosofo o o qualsiasi sia la sua professione, attività o interesse, parlava di ibridi come produzioni dell'intelletto, dell'ingegno umano, proprio...
7: Sì, più che ibridi connessi, cioè... perché ibrido viene usato spesso in senso negativo. Capita, cioè chi lo usa in senso generale va bene, però c'è questo aspetto, è come dire meticcio, no? Uno lo può usare in senso positivo, in senso negativo o in senso neutro. Se in senso neutro mi va bene, se in senso o positivo o negativo è molto parziale il significato, e invece va ridiscusso il significato proprio della connessione, perché è una cosa tra le cose fondamentali proprio. E un grande filosofo italiano che ha studiato l'argomento è Lodovico Gemona, per esempio,
0: che io non conosco.
7: Ecco, quello era un cattedratico, era un professore universitario, ha scritto molti libri, però è uno di quelli positivi, di quelli che hanno criticato, dato una spinta allo studio in questo senso, allo studio della critica del sistema, che non è poca cosa.
0: Direi. Ma ti ringrazio. Benissimo, come vedete cominciamo a intervistare già le persone che stanno intervenendo in questa giornata qui a Loa. Non gli ho fatto molte domande, ma devo regolare i volumi? Così si sente?
7: Sì.
0: Poi c'è un altro microfono
8: che devo verificare, eccolo,
0: e si sente anche quello. Quindi non rompete i coglioni, sentite quello che si sente, perché io non posso impazzirmi qui. Nel frattempo la gente entra e lancio un annuncio. Saluto Abnormal, che vedo che è entrata e si adagia sulla sedia. C'è un annuncio di Lobo. Linux 2.4.0 meno AC8, cioè la release di Alan Cox 8 by Scoop on January, insomma è stato annunciato su Freshmeet, è uscito il Linux 2.4.0 Alan Cox 8, che è una delle proposte per il Linux 2.5, mi sembra, perché il 2.4 è già stato frizzato e Alan Cox sta facendo queste release proprio per proporre la release del 2.5.0, che sarà quella di sviluppo del Linux. Lobo, correggimi se sbaglio, colleggimi. C'è un bordello di gente e sono tutti rivolti verso Radio Cybernet. Che cazzo si guardano? Dovrebbe essere una tavola rotonda, invece non lo è. La distribuzione in serie è strana. Sono away, lo so. Mi metto away. Come si fa a togliere l'away, l'auto away? Come si toglie l'auto away da BCX? Alan Cox è un grande. Le sue pezze vanno applicate. Questo è un dogma. Io concordo pienamente con Lobo. No, a togliere l'auto away, dicevo. Concordo pienamente con Lobo. Alan Cox è un grande, le sue pezze vanno applicate. Prendi il microfono e fai un giro. Io ho già sentito qualcuno. Ma va, va, no. Mi arriva e mi mette un caffè in testa. The Warrus.
9: Ma come va, Bucaiolo?
10: Abbiamo cominciato.
9: Cristina, serione di merda.
0: Negro del cazzo.
10: Negro del cazzo.
9: Che stai a fare? Mi stai mettendo.
10: Mettimi
9: che
10: stai.
9: Andate a qualcuno tutti e stasera non è caso. Ciao.
0: Benissimo.
9: Chi chiacchiererà quando sarà tolto di mezzo sto microfono?
0: Dai. C'è The Warrus in ottima forma. Il blitzer, giustamente.
10: Porco Dio, l'aiuto.
0: È arrivato The Warrus
10: alle spalle.
0: Alle spalle di Blizzard, affollaiato con un cappello improbabile. Chi è sto toscano? Chiede Lobo. È The Warrus, appena arrivato. Che cosa ti fa male, Megabug? Megabug che sta armeggiando per registrare la cosa da una telecamera che è solo camera, che non ha il registratore, quindi sta cercando di registrare direttamente in AVI su quel computer, un mega tower qui vicino. Vabbè, io saluti da Lobo, The Warrus. Ti salutano, ti hanno sentito il toscanaccio. Bene, Megabug dice si comincia.
11: Io uso questo microfono per gli interventi?
0: Sì, sì. Okay. Comincia Blicero a introdurre.
11: Allora, vediamo di cominciare. Belle specifiche tecniche per cominciare. Questo microfono non serve a una massa per l'amplificazione d'ambiente.
12: Però Blicero, tienilo così. Non
11: come che devo tenerlo?
12: Non così.
11: Così, con un gelatino, così. Va bene.
12: Vabbè,
11: questo microfono non serve assolutamente per l'ambiente, anche perché siamo abbastanza pochi e se abbiamo il minimo di furbizia per stare in silenzio riusciamo a sentirci lo stesso, penso. Però serve per fare le registrazioni di Radio Cybernet che dovrebbe mandare in streaming questo dibattito sul sito di Radio Cybernet. Oltretutto, come potete ben vedere, abbiamo una simpatica telecamera che documenterà l'evento, da cui poi tenteremo di organizzare un po' di documentazione da poi distribuire nelle prossime iniziative. Allora, i dettagli tecnici sono quindi: chi vuole parlare non è un problema, viene qui o se ci arriva dove sta lui si prende il microfono e parla. Gli interventi, penso che siccome siamo molti e penso che tanta gente vorrà intervenire, non so, magari poi non è vero, si auspicano che siano il più brevi possibile, tentate di sintetizzare le idee che ognuno vuole esprimere in questo consesso. Questa iniziativa, per presentarla molto brevemente, nasce come la prima iniziativa della campagna per il libero accesso e la libera circolazione di saperi che gli club italiani, insieme a un po' di altre persone che lavorano all'interno dell'ambito della difesa dei diritti digitali e dell'antagonismo digitale, hanno voluto lanciare durante un'assemblea che è stata organizzata a Firenze il 16 settembre. Questa è la prima iniziativa, che ha come suo tema principale quello dell'editoria e della distribuzione di testi e di la condivisione di saperi e di testi online, e è stato organizzato in sintonia con poi altre due iniziative molto importanti per noi, che sono l'iniziativa di lunedì, cioè il Next Strike contro la SIAE, che è evidentemente simbolico di una struttura burocratica che secondo noi ha poco senso che esista in questa forma, e soprattutto l'iniziativa che verrà tenuta a Bologna il prossimo fine settimana, a cui ovviamente invitiamo tutti a partecipare, e che tratterà specificatamente le tematiche della musica, ma abbastanza tangenzialmente, a dire la verità, e soprattutto il software libero. Infatti durante la giornata di sabato dell'iniziativa di settimana prossima ci sarà praticamente tutta la scena del software libero italiano che viene a parlare di quello che sta succedendo. Qual è il senso, secondo noi, che dovrebbe avere questi due incontri, l'incontro di oggi e l'incontro di domani, che si tiene, vi ricordo, al Circolo Bertolt Brecht in via Padova 61. E questo primo incontro, per come l'abbiamo visto noi, è un incontro che vuol parlare di qual è il senso, di che cosa stiamo parlando quando si parla di condivisione dei saperi, di libero accesso ai saperi, soprattutto parlando con quei soggetti che, con alcuni, non tutti ovviamente, dei soggetti che hanno già praticato, diciamo, in un certo senso, questa libera circolazione dei saperi, di questa condivisione dei saperi, in alcune forme, per tentare di ragionare su quali possono essere i passaggi da qua in poi su cui costruire iniziative, costruire un fronte d'opinione o costruire comunque tutta un'analisi e una serie di realizzazioni pratiche per poter sostenere la libera circolazione dei saperi. Soprattutto per noi era importante oggi mettere in relazione i soggetti, cioè mettere in relazione persone che già hanno parlato di queste cose e che molto evidentemente hanno un punto di vista abbastanza chiaro e che non è mai parecchio distinto poi da iniziative pratiche che tentano di sostenere queste istanze. Detto questo, che è una nota molto introduttiva, io pensavo di lasciare la parola a Ferry Byte, che penso ci introdurrà uno degli interventi più corposi di oggi.
13: Io in realtà volevo essere brevissimo, anche perché ci sta la fortuna di avere una serie di interventi di persone esterne al giro solito, e per cui penso che non si debba perdere questa opportunità, e magari mi riservo domani di fare un intervento più articolato. Volevo semplicemente dire che secondo me l'idea principale di questi due giorni, che non a caso si chiama New Economy come GNU e non come NW Economy, si basa su questa nostra forma di rivendicazione di dire che comunque la libertà di accesso al sapere deve essere garantita, e deve essere garantita attraverso offrendo la possibilità a tutte le persone di poter accedere alla rete e mettendo in rete tutti i saperi a noi conosciuti e a disposizione. Detto questo, si sottolinea anche il fatto, secondo me, che il mettere il sapere in rete non è affatto una limitazione alla circolazione economica o alla produzione economica di ditte, soggetti, autori, editori che poi lavorano, speculano sulla produzione e circolazione dei saperi, ma può essere addirittura un vantaggio. E purtroppo, e secondo me bisogna essere abbastanza coscienti di questa cosa, noi non è che si sta dicendo una cosa troppo rivoluzionaria, o almeno la si sta dicendo a metà, nel senso che sicuramente ha una valenza sociale positiva, collettiva, ed è quello di cui ce ne dobbiamo preoccupare, il fatto che i saperi devono andare in rete. Ciò non toglie che comunque stiamo facendo semplicemente notare alle persone ignoranti che ancora non hanno notato che il mettere i saperi in rete non è un freno all'economia, ma addirittura può essere un vantaggio, Napster non è affatto un attacco all'economia dei CD, ci sono studi sociologici che dimostrano che Napster favorisce l'acquisto dei CD, e lo stesso può essere rispetto ai libri o altre forme di sapere. Per cui secondo me va un po' affrontato questi due aspetti: da una parte rivendicare il fatto che i saperi devono essere accessibili da tutti, quindi tutti devono poter accedere liberamente alla rete e i saperi in rete devono essere liberamente accessibili, e poi appunto sottolineare che tutto ciò comunque non è incompatibile a fattori economici di guadagno, e è sotto gli occhi di tutti, perché voglio dire, Linux è una forma di libera circolazione di saperi, ciò non toglie che Linux, su Linux ci sta guadagnando un sacco di gente, anche giustamente, insomma. E detto questo, volevo solo invitare le persone qui presenti, visto che sono operatori, volontari, soggetti che comunque lavorano tutti i giorni alla rete, che sì, mettere il sapere in rete è un obiettivo prioritario, ma bisogna anche cercare di metterlo in maniera accessibile. E qui mi allaccio un po' al lavoro che si sta facendo con Arclele, con il portale sull'accessibilità Access to Web, e quindi è un invito a prendere in considerazione l'importanza di mettere in rete il materiale informativo in maniera non proprietaria, in maniera che sia universalmente intellegibile, quindi senza utilizzare formati proprietari, senza utilizzare formati di HTML strani che non possono essere visti da tutti i browser, o comunque prevedere che ci sia una doppia versione, quindi ci sia, se uno ovviamente ha necessità di mettere delle cose in forma graficamente alta, di mettere in forma grafica e in forma testuale, come si sta peraltro cercando di fare all'interno di ISO e nella rete, che poi, se si vuole, è la casa madre di tutte le iniziative che vengono fuori su questo argomento in questo periodo. E per il resto niente, concludo qui, spero di essere stato breve come volevo, perché appunto, a cominciare dal Liber, che ha fatto pervenire un foglio scritto perché non poteva partecipare direttamente, che va letto, e c'è numerose presenze che non si vedano spesso e volentieri, e quindi approfitterei di queste per lasciare lo spazio, visto che non ce n'è troppo per parlare.
11: Riprendo il microfono, così monopolizzo. Leggo questo intervento che ci ha mandato Liber, che è, come piace abbastanza a noi, soprattutto in questo contesto, abbastanza informale, nel senso che noi li avevamo invitati e loro avevano dato la massima disponibilità a partecipare, però sono stati impediti a poter venire qui, e quindi gli abbiamo chiesto di mandarci un loro breve punto di vista su quella che era la problematica del diritto d'autore, della distribuzione di testi online, della condivisione di sapere. Liber è un'associazione che lavora in collaborazione con alcuni detenuti, e che sostanzialmente trascrive testi in formato accessibile, cioè i detenuti che collaborano con l'associazione effettuano questi riversamenti di testi dalla forma cartacea a una forma digitale e completamente accessibile. È uno di quei soggetti, insieme all'Istituto Cavazza, alla Fondazione Galliano, che maggiormente hanno lavorato per garantire un buon range di testi a disposizione di non vedenti, o comunque a disposizione in rete. Il punto di vista di Liber sul tema il futuro dell'editoria italiana in relazione allo sviluppo della rete è molto semplice. Mi sforzerò di esprimerlo sinteticamente nell'ipotesi che questo mio messaggio venga letto. La nostra associazione difende il diritto d'autore. Può sembrare strano per un'associazione che distribuisce gratuitamente libri. In realtà troviamo giusto il principio etico che ne è alla base. Ma al di là di questo, proprio sforzandoci di realizzare un progetto utopistico, abbiamo imparato ad apprezzare gli aspetti pratici delle questioni che ci vengono poste. E un aspetto pratico del diritto d'autore è che dà di che campare a un certo numero di persone, le quali, solo ricavando lucro dalla loro attività, possono continuare a portarla avanti. I libri, tuttavia, non sono saponette e non devono obbedire ciecamente e unicamente alle leggi di mercato. Difendiamo l'ideale che consegna all'umanità i diritti di un testo dopo che gli eredi ne hanno beneficiato per un certo numero di anni. Troviamo che 30 anni siano un lasso di tempo equo. Le case editrici, perché alla fine sono loro a detenere i diritti di quasi tutti gli autori principali, sono riuscite con pressioni varie a portare questi anni a 70 e spingono per dilatare ulteriormente questo limite. Non siamo d'accordo, intendiamoci, è una guerra fra poveri, le case editrici non sono multinazionali del tabacco, ma è pur sempre una guerra e noi riteniamo doveroso denunciare queste pressioni. Per concludere, la domanda che forse verrà posta nel corso del convegno, internet è una minaccia per i libri? Noi rispondiamo no. Di nuovo, non forniamo motivazioni da idealisti, forniamo casi concreti. Il sottoscritto è coautore di alcuni manuali pubblicati su carta dalla Terza, la serie Internet 2000, Internet 98, eccetera. Pur essendo disponibili per il prelievo gratuito ed integrale via internet, sono nella loro categoria tra i più venduti. Internet si è rivelato un efficace canale di promozione delle edizioni in carta. I temi sono molti... ma non voglio annoiarvi ulteriormente. Un cordiale saluto a tutti. I testi che distribuiamo sono liberi da copyright, oppure ne abbiamo ricevuta la liberatoria sia da autori che da case editrici. Marco Calvo, Liber Liber. Adesso lascio la parola a qualcun altro, chiunque voglia intervenire.
14: Allora dammi del tu. Allora, io mi presento, mi chiamo Edgardo Perindani. Sono un filosofo della scienza, un critico d'arte e qualcosa d'altro. Comunque, sono, a proposito di internet, un analfabeta. Non conosco più di qualche parolina che tutti sanno. Però reputo che sia un mezzo avveniristico, un mezzo futuristico. Pertanto, sia da usare nel migliore dei modi. E qui lancio una personale proposta, visto che 2 anni fa ho fatto una scoperta a livello mondiale, sono andato ai vari giornali proprio lettera morta, sono andato ai partiti muro di gomma, cioè la scoperta non è poca cosa, ho scoperto il metodo proporzionale relativo di distribuzione dei voti nelle elezioni, no? Che va bene per le elezioni politiche, le elezioni sindacali o che altro. È una cosa scientificamente importantissima, di rilevanza mondiale, però viene sottaciuta volutamente perché il potere oggettivamente, oggi come oggi e come sempre, ha l'intento di dividere per imperare e di lasciare le genti nell'ignoranza. Allora, questo meccanismo di fondo viene continuato e io mi trovo ad avere il problema di divulgare questa mia conoscenza. Ora, vorrei prendere contatti con chi di voi è abbastanza esperto di introdurre in rete questi miei studi, se vuole prima discuterli e via dicendo, a disposizione, e non mi dilungo sul fatto perché annoierei, a meno che non ci sia una maggioranza determinata a richiedere la cosa. Comunque passo la parola se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Dico solo 2 cosucce a proposito dell'iniziativa, penso che sia validissima, mi dispiace come spesso accade di verificare la non adeguatezza delle persone che propongono l'iniziativa, perché purtroppo sono pochi o sono poco coordinati, o che comunque se ci fosse in futuro un maggior coordinamento e capacità di aggregazione, la cosa sarebbe oltremodo positiva. Io penso di aver terminato per adesso. Va bene, adesso qualcuno si metterà a prendere gli interventi, credo, per consentire di dare un ordine all'assemblea. Avrebbe dovuto essere Ron, immagino, sarebbe meglio che ci fosse qualcuno dello a farlo. Io sono Sandro di Isola nella rete. Già i primi tre interventi hanno aperto uno scenario molto vasto. Potremmo parlare in questi giorni di innumerevoli cose anche molto differenti fra di loro, almeno in apparenza. Immagino che dovremmo darci degli obiettivi, almeno di tipo ideale, così di pensiero, di una direzione verso cui vogliamo andare nel fare queste discussioni a ruota libera, queste discussioni che immagino saranno a ruota libera, con molta possibilità di divagare sulle diverse cose che verranno tirate in ballo. Io penso che ci troviamo in una situazione molto particolare, dove oggi e domani si incontrano prevalentemente persone che hanno fatto parte in questi ultimi anni di una certa scena della fronte, della frontiera, se ancora c'è telematica, in Italia, quell'antagonista dentro questo tipo di contesto. È una ripresa del percorso più recente degli ACLAB, un passaggio probabilmente importante. Questo sembra essere, questo degli ACLAB, secondo me, uno dei fenomeni più interessanti dentro il movimento di critica della situazione attuale, in senso generale, nel nostro paese, probabilmente anche in Europa. C'è stata due settimane fa una conferenza europea delle controculture digitali, Zeliconf a Parigi, che riproponeva alcuni dei temi che stiamo mettendo all'ordine del giorno oggi e domani. Qui se ne sta parlando in modo sempre più vasto, ma interessano degli aspetti di fondo rispetto a tutta questa questione, che sono quelli per cui oggi ci troviamo a poter non solo parlare di diritti da difendere, di forme difensive dell'azione politica, di un certo tipo di azione politica, di intervento sui fenomeni della realtà, ma anche di forme costruttive, della possibilità di inventarsi gli spazi. Fino ad oggi l'idea era quella di occupare spazi, di difendere diritti, di difendere spazi e così via. Oggi possiamo pensare in qualche modo abbiamo la disponibilità di una serie di strumenti, di saperi, ma non è solo questo, che ci consentono di inventare gli spazi, di essere effettivamente sovversivi in qualche modo, di fare una proposta che è qualcosa che non c'era prima, ogni volta che facciamo qualcosa di nuovo. Ma non mi riferisco tanto al fatto che uno costruisce un sito web e ha fatto una cosa che non c'era, è diverso, questo è solo un piccolo pezzo, anche il discorso su internet. Il discorso sulla condivisione del sapere non riguarda solo internet, è un argomento molto più vasto. Uno dei passaggi importanti che dovrebbero esserci in questi due giorni è anche quello di agganciare altre comunità, oltre a quelle che si occupano di free software, di diritti in rete, di libertà di comunicazione e via dicendo. In un incontro che c'era stato a settembre a Firenze, alla Club di Firenze, dove si cominciava a parlare di questi argomenti, in occasione del varo della nuova legge sul copyright, si faceva questo discorso di cominciare ad estendere questo tipo di ragionamenti ad altri soggetti, come gli studenti per quel che riguarda il copyright sui libri di testo, come piuttosto il proporre l'utilizzo del free software nell'istituzione pubblica, nelle scuole, tanto per dirne una, e così via. E la cosa che mi sembra più interessante, su cui bisognerebbe lavorare, è proprio questa della possibilità di costruire cose nuove, di dar vita a esperienze che non siano la ripetizione di quello che abbiamo fatto in questi anni. Anche per questo credo che sia molto interessante il lavoro che stanno facendo gli ACLAB e che su questo versante bisognerebbe ragionare, costruire dei passaggi che ci portino avanti.
15: C'è un programma. Personalmente mi sono piaciute molto le parole di Sandro, in quanto lanciare la sfida è forse una delle parole d'ordine, tra virgolette, che più ci interessano. Copyland nasce infatti dopo il 16 settembre, quando ci siamo riuniti in un posto simile a questo, al CTA Firenze, e abbiamo detto, in seguito al varo della nuova legge sul copyright, che cosa facciamo, che cosa possiamo fare. Sono venute fuori moltissime posizioni, soprattutto moltissime idee, chiaramente quella più forte dal punto di vista di quella che noi chiamiamo così in modo ludico New Economy, appunto quella di portare il free software nella pubblica amministrazione, quindi scalzare le industrie dominanti e certi monopoli. Personalmente ho cercato di inventare anche qualcosa che potesse essere nuovo anche nel campo che sta all'hacking, forse un po' più lontano, ma neppure troppo, perché l'hacking è così legato anche alla letteratura, alla dimensione appunto della science fiction, eccetera. E qui CopyDown è appunto un progetto che vuole portare la letteratura, ma non solo l'autoproduzione, ma appunto portare gli autori a scegliere una nuova dimensione al di fuori dell'editoria, di quella che noi così in modo anche qui di nuovo ludico, perché cerchiamo appunto di deturnare alcuni concetti, editoria. Appunto un'editoria che non sia più quella tradizionale, appunto legata al concetto di autorialità e al concetto appunto di semplice distribuzione, e quindi non usare internet soltanto come mezzo di distribuzione, ma come mezzo di comunicazione innanzitutto. CopyDown, download e copy, upload e media. Non si interfaccia solo, cioè si interfaccia naturalmente con il web, quindi interfaccia web su internet, però questo è il progetto più ambizioso che per ora non è stato ancora condotto, ma verrà presto portato avanti sicuramente, perché è la parte secondo me più affascinante, è quella di portare CopyDown in Freenet nelle sottoreti, in Nutella innanzitutto. Prima è stato citato Napster, personalmente non lo amo particolarmente perché è un server centralizzato, perché c'è ancora l'idea della centralizzazione, della cultura e della distribuzione. Io sono l'editore, tu ok, va bene, sei uno dei tanti autori, puoi appunto entrare in contatto con un multiverso di personalità. Freenet invece scardina il concetto sia di autori appunto dell'autore, in quanto entri in Freenet e sei anonimo, quindi anonimizzazione alla fonte. Inoltre distrugge in maniera decostruisce il concetto proprio del copyright, perché una volta che sei entrato in Freenet non c'è appunto possibilità di censura, quindi una volta che è stato messo appunto il copyright o non copyright è in Freenet, non è possibile bloccarla, mentre in Napster abbiamo visto che è possibile bloccarlo in appunto, anche se poi non è più stato fatto, però era possibile bloccarlo essendo il server centralizzato appunto con un semplice atto appunto di un magistrato. Per ora questo non è una sfida appunto ad atti illegali, se non nel senso di un, come diceva anche Tommaso Terzi anni fa, di un meme, appunto portare un virus veramente mutante che prima o poi possa portare veramente nella cultura nuove idee. CopyDown è una sfida, un gioco, veramente una strategia ludica nata proprio per gioco tra me, Davide Pina De Misfu ed altri appunto personaggi anche vari dell'underground e di varie posizioni senza. Questa è stata appunto la nostra idea, mettere per ora in rete e lasciare appunto che le nostre autoproduzioni, per ora chiaramente solo queste, e poi lasciare che fluiscano veramente nelle sottoreti e in tutto in quello che è l'underground sotto internet.
16: Per Alessandro Ludovico, redattore, padre, figlio, cugino di Neural.
11: di Neural, che si presenta da solo perché è bravissimo.
10: Beh.

mi è capitato di seguire in maniera abbastanza sistematica un po' l'evoluzione di queste cose. Cercherò di essere più breve possibile, soprattutto, come spesso mi capita di fare, di dare una serie di segnali, spero anche provocatori, voi, per quanto riguarda questo dibattito. La questione sul diritto d'autore in generale è una questione nodale, senza ombra di dubbio. Si giocano interessi enormi su questa questione. Volevo fare giusto al volo una precisazione su Nasser, che viene citato spesso e volentieri. Mi è capitato di partecipare a un seminario a Firenze qualche settimana fa. Diceva Leonardo Chiariglione, che è l'amministratore delegato di una associazione, ed è un'associazione costituita dalle grandi multinazionali del disco e dalle grandi multinazionali delle case produttrici cinematografiche, per cercare di trovare una maniera il più possibile inattaccabile per proteggere i dati, parliamo di canzoni, di film, in rete. Queste grandi multinazionali hanno fatto questa sorta di comitato, che è una, appunto, dichiarata associazione a fini di lucro. C'è da precisare che Napster fa parte dell'SDMI, cioè Napster oramai è su un'altra galassia rispetto alle reti di libera distribuzione di saperi delle quali stiamo parlando. Anche l'accordo che ha fatto con la BMG un po' di tempo fa, anche se tuttora non si è ancora realizzato e probabilmente ci vorrà ancora tempo, ne ha fatto un altro con un'altra grossa etichetta due settimane fa, che è la Edel, un'etichetta musicale internazionale. Sono tutti accordi che mirano a trovare una struttura di distribuzione dei saperi, stavolta protetti dal diritto d'autore e il più possibile a pagamento. Anche qui mi piace da matti sentire che non ci si pone più in maniera diretta contro qualsiasi forma di profitto. In realtà tutte le autoproduzioni, le piccole produzioni casalinghe realizzate da musicisti dell'underground nelle società occidentali negli ultimi 20 anni sono sopravvissute, ci sono state centinaia se non migliaia di persone che hanno potuto condurre la loro vita ai margini degli schemi economici del capitalismo occidentale grazie a delle reti di distribuzione indipendenti fatte su informazione, passaparola, spesso e volentieri tramite le poste che distribuivano fisicamente questi canali, e tramite quello che era il genio delle piccole persone che producevano questi contenuti. Questo giusto per dare una prospettiva storica, andando un pochino indietro. Adesso ci troviamo nell'arco di 2 anni con una situazione di internet che stravolge tutto questo. C'è questa digitalizzazione massificata dei contenuti. Napster è stato quello che ha fatto un po' indottrinare tutti a proposito di questo argomento, ma la vera sfida è quella, secondo me, in questo preciso momento storico, di riuscire a portare avanti con fermezza e autorità un discorso diverso di distribuzione dei saperi, che sia libera nella misura in cui io per distribuzione libera intendo che sia decisa, sia possibile che siano gli autori in tutta libertà e coscienza a decidere quali regole applicare, senza che ci siano delle leggi costrittive che li costringano a sottostare ai termini dell'economia capitalistica. Questo perché i segnali poi sono a dir poco sconfortanti. Io sulla rivista, è una rivista stampata che viene stampata 3 volte l'anno, anche perché si basa in gran parte sul mio tempo e sulle mie risorse psicofisiche, che anche stasera non sono al massimo perché ho 9 ore di treno sulle spalle, ma curo comunque degli aggiornamenti da un paio di mesi abbastanza quotidiani. Una notizia che mi ha particolarmente preoccupato, che è stata il 27 dicembre, la riportava per la cronaca un sito di notizie americana che è register.com, che spesso fa delle sorte di scoop sull'industria, e ve la leggo così integralmente, citavo

0: passò voto un'altra rivista, per cui c'è il comitato tecnico dell'NCTS, che è un organismo per gli standard, per intenderci, un organismo che fa parte dell'ANSI, a sua volta un organismo internazionale che decide determinati standard. Questo sottorganismo dell'ANSI sta discutendo l'inclusione di tecniche proprietarie per la protezione dei contenuti sui drive di tipo ATA standard, cioè in pratica una larghissima fetta degli hard disk che si trovano nei computer. Queste persone stanno pensando se c'è una maniera di introdurre un codice unico e riconoscibile nella produzione degli hard disk di tipo ATA standard. Queste indicazioni sono fornite da un altro organismo, un organismo che si chiama Force Entity. Di questo organismo fanno parte nomi abbastanza conosciuti, quali IBM, la Toshiba, l'Intel, la Matsushita, grandi multinazionali che si occupano di produzione non solo hardware, ma da un po' di tempo hanno anche delle branche che si occupano di contenuti. Ci sono già alcune proposte concrete per la realizzazione di queste produzioni, e addirittura entro un attimo nel tecnico per quelli che sono più addentro a queste cose. C'è una chiave, riporto le notizie come le ho lette e interpretate, quindi alzo le mani su eventuali errori che posso aver fatto. Una chiave da 1 megabyte è quella che viene studiata da inserire in questi hard disk per evitarne la copia integrale, cosa che invece adesso con una serie di software è abbastanza relativamente semplice da riportare. L'IBM ha addirittura annunciato l'inclusione, o perlomeno la sperimentazione a disco commerciale, addirittura entro l'estate che arriva. Pensare, l'SDMA, il comitato di cui parlavamo prima, delle grandi multinazionali, si occupa di trovare come legare una canzone a un numero. Di modo che io so che quel numero, quando faccio una ricerca in rete, trovo quella canzone con quel numero, so esattamente chi l'ha comprata e chi ha diritto di utilizzarla. Se la trovo da un'altra parte, posso dire che quella persona non ce l'ha, non ha il diritto di utilizzarla. Ma questo è un livello. Mettere dei codici all'interno della produzione stessa dell'hardware, degli hard disk, dei computer, è un salto di qualità, a mio avviso, davvero preoccupante. Ma dà l'idea di quali siano gli interessi in gioco. Non voglio dilungarmi oltre rispetto a queste questioni, ripeto, volevo solo dare una serie di spunti. La cosa che mi interessa dire però e far notare è che qui stasera e anche nelle altre riunioni che in generale si tengono degli ECLAB c'è un livello di competenze tecniche e coscienze rispetto all'utilizzo di queste competenze tecniche molto alto. Questo livello e questa accoppiata è, a mio avviso, è un parere personale, un livello che dovrebbe riuscire ad esprimersi anche fuori da questi circoli per assumere una autorità che possa avere il suo peso nella decisione delle regole. Cioè io ripeto, sono felicissimo di star qui stasera con voi a parlare di queste cose, ma il rischio che temo possa concretizzarsi nel medio e lungo periodo sia che le avanguardie storiche, perdonatemi il termine forse un po' troppo dietrologico, ma che le avanguardie che in Italia si sono occupate, in Italia anche all'estero, c'è la stessa situazione secondo me all'estero, per le scene che riesco a seguire, le avanguardie che si sono occupate dall'inizio di tecnologie informatiche e dell'impatto che avrebbero avuto sulle trasformazioni della cultura e sulle regole economiche che avrebbero dettato questa trasformazione della cultura rischiano di rimanere inscatolate nei loro ambiti, e che poi le leggi e le regole dettate facilmente a quel punto dalle grandi organizzazioni schiaccino queste che invece sono posizioni indispensabili, ovviamente, alla scrittura di queste regole.
1: Bene. alcuni relatori che sono ancora in ritardo, comunque vabbè, cioè, la discussione è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Tra i vari relatori c'è Zeus News che deve ancora arrivare, non ho ancora visto Zeus, sinceramente. Voluminoso, quindi sarebbe vedere se esistono altri che vogliono intervenire, per esempio Carlo, tu. Vai. Carlo Gubitosa, Peace Link, giusto?
2: Allora, io mi chiamo Carlo Gubitosa e collaboro con Peace Link, che è un'associazione di volontariato dell'informazione che è nata nel 92. Sarò breve perché anche domani parteciperò per parlare di altre cose. Io approfitto di questo buco che si è creato tra i due gruppi di relatori per dare due input molto brevi, e cioè il rischio di, volevo sottolineare le controindicazioni che sono insite nel concetto di libera circolazione dei saperi e le contraddizioni e i rischi che sono insiti nella contrapposizione, così nella divisione con l'accetta tra categorie degli utenti e categorie degli editori. La libera circolazione dei saperi, nella sua accezione più deteriore, ha portato anche alla libera circolazione di libri e riviste anche nei supermercati e negli autogrill, per cui c'è tutto un settore economico che si nasconde dietro questa libera circolazione dei saperi per portare i libri e alcuni libri di poche case editrici e alcune riviste, sempre degli stessi gruppi editoriali, anche negli autogrill, anche nei supermercati, nei centri commerciali, e tra un po' li troveremo anche sul bancone del fruttivendolo. Questo aspetto diciamo mercantile della libera circolazione dei saperi è un altro fronte dell'impegno per la tutela dell'informazione, quella poi che viene dal basso, quella popolare e non quella che piove dall'alto dei grandi gruppi editoriali. E in questo senso sarebbe utile che qualcuno sviluppasse una serie di riflessioni sul consumo critico di informazioni, e cioè così come c'è tutto un movimento legato al commercio equo che analizza da dove viene il caffè, da dove vengono le banane, il cacao che mangiamo, chi li produce, con quali condizioni di lavoro e quali conseguenze ha sull'ambiente la produzione di queste materie prime. Così è auspicabile, secondo me, che si inizi a ragionare sul consumo critico di informazione. Il libro comprato, i miti Mondadori, a 300 pagine, 4.000 lire, comprati al supermercato, hanno un impatto sociale, un impatto politico, indipendentemente dal contenuto del libro, indipendentemente da quello che dice il libro. E purtroppo è necessaria una riflessione in questo senso, perché ancora non si è arrivati a capire che acquistando il libro Mondadori da 300 pagine a 3.000 lire comunque si dà il proprio appoggio, il proprio voto, il proprio sostegno economico a un sistema di editoria e di informazione che taglia di fatto fuori chi non può permettersi di far arrivare i propri libri nei supermercati e negli autogrill, perché non è legato alla catena di grande distribuzione, che poi è quella che deve far circolare i libri. Per cui il rischio è quello che si affermi un'editoria sempre più diffusa, con sempre meno soggetti, che hanno un potere economico e politico sempre maggiore. Questa era la prima cosa. La seconda cosa era appunto il rischio di tagliare con l'accetta, mettere un confine tra gli utenti e i consumatori che vogliono la libera circolazione dei saperi e gli editori che adotterebbero misure protezionistiche. Anche in questo caso bisogna fare, secondo me, una distinzione appunto tra i 3-4 grandi gruppi editoriali che possono permettersi di far arrivare libri tra gli scaffali dei supermercati è tutta una realtà di piccoli editori, di autoproduzioni, di case editrici che fanno vendita per corrispondenza, in rete, eccetera, eccetera, che al contrario non è un nemico, tra virgolette, in questa lotta per la libera circolazione dei saperi, ma può essere un potenziale alleato, in quanto proprio questa piccola editoria e gli editori che stentano a tenere il passo con i grandi circuiti dei libri della grande editoria commerciale potrebbero essere un altro interlocutore che potrebbe dare un contributo qualificato a tutta questa serie di iniziative. Grazie.
1: Mi aggancio brevemente all'intervento di Carlo, soprattutto per la questione dei mezzi di produzione e di distribuzione. Secondo me quello toccato da Carlo è un punto abbastanza importante, perché penso che all'interno di tutta la riflessione che va fatta sulla condivisione dei saperi e sulla libera circolazione dei saperi c'è da fare una fondamentale riflessione su come le nuove tecnologie di comunicazione hanno rivoluzionato non solo le possibilità di distribuzione, di produzione, di riproduzione dei beni materiali, ma soprattutto come queste tecnologie e questi ambiti culturali abbiano trasformato la socialità, la cultura e le relazioni tra le persone. Questo penso che sia uno degli elementi cardine che mi permettono di dire che io sono convinto che l'esistenza e il sostegno di queste tecnologie e della loro, tra virgolette, capillarizzazione, cioè della loro accessibilità a tutti, e il lavoro che facciamo come club di formazione anche rispetto a queste tecnologie va anche in questa direzione, è uno degli elementi più forti che mi fanno presagire una trasformazione nelle relazioni tra persone, nella socialità, nello stesso meccanismo di produzione per quanto riguarda l'ambito immateriale. E a maggior ragione questo è importante quando parliamo di editoria, cioè di quello che forse è una delle forme di sapere, diciamo così, più di largo consumo. Secondo me valutare attentamente questi elementi ci consente anche di dire che investire sulle relazioni modificate, trasformate dalle nuove tecnologie è uno degli elementi chiave per poter sostenere una trasformazione anche nella realizzazione di questa condivisione dei saperi. E in effetti il titolo dell'intervento che avevamo tra virgolette messo per l'intervento dell'O era telebiblioteche e reti di relazione.
3: Cioè, dal microfono. Porco Dio.
1: Più vicino al microfono?
3: No, togli
1: le dita dal microfono!
3: Vabbè.
1: Scusate. Ho presentato in questo momento di discussione è che in realtà associarsi un po' a tutto il tentativo di organizzare questo momento è proprio questo. Noi pensiamo che le reti di relazione che si sono create con le nuove tecnologie, le reti di relazione che si creano costantemente, le trasformazioni della socialità, del modo di fruire la cultura, i beni immateriali che queste nuove tecnologie di comunicazione e di produzione di beni immateriali hanno realizzato, siano degli elementi fondamentali su cui andare a investire nel futuro per poter realizzare un modo altro di intendere la condivisione dei saperi, un modo altro di praticare la condivisione dei saperi, andando a coinvolgere soggetti, come dicevo nell'introduzione, che già lo stanno praticando, ma soprattutto soggetti che ne sono anche i fruitori finali. E in questo senso, per esempio, CopyDown per noi è un bellissimo esperimento che secondo noi darà ottimi frutti, che forse è già stato sperimentato, faccio l'esempio di alcune BBS nel passato, però che secondo me può essere nuovamente valorizzato. Questo è un bellissimo inciso perché secondo me il ragionamento sul metodo di produzione e di distribuzione dei beni materiali ben si adattava a questo elemento. Dopodiché penso di lasciare la parola a chi vuole? Carlo.
4: e alle giornanti. Ma io veramente ero qua un po' per ascoltare stasera, ma visto che ci fate ritardare le chiacchierate, due riflessioni su fra New e New Economy. Cioè, chi ha introdotto giustamente sottolineava la non contraddittorietà fra la logica della condivisione libera dei saperi e processi anche di formazione di profitti capitalistici. Ora, la fase che stiamo attraversando è abbastanza cruciale, nel senso che chi segue le pagine economiche dei grandi quotidiani o va a vedersi il New York Times online, la sezione Business and New Technology in questi giorni, è abbastanza interessante il compiacimento con cui tutta una serie di commentatori esperti finanziari commentano non soltanto la crisi in questo momento, pur con le riprese degli ultimi giorni del Nasdaq e in generale della nuova economia, ma soprattutto ironizzano pesantemente nei confronti di personaggi come Kevin Kelly, piuttosto che gli estensori del Q3 in manifesto, o George Halal, Goding, eccetera, diciamo tutta quella componente della sinistra, tra virgolette, americana della New Economy, che aveva appunto sostenuto la tesi della compatibilità fra condivisione libera dei saperi e possibilità di sviluppo anche di profitti capitalistici. Allora, questa è una fase estremamente interessante perché il crollo dei titoli è avvenuto a partire da... l'economia non è mai come... questo bisognerebbe ripeterselo 20.000 volte anche per chi lo sa. Non è mai una legge di natura come cercano di presentarci. Non soltanto l'andamento del mercato, ma tanto più la borsa, che è qualcosa di totalmente slegato da parametri oggettivi economici, è un teatro di lotta politica, una volta si diceva di classe, fra rapporti di forza di gruppi. Allora, in questo momento c'è una pressione violentissima per far fuori una determinata componente. Questa pressione tenta di mascherare, cioè dice: ragazzi, avete visto che queste erano stronzate, erano utopie, quello che conta è alla fine sono i bilanci, cioè se Amazon fa profitti va bene, se Amazon non fa profitti chiude e così via. Abbiamo visto che dovremmo applicare sani criteri da vecchia economia anche alla nuova, no? E buttare a mare tutti questi discorsi dell'empowerment dei consumatori, di un rapporto di forza, no, di dare a chi naviga un valore aggiunto reale per agganciarlo, se no non compra, eccetera, eccetera. Dobbiamo tornare all'antico, dobbiamo tornare con criteri capitalistici molto classici. Allora, la cosa divertente è che in realtà la crisi tragica di questo momento, che è reale, di una serie di settori della nuova economia, è data proprio dal fatto che non sono state seguiti dei criteri di apertura dal punto di vista del mercato, ma che la nuova economia fino adesso è stata gestita con criteri molto vecchi. Su questo c'è un esempio clamoroso sugli investimenti che vengono fatti attualmente per lo sviluppo degli e-books nei prossimi anni. Allora, gli e-books, cioè la vendita di libri elettronici, sarà fatta in un modo per cui non è possibile stamparli, non è possibile riprodurli, cioè te li devi scaricare, li paghi caro, come paghi un libro cartaceo, e hai un prodotto difficile da fruire e che non puoi duplicare. E quindi è, dal punto di vista dell'apertura e dello sviluppo di questo mercato, un arachiri terrificante, cioè più segui questi criteri di chiusura, più lo prendi in quel posto, più meno riesci a sviluppare anche dal punto di vista dello sviluppo del mercato immateriale certe prospettive. Napster, che veniva citato prima, adesso che è stato acquisito tendenzialmente da Bertelsmann e quindi diventerà a tutti gli effetti, è già stato piegato da interventi precedenti, un'intermediazione per il passaggio di una fase di mercato successiva, avrà però dei problemi molto grossi, perché, come giustamente si diceva, siccome la rete è prima di tutto il 70-80% dell'uso della rete è ancora un uso non economico, cioè un uso di nuove relazioni sociali, di nuove formazioni di socialità, di comunicazione, di gruppo, eccetera, eccetera, ha una resistenza fortissima ai processi di napsterizzazione e quindi sarà difficile far pagare il canone se ci sono nuovi sistemi di condivisione di peer-to-peer che permettono di aggiornare, e questo vale su tutti i fronti. Allora, siccome c'è questo passaggio estremamente delicato, in cui da una parte, prima l'intervento era abbastanza significativo, citava questo intervento possibile sugli hard disk, ma su tutta la linea c'è una offensiva violentissima per estendere il copyright, estenderlo a livelli allucinanti, come era il progetto di legge europeo rispetto alla possibilità di brevettare stringhe, singoli algoritmi del software, eccetera. Cioè, software, musica, libri, dovunque andate c'è un meccanismo di spostamento radicale, anche perché devono inventarsi nuove forme di proprietà intellettuale, perché sono di fronte a beni immateriali non valutabili secondo criteri tradizionali. Tutto questo è un boomerang dal punto di vista economico, crea conflitti molto forti, ma in questo momento puntano in modo feroce su questo. Allora, una cosa che mi sembra importante per i movimenti è, come dire, essere molto presenti sul terreno anche della, fra virgolette, utenza di massa di queste cose, perché l'utenza di massa può avere livelli di consapevolezza molto bassi e di padroneggiamento delle tecniche relativamente bassi, ma ha comunque forme di resistenza passiva nei confronti dei processi di appropriazione capitalistica della rete. E allora il rischio è che in questo momento, se non c'è una capacità di fare cinghia di trasmissione nei confronti di queste forme di resistenza passiva, educazione, eccetera, eccetera, il rischio è quello di ritrovarsi su meccanismi solo di tipo freenet. Allora, i meccanismi di tipo freenet sono meccanismi tecnologici e sociali molto raffinati, che saranno estremamente selettivi, perché la possibilità di avere contatti da disco rigido a disco rigido richiede una serie di passaggi, competenze, informazioni, eccetera, eccetera, che rischiano di far ritornare il movimento alla fase BBS, in buona sostanza, cioè su un piano tecnologico più avanzato, con circuiti più ampi, eccetera, eccetera. Quindi il passaggio mi sembra estremamente cruciale in questo momento. È molto interessante, anche se mi rendo conto che è un consiglio noioso, leggersi attentamente stampa e versioni online delle sezioni dedicate alla New Economy in questo momento, perché si capiscono un sacco di cose.
5: Salve, William Adler. Io volevo fare un paio di riflessioni. Allora, dal mio punto di vista...
3: Le mani sul microfono pure.
5: No, una riflessione che secondo me Nasser non c'entra nulla con la libertà di comunicazione. Non c'entra nulla nel momento in cui chi lo usa non si rende conto di quello che sta facendo. Quindi questo discorso può valere tanto per Nasser, quanto per Nutella, quanto per Freenet. La cosa importante è far comprendere alla gente l'importanza di poter accedere liberamente all'informazione. Questo è il primo passo fondamentale, ancora prima di quello tecnologico. Questo è un discorso. Un'altra cosa, secondo me, si spesso sottovaluta, quantomeno ci omette di dire, è l'importanza dell'accessibilità all'informazione, soprattutto, almeno per quello che ci riguarda, in campo tecnologico, per lo sviluppo dei paesi in via di sviluppo. L'utilizzo di tecnologie avanzate impedisce drasticamente l'utilizzo di tecnologia nei paesi del terzo mondo. Nel momento in cui gli unici mezzi che si utilizzano per trasmettere informazione sono mezzi estremamente avanzati e ipertecnologici, questo esclude istantaneamente dall'accesso all'informazione, qualsiasi tipo di informazione a questo punto, ai paesi e agli individui che non hanno accesso a queste informazioni. Se le tecnologie che si usano sono quelle della Microsoft, per dire, che per far girare un sistema operativo per giunta idiota richiede processori da 1 GHz, ormai a me sorge il dubbio ci sia qualcosa che non va. E qua mi aggancio al discorso Linux. Linux è la dimostrazione più palese che la libera circolazione delle informazioni può dare risultati reali, risultati tangibili. Il 75% dei server in rete ormai, è già da tempo, sono basati su tecnologia Linux. Tutto quello che è sotto Linux è sviluppato grazie alla licenza GPL, grazie alla condivisione della conoscenza delle tecnologie. Quindi è questo quello di cui bisogna rendersi conto. Laddove invece c'è un controllo della tecnologia, è istantanea un rallentamento dello sviluppo. È per, semplicemente per il fatto che 1000 teste ragionano meglio di 100, è per il fatto che chi detiene l'informazione ovviamente la distilla nel momento in cui la deve diffondere.
6: Sì, volevo aggiungere un altro pezzetto. Mi sembra che gli ACLAB non vengano molto fuori da questa, da questo passaggio. Infatti mi viene da stuzzicarli, nel senso che quando dicevo, parlavo della possibilità di inventare, pensavo agli ACLAB e alla possibilità di costruire strumenti dove poter creare contesti in cui potessero costituirsi comunità di volta in volta su tutte le contingenze e le possibilità di intervenire rispetto agli strumenti di cui disponiamo, rispetto agli argomenti, alle tematiche di cui ci occupiamo. Allora, da una parte c'era il discorso di Madre, dell'evangelizzazione, in qualche modo, e riprendo gli esempi degli studenti per quel che riguarda le scuole, piuttosto che gli insegnanti di informatica, piuttosto che comunque agganciare quei settori più sensibili, più consapevoli in tessuti differenti dal nostro più stretto, però penso anche a cose più vicine come le comunità degli utenti Linux, che spesso mi sembra facciano molto finta di non esserci su questo tipo di discorsi, o se li fanno un po' tra di loro. E c'è questo che è uno dei compiti su cui vorrei vedere venire fuori gli ACLAB, e anche un altro che è quello di costruire strumenti per fare questi passaggi. Intendo dire, ci sono in ballo diversi progetti attualmente. Io vengo da un progetto vecchio che ha realizzato alcuni passaggi negli anni scorsi, che è quello di Isole nella Rete. Ci sono adesso progetti di alcuni ACLAB, come quello di Loa Autistici o quello di Sgamati Inventati, che sono possibilità su cui bisognerebbe investire anche in termini di creatività dentro la rete. Io ho letto molto di passaggio il discorso di Oboe, si chiama. Costruire strumenti che consentano la condivisione del sapere, che non siano solo quelli tradizionali, che ormai troviamo un po' dappertutto, la mailing list, la news group, quelle piccole cose, la possibilità di condivisione di spazi web, quelle piccole cose che abbiamo fatto in questi anni, ma cominciare a pensare anche a mettersi al lavoro sulla possibilità di costruire altri strumenti finalizzati alla condivisione del sapere, finalizzati alla condivisione dell'esperienza, di tutta quella parte che non è esattamente tecnica del nostro lavoro, che sono le nostre esperienze di fronte alle cose che facciamo, che sono le cose che ci consentirebbero di costruire reti di relazione, comunità in grado di portarsi sempre un attimino avanti rispetto al modo con cui si muove poi il capitale su queste cose, perché tanto poi quello che facciamo viene immediatamente sussunto, sui software, su queste cose bellissime. Stanno dando da fare tutti quanti per capire come tirarsi fuori valore, come rimetterlo dentro un certo tipo di gioco. Nessun problema. Facciamo un passo avanti anche su queste cose, via di seguito. Penso questo dovrebbe
7: essere un gran bel lavoro intellettuale, cioè un bel po' di ore da perderci, che spesso una Microsoft come un'altra label di informatica non si può permettere di pagare. Cioè, una label di informatica si può permettere di pagare magari un software che faccia degli applicativi di business, degli applicativi che, cioè, io non ho mai usato Excel, non userò mai back office, queste cose qui. Cioè, non uscivano fuori degli applicativi per una radio indipendente, per esempio, degli applicativi per farsi video in casa o cose del genere. È nata anche da questa spinta, dalla voglia di farsi, insomma, software per le proprie esigenze, che non sono esigenze di corporazioni, userei questa parola, e si sono sviluppate in modo indipendente e in modo collaborativo, cioè i programmatori mettono il proprio codice sorgente free e altri programmatori che sono interessati dall'altra parte del globo alla stessa cosa, invece che partire da zero nel programmarlo, si mettono a farlo collaborando tutti assieme. Questa cosa ha funzionato, ci sono parecchi programmi che funzionano, Linux è cresciuto in questo modo e non c'è stato bisogno di soldi da parte di aziende. Ciononostante, questi programmatori non è che hanno lavorato del tutto gratis, perché il più delle volte ci sono state aziende che si sono interessate a questi progetti, che erano già a buon punto, e hanno detto: ok, io lo voglio usare, però è sotto licenza GPL, non c'è nessuna garanzia che funzioni, tu me lo dai without any warranty, che è la cosa scritta in maiuscolo sulla licenza GPL. Quindi, come faccio a usarlo se non mi date garanzia? E i programmatori dicono: ok, io ti vendo il mio know-how, quindi mi paghi la mia prestazione e io ti chiedo dei soldi per darti garanzia che questo funzioni per te. Questa è la piccola clausola sulla GPL in cui c'è scritto che è lecito chiedere soldi per assicurare to make the software fit to any purpose. Cioè, io programmatore ti dico: conosco quel codice e so come far lavorare quel codice per i tuoi scopi, e mi paghi per quello. Il codice viene comunque rilasciato open source, quindi tu lo utilizzi per i tuoi scopi, ma lo possono utilizzare tutti, e viene comunque sviluppato da una comunità di programmatori più grande o più piccola, che comunque ti assicura che ci sono parecchie teste a lavorarci sopra, e non le paghi tutte, paghi quello che si studia il software e te lo fa funzionare per te. Porto questo esempio, quello che mi piacerebbe fare nel campo della musica, ad esempio, quello di cui si parla al volo. I musicisti di che cosa vivono poi? Io ho parecchi amici musicisti che fanno soldi soprattutto su colonne sonore di film, pubblicità, adattamenti dei propri pezzi per determinati scopi di aziende che apprezzano la loro musica, ne vengono a conoscenza e dicono: ah cazzo, dai, fammi una sigla per questo e quest'altro, e lì ci prendono i soldi. Possiamo paragonarlo a proprio il caso del programmatore che vende il proprio know-how per far funzionare la propria, il proprio prodotto per quei fini. Ci sono comunque varie opzioni della licenza open source, che sono anche quelle del non poter usare il codice in casi di nel caso in cui venga usato a fini di lucro. C'è la BSD che si avvicina a questo, sono abbastanza intricate, sarebbe da leggersi parecchi doc, io non l'ho ancora capita bene la differenza tra GPL e BSD license, se c'è qualcuno che ne vuole parlare anche comunque a Bologna, se ne parla a Bologna. E comunque ci sono vari modi per un musicista di guadagnare, a parte la prestazione, che è la prima cosa che viene da dire, cioè tu quando fai una prestazione dal vivo, a quel punto vieni pagato da chi ti vede, ed è anche legittimo. Per un musicista può andare a grosso vantaggio poter avere i propri MP3 o Ogg Vorbis, usiamo questo nuovo formato che sta uscendo, distribuiti ovunque, perché in questo modo viene conosciuto ovunque. E da qui il grande cambiamento dagli anni 80, in cui per avere un pezzo di musica ascoltato da qui all'Inghilterra, all'America, ci voleva il produttore che ti pagava il CD e ti pagava la distribuzione. Adesso, con un mezzo oggettivo, con la tecnologia, riesco a farmelo ascoltare ovunque, e quindi perché non farlo? Cioè, questo che sta mettendo in crisi un po' tutti. Io credo che bisogna prendere bene in bisogna tenere in conto la tecnologia e mettere a fuoco questo, che la tecnologia spesse volte, anzi sempre direi, quando c'è una scoperta tecnologica che cambia un po' le carte in tavola, cambia le carte in tavola non solo nell'ambito tecnologico, ma anche in quello politico, sociale, artistico, come lo vogliamo chiamare. Questo è quello che si fatica a prendere in considerazione adesso, secondo me. Cioè, non è giusto, secondo me, che i Metallica si mettano a strillare che non prendono più soldi, perché hanno avuto talmente tanti di quei soldi che è anche veramente oltraggioso per i gruppi che si sono sbattuti e non hanno mai avuto niente. C'è anche una possibilità di redistribuzione, ma adesso vado sull'utopico e comincio a sclerare, quindi mi fermo qui.
8: Allora, io sono Andrea, sono del Loa Club di Milano, e volevo raccogliere un po' l'invito, cioè spiegare qual è la nostra attività rispetto ai temi che sollevava Sandro. È vero, come dice lui, che ci sono tante tipologie di interventi che una club può fare, e purtroppo troppi anche rispetto a quelli che poi materialmente si riescono ad affrontare. Siamo coscienti che in questo momento ci siano fronti differenti su cui è importante che persone come noi, che detto senza presunzione hanno delle competenze tecniche e hanno anche la volontà e la capacità di ragionare su gli strumenti tecnici stessi e le loro potenzialità, non solo in ambito di utilizzo personale, ma anche rispetto all'incidenza che possono avere rispetto alla società, rispetto a questioni di altro genere. L'impegno, ad esempio, rispetto a, elencherò un attimo i discorsi a cui aveva accennato Sandro, rispetto al free software e all'utilità di una diffusione del free software nella pubblica amministrazione, nella pubblica istruzione, ad esempio, questo è sicuramente uno degli argomenti su cui vorremmo anche impegnarci. Lari, cioè, il free software, oltre ad essere riconosciuto come ottimo software, almeno in buona parte, è anche un software che è, diciamo, anche se in italiano free software si può tradurre come software gratuito o software libero. Come viene sottolineato da chi appunto sviluppa free software, Richard Stallman, che è l'inventore del tipo di licenza in particolare, il free in questo caso sarebbe come in free speech, quindi in libera espressione, no? Libera parola, per cui più che la gratuità si sottolinea il fatto che sia libera la sua distribuzione e la sua fruibilità. Comunque si tratterebbe, dato che comunque è sostanzialmente anche gratuito, di un risparmio economico nell'ordine delle centinaia o migliaia di miliardi per lo Stato italiano. Si tratterebbe inoltre di vantaggi dal punto di vista didattico, perché si tratta di software, appunto, non essendo proprietario e chiuso, di software dentro il quale si può guardare, per cui cercare di capire il funzionamento e anche didatticamente qualcosa di utile. Ecco, su questo fronte noi speriamo di trovare le energie e gli agganci giusti per poter lavorare. Poi ci sono altre questioni che sollevava Sandro, o che sollevava anche qualcun altro. Ad esempio, io sono d'accordo con chi, non ricordo, diceva in questo momento in cui, comunque, volenti o nolenti, il diritto d'autore, così come è inteso oggi, è difficilmente, anche da un punto di vista pratico, diciamo, difendibile dal punto di vista delle case editrici, degli editori, più che degli autori, perché probabilmente più rispetto alle case editrici, nel senso che la facilità di copia dei materiali, delle opere dell'ingegno è diventato, cioè, la copia di queste opere è piuttosto semplice alla portata di, se non di tutti, di molti, per cui la reazione che hanno gli editori, come sottolineava Carlo, è del tipo, allora allarghiamo ancora di più il copyright e peggioriamo le pene rispetto alle rispetto agli abusi rispetto al copyright. In realtà dovrà cambiare il diritto d'autore o il diritto di copia come è inteso oggi. Per cui anche in questo ambito le nostre intelligenze probabilmente potranno portare e spingere verso dei cambiamenti che siano i migliori possibili per il maggior numero possibile di persone, per cui non sicuramente gli interessi dei pochi grandi editori. Per cui ecco, poi Sandro accennava anche a un progetto di server libero che abbiamo in mente di organizzare insieme ad altri ragazzi di Firenze e a chi poi vorrà collaborare, ma questo è un progetto ancora in uno stadio, diciamo, primordiale. Comunque si tratterebbe di un server libero su cui sia possibile fare informazioni sui nuovi diritti digitali, sugli strumenti a disposizione per la difesa dell'anonimato, della privacy, piuttosto che per la diffusione di notizie e materiale informativo più generico. Comunque questo è un qualcosa che presenteremo probabilmente nei mesi a venire, che stiamo sviluppando. Ecco, e poi un'altra cosa che si sottolineava, questo si riaggancia invece all'accessibilità dei saperi oltre che alla loro diffusione, nel senso alla usufruibilità per tutti dei saperi. Noi abbiamo preso spunto dagli avvenimenti di qualche mese fa rispetto alla censura, diciamo, che poi si è risolta in modo molto ambiguo, comunque, di siti che pubblicavano testi di libri protetti da copyright per i non vedenti. Si tratta di associazioni senza fine di lucro che davano accesso esclusivamente ai non vedenti ai propri siti per scaricare in formato accessibile questi testi, appunto. da questa riflessione, parlando con gente di noi che ha contatti con persone non vedenti, abbiamo scoperto che praticamente per queste persone il costo dell'accesso alle tecnologie, anche le più elementari, è altissimo e non tutto viene coperto comunque dal servizio sanitario, dalle UTI. Abbiamo pensato quindi, vedendo anche la carenza di hardware predisposto alla lettura all'utilizzo delle barre Braille, di sviluppare un progetto, i cui dettagli potrete trovare, anche questo è in fase insomma, abbastanza primordiale. Sì, stiamo procedendo allo studio della fattibilità e alla scrittura del software. Comunque si tratta appunto di un software e anche di un hardware che permettano a costi ridotti il funzionamento di queste barre Braille, e il cui progetto, non solo software ma anche hardware, sarà free, nel senso che noi ovviamente non abbiamo neanche le potenzialità per farlo, non ci occuperemo se non in fase di prototipo della costruzione del vero e proprio hardware, ma progetteremo le specifiche e diffonderemo le specifiche in modo che una persona con una conoscenza media di elettronica possa assemblare questa macchina. Ecco, queste sono alcune delle iniziative sulle quali stiamo lavorando, sulle quali abbiamo intenzione di lavorare noi, e per alcune di queste in collaborazione anche con gli altri hack lab che si stanno formando in Italia. Detto questo, passo la parola a chi vuole commentare o aggiungere qualcosa.
9: Andrea, Turchie, rispetto alle cose che sono state dette adesso ultimamente per quanto riguarda il diritto dei brevetti, più o meno abbiamo più o meno capito quanto sia importante aprire la campagna per il decadimento di ogni forma di protezionismo in tutte le fette del mercato che il mercato imperialista in certo modo continua a propagare nel suo sviluppo. E in questo senso sarebbe opportuno infatti chiarire che ciò che vale per l'editoria per quanto riguarda l'autore che ha il diritto di essere pagato direttamente dalla casa editrice, cioè dall'editore, e il tipografo allo stesso modo deve essere pagato, cioè, assieme all'autore, attraverso un buon salario di un buon operaio stabilito a livello di unificazione sindacale internazionale, passiamo subito al fatto che in metafora può essere appunto paragonato alla questione dei brevetti industriali telematici, quindi il fornitore piuttosto che non il programmatore deve essere pagato assieme al trasportatore dalla casa editrice, che ne so, del programma informatico. Sarebbe più o meno così. Io penso che a questo punto si possa dire che pensare subito a un progetto di risoluzione sulla libertà di stampa cartacea e telematica consista in questo: la borghesia intesa per libertà di stampa la libertà di edizione dei giornali per i ricchi, la conquista della stampa cartacea e della stampa telematica da parte dei capitalisti, conquista che di fatto ha portato in tutti i paesi, ivi compresi più liberi, alla venalità della stampa. Il governo operaio e contadino dei centri sociali sovietici, deputati operai, contadini e soldati per libertà di stampa, intende la libertà della stampa dal giogo del capitale, il passaggio in proprietà dello Stato, delle cartiere e delle tipografie, come tutti i laboratori scientifici di stoccaggio, supporto informatico e macchinario da inventario. In cui l'attribuzione a qualsiasi gruppo di cittadini che raggruppa, che aggiunga un certo numero, per esempio 10.000, del diritto di utilizzare su base di parità una parte corrispondente di riserve di carta e di supporti informatici e una corrispondente quantità di lavoro tipografico. Come primo passo per realizzare questo scopo, indissolubilmente legato alla liberazione dei lavoratori
10: dal gioco del capitale, il governo provvisorio, operai e contadini, tieni sociali sovietici, operai, contadini e soldati, designa una commissione d'inchiesta per indagare sui legami esistenti tra le pubblicazioni periodiche e il capitale, sulle fonti dei loro mezzi ed entrate, sui loro sottoscrittori, sulla copertura dei loro deficit e su tutta l'organizzazione economica dei giornali in generale. Chiunque nasconderà i libri contabili o altri documenti alla commissione d'inchiesta, questo è importante, e così pure chiunque fornisca dati chiaramente falsi sarà punito dal Tribunale rivoluzionario. Tutti i proprietari di giornali, gli azionisti, nonché tutti gli impiegati sono tenuti a fornire immediatamente per iscritto rendiconti e informazioni sulle questioni indicate dalla commissione d'inchiesta incaricata di scoprire i legami tra la stampa e il capitale e la dipendenza della stampa dal capitale. Io propongo al Circolo della Stampa di Milano. La commissione d'inchiesta ha il diritto di completare il suo organico dalle seguenti persone, eccetera, eccetera. La commissione ha il diritto di convocare esperti e testimoni e di esigere l'apertura di tutti i libri contabili, eccetera, eccetera.
7: Io volevo soltanto fare questo. Com'è? Ah, è giusto. No, più che la prima, è la prima domanda tirata fuori piuttosto che un'esposizione. In base a due mie esperienze che ho fatto lavorando in determinate società e avendo lavorato anche in società pubbliche, ho potuto vedere questo, che dovunque io andavo a proporre software free, la risposta era sempre questa: ma non abbiamo il supporto. Ora, è vero che non c'è supporto. Quello che io chiedo su questo punto è quali motivazioni, al di là del supporto, si possono addurre anche a non tecnici, perché chi decide spesso non è un tecnico, per proporre software free. E seconda cosa, sempre, che cosa si può dire in difesa, mettiamola così. Io sul mio hard disk ho 20 giga di libri, lavoro in una società che ci sono 300 persone. E ho detto: perché non mettiamo su un web server o un file server con questi libri? La risposta è stata un no secco, perché sennò ci mettono in galera, ci denunciano. Ora, la mia è semplicemente una domanda per poter rispondere nel nostro piccolo, e non come A-Club o come organizzazione, ognuno nella loro realtà quotidiana, a prevalentemente non tecnici, che sono coloro che decidono, per esempio, il perché io debba mettere un web server con 20 giga di libri che favorisce la formazione, l'informazione all'interno della mia società, per dire. O come, perché a un non tecnico, lo ribadisco un'altra volta, senza andare oltre le palle, e l'utilizzo di software free sia meglio piuttosto che prendere una Sanko, un San Solaris o viceversa un NetSyndico, un NetSys. Non so se a questo punto magari, non so, la ragazza di CopyDown, per quanto riguarda in particolare la pubblica amministrazione, che è il posto più burocratico del mondo, dove si decide solo e esclusivamente persone che non ne sanno un'emerita minchia di informatica, che cos'è che si può addurre come motivazione all'utilizzo di software free?
11: Beh, in parte, dunque, questa è una bella domanda, nel senso, penso che con questo, adesso nella pubblica amministrazione, cominciamo ad affrontare nel privato, probabilmente una delle motivazioni migliori può essere quella del risparmio economico, perché poi le licenze, soprattutto per software abbastanza avanzati, sono piuttosto alte. Sul fatto dell'assistenza non è vero che non c'è, perché le società, almeno per quanto riguarda Linux ad esempio, ci sono almeno 3-4 grosse società di livello mondiale, la Red Hat, la SUSE ed altre, che possono offrire supporto a pagamento, chiaramente, comunque con prezzi, se si considera il fatto che le licenze non hanno costo, decisamente migliori. L'affidabilità e la sicurezza di determinati software, soprattutto quelli che hanno a che fare con web server, software di rete, penso che sia facilmente anche dimostrabile. Basta fare una ricerca in rete, basta basta affidarsi anche di tecnici competenti che ti possono dire che da un punto di vista della sicurezza il free software nella maggior parte dei casi, se non tutti, è decisamente migliore rispetto a molti prodotti commerciali. Nella pubblica amministrazione sicuramente tu ne sai più di me, ma ci saranno anche persone che oltre che incompetenti sono anche magari non interessate al miglioramento. Lì bisognerebbe probabilmente cercare, non so, di ricattarli da qualche altro punto di vista. Nel senso, può darsi che te ne venga un bene, magari ti daranno una promozione se fai risparmiare alla pubblica amministrazione, questo non te lo so dire. Comunque diciamo che le motivazioni, anche quelle che fino a qualche anno fa si potevano addurre come la mancanza di supporto, non è più vera, sicuramente non è più vera.
12: La seconda domanda è semplice, hanno ragione a dire che se metti in rete libri c'è delle problematiche anche tipo giudiziario, purtroppo visto c'è legge sul copyright. Sulla prima volevo aggiungere a quello che diceva Giuhas, che la difficoltà secondo me è di ordine politico, nel senso nella pubblica amministrazione sia a livello alto che a livello basso e nella ricaduta a pioggia sugli enti locali, sugli enti pubblici e via dicendo, c'è sicuramente, purtroppo è un senso di Pulcinella, in senso una verità sotto gli occhi di tutti, dei fortissimi interessi economici per cui i pacchetti, per esempio Microsoft e altri software proprietari, difficilmente potranno essere scalzati. Ciò non toglie che sicuramente è doveroso provare a fare mobilitazione, azioni anche di lobbying dal punto di vista di software free, in maniera tale da cercare di scalzare questo tipo di monopolio. Sarà difficilissimo perché gli interessi economici sono enormi. A Firenze, chiedeva Sandro a Firenze prima che cosa c'è a livello di iniziative, ora l'ACLAB non è uno dei suoi momenti migliori, ma ciò non toglie che di iniziative sul tema invece ce n'è numerose e fiorenti. Ci sono stati in particolare due segnali molto interessanti. Uno dal punto di vista dell'ambito studentesco, a Firenze il primo corteo studentesco quest'anno, che ha aperto la stagione scolastica, non è stato sui temi classici che si fanno di solito manifestazioni, ma è stato sul tema del no copyright. Un corteo di 2000 studenti che ha percorso la città e che ha caratterizzato la sua presenza a alcuni punti classici della distribuzione editoriale con iniziative creative, e questo sicuramente è stato un segnale forte, perché non c'è solo gli A-Club, che sono magari, può dire, elementi di punta, d'avanguardia, fra virgolette, sull'argomento, ma incomincia a essere un argomento che viene veicolato a livello di massa, almeno negli strati giovanili. L'altra iniziativa recentissima, di cui fra l'altro non faccio parte, ma che cito perché si sposa proprio con l'argomento, con la domanda che dicevi te, è la nascita di un'associazione culturale, si chiama Associazione per il Software Libero, che è nata appunto per lo più da persone che stanno a Firenze, anche di giro della Club di Firenze, e che ha proprio la pretesa molto ambiziosa, secondo me difficile, ma ci vogliono iniziative di questo tipo, di provare a fare da cerniera con le pubbliche amministrazioni per vedere di far veicolare il software libero. Su questo argomento, fra l'altro, in Germania, in Francia, anche in Spagna, ormai ci sono iniziative di tantissime associazioni che, fra l'altro, incominciano a fare delle brecce nelle pubbliche amministrazioni, appunto in particolare francesi e tedesche. E c'è stato di già un timido segnale anche in Italia a livello parlamentare e istituzionale, tanto che c'è stata per la prima volta nel Parlamento qualcuno che ha portato come emendamento alla finanziaria, se non sbaglio, emendamento alla finanziaria quest'anno, comunque tramite una proposta parlamentare, appunto l'idea di promuovere il free software in pubblica amministrazione. Per cui sicuramente in prospettiva ci sarà un'entrata di free software in pubblica amministrazione, bisognerà vedere i tempi e le modalità, e sicuramente sarà ritardata da, da, da interessi economici grandissimi. Il fatto che dicano che non c'è assistenza, appunto, diceva bene lui, è una bischerata, non è affatto vero. C'è dei segni economici, quello sì. Sì, tra l'altro tra le iniziative chiaramente c'è il net strike, il corteo telematico di lunedì 15 dalle 3 alle 6, no, so che voleva parlare anche Blicero.

0: funziona, però basta meno persone a farlo funzionare e gli vai a ingolfare uno strumento che sicuramente dal punto di vista operativo pratico per la CIA è forse ancora più importante, perché per il fax girano documenti legali, i contratti girano per fax e i contratti a volte devono arrivare con scadenze ben precise, per cui anche questa è un'azione simbolica, però anche questa è una cosa che vale la pena di essere presa in considerazione, come tante cose, come i bollini, non si ha e tante altre.
1: Mi chiamo Francesca e parlerò a Bologna di Linux nella scuola. Volevo dire una cosa riallacciandomi al discorso che faceva lui su il free software nella scuola. Il problema adesso nella scuola è c'è moltissimo software didattico, educativo, come lo vogliamo chiamare, però è tutto in lingua straniera. E oltre a essere tutto in lingua straniera, non è neanche catalogato, ovvero gli insegnanti purtroppo, io faccio parte della scuola di base, quindi siamo un gruppo abbastanza ignorante, e gli insegnanti purtroppo non fanno per adesso delle programmazioni per quanto riguarda l'utilizzo del software, delle tecnologie nella scuola, soprattutto nella scuola di base. E questi software che si trovano, il software che si trova, è privo di manuale, o meglio, privo di una descrizione, privo di obiettivi didattici ed educativi. Per cui infatti io ho parlato al Linux Meeting a Bologna di un mio progetto di traduzione e tassonomia di questo software educativo didattico, però devo dire che sono abbastanza sola, nel senso che chi si interessa, e questo è un appello che faccio in generale, chi si interessa di scuola, per lo più si interessa di scuola superiore e di istituti tecnici, come diceva Giucas, dove chiaramente trattando l'informatica come ambito specifico il free software è utilissimo dal punto di vista didattico, però non bisogna dimenticare che l'informatica è una materia trasversale, ovvero il software può essere un ambiente di apprendimento indipendentemente dal suo utilizzo finale, quindi dalla sua apertura e dallo studio della sua struttura. Per cui c'è bisogno non solo di avere del software per la scuola superiore, ma anche per la scuola di base, quindi per la scuola elementare. Io mi occupo soprattutto dell'introduzione di Linux nella scuola elementare. Ma il problema più grosso, dico, è che tutto il software è in lingua straniera e che non è assolutamente catalogato, per cui è anche molto difficile riuscire a introdurlo nella scuola, perché come si fa? Cioè io, ad esempio, i miei bambini usano Demo Linux e hanno iniziato per gioco, io ho aperto il computer e c'era un grosso pinguino, loro subito, c'è il pinguino, io dico, ma adesso chi sarà molto bravo userà il pinguino, e così ho cominciato per scherzo, insomma, e va avanti. Però il grosso problema è appunto di avere, soprattutto per i bambini, del software in italiano comunque, perché non possiamo presentare roba tedesca o inglese o in giapponese, insomma, e quello lì è il grosso problema della scuola. Va bene, poi tanto ne parlerò a Bologna.
2: Ciao, sono Paschi del NOA. Buona Andrea, buona. Allora, sono Paschi, volevo fare un intervento un attimo su quel discorso che diceva lui prima, del come fare a proporre Linux, nelle varie aziende. Io ho un'azienda di servizi, quindi nel senso noi facciamo di tutto. Il problema che hai detto tu lo incontro anch'io giornalmente, nel senso mi dicono ma allora, cioè, tutti quanti vogliono installare Microsoft, non Microsoft. Il più delle volte io sono propositivo, gli dico no, guarda che per fare questo lavoro qui possiamo farlo con Linux, ambiente open source, gli spiego cos'è l'open source, cioè il discorso è che è ovvio che uno che va a proporsi in questi progetti qua è un progetto che nasce, no? Deve avere anche le competenze per poi portarselo avanti. Quindi io presento un progetto, eventualmente presento entrambi i progetti, con un ambiente Microsoft e con un ambiente Linux. Tanto sarò sempre io comunque a gestirli. Cioè non è che verrà il commerciale e si gestirà la macchina, è impossibile questo, non avverrà mai. Anche perché si starà comunque un minimo di sale macchine, un minimo. Cioè non dico la sala macchine, però una persona che si occuperà di fare i backup, fare i restore, quindi come dire, una volta che io ho faccio in modo che la macchina

0: in un certo senso vive di vita propria, non ha bisogno di manutenzione fisica se non quando mi si rompe la scheda, il mio obiettivo è raggiunto. Io non faccio altro che presentare i due progetti, presentarvi i costi, presentarvi il mio know-how anche ovviamente, di entrambi, e alla fine loro quando si vedono un progetto di questo tipo, cioè non c'è scelta ovviamente. Ovviamente loro si buttano su Linux per un semplice motivo, perché in quel modo lì loro abbassano i costi innanzitutto di licenze, cose strane, tipo server di mail, server di web server, che comunque sono cose che in ambienti coperti da copyright sei costretto a pagare, sei costretto a pagare comunque. Io gli faccio, gli do una cosa tipo chiave in mano, dico questa è la macchina, comunque la gestisco io e buonanotte. Cioè, il discorso è anche, se vuoi, che quando uno va a presentare queste cose qui deve essere un tecnico che deve sapersi in qualche modo comunque gestire la macchina e la situazione, perché ovvio loro ti risponderanno sempre non è supportato, dice guarda il supporto sono io, no? Con questo cos'è che ti rispondo io? Il supporto sono io, non c'è problema, cioè io amministro la macchina, qual è il problema? Cioè una telefonata, io da remoto mi connetto, vedo che cosa è successo. È raro che vado fisicamente sul posto a... è raro che io fisicamente mi muovo da o da casa mia o dall'azienda, anche perché gli schiaffo un modem eventualmente e comunque gli entro, quindi bisogna avere un po' la competenza, giustamente. Ricordiamoci sempre una cosa, che il mondo Linux, come il mondo, io sono sistemista Unix, cioè il mondo Linux è una cosa che nasce da Unix comunque, cioè è nato in questo modo qui. Unix è un sistema operativo che, a parte la stabilità eccetera, in molte aziende, non ve lo nego, è schiaffato la macchina Linux, loro credono tuttora di avere un server NT. Loro credono di avere un server NT quando è una macchina Linux. Ho creato un dominio NT su una macchina Linux. Loro, quando vanno a interrogare la rete, vedono che un NT è 4.0. Loro sono convinti di avere un NT sotto il culo. Sono convinti. Quando non è assolutamente vero. Cioè, quindi, con tutte le cose scerate, tutto quello che fa NT, soltanto lo fa un bel po' meglio, ovviamente, perché sotto il culo c'è un sistema operativo un po' stabile. Ok.
1: Un solo problema evidente e difficilmente superabile per quanto riguarda la pubblica amministrazione è il fatto che, da quello che ho potuto vedere, nella pubblica amministrazione, c'è sempre il fatto che ognuno deve poter scaricare la colpa nel caso succedano casini su qualcun altro. Questo è poco ma sicuro. Il fatto che loro comprino software commerciale permette anche loro, nel caso si crei un casino o anche nel caso loro hanno un semplice problema da risolvere, di ritrovarsi davanti una struttura commerciale che è la società che gli dà supporto, o Sun, o Microsoft, o chi che sia, che a cui comunque possono dire nel loro report che presentano al loro capo, guarda è colpa di questo. Con Linux lì già risulta un po' più difficile, e questo secondo me è un problema, informalmente parlando, difficile da superare.
0: Questo è un problema puramente di, come dire, divisione delle cose, cioè nel senso, perché quando qualcosa non va in un'azienda, che per esempio il server di posta si blocca, non vanno a dare la colpa al software, però diciamo è il sistemista, il tecnico che va lì e va a vedere cosa è successo per prima, no? È un tecnico, cioè prima di chiamare l'assistenza, un tecnico che chiama l'assistenza vuol dire che è proprio con l'acqua alla gola, vuol dire che proprio non conosce bene l'ambiente, e vabbè, cioè perché se vado in un ambiente cluster di Sun, che io ne conosco poco, ovvio che chiamo la Sun e dico, senti scusa, cioè, mi si è bloccato il cluster, mi dai una mano per favore? In quel caso sì, però è un ambiente che personalmente conosco poco, capito? Però in ambiente Linux, cioè io di problemi personalmente, quando li ho incontrati, comunque io utilizzo comunque l'ambiente... La comunità Linux che mi dà sempre una mano, sempre. Non è mai successo una volta che ho mandato una mail a un tipo e mi ha detto risposto picchia. Io nelle 24 ore il problema, qualunque tu sia, te lo risolvo. Cioè questa è la garanzia che gli do. Nelle 24 ore te lo risolvo. Perché io lavorando in un'azienda di servizi sono costretto a dirgli guarda il tempo di intervento è 6 ore, nelle 24 ore successive il problema è risolto. cioè, ed è sempre stato così, perché le aziende di servizio lavorano così, comunque, non è che si possono permettere sti lussi di fare cose. Cioè, ovviamente, poi ci sono i cose di contorno, se si è rotta la scheda, cioè devo avere la capacità di capire, di risolvere il problema e capire se è la scheda o è la configurazione a livello software, che sono cose che un tecnico, come dire, li mastica giornalmente, queste cose qua. Il fatto che tu dici che loro si rivolgono comunque a supporto tecnico, il supporto tecnico, quando installo una macchina, per quell'azienda sono io. Io sono il loro supporto tecnico, cioè non c'è problema. E fino adesso è andata bene, cioè non vedo perché, ma come va bene a me, va bene a tante altre persone che lavorano nel mondo Unix e Linux. Non è che sono l'unico in questo mondo a lavorare in questo modo qua. Soltanto che quando un commerciale viene da me e mi dice: guarda, dobbiamo presentare il tuo progetto qui a questa azienda qua, cioè loro vorrebbero Microsoft, io li presento entrambi, cioè dico: allora tu gli dai questi, perché comunque alla fine il commerciale ci capisce meno di meno, ci capisce un cazzo veramente, lì va solo lì per proporli, una volta che gli ha piazzato il contratto lì è felicissimo, cioè io faccio in modo che gli piazzi il contratto, indipendentemente dal fatto che io li presento in piattaforma NT o piattaforma Linux. Ovviamente li presento la cosa che io conosco di più, in effetti, perché conosco di più Linux di NT, è vero, cioè non ho grossi problemi a dirlo. Quindi, cioè, ovvio che poi, come dire, sta cosa qui di portare avanti il discorso Linux, secondo me è partita così. Quello che io vado a vendere non è il sistema operativo, ma è la mia conoscenza, il fatto che il mio supporto, quello vendo, ma a livello di del resto non vendo nient'altro.
2: Provo a dire anch'io un paio di cose. Anche se provo un po' imbarazzo, un po' stranezza a intervenire in questo momento, nel senso che proverò a dire alcune cose che ho in testa, che sono anche frutto di discussioni che ho avuto insieme ad altri ragazzi del collettivo universitario di cui faccio parte. Imbarazzo e stranezza perché sicuramente non utilizzerò un linguaggio tecnico e probabilmente sarà anche poco appropriato a questo ambito, a questa discussione, però credo di avere di provare anch'io, vorrei provare anch'io a dare delle interpretazioni, delle chiavi di lettura. Alcune sono uscite e credo siano anche parecchio interessanti, offrono e sono stati anche portati parecchi spunti di discussione che sicuramente non si esauriranno qua, anzi penso e auspico che possano portare o possano permettere lo sviluppo di percorsi. La chiave che vorrei dare è che mi sembra incentri la discussione comunque su un perno unico, è quella che vede un po' il sapere come prodotto, ovvero qualcuno vabbè, magari storcerà il naso in questa nel provare ad assimilare questa cosa, però fondamentalmente è una delle nozioni che ci vengono impartite in università. Il sapere visto come prodotto, ovvero il sapere visto nelle sue fasi, nella fase generativa, nella fase socializzazione, per cui il sapere una volta che viene generato, viene ideato, ha bisogno di essere comunicato, e un'ultima fase in cui il sapere viene assunto, viene assorbito. Queste sono grosso modo le tre grosse fasi in cui ci è stato detto vengono il prodotto viene prodotto. In questo momento mi sembra che la discussione stia vertendo un po' sulla seconda fase, ovvero su come i saperi debbano essere veicolati, in che modo, quali sono le prospettive, quali sono le modalità, quali sono gli strumenti perché questo avvenga. Io proverei però anche a non lasciare questa fase, questo pezzetto troppo staccato dalle altre due, ovvero a me interesserebbe anche capire quali saperi vengono prodotti, da chi vengono prodotti, in che modo vengono prodotti e perché vengono prodotti. Mi interessa capire i soggetti che stanno dietro le macchine, che stanno dietro un microfono, che stanno dietro una telecamera, come si pongono nei confronti dei saperi, quali sono gli interessi che ogni soggetto ha da dare, proporre, esaurire. Credo che debba essere fatta molta più attenzione a quelli che sono le specificità e le soggettività che ci sono in campo. Sandrino prima parlava di contesti, credo che molta attenzione debba essere fatta anche alla realtà in cui che viviamo. Carlo, se non sbaglio, prima diceva che siamo in un periodo storico particolarmente importante, nulla di più vero, siamo in una grossa fase di transizione, di trasformazioni, molte cose stanno cambiando, sta cambiando il territorio in cui viviamo, stanno cambiando anche le strade, sono piene di cavi in fibra ottica che serviranno a comunicare meglio. Credo che però una buona comunicazione non debba escludere un sapere di qualità, un sapere alto, che però non deve essere sussunto così, senza alcun filtro, senza alcun spirito critico. Queste cose non vogliono arrivare a delle conclusioni, non credo di avere o non credo che noi abbiamo alcun tipo di verità in tasca da dover sviscerare. Abbiamo all'interno dell'università proposto, lavorando anche noi, credendo che anche noi è opportuno lavorare sul tema della libera circolazione dei saperi, abbiamo proposto, comunque stiamo lavorando su tre progetti. Uno riguarda, noi lo chiamiamo progetto ricerca, è un progetto che tende a esplorare quelli che sono i territori in cui viviamo e i soggetti con cui interagiamo. È un progetto che vuole andare a percepire, a cogliere alcuni istinti che per ora vengono veicolati o comunque che vi sono nel territorio in cui viviamo. Esiste un altro progetto che è una sorta di atlante dei saperi, un progetto che vuole non solo capire qual è il modo migliore per comunicare verso l'esterno. Credo che questo non possa prescindere dal fatto che ogni soggetto poi ha il suo modo di comunicare, ha la sua peculiarità per comunicare. Credo che questo atlante dei saperi voglia un po' archiviare alcune idee che ognuno di noi ha in testa, alcuni saperi che ognuno di noi produce quotidianamente nell'interazione con gli altri. È un progetto che probabilmente si svilupperà anche sotto forma di biblioteca, che non manterrà anche la sua forma multimediale, ma vorrà anche essere una biblioteca solida, una biblioteca in carne ed ossa, non troppo virtuale, perché probabilmente è anche bello leggere un libro così come è fatto. L'ultimo progetto, e che probabilmente è anche quello più banale, ma su cui magari spesso si fa poca attenzione, è quello riguardante il cinema. A noi interessa anche sapere cosa vediamo, non solo quello che leggiamo, per cui stiamo facendo partire, per ora rimane a una fase abbastanza embrionale, ed è un progetto legato a un cineforum. Adesso non so come si svilupperanno questi progetti, abbiamo voglia comunque di portarli avanti, innanzitutto partendo dalla realtà in cui ci ritroviamo, dall'università. Auspichiamo di poter anche confrontarci anche con i soggetti che sono presenti all'interno di questa assemblea, perché probabilmente appunto abbiamo anche parecchio da imparare su quelle che sono le migliori forme di diffusione, di veicolazione dei saperi, per cui lascio un po' così, senza avere delle conclusioni, auspicando appunto che non so, in questo percorso che il LO all'interno del BUIC ha deciso di portare avanti, vi possa essere la possibilità di interagire anche con soggetti diversi e vi possa essere anche la possibilità di osservare e di percepire quella che è la realtà che lo circonda.
3: Allora, salve, io mi chiamo Ciccio, l'intervento che voglio fare io è prima di tutto una piccola ripresa di quello che diceva il ragazzo laggiù prima, riguardo l'assistenza tecnica. Per come la vedo io, tendo ad essere una persona molto pratica, quindi non ho grossi idealismi per la testa, eccetera, eccetera. Per come la vedo io, se un'azienda ha anche fatto, lo fa con un'altra azienda di solito, sia che questa fornisca Windows sia che questa fornisca Linux. Di solito quando ci sono dei problemi a livello software si chiama l'azienda, sia che questa fornisca Microsoft o che non lo fornisca. Quindi cioè, dal punto di vista amministrativo è sempre una telefonata che devi fare, è sempre un tecnico che è dall'altra parte e non ci sono differenze. Però la parte più interessante di questa riunione secondo me è quella relativa alla documentazione Linux, che di solito è libera come Linux. E allora, siccome io non sono un utente particolarmente avanzato del sistema, per come la vedo io, quando io compro un computer mi ci mettono Windows e io imparo quel minimo che so che serve, no? E poi voglio fare qualcosa di nuovo perché è uscito un nuovo programma, chiedo in giro e posso trovare gente che mi risponde. Ma se io volessi documentarmi un attimino, dovrei spendere dalle 50.000 lire in su, perché chiaramente come è proprietario del sistema operativo è proprietario della documentazione. I tecnici preparati pagano per essere tali e quindi fanno pagare pesantemente, profumatamente la loro consulenza anche libraria. E perciò io pago. Ma se io uso Linux, a un certo punto avrò problemi simili, dovrò andare avanti, dovrò capire meglio come funziona. E anche lì chiederò prima in giro e la gente mi risponderà. Ma se voglio un parere tecnico, qualcosa di specialistico, io trovo dell'ottima manualistica o documentazione gratuita, cioè senza pagare nulla. E alla fin fine io come utente Linux sono più preparato che come utente Windows, sinceramente non perché sia uno specialista di Linux, ma perché ho trovato più roba da leggere su questo secondo argomento e non avevo, cioè roba a cui potevo avere accesso. Questo è il discorso. Se i prodotti Windows fossero costati zero a livello di documentazione, essendo partito io come utente Windows, probabilmente non mi sarei neanche avvicinato a Linux, perché quando sei un utente normale te ne frega poco che ti dicono che è stabile o non stabile, deve essere facile, deve essere lì. Sì, la differenza sulla facilità è che al primo impatto è molto difficile, però la documentazione relativa per specializzarsi è gratis ed è dappertutto. Questo è il vantaggio di avere libri GNU.
0: Allora questo, non solo c'è tanta documentazione, ma esiste in internet un database mondiale grosso di problematiche risolte sotto Linux. Cioè nel senso, io ho un problema, mi dà un errore, io metto quell'errore come chiave di ricerca in un motore, io trovo la soluzione. Cioè, io non è che sono espertissimo, sono un po' più furbo degli altri. Cioè, niente di più, niente di meno. Trovo la soluzione e la trovo, vi assicuro che al 99% la trovo sempre scritta. Anche perché io dico una cosa, è inutile sbattersi su una cosa che è stata già risolta dagli altri. Non serve a un cazzo. Cioè, serve se non è stata risolta, a quel punto mi sbatto, però la comunità Linux cosa fa? Una volta che ha risolto il problema, la posta nelle varie mailing list e diventa un documento ufficiale, perché poi i motori di ricerca lo vanno a indicizzare. E io ho risolto il problema, non solo risolto per me, ma faccio in modo che anche gli altri, se incontrano sul mio stesso problema, lo risolvano. Cosa che in ambienti chiusi, coperti da copyright, col cazzo che te lo danno, è una cosa che si fanno pagare, ma di brutto si fanno pagare.
4: Dalla parte delle tecniche alla pubbliche prima, alla parte delle
3: Io volevo tornare un attimo a riallacciarmi ai discorsi che si è fatto sulla produzione dei beni intellettuali in genere, portando un piccolo elemento che leggevo qualche giorno fa, probabilmente potrei ritrovare da dove l'avevo letto, fermo restando che ormai gli strumenti per distribuire i contenuti liberamente esistono. Al di là del fatto che Napster possa fare o non fare una brutta fine, ormai la tecnologia c'è e sappiamo che per esperienza su internet che una volta che è dato uno strumento non lo togli più, infatti esiste OpenNAP e quant'altro. Fermo restando i discorsi che si possono fare su copyright sì o copyright no, rimane il punto di come chi fa della propria vita, chi basa la propria vita sui prodotti del proprio ingegno deve in qualche modo essere retribuito. A proposito, leggevo questa cosa molto interessante. Sostanzialmente, se io scrivo un romanzo o se io scrivo una sceneggiatura, stabilisco un prezzo che voglio ottenere da questa cosa e rendo disponibile un campione di questo prodotto su un sito dove i miei lettori affezionati, ipotesi, possono contribuire 5.000 lire, 10.000 lire, quanto secondo loro ha valore il mio prodotto, piuttosto che il regista interessato alla mia sceneggiatura decide di acquistare il mio copione per 10 milioni. A questo punto io rendo disponibile il mio prodotto alla libera fruizione di tutti. Io ho raggiunto il mio risultato e allo stesso tempo ho reso libera questa informazione. Quindi probabilmente questo potrebbe essere una via interessante. Cosa ne pensate?
4: Sicuramente il problema di restituire il lavoro fatto c'è, e forme anche come queste possano essere delle vie da sperimentare. Non so se ha avuto successo o è stata solo una sperimentazione. Infatti, volevo sottolineare che il contraddittorio con la SIAE è abbastanza interessante. Contraddittorio che tra l'altro avrà appunto, ricordo, l'appuntamento di lunedì dalle 3 alle 6 su NetStrike, sul loro sito, che tenterà di ingolfare appunto www.sai.it. è abbastanza interessante perché, se si vuole, la SIAE parte storicamente come sindacato degli autori che tentavano di farsi raffinare un po' meno dagli editori, diciamo, dai loro padroni. Il problema, secondo me, è che in questo momento bisogna trovare appunto forme alternative per cercare di tutelare il proprio lavoro. E forme come la SIAE, forme come la legge d'autore, sono ormai antistoriche e non vanno più a tutelare chi direttamente fa il lavoro, ma vanno a tutelare invece chi specula poi sul lavoro fatto. La SIAE, le tasse della SIAE, Bollini SIAE, la legge sul diritto d'autore che dura 70 anni, ormai di fatto non tutela più il lavoratore, diciamo, di ingegno, ma va a tutelare la grande distribuzione che poi specula su chi ha fatto questo lavoro di ingegno. Bisognerà invece trovare, ma secondo me lo offre in parte naturalmente il mercato, anche tramite contrattazione privata, lo offre in parte le formule delle GPL, delle FDL, lo offrono in parte sperimentazioni di nuovo tipo come questo, soluzione a vedersi retribuito il proprio lavoro.
5: Io invece volevo dire un'altra cosa, che produrre software in open source sotto GPL o quello che è, non vuol dire assolutamente sviluppare un software gratuito.
6: No, io parlavo di altro punto di letteratura.
5: Sì, no, però la scrittura, no, dico, è un discorso. Sì. Beh, sarebbe
6: 90%.
5: Ci siamo.
6: Non
5: lo so.
6: Non ti dà questo diritto.
5: Dovresti poter avere il diritto di scegliere di fare col proprio ingegno quel che vuoi.
0: Al momento però non c'è questo diritto.
5: È un errore, mi sbaglio.
0: Proprio a lui. Io banalmente mi sono trovato in tutto un altro tipo di situazione, in una situazione di appassionati di cultura classica, gente che scrive, fa articoli, eccetera, i quali anche loro hanno un problema di diritto d'autore, magari non di tipo immediatamente retributivo, per esempio ci può essere il problema dei lavori pubblicati per la carriera, per i concorsi, eccetera. Ragionando di come questi fanno girare diverso materiale, così anche come fanno 2000 persone, perché di gente che infrange il diritto d'autore e non se ne accorge nemmeno, ce ne sono dei milioni, tipo questo saggio, questo testo, ci si scambia, ci si regalano, robe così. Dice, mettiamolo sul web, no, momento, sul web c'è un casino. Da lì nasce una discussione, a un certo punto uno ha detto, dice, ma io se voglio tutelarmi in qualche modo per mettere la mia roba in rete senza me la freghino ma lasciarla a giro. A quel punto gli ho detto, GPL, andiamo a vedere, aveva messo anche qualcosa in CyberRight, gente mi ha dato mano, e niente, abbiamo verificato una cosa abbastanza interessante, cioè che per esempio quel tipo di licenza particolare, mi dispiace un ci sei franco vice che l'abbia tradotta,
1: che mi hanno dato notizie al casello a Bologna,
0: franco vaffanculo,
1: lo sentirà,
0: niente, si presta benissimo anche per questo tipo di operazione, cioè la licenza fatta apposta per tutelare il software, non il software, la manualistica del software in modo simile. Il problema sembrerebbe risolto, no, risolto non è, perché il 90% di queste persone comunque deve pubblicare o ha roba pubblicata su riviste, su libri, eccetera. A quel punto loro non detengono più la titolarità, la potestà di dire io lo faccio girare come voglio. Non è tanto la licenza free che glielo impedisce la licenza. Sì, non è tanto la licenza free che glielo impedisce questo ovviamente. Questo ovviamente è la persona che ha comprato a loro, eccoci il problema. È il momento in cui lo sceneggiate, vendi la tua sceneggiatura, se il regista te la compra ti dice sì Ciccio, io te la compro, però scordati di farla girare, il discorso si pone.
5: Ma probabilmente a quel punto è scegliere dove vendere il tuo prodotto. L'esempio che probabilmente...
0: avere la forza per imporre a questa gente di dire io te lo vendo a queste condizioni, ma il problema è politico.
1: Il discorso è proprio, si toglie di mezzo quella via intermedia che è proprio l'editore. Cioè voglio dire, nel momento in cui io lo pongo come condizione, voglio dire, ipotizziamo che ci sia un sito dove avviene questo tipo di mercato delle idee, in questo caso, o delle opere d'arte, delle opere d'ingegno, nel momento in cui il regista compra da me la mia sceneggiatura, sa già che il tipo di contratto sarà questo, tu da me la sceneggiatura la paghi 20 milioni anziché 200, perché io scelgo che la mia opera sia disponibile pubblicamente.
0: Ma per fare è un tipo di economia in cui noi che pilotiamo, no? Gli strumenti ci sono già, la stessa GPL, PDL,
1: certo,
0: eccetera.
1: No, voglio dire, gli...
6: Non c'è il
1: mercato, bravo, esatto, è quello.
6: Sì, sì, no. Mi passi il microfono? No, per la documentazione, perché si sta... ascoltato.
5: Sì, sì, no, certo, scusa. No, dico, si pensa sempre di ragionare in termini utopici, però a parte va detto che è più argomento, ma non per fare una discussione, semplicemente per ricordare l'appuntamento di domani, è più argomento di domani il discorso di editoria, l'appuntamento del circolo Becht alle 4, però voglio dire, sembra sempre di essere di ragionare in termini utopistici, però esistono già degli esempi anche nel mercato di case editrici, autori che hanno fatto la scelta e si sono trovati d'accordo che io faccio un libro, me lo faccio pagare giustamente perché è un lavoro della casa editrice e riesco a sensibilizzare la casa editrice per mettere in rete il libro. La Hobbs è una casa editrice che alcuni suoi libri l'ha fatti in termini anche di FDL, Q, che è un libro famoso di Luther Blissett, è in rete, l'ha fatto in Audi ed è in rete e ci ha scritto sulla copertina questo libro è liberamente distribuibile in termini telematici se non a scopo commerciale, ovviamente. Per cui voglio dire, non è che non esista la possibilità di mercato e non è neanche che non esistano di già degli esempi concreti che si trovano in libreria e si trovano in rete. Semplicemente non è lo standard attuale, bisognerà impegnarsi affinché lo diventi.
7: Aggiungevo, ribadivo ancora una volta che è una questione di regole, poi ci sono le regole scritte, è una questione politica, come dicevo. Cioè, questa è una questione politica, nel senso che le regole scritte attualmente sono datate a prima di questi strumenti e bisogna prenderne atto cercando di far riscrivere in altra maniera.
8: Ciao, sono Davide Pinna. Io ho un gruppo di musica elettronica e vabbè, non ho niente da aggiungere a questo discorso. Più che altro vorrei far presente l'esigenza appunto di strumenti anche magari legislativi attraverso i quali artisti, musicisti possano diffondere la loro musica, la loro arte senza vincoli di copyright, senza però il rischio che le loro produzioni vengano poi inglobate nel mercato. Allora appunto forse c'è un mercato, c'è la disponibilità da parte della gente di interessarsi a questo tipo di produzioni. Quello che è interessante è cercare di mutuare dalla GPL strumenti anche legali, per sostenere questo tipo di produzioni. Io chiedo anche aiuto, insomma, a chi ne sa di più di me su questi argomenti. È tutto qua.
4: Solo una cosa, poi smetto di intervenire. E una maniera per tutelare il proprio diritto, morale alla creazione dell'opera, per far sì che se io faccio un'opera, la metto liberamente in rete, magari trovo anche una maniera di farmi attribuire il lavoro svolto, però giustamente non voglio che venga vampirizzata da altri a livello commerciale, è quello poco praticato ma legalmente valido, per esempio, di quello di spedire la propria opera in raccomandata a se stessi o a un notaio o a un avvocato e tenere chiusa questa busta fino a quando, datata perché è una raccomandata, fino a quando non viene fuori una diatriba legale. A quel punto uno può esibire questa raccomandata, che è un documento legale, e dire: guarda, io ho fatto l'opera, per cui te non puoi dire che l'hai fatta e non puoi sfruttarla commercialmente. Chiaramente sono cose... Sì, sicuramente.
8: Cercare una forma standard con cui già poter progettare un lavoro e realizzarlo senza dover poi dopo trovarsi nella situazione che
9: rischia. Vabbè, adesso non vorrei interrompere, però vabbè, ormai mi sembra che ci sono altri interventi? No, perché vabbè...
1: Potremmo darci un termine
9: e continuare magari. E ciù non era proprio il termine che mi veniva in mente, ma va bene. E vabbè, da un lato penso che vabbè, la chiacchiera latere poi produce sempre i migliori frutti in queste situazioni. E direi, vabbè, rilancerei per quelli che ancora sono rimasti l'appuntamento del Nestrike, ma mi sa che più o meno lo sapete tutti, del Nestrike di lunedì. E direi che ci possiamo riaggiornare, così lasciamo la possibilità di sistemare la sala per stasera, che ci lasciamo e per chi vuole venire ci ritroviamo stasera qua. E ricordo, è qui spot promozionale in chiusura, alle 10 a ballare, tanto quello vuoi fare tu, ballare e baccagliare, come dice Elettrico. Esatto. Domani alle 4 al Circolo Bertolt Brecht, via Padova 61. Ricordo che di là ci saranno stasera, e se riusciamo le portiamo anche domani al Bertolt Brecht, 3 postazioni per masterizzare un po' quello che si crede, visto che abbiamo un server FTP con qualche giga di MP3 lì, così a disposizione di tutti, tra cui la collezione completa di De André. Boom, così.
1: In che via sta il Circolo Bertolt Brecht?
9: Via Padova 61. E che ci sono, c'è poi un banchetto di documentazione che abbiamo prodotto, documentazione manualistica varia di tipo informatico, distribuzioni, un po' di roba varia che servirà, la cui vendita a prezzi molto modici servirà a coprire le spese per i rimborsi per la strumentazione che abbiamo dovuto necessariamente affittare per oggi e domani, come anche la cassettina che abbiamo messo all'ingresso, quindi se qualcuno vuole lasciarci qualcosa ci fa solo un favore. Con questo io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e ci vediamo domani per un'altra sessione di sull'editoria e il no copyright.
10: Bene, è finito il dibattito, movimenti di sedie, casino, a questo punto mettiamo, diciamo un bel porco Dio dopo questo. C'è Warus che si è
1: compiuto,
10: c'è Warus che si è spurato, girato.
0: Cos'è?
10: Mi danno volantini, un po' di chiarezza e compressione sul sistema proporzionale e sul sistema maggioritario nelle elezioni, dopo aver constatato che c'è una grande e diffusa confusione e l'ignoranza in merito dovuta stessa a mancanza di conoscenza scientifica oppure a malafede opportunistica. L'ho letto male. Confusione generata dalla contrapposizione ipotetica e falsa del proporzionale al maggioritario. Traggo le seguenti riflessioni. L'opposto di proporzionale non è il maggioritario, ma lo sproporzionale. L'opposto del maggioritario non è il proporzionale, ma il minoritario.
6: Una cosa seria, perché voi avete parlato,
10: sì, ma io sto facendo Radio Cybernet in cioè, è in un clima, perché si finisce la puntata, no?
6: E sono in clima, ce lo dicevo.
10: Mi conseguono in pratica due errori. Primo, errore matematico, evidenziato da
6: Edgardo Perindani.
10: Secondo, errore comportamentale che, per ironie della sorte, proprio a coloro che sono a favore del metodo maggioritario oppure a favore del metodo presunto e falso proporzionale, hanno legittimato in Italia grottescamente il metodo minoritario. Vedi legge 150 articolo 17 del 5-10-98.
6: Una cosa da verificare.
1: Cioè, questo problema...
10: Ma non lo possiamo spiegare qui.
1: No, so sulle generali. Allora, questo problema del proporzionale e del maggioritario è un problema mondiale. Ho solo accennato. La prossima guerra tra Europa e Stati Uniti sarà anche vestita da questi motivi.
10: Maggioritario e proporzionale.
6: Non è poca cosa. Perché la presenza...
10: È tutto lì. E su queste scoperte noi chiudiamo la puntata di Radio Cybernet. Fatti, di qualcosa.
0: Che te devo dire?
10: Che mi devi dire? Normalmente ci si avvicina ai microfoni di Radio Cybernet quando uno ti dice di qualcosa, se non hai niente lì per lì da dire, devi dire porco Dio.
0: Porca Madonna, tutti da Giricon.
10: Bella. Ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, ma tutto di un bel po' di discussioni in giro, incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude, tu mi lasci, convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
0: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetto, una perla da non perdere.
10: Che abbiamo il real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shodan che fa le riprese splashate con la telecamera.
1: La telecamera, tecnologia ACM.
10: Partiamo oggi tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Mispu, no, ti cazzi. Stasera ci sono i Mispu che suonano e quindi streamiamo i Miss Pooh, il live, che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia Radio Cybernet!
6: Minchia Radio Cybernet!

0: E succamela, succamela.
1: Auroville, dove la donna da... Onda urto, onda rosso, San Sebastiano entra la gamba.
0: Suca.
1: Va bene, ottimo, ho aperto benissimo con... Servo controllo. Ora ti servo, devo concludere, via.
0: Non ho capito.
1: Facciamo un ripetiamo. Ti servo...
0: L'hai vista che c'è lo stream?
1: Sì, sì, l'ho vista.
0: Aspetta che finisco di configurare la camera. Così vediamo se funziona sto cazzo di streaming.

0: Non esce, sta telecamera non esce più. Non so perché.
1: Sta ingrassando. Il dov'è la vedi?
0: Non lo so, non lo so. Io che cazzo ne so. Lo so io perché.

Pak.

0: Bien.
1: Deberíamos...
2: ¿Qué estás haciendo? Les digo, bueno. ¿Va a ser que para noche?
1: Es que estamos con su para noche.
2: No, no, que hacerme trabajo.
1: Sí.
2: Ma far mancare un bottone. Quale, certo. Quale si può mancare?
0: Quello che vuole.
2: Ah, mi voglio un bar con computer.
1: Io sono il mio orco, ah, io ho una versione. No, no, no, no, c'ho una versione. Invece lavorare
0: vuole. Per me è il lavoro. Per me è il lavoro.
1: Sì, sì, può essere.
0: Non solo lavoro ovviamente, però.
1: No, no, c'è una versione io. Ma che la vera, non c'è andato mai.

うん。

0: È caduto un cucchiaino prima.
1: Sì, sì, non
0: ti sono scappato alla pioggia.
1: No problem, grazie.
2: Catania, 11:30 di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
3: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
2: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito. Ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò perché è troppo sgamata questa parte. Comunque niente, adesso ci siamo a Foro Verde, interrompo.
4: Rumore di Jugoslavia qui negli studi di Radio Cybernet e vaffanculo.
5: Sono di mio fratello. Ah. Era di mio fratello. Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere come si intitola questo film? E parla!
6: No!
5: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
6: Non so niente.
5: Ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
7: Caro signore, tu hai il pensiero che è malato. In realtà sei bene, cambia colore.

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Beh. Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io...
2: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
3: Con inchiesta sull'omicidio del Carasseria, normali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
2: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati.
1: Striamo. Registriamo un slavo cretino.

0: Sede sede.
1: Atto sede.
0: Ciao Piki Giovanni.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Poi domani. Sono dieci buona. Vado per caricare una versione di prova delle nostre notizie. Io non capisco. La imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slancio così becchi questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. Voi l'avete accompagnato?
2: Per il mondo, cazzo.
0: Ok, ciao.
2: Ciao.
1: Poi le chiavi.
0: Ah, minchia, stavo registrando dalla slavagna.
1: Classico. Retromarcia 200 all'ora.
3: Spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
4: Mamma c'è dietro, va andare però.
5: Per arrivare fino all'altro, però, insomma.
1: Io l'ho detto sempre. Ho detto marcia 200 all'ora ogni volta.

0: Giulia, vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua solite macchine di retromarcia, ma da boh contro un'altra macchina, 200 all'ora andavano. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco. L'ha preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare, di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che prendiamo. L'altra devi togliere 80 cm, ma è Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposato. Sì, qui è l'altro. Sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché è arrivata una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e... una statia di mio lì, 70, 69, ma non c'è bisogno, vedi un po', se mandi 100 va bene lo stesso, voglio dire.
3: Madri, baci, per favore.
2: Bravo, ok, senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?
4: Va bene. Vai. Sì, sono Loredo. Sì, arriva anche mio nonno. Ciao.
2: Ciao. Vado a vedere qua la giù.
5: Un pochino. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo oggi.
4: Sì, arriva anche mio nonno. Ciao. Ciao. E le dà tutto cosa?

0: Yo esos tigres son del bicho de Magalama.
1: ¿Cómo es que
0: están bien?
1: Yo tengo un pila.
0: No sé, pero pues si quieres de un pila, no, yo no puedo. Si es de acuerdo, es para ir a su dirección.
1: No,
0: Este, déjame ver esta historia, porque... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo.
2: No, non è bagnato.
3: Comunque, aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccio assicurazione.
2: Faccio
3: assicurazione. Ma
2: non ci
3: che so di che sono dal vestito magari.
2: Comunque se
3: sei
2: semplice, ti compile fa. Lo so, però forse chi ridere non fa
3: chiedere
2: da me quando non è giù d'accordo.
3: Sei d'accordo a fare l'assicurazione?
2: No, aspetta, fammi vedere se storico, perché...
1: Che fa l'assicurazione? So di che sono dal vestito magari la domani, perché tu sei una macchina consumata.
3: Cioè tu la macchina stamattina la puoi mettere prima. Prima, ora dopo questa cazzo lo scegli, se no ci facciamo scegli, io vi ho detto ancora. Sanguin, tu vuoi fare il sanguin, insieme che ti metti?
2: Intanto penso che tutti e due. Intanto è tutti e due?
3: E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima?
2: Infatti lui ha torto, ma anche tu che vai retromarcia.
3: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
2: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
3: Infatti, no, fa lo scegli, fa.
4: Fai il numero di banca, fai tu.
3: Non mi ricordo questa cosa.
4: Il numero di banca, non mi ricordo.

0: Catalino.
1: E allora?
2: Dopo mi hanno detto, faccia questo numero di telefono.
1: Dai, non me lo lascerà. Dai, che cosa? Andiamo lì, io lo voglio impiegare. All'angolo, dai. Ero perché? Non lo voglio.

0: ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene,
1: qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato Contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion.
1: Io non vedo
0: la macchina della testa di cazzo. E toh, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina, dove cazzo l'hai messa? Porco Dio!

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi, volume 2 o volume 1.
1: Satan devono aspettarsi per la fine delle forze in arrivo prima di rimanere isolati a causa della vita. Sta finendo sia il riso che la salute. Si è stata con le basse di Renna di Vito. Se ne porta di nuovo questo mondo.
2: Ma
1: fuori intanto taglierà gli affari con un
3: pulmino
1: prepara molto bene la verità oggi intanto per poterare da pochi o passare da tutti l'esercito principale della carne è costituito dalle corna delle corna. Le corna giovani, che puntano in primavera, sono molto ricercate nei cilindri per le loro proprietà atomiche. Hanno pagato circa 45.000 lire al giorno. Possono comprare ciò che occorre in Italia, che si trova a prendere.
4: Siamo fuori!
1: Sì! Sono tutti i propri...

0: Arriba.
1: Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
2: Non posso dirlo.
3: Un segreto.
1: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila!
4: Brani di carne.
1: Brani di carne, esatto. Brani di carne. Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
5: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
1: se io
5: a degli psichiatri
1: ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi. Non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti. Ma se li sbattessero in culo, arrotolati, super lano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
5: Niente, lei povera,
1: vero, povera. Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui, dove vai? Resta qui, è tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
5: La metto più avanti e sta più sopra qui, ripetiti fra che non si
1: ha. Io declino qualsiasi responsabilità. No, no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
5: No, sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, me la sto fatta.
1: Ho detto la minchiata.
6: Cioè qualcuno si alza e comincia a parlare, chi ha instaurato il diritto d'autore? Cioè dobbiamo trovare una gerarchia sulle cose. Personalmente la vedo, visto il posto dove si fanno questo tipo di manifestazioni, la vedo come cercare, comunque cercare qualcosa di flat, no? Cioè non una persona che si che comincia a parlare, ma fare qualcosa di più
7: a discussione,
6: sì, più a discussione, sì. Comunque interventi. Io cioè dico, anche il posto lo indica.
7: Io al di là del posto sono d'accordo con te, perché l'idea del dibattito mediato è sempre un'idea un poco così totalitaria. Però è anche vero una cosa, che tu una volta che fai la pubblicità del Freak Tea sul no copyright, così semplice, si piglia la cosa della Twinings come ha fatto lui l'altra volta, ci si mette un pinguino, ci si scrive sotto al posto di Twinings no copyright, sotto by appointment of the Queen Elizabeth ci scrivi perché dobbiamo pagare per leggere o ascoltare. Ti viene una certa quantità di persone che hanno tutto un interesse per piuttosto che, cioè, ti voglio dire, verranno, metti 20 persone di cui
6: vabbè, la cosa,
7: 15
6: la cosa è tematizzata, la cosa
7: sì.
6: È...
7: A quel punto la discussione ha bisogno di una scintilla molto inferiore, ha sempre bisogno di una scintilla, cioè sì. Qualcuno che dica buonasera signori, siamo qua.
3: No, ma si può partire anche con una specie di discorso spontaneo tra un paio e chi sente, chi ascolta.
7: Sì, ma così è aleatorio, cioè può partire, sarebbe bellissimo, ma può anche andare.
3: Beh, si fa in modo che fa.
6: In modo che fa.
7: Va bene, allora si fa.
3: Come è successo altre volte, per esempio io mi ricordo.
7: E allora come diceva
3: lo stesso che ha fatto a Catania, la game meeting che ha fatto all'Aula.
7: In palestra.
3: È partito. No, no, era proprio per i cazzi suoi, dove c'era la rotativa.
7: Non so.
3: Era seduto sul. Proprio era. Nella sua postazione ha cominciato a parlare con un paio Man mano ci siamo avvicinati e ci siamo ridotti a essere 150 persone. E lui che faceva il comizio.
7: E a quel punto ne siete andati in palestra?
3: No. E non era partito alzandosi dicendo il TCP è così e così.
6: E venne il TCP.
3: E
5: però era un meeting.
3: Ha cominciato. Sì, lo so. Vabbè, però se tu, come dice lui, parti dal presupposto che non copyright, si parlerà di questa cosa. Non ci sarà nessuno che si alzerà come relatore.
7: Si aspetterà che qualcuno dia fuoco alla
3: esatto, magari lui
6: qualcuno venisse,
3: eppure poi, magari parlandone tra di noi.
7: E poi quello è il difficile.
6: Si potrebbe uno che inizia qualche intervento.
3: Si può parlare tra di noi, si può cominciare il discorso parlandone tra di noi. Però magari arriva il primo e complicato
7: proprio un studio di rapporto teatrale tra il pubblico e gli attori. Cioè noi incominciamo la discussione, però cerchiamo di non pilotarla. Come facciamo a suscitare
3: questo? Perché effettivamente noi non dobbiamo pilotare.
7: Certo, io su questo sono
6: si spera che la platea sia un minimo intelligente fondamentalmente per dire la prova.
7: Non ho sentito.
6: Si spera che la platea sia un minimo attiva mentalmente da dire, da avere una propria idea, da dire.
3: Se non reagisce, oltre che
7: bene, quali sono gli argomenti secondo voi che possono essere di forte interesse?
6: Giorgio, questo dipende. Cioè dipende, lo dicevo anche mentre te non c'eri, lo dicevo prima Shine. Dipende dal. Cioè da quella sera che pubblico ti trovi.
7: Aspetta però, perché se noi lo sappiamo prima.
6: Come può essere prima? Cioè,
7: lo si decide. No, aspetta, dico, se tu sai prima l'argomento, puoi fare sensibilizzazione in quel genere. Noi facciamo un solo per il TM mese. In un mese si può fare una sensibilizzazione.
6: Ma così rischi, scusami, con la sensibilizzazione rischi di spostare il TM a una sorta di workshop. Cioè alla fine comunque settorializzi la cosa.
7: È naturale, esatto. Che se tu scegli
3: non
7: un
3: deve essere comunque una violenza,
7: nessuna violenza non si
3: cioè, se uno vuole venire per parlare
6: di altro, qualche altra cosa.
7: Io sto dicendo questo, non si prenota il locale, non si pregiudica che chi vuole entrare entri.
3: Sì.
7: Però
3: sì, noi, se si avvicina qualcuno che mi vuole chiedere una cosa che non ha niente a che fare con questa cosa, no, oggi si parla di non
6: parlare. Giorgio, ascolta, però se tu prima del te fai una sensibilizzazione pro qualcosa, cioè tematizzi l'evento, rischi comunque di creare delle aspettative e quindi di portarti lì dentro un indotto di persone solo di un certo tipo. Cioè comunque non è che ti dico che succede, però c'è questo rischio.
7: Bisogna prima appurare che questo sia un rischio e non sia altrimenti una possibilità, perché non è detto che sia un rischio quello di avere 20 persone che vogliono parlare. Tanto quanto il diritto d'autore, quanto piuttosto dell'articolo di ieri di Repubblica.
6: Che cos'è scritto?
7: Questa cosa che i DVX sono
6: previsti. No, non era
7: sulla Sicilia.
6: Sulla Sicilia, veramente.
3: Assurdo.
7: Ma perché non abbiamo cavalcato loro in questo punto?
6: Dov'è che lo porto? C'è il trafiletto.
7: Perché non abbiamo cavalcato l'onda? Scusatemi, ritagliamo questa cosa e facciamo
6: tra un po'.
7: Non importa, incominciamo da adesso, non bisogna incominciare per una prima volta. Fammi finire un attimo. Possiamo tagliare questo articolo e farne assieme ad altre cose un volantino. Incominciamo a dire come mai succede questa cosa attraverso questo volantino e dire ci sarà possibilità di discuterne pubblicamente altri tipi. Chiaramente non con queste parole, non delle parole più pubblicitariamente accattivanti, di 6 maggio quando deve essere
3: 12 maggio è il workshop, il 13
6: in chiarezza c'è che sono stati workshop, ma via
7: che cosa vuol dire?
0: Che c'è, volevo ricordarvi solo che c'è solo il 13 maggio, cioè è rimasto solo questo per quest'anno.
7: Perché
0: che vuol dire? Che dobbiamo scegliere a questo punto, non potremo fare le PT dove si prende il software e le PT dove si discute di un argomento di altro tipo, perché ne abbiamo uno solo davanti, quindi delle due dovremmo scegliere
6: uno solo?
3: Scusa, uno solo di quelli in programma, ma non è che non ne possiamo programmare.
7: Secondo me c'è l'uovo di Colombo, ragazzi, la soluzione è veramente a l'uovo di Colombo, perché noi con questo argomento qua parleremmo sia di questioni direttamente pratiche e tecniche come la struttura del file DVX, tanto quanto piuttosto delle questioni legislative sul fatto che il DVX sia proibito.
6: Sì.
7: Le due cose proprio si baciano.
0: Non è
7: che il bis è colpito. Vabbè, quello che ha detto io sono le parole del compagno.
3: Si potrebbe, cioè, semplicemente di Wix nasce da DCSS. Chi ha creato il DCSS? Il DVD come viene decriptato? E tu il DVX da che cosa lo fai? Lo rippi, e per il rippaggio ha bisogno del DVD di essere decriptato.
0: DVX è come l'MP3.
3: Perfetto, ma lo prendi da? Lo prendi da?
0: Da dove ti parli?
3: Da un DVD?
0: No, lo prendi anche da qualsiasi altra fonte.
3: Da la stragrande maggioranza dei DVX da dove ti
0: vedi? Certo, il DVX è che tu lo vedi come film, ma se vedi Smirne, quella stronzata di Smirne.
3: Infatti penso che lui
0: cos'è Smirne? Qualcuno che ha un idiota qui?
5: No, non l'ho fatto i tigriti.
0: Vabbè, ma chi partecipa?
5: Vabbè, grazie.
0: Chi è che questo mi pare?
7: Sempre la stessa piaga purulenta.
5: C'è anche i cugini di Epis, che non avete visto.
6: Ma fammi capire, ma c'è questa, se fanno che fare la cucina. Cioè io non so. No,
5: aspetta.
6: Non metti in dubbio il fatto che ci sia scritto sulla Sicilia, ma metti in dubbio il fatto che sia una cosa reale, perché allora sì, di Wix
0: scritto.
6: Perché allora di Wix
3: sto parlando di prodotti masterizzati coperti da diritto d'autore, non sto parlando
6: di MP3
3: di Wix.
0: Ma questo è anche un DVD copiato? Sì, sempre male.
3: Esatto, sempre morto.
0: Non è che poi il video informatico personale e poi il video così proprio della tecnica.
6: Sì, ok, ma non è che possono, cioè, stringere così tanto il mercato, che basta averne, cos'è che mi hai detto, una copia?
3: Una copia personale è ammessa.
6: Ah, una copia personale
3: è ammessa.
7: Di backup, una, no? Cioè, se mi si graffia il CD che faccio?
3: Esatto. Da utilizzare in maniera strettamente personale.
7: Cioè, che se hai un altro in macchina che ascolta
5: questa cosa, la copia che resta è analogica.
0: Se per questo si
7: la legge è così,
0: sì,
7: è
0: una cosa triste.
5: Sì. No, la cosa triste è, da quello che ho capito, tu non puoi farti la copia del CD e masterizzartelo. No, te la devi fare analogica la copia del CD.
0: Ah, sì. È vero.
7: La legge arriva a tanto.
5: Non te lo puoi masterizzare rippandoti le tracce. Te lo devi copiare tipo su una cassetta.
0: Vabbè, se ne stronzate,
7: perché non ti puoi fare un CD?
5: No.
0: E perché no?
5: Perché la legge dice questo.
7: Esatto, è assurda.
0: E perché altre cose che dice per
5: il Zero News.
7: Scusate, dove, secondo voi, che ne ha capito un poco più di me, dove si può prendere una legislazione completa riguardo a questa?
6: Ma credo che sia tutto sfaccettato.
7: Sicuramente, ma tutto il lavoro che è stato svolto, dove si piglia?
6: Ma tu lo dirai.
0: Perché la smettete di dire cazzate tutti quanti? Tutto. Cioè, allora,
7: come sei il nostro segretario?
0: Che non ci sia minimamente coordinamento su queste cose. Siamo noi che ce ne sbattiamo per lavoro per Ferri. E ce ne dovremmo dare con
5: Ferri, che
7: c'è un fatto anche di Ferri, chi è Ferri?
0: Tutto questo genere di questioni non colpirà chi sa che vi ha sempre seguito.
5: Ferri, vai.
7: Invitiamo,
5: capiamo.
7: Invitiamolo e facciamo dirigere dittatorialmente da lui
0: sui siti, perché.
5: Perdonami.
0: Su cui queste cose si trovano. In testi di legge integrali commentati, no?
5: Sì, non c'è solo per i fatti,
0: non c'è solo per no, le volte ce l'hanno tutti quanti. Quindi io no.
5: Tu perché non usi la rete? No. Sei mente calda.
7: Esatto. Voi dovete tenere conto pure di me.
5: Lo inviteremo al prossimo vuoto.
0: E non possiamo tenerne conto.
3: Tu lo sforzo minimo lo dovresti fare con
5: te. Ma fai sforzi, Giorgio, quello è il problema.
3: Onestamente, Giorgio.
5: E allora che dovresti
6: leggerlo? Lo sai che ti vuole troppo bene per scrivere atti, però dovresti leggerlo.
0: No, l'unica cosa seria che possiamo fare è la prossima volta ordine del giorno solo in rete esclusivamente,
7: però completo,
0: con pazienza, impossibilità di intervenire sui dibattiti che abbiamo già iniziato a affrontare.
7: Una svolta dittatoriale,
5: un
7: pugno di ferro,
0: che ce lo sciogliamo per perdere tempo a spiegare alla gente che arriva così dicendo delle grandissime verità dopo che già sono mesi che un certo argomento è discusso in lista.
3: No, non hai scritto un paio di
6: mesi. Io sono stato
7: con il tempo, rimango con voi, sgancio una granata,
5: una granata, poi non inghiato, non è una granata,
6: ma secondo me Giorgio legge solo che non ce lo dice.
7: No, lui lo sa benissimo che non leggo.
6: Ma allora quelle poche volte che è comparsa, non è comparsa,
5: non lo so, io si è materializzato.
7: Io ho dei canali superiori,
5: degli canali superiori. Guarda che ti cadrà quel bicchiere,
3: però io sono un derito.
0: No, l'unica cosa è una seria esclusione d'archivio, non so,
7: ma per questo mi tagliate fuori da staff, me ne rendo conto dopo 2 settimane.
0: una mutua esclusione.
6: Questo è vero.
0: No, non deve togliere dal passato, semplicemente perché ovviamente le discussioni sul codice se già si scusa, non si ha affitto di parola.
7: E allora scusa, si cancella l'assemblea settimanale, si fa un'assemblea permanente su Stato.
0: O sulla, non sulla sarebbe vostra assolutamente, come si
6: non sarebbe assolutamente, non servirebbe niente perché non leggeresti lo stesso.
7: No, per me non servirebbe, ma a voi farebbe un gran bene.
0: Sì, a me non sentiamo queste cazzate.
7: Devi ammettere che è vero. E farebbe un grandissimo bene ai nostri amici e soci revisori dei conti che non possono partecipare all'assemblea, perché è più di un anno che lo dico. Bisogna realizzare un programma per fare in streaming assieme tutti, ma sì, ma non lo si usa di fatto.
0: Come no?
7: Quindi è
0: come
7: se
0: non... quattro volte.
7: Ho capito perché stavolta non si fa, per esempio.
0: Perché non c'era problema che arriva al telefono.
7: Ah, scusa.
0: Avete dovuto chiedere.
7: Non c'è questa, no, non c'è questa abitudine, non c'è l'idea che Jaromir è proprio
0: per sé. Che è stronzata, che tutte le linee che gli ho fatto.
7: La terza volta che,
0: ma se che dici delle cose assurde.
7: Io propongo di fare.
0: Avevo detto le riunioni che abbiamo fatto, l'ordine, che abbiamo fatto, che abbiamo fatto al laboratorio, tutte streamate.
6: Esatto.
0: E inizia la banda e lo si fa regolarmente. Se veniamo a casa tua, qui non abbiamo banda, qui non lo facciamo. Ma ci stai rimproverando di non aver fatto delle cose che facciamo sempre e con regolarità, di cui non anche riesci a renderti conto.
6: Sto registrando la... Non sto streamando, ma sto registrando.
0: E perché non te ne rendi conto? Perché non sai che cosa stiamo facendo, visto che non ci segui.
7: Va bene, vi concedo un quarto d'ora, poi ricomincio a parlare.
8: Ma io penso che sia il caso anche di...
0: Sì,
8: siamo a questo punto.
0: Non abbiamo tirato fuori niente perché... Continuiamo a discutere di grandissime cose da fare per Fritti quando questa cosa sta arrivando il 13 maggio è già alle porte.
7: Ah, questo tipo che hai citato prima, scusate.
6: Che cosa, il 13 maggio?
0: Certo.
6: I Fritti?
8: Il workshop.
6: Torniamo alla discussione originale. Se abbiamo qualcosa da mostrare, la mostriamo.
7: Come si chiamava questo tipo? Come si chiamava questo tipo che avete citato?
6: Perché lui
0: questo è
7: prima, quando prima di scassare dalla
6: prima
8: il
6: tipo programmare.
8: Possiamo
6: programmare qualcun
0: altro.
7: Questo qua è quando? Questo Ferri è uno
6: si diceva l'altro giorno,
7: si trova
6: il prossimo
7: Ferri.
0: Il mese prossimo, giugno.
6: Sì,
7: ci vuole qualcuno diverso il presidente del
8: la granita, il primo
0: possiamo fare il latte di manzo.
6: Esatto.
8: Perché
6: no?
0: Ma se io non ne vado in un bar e non mi
6: lo faremo dopo a chi?
0: E il mango si
6: giugno, così detto. Perché a Kit non dura tutto il giugno, eh?
7: Ma io ora non abbiamo
6: Kit, il 5-6 giugno possiamo fare il bene.
7: Solo che ci arriviamo, ma mi pare che a questo punto si perdono con quello di cui stiamo parlando.
0: Non c'è necessità di lavorare nel tecnologico per quelle cose.
7: Presidente, non funziona.
6: Suppongo di no. Non penso che rubi così tante risorse un Freak Tech.
7: Purtroppo, perché è fatto male, perché se fosse fatto bene lo sai quanta fatica ci costerebbe un minuto. Per esempio, questo Ferri è uno che si trova.
6: Non è ancora parlato un quarto d'ora già.
7: Ferri, so, ma io ho già parlato molto.
6: Ferri è fiorentino.
0: E si paga per un tè, non vale la pena.
7: Si paga per
6: pagare per un tè, sì. Con la sottoscrizione a 5 euro un workshop lo paghi.
7: Guarda, che intanto lo paghi.
6: Che siano maledetti.
7: Allora? Secondo te si riesce a contattare questo? Non parlo con il segretario perché il segretario ha le
0: istruzioni. A contattarlo si riesce a contattarlo, il problema è che non ha senso che venga per un'ora, possibilmente non lo ascolta nessuno.
7: Tu dici?
6: Infatti non ha molto senso.
0: Contattarlo
7: se siete tutti d'accordo che non ha senso, no, io non posso dire niente, però secondo me questa sarebbe una buona caratteristica.
6: Sarebbe un'altra cosa, cioè organizziamo un'altra cosa in cui invitiamo
0: Ferri.
7: Perché invece si stava parlando di mutare il carattere del Freak Tea?
6: Sì, mutarlo, ma un pochino, con qualcosa di discorsivo, non sicuramente invitando ospiti e facendo un comizio, non ha senso. Diventa un'altra cosa.
7: Perché?
6: Non è più prenderci un tè e metterci lì con i computer e chi vuole interessarsi viene da noi e si interessa, come era l'origine. Avevamo pensato a tutti. Diventa un evento vero e proprio.
7: Io do più ascolto agli argomenti di Mario e tuoi, perché è vero che si verticalizza molto la cosa, lo so, ma da un punto di vista più ragionevole.
0: E comunque lì se non mostra una cosa.
7: Perché lui ha detto che si verticalizza troppo la cosa, tu invece stai dicendo che cosa?
6: Stavo dicendo la stessa
7: che
6: cosa.
7: Che cambia il Freak Tea?
6: Verticalizzando troppo la cosa.
7: È una merda, lo riconoscete. Abbiamo un presidente di merda, lo posso dire. Tu stavi dicendo che si cambia l'aspetto del Freak Tea, ma noi stiamo cercando di capire come possiamo cambiare l'aspetto del Freak Tea. Quindi questo è perfettamente permanente. per interpretate come volete. In maniera. Grazie.
5: Il tuo cane si sta grattando il culo, per dire.
7: No, sì. Non è proprio così.
6: Il culo.
7: Vieni qua, quadrupede. Vieni qua.
6: Dice che.
5: Che punto eravamo arrivati? Non mi ricordo.
7: Fai goccia
3: fuori. La lattamento.
5: Cosa vogliamo fare per questo frittino?
7: Sicuramente
5: non lo so.
7: Che è qua.
5: I topperini? Ognuno porti quello che vuole, ognuno tira nella porta che vuole e nessuno gli dice niente. E nessuno grida.
7: E nessuno lava il water.
5: Ognuno porta il software che vuole e nessuno lo sgrida, potrebbe essere
6: da mettere sul volantino.
7: Fatevi software vostri
6: e nessuno vi sgrida.
0: Ma ci spariamo tutti i software così in una volta sola?
6: No, siete
3: già fottuti.
0: Praticamente ho scritto con merdy.c e poi ho scoperto che esisteva strings.
7: Esistiva? È stato campionato, sì. Lo possiamo riavere.
0: Con una roba al mezzo, dovevo togliere questa roba al mezzo perché sono scritte in Ash. E mi sono scritto il programma in C. E poi esisteva strings che faceva questa cosa. Strings non del file.
6: Ah sì.
0: Con il messaggio errore in tedesco
6: di default questo strings
0: sì, c'è di default
5: sì, tu prendi un file binario dai strings nome del file ti fa vedere solo le scritte hash, le cose, i caratteri hash strings vm linux e magari con la barra
0: quindi string gestore magazzino la barra non è risultato
5: esatto pipeline
8: cosa è un programma
5: che ti fa vedere solo tutto ciò che asci
7: genera parole
5: tutto ciò che asci
6: c'è sopra parolacce 60
5: sì
7: ho presente
5: anche gli spazi
7: è blasfeme da non
5: però
8: presto un po' cognitivo facendo lo spoiler
0: comunque grazie
8: è poco professionale
5: io ci avevo vedi qua c'avevo della roba in forma non ce l'ho più c'avevo della roba in
0: punto uno non avevo
5: scritta con il Newsmaster non so se te lo ricordi questo programma per fare i banner
6: ah sì
5: te lo ricordi il Newsmaster
0: ci usci
7: sono io il presidente
6: no minchia presidente
0: allora ci siamo il presidente
5: ciao
0: altro che ti
5: cosa
0: allora il 13 maggio non
3: stavo da biliardo se ti metti
0: quasi sentiamo.
5: Che spettacolo è tu?
0: Non ce l'ho
3: però girato con la
5: porta. No, la minima idea.
0: Secondo me è l'unico che
6: la trovo. Presentiamo la
0: trovo. IPC Inc.
7: Castrazione
0: IPC. Cosa ci vuole? IPC Inc. Come si chiama?
6: IP che?
0: IPC Inc.
6: E cos'è?
0: È un programma che ho scritto io.
6: Che presentalo, ciao.
0: Basta.
3: Cosa fa?
0: Fa questo, praticamente vedete presente tutti i vari tool che ci sono per l'analisi delle share memory, dei semafori e delle box, no? Questi sono solamente il PID a cui appartiene una cosa. Invece il programma che ho scritto io dice chi ci ha scritto, qual era il programma che ci ha scritto per ultimo, andando a trovare la POC, a che ora.

0: macro, le mailbox e i modi.
1: Magari diciamo uno scritto un po' più basso,
2: una cosa più a basso livello.
0: No, una cosa più ad alto.
2: A basso livello è scritto negativo.
3: Presentiamo il make up di FG.
4: Secondo me dovremmo cambiare direzione nella programmazione, dovremmo cominciare a codare qua.
1: Sono di interesse largamente comune.
4: Anche tra gli scriptibili.
1: Vabbè,
4: cominciare a codare qua e pubblicizzare qua e fare la crew.
2: Sì, domani lavoriamo. Se ci danno la rete in cella, è fatto.
4: Codare negli squa. Sai che c'era una cosa? Vabbè, facciamo un piccolo squa e la dimostriamo.
2: Io direi una cosa, prima facciamo votare una legge che assicuri la connettività dalla galera e poi ce ne si può parlare.
0: Le mie cose non le puoi toccare neanche fuori.
2: Ho sentito di che
0: il grande esplode a Rubis, altro che
2: però sai come sarebbe il massimo. Vito all'oggi parte il plan che cosa vuoi che
1: salve. Io prenderei le cose di più usate anche da.
4: Però è molto di nicchia,
2: è mega fatica. G
1: sì, questo può andare.
2: Sì, ma chiaro che di nicchia, lui sta pensando un programma. Chi viene, se si interessa, si fa anche
5: meno di quanto ci sono.
3: Chi viene, se gli interessa, se gli chiede anche.
1: Io ho fatto questo programma,
3: ti spende il te e basta.
5: Più verticalizzato di così, solo che Roberti che ci metti Shining invece di quel tale.
1: Io ho fatto una mingadella che però
0: per 10-15 capiti sono i PC.
4: Per esempio, registra il stream
0: Shining,
4: Parti che ho scritto in trans e non so perché funzionano, ma non le ho più toccate perché appena spostavo una virgola, muovevo una variabile del sistema con un carattere diverso, funzionava mai.
1: Ma che cosa?
4: C'è il motore di Diana che poi è, c'è un pezzo che ricostruisce il motore differenziale del prologo per prendere decisioni. È una stronzata, non so come funziona.
1: Non so, non proprio.
4: Ci sono variabili matrici di
1: cose. Io mi domando perché hai smesso di programmare. Sarebbe stato un contributo altissimo.
5: Possiamo ridurlo in programmazione su aspetto di droga. Allora, indurre il trans per via psichiatrica.
1: Io mi domando se non è stato qualcosa.
5: Chiuderlo in sede, incatenarlo.
1: L'ha fatto smettere.
2: E qua, guarda.
4: Allora, è un ciclo while e ci sono ancora infatti i commenti perché fa così e c'è 20, 25 e 30 perché era fatta con i go to, c'è un go to qui in mezzo, non sono riuscito mai a levarlo. If nmi maggiore di 1 è int random di 1 per 3 più 1 uguale a 2, then go to 50, poi if then go to 40, poi chi ha uguale int di 1 più 1, poi c'è una variabile che si chiama min e una variabile che si chiama chi ha. Infatti poi è una matrice che è min tra parentesi chi ha.
1: Allora creatività nella scelta delle variabili.
0: Il passato
1: se fosse arrivato alla programmazione ad oggetti, chissà che creatività avrebbe avuto.
2: Oggi che se voi avete detto che i vostri codici i miei cibi usate nomi e case nomi con lettere maiuscole e minuscole alternate.
0: Tutto chiaro, bravo.
4: Come fa a creare le cifre?
0: Io con la classe base.
2: Questa non è una riunione. Ripeto, questa non è una riunione.
4: No, ma è già strutturata.
2: Ripeto, questa non è una riunione.
1: Ma dovresti prima avanti gli obiettivi.
2: Non è una riunione.
4: Dovrei ricominciare da zero.
2: Magari Dio.
3: Allora, comunque per me va bene anche.
2: No, ma io ti porto allo zero, poi se ci riesci a ricominciare.
1: Guarda, se posso dire la mia, se posso dire la mia, a me sarebbe venuto di più l'altro, perché qua magari era più, vedi, MKPKG lo trovo, secondo il mio modo di vedere, più di nicchia dell'altro, perché comunque devi avere un sistema di install package sulla tua macchina, oramai
0: non lo so,
1: capire che perfetto. cioè quello lo trovo più di esatto, lo trovo più di nicchia quello che è il
5: la stessa.

0: è la stessa identica tecnica.
1: Sono
0: 64.
2: Ma non si può, io
0: cioè praticamente avevo bordello di cose trovate nella stanza che potevo farci quello che no? E c'era invece un macchinone bestiale che veniva veramente usato da tutto, da centinaia di utenti, dove avevamo bisogno di uno dei programmi che avevo compilato sulle macchine a disposizione. Allora ho usato la stessa tecnica, cioè il sugo del PHP l'ho usato per tirarmi fuori il sugo del marcos per tirarmi fuori un TGZ binari, grazie per allacciarmi le scarpe e snacciarle, non so che stai facendo. E poi sono andato dall'amministratore di sistema della macchina cristale, mi ha detto me lo puoi installare qui, e ha funzionato. Quindi in realtà quel principio lì è vero che ti fai il TGZ utilizzando a un certo punto make PHP, però come principio funziona su qualsiasi tipo di Unix.
3: Quindi potrebbe essere un pacchetto universale
0: con un'opportuna modifica. Allora è semplicemente togliere la parte in cui chiama make PHP, fa una cosa un po' più selvaggia. Quindi
3: molto bello.
0: Se poi è meno di nicchia per questo aspetto, perché in realtà va oltre,
3: può portare su altre,
0: sì, funziona molto.
2: Un porting per
4: iso comunque di solito
0: non...
4: i pacchetti li scompattano tutti, la richiesta di sapere che cosa uscirà la memoria non è che
2: tutti
4: la necessità di tutti,
0: capito? Ho capito. Allora, MKDKG
5: a me.
0: Sì, va bene.
4: Sì.
0: Allora ce l'abbiamo fatta a dire il 13 giugno facciamo questo, penso.
4: Come? Che il 13 maggio?
0: Il 13 maggio facciamo questo, penso che non avremo risorse per fare altri fritti nel caso che ci dovessimo proprio sentirci così.
5: Questa è l'ultima riunione dell'estate.
0: No. Così voglia di
5: perché
0: parlo,
5: cosa facciamo? Perché parto?
3: Ah, la di classe.
4: Lui parte proprio per comunque i soldi.
5: Io gli rilascio a Giacomo i soldi di cassa che mi servono.
3: Ma sì, da Giacomo?
5: Non credo.
3: Perché non ci passa?
5: Se ti devo lasciare i soldi ci passa.
3: Avviene.
5: Così venuto a prendere da Giacomo. Così vi ricordate come ho fatto in faccia con questa pezza.
3: Ma io non ricordo benissimo.
5: Sto abusando.
2: Sì, ho abusato pure perché.
0: Allora, ce l'abbiamo fatta benissimo.
2: Okay. Domandina, e poi chiudo, ma solamente il tuo?
0: Sì.
3: Okay. Perché solo il tuo?
0: Dai, così non
4: vediamo il lavoro,
5: così fa la prima donna.
4: Capiamo,
5: ci sarete voi se basta e manco tutti
4: a questo genere di cose.
0: Eh?
5: Lui non ci sarà.
4: Degli avventori.
5: Lui sì, lui no.
4: Se è interessata a questo genere di cose, se vuole portarli. Con queste scuole si può anche introdurre il discorso di se vuoi aver scritto qualcosa, venite, portate, parliamo, implementiamo. Fatevi dare qualche idea da scegliere, non ce l'ho mai, no?
3: Prendendo le ballerine?
5: Abbiamo un'idea.
0: Bene, allora, questa cosa, visto che il punto è esaurito, possiamo pure passare al punto 2 su 8.
5: È lui il presidente effettivo.
4: Su 8?
0: Donazione su 8. Ancora siamo a 2 su 8. Donazione Marconi, Paolo, dici tu.
6: Beh, avete visto quello che ho scritto in lista? C'è solo da andare a vedere effettivamente quello che...
4: Sì, deve andare con peggio, ha ragione quello che dice lui, cioè non c'è di culo andare là e da Rodini è preso, non più,
0: ok, e più nel concreto?
6: Nel concreto devo andarci in settimana, e c'è noi
0: tipo?
6: Lo conosci?
0: In settimana?
4: In settimana significa o domani o dopodomani, che
6: settimana
4: finiamo.
6: Oggi è
4: venerdì. Lo sai che giovedì è 1 maggio?
6: Penso che c'è
4: venerdì c'è il ponte dell'1 maggio, non va nessuno.
5: Il ponte c'è veramente. Avete bisogno di una macchina per questo trasporto?
4: Sì, direi.
3: Che trasporto? Bisogna andare a parlare con Pregi e se questi computer ce li possono donare.
5: All'atto della donazione c'è bisogno di
4: donare.
5: Io vi ricordo che sta fuori per 20-25 giorni.
4: Quando parti?
5: Il primo.
4: Il primo prossimo?
5: Il primo prossimo.
4: Prossimo 21?
5: Sì.
4: Maggio?
5: Esattamente.
4: Torni entro il primo giugno?
5: No, torno entro le votazioni.
4: Cioè?
5: 24-25 anni. Ma allora, le miglia e poi non ci devi manco per i frittini?
3: Certo che no.
5: Ah, ok.
6: Ma quello non...
5: Se tutti
6: non
5: quelli...
6: Non è che io la mattina...
5: Che discorso è?
3: Non ho capito.
5: No, ma solo se ci vieni vuoi dire qualcosa.
6: Se voglio dire...
3: Ma è con che già
5: non ci metto un po' più cerino. No, dimmi anche tu se vuoi.
6: Di poterti vedere a un salito di questo concetto.
5: Ma certo, parlate sempre fatti coglioni.
6: E tu che ne sai visto che manco qui?
5: Manco
6: qui.
5: Ma
3: lo so perché io mi guardo alle vetrine.
5: Ok.
6: E come
5: dire? Lascio un alone di aria sulla vetrina.
6: E come dire?
5: Finito il fris me ne va. Che è la cosa comunque
3: più intelligente. Dai, concludiamo. Parlo tra allora ci vai tu. Ma lo conosci questo preside?
6: È il presidente condannato di quello.
3: Ah, quindi ti presenti come un ex alunno di qua?
6: Intanto vado a vedere, io sono dove sono stati. Quando vado a Bologna, intanto vado a vedere.
5: Per fare bella figura.
2: No, prima di andare a vedere, intanto vedi se li mollano veramente. Poi li vai a vedere.
5: No, perché se li mollano veramente poi non ci sono.
2: Vabbè, ma la stessa cosa è, se li va a vedere poi non gli devi dare,
3: non
2: dico
3: niente, però
2: non piangi.
6: Allora, ma poi ci fai?
5: Vogliamo dici com'è andata? Te lo puoi ricordare?
6: No, no.
5: Ok.
3: Te lo puoi ricordare?
5: Io sono testimone.
2: Ha preso 8.
5: Bellissimo. Allora, terzo punto. Primavera. Però la lotta lì. Quindi
3: primavera.
5: No, però se mi spotto mi fai impasciare.
3: Guarda, io lo faccio,
2: Qui però.
5: Non ti pare pregare.
2: No, io non lo dobbiamo assistere.
6: Sei veramente...
5: Ma no, tutto questo!
2: Cosa ti devo
5: dire? I bottoni sì.
3: Ah, non no.
6: Posso fare una domanda migliore?
3: Dai, non è che sta via, andiamo veloce.
6: Aspetta, una cosa che non c'entra niente, col freaking per un cazzo di... Per caso, quindi vuoi dei guanti per fare i paghetti, perché io mi sto vedendo, cioè, qualcuno che ha, così, ma...
2: Guardi, no, io li vorrei comprare.
3: Ma come vieni? Nel caso nostro le 5 euro.
2: Dai, ma un minimo.
3: Sono sbattiato, mi sono ricordice sbattiato, là,
6: ma
3: che
6: poi
3: di
6: guanti
3: a
6: giardiniere?
3: Me li compri. E tu, quando uscivi, passi in giri da sbattiati e ci vai.
6: Siamo un po' suggerito, non è che sono di spike.
3: Non è che diciamo di del coma.
2: C'è il benzinaio.
3: Guarda che se ti vuoi ci perdi di l'ho preso 5 euro. Rischi.
6: Se ci vai mi pigli magari la mia,
3: è impazzito.
2: Potresti morire.
6: No.
5: Non si spegne? E ci siedo sopra?
3: Non c'è il contatto.
6: Beh, secondo che hai.
5: Come no? Ma si dovrebbe
3: quello non lo sai.
5: È come si...
3: Riprovare.
5: E questo che serve.
6: Addirittura devi magari
3: provare.
5: Ma non sapevo che ci soffrisse anche per quelli che
6: non lo so.
3: Soffrirai tu se gli rompi un po' tre.
6: In effetti, è giusto. Ma io ci scuso, dico che è quel migliaio.
2: Scusa, io ho visto queste qua che sono belli chiusi sotto uomo.
3: Ma hai visto di prova?
2: Come sono? Sono chiusi?
6: Allora, prima
2: niente, abbiamo fatto l'incontro l'altra volta, abbiamo parlato un attimino.
6: Avete detto? Avete detto?
2: No, perché chi è iscritto a.
6: No, io ho postato.
3: Io sono stato, infatti. Un resoconto, no?
2: Sì, un resoconto piuttosto lungo e dettagliato, effettivamente.
6: Sì, dove peraltro.
3: Scusate, sempre prima me lo scordo, per primavera, quel ragazzino là che qualcuno mi aveva fatto notare, che c'è io. Quello lì è ok secondo me, no?
6: Ah, ci hai parlato con
2: da... No, lui non scrive.
5: Non importa.
3: Vabbè, ma non il fatto che non scrive
6: sì,
3: non
6: sì,
3: è.
6: Ma
3: no, è ok secondo me.
6: Sì, ma magari che c'è qualcuno che riesce ancora.
3: Devo seguirlo un po' perché.
5: C'è qualcuno che secondo me è presente.
3: Poi c'è alle
5: più. Io me lo ricordo.
6: Sì, c'è qualcuno.
3: Sì, non so se hai visto alcune cose su. No, non ha parlato lui il nuovo net di questo per fare determinate cose. La cava, yes. Se fare tra modo per il kernel, quanti anni c'ha?
2: È piccolo.
6: C'è qualcuno che deve essere innamorato un po'.
2: Che tu dici?
5: Ah, è una perla evidentemente.
6: Di innamoratura.
2: Niente, comunque, come hai detto, ci sono stati i punti più spinosi della questione primavera. Non però il tipo di primavera, a parte il sistema da installare
5: i ragazzini vecchio,
2: e su questo è il posto di recente posto oggi.
0: oggi non l'ho letto,
2: ma ieri oggi è fatto. Discorso BSD, non BSD, SUSE, non SUSE, eccetera eccetera. Effettivamente il discorso che con cui avevamo esordito alla riunione ragazzi della primavera era l'eventualità in cui non fossero solamente le persone che hanno eseguito il corso di base, ma uno comunque che sa di questa iniziativa del Freeman e arriva, porta la macchina e dice: perché non mi sta Linux?
3: Punto. Beh, non penso che gli diciamo di no.
0: Scusa, ma
5: forse sì.
0: E invece no, nel senso che noi possiamo tranquillamente fare una cosa che fino a quando non, almeno fino a quando non partono questi corsi, poi si pubblicizza solamente che si sta alla Slack. Poi dopo, se abbiamo tempo, voglia, risorse, eccetera, possiamo.
6: Ragazzi,
2: a che punto i ragazzi del tempo hanno voglia e hanno anche le persone come Square, sì, ha dato un numero, vabbè, sulla decina sarà la metà, ma alla fine comunque penso che qualcuno lo porterà. Non è detto che tutti vogliono l'intento. E questo è quello che dicevo io, secondo me è posto il limite a priori. Se io vengo da te e so che tu hai una certa dimestichezza con l'asterisco di Unix, perché io ti chiedo, ma lo installi dopo gli SD, tu devi dire no, io ti installo solamente Slackware. Secondo me è una limitazione a priori. È una limitazione nella diffusione dell'avuto del software libero, dell'open source, eccetera, eccetera.
3: Direi, il problema è se ci rubate un po' o no.
0: Ma
3: quello, non è
0: sì, cioè abbiamo pochi giorni, non settimane, pochi giorni all'eventualità di partire con il corso di amministrazione che si terrà su Slack e ancora ci discutiamo di quali altri sistemi potenzialmente potremmo installare.
2: Ma infatti non è letto il posto, non è letto il mio posto. Io dicevo questo: chi farà il corso di amministrazione ovviamente avrà installato la sua bella Slackware, non ci sono cazzi che tengono.
0: Questo è quello di oggi,
2: di ieri, oggi sì, quello che non è letto sicuramente.
3: Devo andare in mano, continuate.
2: Chi invece viene solamente per il servizio installazione, perché porli il limite?
0: Ma verrà più tardi, per adesso abbiamo la priorità di
2: dove. E se non abbiamo le persone, oddio, o perlomeno non è che non abbiamo le persone.
0: Senti.
2: Mettiamo il conto che abbiamo deciso di fare quanto? 4 installazioni al giorno? Era questa la cifra. 4 macchine al giorno. Il che vuol dire per 3 volte alla settimana che avevamo pseudo programmato, sono 12 macchine alla settimana. Abbiamo 12 corsisti?
0: Sì.
5: No, ne abbiamo più.
2: Tutti vorranno fare il corso di amministrazione?
0: No, ma tra le due classi una decina di corsisti dovrebbero lui.
2: Perfetto, una decina di corsisti vuol dire che in una settimana ci siamo liberati dei corsisti, il che già questi corsisti possono iniziare il corso di amministrazione. Ma se nel frattempo ti viene qualcun altro e ti chiede: ma vuoi installare SUSE? Tu gli dici: guarda, vieni la prossima settimana che iniziamo le installazioni per gli utenti.
5: Scusa, ma uno che non se la sa installare SUSE, perché dovrebbe avere delle preferenze?
1: Per provare,
2: metti caso
5: per provare, allora se la provi ad installare da sotto. Infatti, se proprio devi
1: questo
5: provare.
1: È il principio in base al quale io sono rimasto un analfabeta, sappiate.
0: Non è vero, tu sei rimasto un analfabeta per volontà tua, nessuno lo potrà mai.
1: Non lo escludo, ma sicuramente anche per mancanza di volontà.
2: Perché dico chi conosce Linux o chi conosce, cioè, dei concetti comunque che
5: io dico
2: all'utente possono sfuggire. Io, come il partizionare, allora tu mi devi spiegare chi viene dal mondo Linux, che al massimo conosce C e D, dal mondo Windows, la differenza fra creare root, boot, user, swap, home. Chi per la prima volta installa magari con Mandrake che gli fa partizionamento automatico, come si vede creare tutte quelle cartelle, che cosa ne potrà capire mai?
5: E beh, dopo che glielo fai tu, che cosa glielo spieghi?
2: Glielo spieghi.
5: Glielo
2: spieghi no, glielo spieghi un minimo dicendogli: il file system di Linux è organizzato in questo modo, se ti interessa approfondire gli argomenti, questi sono i siti, questi sono i testi, questi il corso qua al Freaknet per approfondire questi argomenti. Quello ti può dire: sì, mi interessa, mi faccio il corso, a mio non mi frutti niente, devo usare OpenOffice, quindi che quello che c'è alla base non me ne fotte niente.
5: E questo è un discorso.
0: sulla scelta della distribuzione e o comunque dello Unix, se poi non ne fotte niente,
5: che senso ha?
0: Esatto. Dice, mi è uno vale l'altro, in open office, in cui se gli hai messo, se gli hai messo
2: uno vale l'altro, uno vale l'altro, però se uno si impedisce, come sono persone che tra virgolette dovrebbero essere in un certo senso educati al software, tu gli spieghi Suse fa questo, Mandrake fa quest'altro, Red Hat fa quest'altro.
0: Veramente fanno tutte la stessa cosa.
2: In fondo. Fanno tutte la stessa cosa in fondo, ma con delle profonde differenze.
0: Ma se gli metti Mandrake, che educazione gli dai?
2: Mandrake, su questo siamo d'accordo, però guarda caso, Disk Drake è l'unico che riesce a fare il partizionamento, il ridimensionamento delle NTFS della FAT32.
0: Cose
2: che, come che cazzo ce ne frega? Quello che ti arriva con un solo hard disk, con un C da 40 giga, tu come glielo installi Linux? Li cancelli il C?
5: Partition Manager,
2: bravo,
5: puoi usare
2: Partition Manager, ti dai la licenza?
0: Una bella idea. Cosa? Usare Partition Manager?
5: Ah, questa è una discussione senza.
0: Però è un'ottima idea. No. La questione è che dovresti imparare a usare Pix. E il problema è,
5: per essere sicuri, usate pistole o Smith & Wesson.
0: Il problema è chi è che questo ha il rischio da sacrificare con i nostri privilegi con Pips?
2: Chi è che se la sente di rischiare la rischio del cliente con i Pips?
7: Vabbè, la persona deve avere un backup, è chiaro.
2: O no?
0: Sì. Dopo che hai spacciato un paio di artisti nostri.
2: Vabbè, per dire gli artisti scarsi da 104 mega, che cosa ci servono? Non lo so, cioè,
0: questo è il problema, cioè,
7: vabbè, io direi basta, cioè, non è che devo andare a pagare, facciamo, stiamo usando il
2: no,
7: almeno per chi vuole fare il corso.
2: Io direi, possiamo iniziare installando Slackware ai corsi che vogliono fare il corso di amministrazione.
0: Perfetto.
2: E abbiamo
0: e a priorità voglia Slackware.
2: Perfetto, priorità assoluta a questo, priorità assoluta ai corsi.
0: Cioè,
2: certo,
0: poi dopo se
2: cioè io penso che se tu a Quest gli proponessi di divulgare cultura su OpenBSD penso che sarebbe contento e non conosco nulla.
8: Anche io sarei contento,
0: anche il presidente esiste,
8: però in generale
7: cioè tu vieni da noi e dici che io voglio fare il corso, io non voglio fare il corso, però mi piacerebbe che seguissi insieme a voi l'installazione di OpenBSD. Il problema è che OpenBSD dicono che sta, no, ci vuole la rete, capito?
0: Scusa, no, OpenBSD, glielo dai in mano a uno che non si è saputo neanche no, installare, è pesso.
8: Ma porca troia, puttana Eva.
2: Sono cagato addosso, mi immaginavo il cervello di Asbestos quando va a faccia sembra una cosa.
8: Ti giuro non mi volevo girare verso Shine. Perché?
0: Che cazzo sta per farmi sparare in quella direzione, porca puttana.
2: Io immaginavo che lui era ancora così, si fa tutto sporco quando pezzo di nulla.
8: La prova.
7: Perché Enzo comunque potrebbe capitare la persona che può, che so, fa di salvare, può essere più o meno portato, non c'è riuscita, però vuole fare insieme a noi, oppure dice di farlo insieme a noi.
2: Fagli vedere anche un'installazione con un floppy, l'SP un floppino, FTP, FTP.
0: Il problema è che non lo puoi fare, si può fare semplicemente questo. Una, studiare una policy. Allora, default è smart. I corsisti che dovranno fare il corso di amministrazione sarà Slackware. Se qualcuno vuoi, perché non perché qualcuno di voi gli deve dire noi facciamo 100.000 cose, gli viene l'idea che si vuole installare la Gentoo per esempio, o che si vuole installare NetBSD, no, lo dice e eventualmente no, si fa.
2: Ecco. Se non lo promuovi, come lo sa la gente? Viene da te, ma no, io siccome so che tu sei un pazzo,
0: che passi il tempo con le cose che vuole il NetBSD.
7: Guarda,
8: come
7: cioè se tu sai che si fa,
6: Ti
9: sembri che la vita è ma secondo me è limitativo. Io la vedo, cioè, sì. Uno, io per, diceva Shining, no, massima priorità chi vuole fare il posto di amministrazione. Su questo ci sono dubbi che quella deve essere sull'acqua.
6: Che percorso
9: che vabbè, non parlo. Si crea
6: un carico di stoppa, anzi, povero, stoppa a fare.
4: C'è dubbi. Se moriva?
6: Tiri questo coso. Se moriva male.
4: Scusami, tiri questo coso qua come lo prendi?
6: Allora, senti, prima la polvere. Anche questa è tecnologia.
4: Sì, sì,
6: infatti. Anche questa è la polvere del gioco, no? Non lo so. Infatti.
4: È rotta? È vero.
6: No, no. Allora quando sareste pronti a cominciare?
4: Ecco, di questa volta non te lo dicevi.
6: Ah, ecco, abbiamo discusso di cosa.
9: Il cliente ci vuole. Cioè,
4: no, aspetta, il cliente. Aspetta. Noi possiamo iniziare già una forma di pubblicizzazione di questa cosa?
6: Non possiamo.
9: Dobbiamo.
4: Vabbè, la domanda
6: dobbiamo.
4: È...
6: E allora
9: già la pubblicizzazione al momento è chi è rivolto ai ragazzi che hanno fatto il corso e che vogliono fare il corso di amministrazione, o sbaglio?
6: Noi si manda la cosa a tutti quelli che stanno in lista, che sono tra 100 persone, quindi
2: piccoli,
6: cioè ci sono ovviamente anche quelli che hanno seguito il corso, non solo quelli.
9: Se io ti dico, scusami la parentesi, io me lo faccio il corso di amministrazione, quindi io, mi assemblerò una macchina Freakment, installeremo Slackware e buon e mi faccio il corso di amministrazione. Ma no, me lo faccio.
4: Tutte le macchine sono Slackware.
9: Sì, vabbè, quindi quella il famoso, vabbè, il Cyrix 200 oggi ho recuperato 64 MB DIM, per cui si sente.
6: Quindi l'unica questione è lei date dei corsi. Le date dei corsi. E quindi le date delle installazioni in funzione delle date dei altri corsi. Giusto?
9: Sì. I giorni, scusami, i giorni che avevamo bene o male organizzato, che cos'erano? Di martedì e mercoledì?
6: Sì. Questo per le installazioni.
9: Sì.
6: Per i corsi come metto. Se facessimo tre giorni a settimana, che potrebbero essere lunedì, mercoledì e venerdì. Il che vorrebbe dire che un corso da 10 lezioni deve indispensabilmente cominciare il 9 di maggio
9: e finire
6: il 30.
9: Considerando che non ci sono vacanze nel mezzo,
6: non ci sono.
9: Non ci sono rotture di prigione.
6: Non sono gli stessi periodi nei quali si prevedono i lavori per il maggiorano.
9: No,
6: non ci sono lavori che si prevedono per il maggiorano.
9: Se ci fosse l'eventualità, se non ho capito male, è luglio, giusto?
2: In realtà sarebbe luglio.
6: Quindi. Il che vuol dire che le installazioni andrebbero fatte esclusivamente nella settimana, cioè meglio, a questo punto si dice da lunedì a giovedì, si forza un attimo, se c'è qualcuno che è disposto ad esserci giovedì,
9: ci sono.
6: E si fanno il 5, il 6, il 7 e l'8.
9: Io penso sarei disposto ad essere anche mercoledì. O anche domani stesso, se domani vengono arrivano quattro computer, perché non installarli?
6: Ma chiaramente,
2: se non lo dice,
9: vabbè, considera Sclair, DJ Oser.
6: Sclair e DJ Oser ce l'hanno già.
9: Cosa c'hanno già?
6: C'hanno già.
9: Gentù.
4: No, non Gentù.
9: Faranno il corso di amministrazione? Presumo che di sì, lo dovranno fare su Slackware.
2: Guarda, uno che si è installato la Gentoo, guarda, non ha bisogno di.
4: Si vuole installare
2: la Slackware, la puoi installare anche da solo, non ce la fa. E io quando ho installato la Gentoo su Slackware sono impazzito.
4: Sono impazzito, se la stai meglio.
2: Hanno fatto una non installazione, praticamente il pacchetto lo scompare. Ma devi scombattere il pacchetto globale, lo staging.
6: Tu
2: vuoi
6: che stai facendo? Ci sono i dati.
2: Ci sono gli stage, 1, 2, 3. Ho fatto il 3, che è colpo completo. Però non c'è quasi niente.
3: se la vuoi tenere così
10: c'è un fondo
9: sì.
10: Vabbè, è
9: morto. Franco è morto.
3: Ah, è morto, succede sia.
10: Ma te di giallo visto.
3: A quindi puliziamo.
9: Ciccio.
3: Ma chi?
9: Ciccio. Ma domani è mercoledì. Con chi?
3: Ma è morto, non può.
10: Ciccio Gressi è morto oggi.
3: Oggi?
10: Oggi.
0: La questione è. Non possiamo, cioè, domani non lo so, non penso che ci sia una infrazione qualcuno, però se noi precisiamo da domani che le installazioni vengono nella settimana dal 5 all'8 e che il 9 partono i posti di amministrazione, cioè ancora ce la puoi fare.
9: Parentesi, 1, 2, 3, il 7 partono. Perché vuol dire che il 7 e l'8 qualcun altro si dovrà occupare
0: di ancora.
9: Vabbè, da notte iniziano i corsi di amministrazione.
0: No.
9: No.
0: Scusa, no, non è venerdì. Che parte di venerdì in tua? No, se dobbiamo finirlo
3: entro... Questa di casa non c'è luce.
0: Il 30 maggio, perché se no...
10: Se finisce il 2 giugno.
0: Allora, il 2 giugno no, perché è festa.
10: È la sorpresa.
3: Perché ha amato il buio?
10: Perché il 2 giugno...
1: Chi sta gira adesso?
9: Ti faccio di fotografi.
0: No, la questione è. Non possiamo farmi scusa, non li possiamo fare finire, facciamo realisti, se noi il 5 saremo a Torino, no?
10: E il 6, 7, 8,
0: il 3, 5... il 3 c'è il 3, cioè let be. Oh.
1: Non è detto.
3: Perché non è detto?
1: Perché il nostro membro interno si rifiuta. Cioè si rifiuta, non collabora. Winterboschi.
0: Io ho parlato con Winterboschi 3 giorni fa.
1: Benissimo, allora sono notizie più nuove. Allora sono notizie più fresche delle mie. Se tu le ritieni attendibili, procediamo sulla.
0: Anche io non ritengo lui attendibile, però ho parlato con lui 3 giorni fa. 3 giorni fa, no, forse qualche giorno in più, racconto a Bagneschi. A qualcuno me l'ha contata questa cosa con
10: me. La settimana scorsa, quando c'era la
1: mia. Che bisetto detti?
0: Ho detto settimana. Ci danno mano per le spettità e ho detto non, ho detto no. Ho detto perché no? È perché ho capito che la cosa che non vorrei fare è troppo impegnativa per me, perché tu non devi fare altro semplicemente che o fare quello che puoi e farci i volantini con gli scatti, sostanzialmente non ti chiediamo altro impegno perché poi insomma
1: sì, sarà non portare quello che puoi, io gli ho specificato non portare quello che puoi il giorno in cui succede la cosa, un poco prima bisogna programmare assieme, se no
0: io credo che sia compito nostro riuscire a recuperare i materiali da,
3: esatto,
0: da far utilizzare.
3: Io non vedo cosa debba fare Winterboschi,
0: infatti solamente la pubblicità gratis, quindi questo ci deve fare, non ci deve fare altro.
3: Lo farà? Non è che lo trovi molto affidabile.
1: Il silenzio con la risposta. Io voglio dire tra di noi, a parte Angelo, scusatemi. Affidabili.
10: Io non sono affidabile.
1: E voglio dire, sei il più affidabile di tutti. Senza nulla togliere il nostro.
3: Comunque possiamo.
1: A un certo punto poi si finisce.
3: Ma per noi ce l'abbiamo, le macchine le abbiamo. E quindi. Basta.
0: Il problema ce l'abbiamo, i monitor di queste macchine, non ce l'abbiamo.
3: I televisori vorrei dire.
10: Esatto, ci vorranno dei televisori?
0: Ci vorranno un fottio di televisori.
3: Io basta,
1: io ve ne presto
3: sempre. Io forse abbiamo noi un paio di monitori a fosfori verdi.
10: Bicchiere?
3: E un paio di televisori bianco e nero.
1: No,
3: i monitorini a fosfori verdi ce ne fai perché li colleghi ai comodo. Ci sono i monitor dei comodi.
0: Ah, i monitor dei comodi?
3: Ah, e quelli. E le TV in bianco e nero ci colleghi il comodo. Li vedi in bianco e nero, però li vedi.
1: Ora come ora le TV in bianco e nero sono più rare di quelle a colori.
3: Certo. Potrebbe anche avere più senso anche a vederle con certe TV. Perché io c'ho quella piccolina della Seleco a forma di sfera che è spettacolare. Bella anche così. Certo, i monitor a colori sarebbe bello averli. Divisori, cioè.
0: No, ma quello che riusciamo a recuperare, perché il bianco e nero cade il fascino del mondo antico. Il colore è più
7: spettacolare. Quindi quello che capita
3: è tenere lo spettro di colore più comodo.
7: Fatevi tirare qualcosa. Bianco e nero sui big denti.
3: Per esempio, sto diverso. Se gli effetti se lo trovassi potrei il Tank Petus Uf, un gioco scritto da me.
7: Tank Petus Uf.
3: Sì.
2: È proprio un diodo, non è il
3: Dark Petus Ufo era una
9: versione allora,
2: che è frutto di qualcosa.
9: Allora era così anche da piccolo.
3: Voi non capite,
7: non avete capito nulla.
2: Allora,
3: comunque, materiale ce n'è. Abbiamo anche degli Amiga. Abbiamo un Atari 800 XL.
7: Però, resta
1: quante macchine arriviamo?
3: C'è l'Apple 2 che funziona da sé perché c'ha il monitor. Tutto
6: intorno. L'Amiga c'è
9: il CD. Ma tu l'Amiga programmati su Amiga?
3: No, ma è un
2: L'Amiga non è un 8 bit.
6: È 16 bit.
9: 16 bit.
2: Quindi già fuori.
7: Quando finite
1: ci andiamo rigidi.
9: Ma quello con le
3: stelle. Se io la mica di 2 bit,
7: avete finito. Oh, sì, l'Amiga 5. Quindi, considerato che già il 5 sia un Torino, considerato che il 3 c'è questa cosa qui, e che il 2 è festa, noi dobbiamo per forza finire il corso il 30 maggio. Non abbiamo scelta in questo senso. Che vuol dire che se noi veramente la facciamo. Se la facciamo tutti i giorni, allora possiamo cominciare alle 19. Però ci sono già delle richieste in questo senso affinché non sia quotidiano, perché c'è il passo in
2: passo. Anche perché io non sono sicuro di poter dare la mia disponibilità.
9: A parte gli occhi?
2: Che è il periodo di prima.
9: A cavallo. Per gli esami, per
7: le quindi l'alternativa sarebbe appunto quella di 3 giochi. Che significa, sappiamo rispettare questi dati, se no a settembre, ottobre, via cercato.
9: Vabbè, senti, se non c'è modo come farlo, quello del maggio per gli universitari, per tutti quelli di noi che universitari sono critici come periodo. Quindi.
7: Che dobbiamo fare?
9: Non lo so, c'è già anche Iron.
3: Considera che il corso di amministrazione però non porta via. Credo tutto il tempo che portava via l'altro corso,
7: come due giorni
3: sono meno lezioni, come?
7: Sono meno lezioni,
3: sono?
7: Meno,
3: quanto? 10 lezioni, quindi 2 settimane.
6: Da pensi, più siamo e meno facciamo.
7: Aspetta, l'ho appena detto, se noi facciamo tutto quanto in una lezione al giorno, allora dovremmo cominciare il 19
3: di maggio.
7: Però c'è gente che ci ha chiesto espressamente che vuole partecipare al corso, ma di fare il possibile affinché non lo facciamo.
6: No, facciamo?
1: Ogni giorno?
7: Il che l'alternativa è cominciare il 9 di maggio e farlo così lunedì, il mercoledì e venerdì.
9: Cioè diluirlo più nel tempo.
7: Sì.
9: E però così si vincono molto di più anche i professori docenti del corso sharing, eh?
7: Perché?
9: Perché consideri una cosa è.
2: Che te lo devi tra le palle
9: in due settimane, una cosa te lo devi tirare per un mese. Ti parlo un po'
7: tutti i giorni.
9: Lo so, però non avere le.
1: Se devi partire non è la stessa cosa.
7: Se devi partire.
1: Se devi partire, marcare
7: il
1: tempo.
7: Ah, è vero, tra l'altro io parto il 29.
1: Vedi?
7: O forse
2: il 9 maggio?
7: Sì.
2: E poi tornare?
7: E poi ci vediamo direttamente a Torino.
3: Esatto.
2: Quando è la
1: fine? Anzi.
2: 5, 6, 7 o 6, 7, 8?
7: 6, 7, 8.
9: Ah, in altro caso era un biglietto, poi ci siamo
2: a scavo. Io non so quando è a scavo.
3: Ma non sei in aereo?
2: Io no.
7: Non ce lo so. Non lo so.
3: Perché?
2: Certo, quando torna il film? Sì, ci
7: arrivo.
2: Certo,
7: ci arrivo.
9: Allora, sta roba... Se vuoi i soldi? In 3. Questa va a essere le palle di sfruttamento.
7: Ragazzi,
9: io a Torino?
7: Non ci organizziamo.
9: Ta.
3: Il treno fa testo.
9: L'autobus non mi riparà.
6: Io penso che... Se noi... facciamo uno sforzo e ci mettiamo più persone possibili, alla fine non sarà che aspetta solo uno sforzo che si fa questo,
8: farlo come? Farlo tutto unificato?
10: No, unificato, metterci cioè creare il maggior numero di professori, di docenti possibile. In modo tale da, tipo, da minimizzare la posizione di direzione
8: di tutti a
10: scuola, capito?
5: Però a quel punto avete bisogno di un certo lavoro di coordinamento, perché se no gli studenti
10: hanno un programma, lo sappiamo,
8: quello che abbiamo avuto finora.
10: Cioè, mettiamoci più persone a farlo in modo tale che ciascuno ne farà il meno possibile. Questo è il mio cioè, tra l'altro io ora qua dico che c'è, potrebbe anche se ci manco che. Per me ti vuoi dare la mano.
8: Marco viene a maggio.
10: È un mese qua.
8: Perfetto.
10: È un mese qua, lui sa. Perché non farlo facciare questa cosa?
8: Sì,
10: io ne avrei il decente. Che lo vuoi fare?
8: Sì, è perché?
10: C'è una persona in più.
8: Abbastanza drastica. Ma poi è di skill.
10: No, vabbè, le cose lui lo sa. È indubbio, se non c'ho. È un decennio in più, capito?
5: Sì, allora in questo modo saremmo sostanzialmente 5. Il che vuol dire
8: vero?
5: No, il che vuol dire due lezioni a testa ce le siamo usciti, quindi non è una cosa così.
10: Cioè se siamo io, tu, lui e Elbus per dire se vuoi e se vuoi Iron,
5: cioè, contavo anche altro.
10: Sono due lezioni in testa,
5: sono.
8: Ce la potremmo fare benissimo.
5: 2, 3, 4 ed Elbus 5, sono due lezioni a testa.
8: Al limite me ne potrei anche fare.
5: È un impegno che insomma è sostenibile a questo punto.
10: Poi tra l'altro ci possono scegliere, diciamo, che le lezioni che prendiamo.
2: Di campare,
10: guarda. Cosa fa?
2: Sta prendendo la buccia di mandarino.
8: Ma hai mangiato la buccia di mandarino?
10: No.
8: Spettacolare.
5: Però possiamo cominciare. Possiamo cominciare.
10: Quello che
8: sì, ma noi non ci siamo fino al 12.
2: Se vuole cagare, scappa.
5: Poi guarda con noi, ma
10: quello che semmai mi spaventa, mi fa molto.
5: No,
10: sai cosa è il fatto che non c'è. Cioè che il programma è lasciato più al 200. E allora tipo uno può dire.
5: Del resto anche l'altro era così.
10: E non sa come. Cioè non sa, cioè continua a dire.
5: Se tu ci fai caso, anche quello scorso era così.
8: Ma è buona?
5: No, allora un attimino, non è che
8: ho messo quello.
5: Il corso di base, quelli sono bianchi e tu li devi imboccare, per cui hai la necessità di avere un programma estremamente rigido, di tenere stretto rispetto agli appunti che hanno.
8: Senti che è particolarissima.
5: Stai parlando tutti e
10: ti sto sentendo.
5: Tutti che hanno e per cui la sei estremamente
8: ci sono gli essenziali
5: al corso d'amministrazione la prospettiva è completamente diversa perché non esiste un materiale così rigido non perché pigrizia non lo voglia ma perché prima di tutto ti verranno esposti di più casi concreti dubbi cose che hanno visto
8: certo.
5: Di cui hanno ed è su quelle cose che poi vogliono dire giusto secondo comunque si presume che abbiano gli strumenti per cui anche se ti metti a parlare di in maniera molto articolata di certe cose ormai sono in grado di seguirti quindi là deve stare la tua abilità di docente di centrare il problema attraverso o meglio di centrare l'argomento attraverso i problemi concreti che stanno affrontando un po'. È per questo che è così
10: il programma vuoi creare la
5: no qua non ce l'ho poi lo trovi sul
2: sito io penso che comunque se dei 5 a docere ce la fai
5: se siamo 5 non c'è problema.
2: Io sono due lezioni a testa.
5: Sì. Per me non dico Marco.
10: Peraltro, vabbè, lo dico come lo stesso dire quindi. Sì, chi lo vede quando io glielo dice.
5: Peraltro non fa male. La questione è, insisto, che su questo ancora non abbiamo deciso. Va bene che cominciamo in nuovo, ho capito che in questo caso comincerei io d'accordo.
10: Chi non c'è non lo può fare, quindi sai su tu.
5: Basta,
2: sì, quando puoi occuparti ci siamo noi.
5: Perfetto, infatti non è un problema, essendo in 5 siamo anche estremamente intercambiati in questo senso, quindi non è assolutamente un problema.
2: Mi in particolare 10 lezioni continue o di più,
0: no,
2: di
0: questo, stiamo discutendo questo.
2: Ah, ok.
0: Cioè, io se non si può fare quattro volte la settimana, posso dire tre, così finiamo un po' prima.
10: Secondo me è quello che
0: cioè?
10: Peraltro è il boss, peraltro è il boss, è a Catania, sta cinnando.
0: Scusa, ma il nostro problema è con
2: Epirina.
0: Anzi, se volete più fare,
10: dire tre, quattro.
0: Il nostro problema cos'è?
10: Iniziare dopo?
0: No, no, no. Iniziare dopo e finire prima anche.
10: Quattro volte la settimana è un impegno identico, un impegno
0: completo.
10: Considerate che io ci sono sempre il lunedì, martedì e mercoledì.
0: Io vi insisto una cosa, che
10: cosa il mercoledì sera
0: mi consigli di fare solo ogni due lezioni? E te non te ne frega niente in fondo di quelle che siano 200 anche in due settimane o in tre.
2: Il problema è l'impegno mentale.
10: No, vabbè, dai, questo sono dai.
0: Quando lo sai,
10: io quando ho altri corsi non mi è pensato a fare.
0: Ma perché quando lo sai un mese prima che quel giorno devi essere lì, non ti pesa un cazzo?
2: A me non sembra pesato, però a volte sì, perché non potevo dire no, minchia, oggi ci devo andare per forza dove fare il corso. Non potevo dire no, ora chiamiamo un altro.
10: È pesato.
2: A me è pesato perché
10: io alle
2: 8 di mattina a casa e tornavo alle 11 tutti i giorni,
0: tutte le volte che dovevo fare il corso.
10: Non è che hai fatto altro 4 volte
0: in 4 per 2
10: in 2 mesi,
0: no,
10: buonanotte.
0: Ciao.
2: Ho fatto 8 lezioni in totale.
10: 8? Compresi tutti e due corsi?
2: Tutti e due corsi, sì.
0: Non comprendendo quelle due legate.
10: Chi da solo, la prima lezione che era a casa.
2: Quindi poi quando dovevo fare, mamma mia, 2 ore consecutive era la morte.
10: La prima.
2: La seconda lezione morivo.
10: Allora,
2: stavolta invece sarà una
0: lezione
2: di quella classe unica, no?
0: Sì.
10: Non facciamo invertire, cominciamo il
2: 9.
10: Dopo?
0: Cominciamo il 9.
10: Ok,
2: cominciamo già il 9.
10: Ma un'altra domanda.
0: Allora, scusate, calendario.
2: Scusa un attimo, prima lo segniamo se Marco ci sta.
10: Infatti, perché hanno domande?
8: Sì, per il calendario in
2: giro. Perché è fondamentale la sua presenza?
10: Vabbè che lui ci sta, però è meglio di
0: chiamare. Vabbè, se Marco non può, cerchiamo Valvo, non che c'è la cosa da fare. due incontri tutto marcio. Cioè.
8: Sarebbero quando? No, è davvero importante.
0: Questo dico, facciamo un calendario adesso.
8: Cioè, se mi dici le date, io ti posso dire più o meno che ci sono, no.
0: Non
8: è più così e poi non vengo, insomma.
10: Io mi vorrei basare anche sul programma da fare, cioè.
0: Da noi, perché io mi vorrei basare sul programma.
10: Sì, ma sì, sarebbe bello poter mettere persone che
0: mi sì, però c'è la domanda del trastato,
10: cioè magari io posso avere delle lacune,
8: anche secondo me staff sarebbe la soluzione migliore.
2: Però i staff si perdono altre settimane.
10: No, si perdono.
8: No, dai, ma sentiamo una scadenza di 3-4 giorni al massimo, dai.
10: Sai perché te lo dico? Perché per dire, se mi capita a me di fare la lezione su quella cosa, magari c'è, o posso avere delle
0: dipende,
10: cosa
0: c'è.
10: È meglio, diciamo,
0: fare
10: la lezione di questa cosa.
0: C'è la stampa di vera antica.
10: Ma che cos'è?
0: Sì, non ricordo, c'è una volta.
10: Mm.
11: Una classe in vasetto.
8: Ma cos'è? Gelato?
11: No. Avocado, olio, sale e senna per
0: la cosa.
10: Preferisco liscio l'avocado.
0: Comunque, il nome si fa.
2: Visto che oggi la
0: giornata è importante.
2: Quindi il programma è sul sito?
0: C'è.
10: Chi è?
0: Almeno su questo siamo d'accordo, poi le date ce le attribuiamo sul programma.
10: Va bene.
0: Punto 5.
2: E con le installazioni quindi quando iniziamo?
0: A lunedì?
2: No.
0: Lunedì
10: prossimo
0: 5.
2: Ok.
8: Qual è il punto 5?
0: Se non prima.
2: E finiamo l'8 quindi. No. Il 7.
10: Il punto 5 è la sera
2: e il fatto di più bello. Esatto. No, il 7.
0: Ma partite tutti. Chi resta? Solamente.
2: Tu.
0: Solamente.
2: Ma voi.
0: Allora, d'accordo. Cominciamo il. Il 2 no, il 2 è venerdì, si può fare?
12: se viene qualcuno.
3: Il 2 che è maggio? Il costo?
12: No, l'installazione.
3: Ah,
5: così.
12: Ma cominciamo a sentire.
9: Le installazioni, penso ci sia un piccolo passo a priori. Chi è che le fa? Cioè, no, chi è che le fa, scusatemi. Chi sono i corsisti? Quindi quali sono i computer su cui fare queste installazioni? Il che vuol dire che questi computer devono arrivare al MediaLab entro dopodomani. Se iniziamo giovedì.
12: Visto se che domani si manda l'email, gli si dice lunedì noi iniziamo.
3: No, lunedì è dal venerdì si comincia.
12: Che ci mandano l'email per confermare l'orario.
5: Ne avrete due.
3: E basta.
12: Cioè si fanno installazioni dal 2 al 7.
3: C'è, non c'è nemmeno.
9: No, più che altro io mi spento.
12: E contemporaneamente si fa segreteria.
9: Per venerdì, sabato, domenica. Sarebbe fosse solo ieri Paolo.
3: Ma no, venerdì, sabato, domenica. Venerdì? Lunedì, martedì.
12: Ma è venerdì mi vai, non c'è nessuno discorso.
3: Venerdì?
12: Io
3: vado a fare le...
12: Tanto venerdì, puoi stare tranquillo, non avrà nessuno a separare il comune.
3: Venerdì,
12: allora,
3: sabanaldo.
12: La questione non è stare
3: qui. Venerdì.
12: La questione è semplicemente mandare l'email in cui si avvisa che venerdì, lunedì e martedì siamo disponibili a fare le installazioni. Chi è interessato prenoti.
3: Se non c'è nessuna prenotazione,
12: se ne vanno a fare in culo.
3: Prenotazione come? Per email, anche per telefono, però, io direi.
9: Perché?
3: Perché forse è meglio?
12: Perché me la scusa, se uno la legge l'email la può anche scrivere.
3: Metti che in quel momento non c'ha l'email.
12: Lascia il numero di telefono, lascia il suo numero di telefono.
3: Boh.
9: Ma se non ci sono i computer. Vabbè. Se non ci sono i computer su cui si sono fatte le installazioni.
12: Ma questi che dovranno portare al momento dell'installazione. Tu concordi? Venerdì alle 4 vengo a fare l'installazione. Alle 4 viene come il computer.
9: Quello che diceva Erika, se non viene nessuno.
12: A casa.
9: A casa. Ma a casa anche il corso, perché non ci sono i computer su cui fare il corso.
3: No, il corso si fa.
9: Si fa con i contatti dei ragazzi.
12: No, il corso si fa come.
9: Il corso non è detto che si fa sulle macchine su cui si è installato.
12: Ma quando mai?
9: No.
3: Lasciano la macchina, si portano le macchine ogni volta? No.
9: Sto dicendo, viene il corsista, viene quello che vuole fare il corso di amministrazione con la propria macchina e installa e poi si fa il corso.
3: Installa a casa la macchina.
12: No,
3: installa e stava a casa. Se esercitarsi a casa.
12: Poi si fa il corso al MediaLab.
3: Se mai noi potremmo fare
12: e poi torna a casa e
9: ha voglia di provarsi.
12: No, non è computerizzato, loro vedono e basta.
3: Non è strettamente, non è necessariamente computerizzato.
12: Diciamo. Potremmo usare per dire di base solo per proiettare eventuali visioni di fare le configurazioni.
3: Ma è più comodo se ci si siede attorno computer.
12: Oppure se ci siede attorno
3: per il corso di avanzato, se non ricordo male, non c'è il fatto che devono avere uno studente un computer e cose del genere.
12: Non è che si possono mettere ad eliminare la configurazione dei nostri computer.
3: Quindi
9: per questo pensavo sui loro computer.
12: No, infatti, cioè no, solo se li portano a casa.
3: Aspettato.
12: Va bene. Allora,
9: sei cagato addosso.
12: Aspetta, allora l'ultima questione che. Un attimino, è chiaro che avvisiamo contemporaneamente delle installazioni
9: dell'inizio del corso.
12: E l'inizio del corso, quindi dobbiamo anche dire il service.
3: Is gay.
9: Questo altro punto.
3: Veramente le installazioni sono gratuite? Sì. O a contributo volontario?
12: Quindi ho volontario fortemente consigliato.
9: È fortemente visualizzato, con carattere 25 in eletto.
3: Allora?
12: Allora cosa?
3: Che vuoi? Che vuoi? Perché mi lì?
12: Il prezzo del corso.
3: Che vuoi? Se sei un cazziere io.
12: Ma un cazziere sì, però.
3: Il prezzo del corso avanzato?
12: Sì.
9: Ma tra l'altro con te?
12: 150.
3: Mila.
12: Lira.
3: Quindi 75 euro.
12: 80
3: euro. 80 euro. Facciamo 80 euro?
12: Sì, perché il costo base era 60, quindi
3: il costo base era 60 euro.
12: Mm-hmm.
3: Il costo avanzato dovrebbe essere 120.
12: No, va bene.
3: 80 euro.
9: 100 di 50
3: però è pesante. 80 è pesante.
8: 80 euro, 80
3: euro,
8: 60 linee di lire.
3: 80 euro. Ok, con questa discussione. Oh,
2: quindi noi possiamo passare in lista che vero che l'unica distribuzione al momento installata sarà uno, due, che da domani saranno informati su quando potranno portare i computer e quindi ragazzi davvero saranno informati su quando iniziare a installare, ovvero dal lunedì.
3: No,
2: da venerdì, perfetto. 3, il 9 inizia il corso.
3: 4, nessuno
0: si
3: dice il batte.
0: Però la questione è come si ci si coordina con voi? Cioè, questo è
1: a cazzo, ovviamente.
2: Il
1: coordinamento a cazzo.
0: Manda questa email
1: con la lista stampa.
0: Le informazioni.
1: Diamo una lista stampa.
0: All'inizio dell'installazione, il giorno dell'installazione. Per prenotazioni scrivere a Paolo, non pure scrivere a Andrea.
3: Sì, lasciamo vedere scrivere perché già con gli altri scrivi che capì e io ci sono mai più niente.
0: Perché?
3: Perché stava facendo una cosa che non mi piaceva.
0: Ah no no no, scrivere direttamente, o a te
3: no,
0: o
3: a scrivere
0: a uno dei due.
3: Perché sennò
0: si scrive o a te o a lui.
3: Si fa.
0: E basta.
1: Come mai?
0: E poi lo sapete chi verrà. Per l'iscrizione
3: ai
0: corsi
3: è la segreteria. Avevo visto io la rione. E basta. Poi il comunicare.
1: Te la cava?
3: No.
0: Per non parlare del fatto che comunque si possono iscrivere quando si vogliono installare i
3: computer. Non vengono qua.
1: Insegnagli un po'.
3: Sì, sì, ma lo so.
0: Vediamo, lasciata loro.
1: Ok.
0: Ma allora per l'informazione scrive la segreteria.
3: Esatto.
0: Capito ragazzi?
3: Cosa? Perché mi scrivono oggi a noi?
0: Quando vengono verranno da voi a farsi installare il computer e iscriversi al corso, cioè a lasciarvi i soldi e a dare i
3: computer. Io voi pagherò la segreteria.
0: A segreteria invece scriveranno solo per informazioni, cioè a me scriveranno solo, dico ma questo corso come combinato, ma quali giorni sarà? E questo genere di cose. Io gli dirò di andare a iscriversi o il venerdì o quali giorni erano?
3: Venerdì, martedì, mercoledì e so l'iniziazione dell'inizio venerdì.
2: Quindi venerdì, lunedì, martedì, mercoledì.
3: Cioè la prima. Cioè il venerdì non ci sta anche il venerdì. Poi
0: perché anche mercoledì? Allora come siete partiti?
2: Ah,
0: anche la partita?
2: Luna, no, le 11.
0: Ma solo chi è uscita?
3: Oh, hai buttato il biglietto?
2: No.
3: Minchia, ma tu quando fai stai? Perché è un vecchio?
0: Con
3: biglietto non esiste.
0: Non ci sono più Marco, ma chi se ne va a casa tutto l'altro a fare?
2: Con
3: biglietto non esiste.
2: Sì, è l'audio. L'audio. Ho affittato un altro.
0: Il biglietto mi fa leggere su Rosimento.
3: Ma poi è un biglietto per il 20... Minchia, tu... Tu da lottare con lui,
2: ma
3: oggi che
0: ma perché ti metti
3: per perché la partita lavora?
8: Oh, quindi la riflessione
2: per di più è la ragazza, con la gente di altri a cui si fa riferimento l'arci
0: gay?
2: No, l'arci
0: maschi,
2: l'arci pazzo, l'arci nostro, per di più
0: l'arci è
3: un culo,
0: l'arci è un altro vero.
2: Ritorno, io ritorno infatti inizia da ripartenza, io ti potrei dire, io ritorno, non ti interessa.
0: No, ritorno da Torino con voi.
2: Ah.
0: Cioè il mondo?
2: Aereo? 678
0: 10 in aereo.
3: Oh no, c'è però.
0: Certamente.
3: Prossimo punto, abbiamo finito qua.
8: Prossimo punto, sei.
3: Conto corrente. Ecco, chi è questa storia del condovenne?
0: Quello che vuoi tenere con gli aspetti.
3: Io ho letto solamente, non lo so perché ero su un professore con qualche messaggio.
0: Ho letto quello che ho scritto semplicemente per fare il conto corrente mi serve questo. E 5 euro al mese che è la valutazione del conto corrente stesso. Con 15 euro ci fanno abbiamo la cosa online, cioè ci possiamo vedere da casa.
3: Ma perché non ci facciamo l'ombo nel bancario?
8: Con 15 euro una tanto?
0: Costa molto di più.
3: Finego non costa una minchia.
8: Finego? Minchia, dobbiamo usare quello Finego?
3: Finego è ok, eh?
8: Sì, Finego è ok, però.
3: No, Finego è ok.
2: Il bancario è duro.
0: Sì, perché è un po' corretto il bancario?
3: Perché un conto dovrebbe costare se lo dobbiamo pagare 5 euro al mese e quello non ci costa niente?
0: Ma perché Fineco è come Fineco per le persone più fisiche ci credo che faccia queste cose, vedi che anche con l'azienda sono uguali.
3: Noi non siamo
0: un'azienda. Perché eravamo un'azienda con una banca per una borsa?
3: Sì.
0: Però bisogna chiedere a Fineco.
7: Lo stai rubando?
3: Non è che era molto finito.
7: No,
0: perché ha fatto il strike
3: specifico.
0: No, comunque veramente non si può fare con Fineco.
3: Cioè. È tutta una storia di tutto il mondo.
0: E allora paghiamo.
7: Che cazzo ce la decideremo?
0: 60 euro l'anno alle poste, così.
7: Ti sembra un prezzo pazzesco per un consulente?
3: Cioè, a me sembra un prezzo ridicolo.
0: Se consulente. Non costa un cazzo l'altro, mi sembra un prezzo assurdo.
3: Questo è vero.
0: Scusa.
7: Io non capisco perché mi deve essere fare una tra i tassi.
3: Vabbè, mettiamo la
7: quanto paga la cosa, quanto paga Fineco?
0: Fineco mi pare che dai il 2,75%.

0: Donald Duranti. Donald Duranti.
1: Ah, mi sa bene,
2: allora
1: aspetta.
2: No,
1: Donald Trump.
2: Che vedi? Thank you, Donald Trump. God bless Donald
3: Trump. Ma noi siamo qua, venga.
1: Gli adori che
4: ho fatto una colletta, vado a prendere un gelato.
3: Me lo dico.
4: Vicino, non vado lontano. Minchia, guarda come li tira fuori i soldi questo merdoide.
2: Quanto ti
1: serve? 2 euro, top.
2: 2,40
1: euro. Top, ti serve una bambina.
4: Va bene, ragazzi, facciamo così.
1: Quando vuoi?
4: 2 euro, basta. Quello che posso prendere, prendo.
1: Perché mi prendo 5 centesimi?
5: La vasca, logicamente, la vaschetta.
2: Ah, vai, quale 5 centesimi?
1: 5 centesimi. Mi
2: dici un altro euro.
1: Mi accavo a cartare una cosa.
4: Sì. Se la politica andasse così.
2: A bocco.
3: Non so nel fatto.
4: Io c'erano soldi,
1: soldi. Ci potevamo pagare tutta la Fineto.
4: Ci pagano la
1: mia campagna. Ci pagare.
4: Ci presenti?
1: Tre ore di discussione per 5 euro al mese, 5 euro al mese,
5: cazzi,
1: per il gelato abbiamo raccolto
2: cioccolato,
3: la discussione non
1: c'è, lo so, però alla fine praticamente devo dire che non mi
4: è finita la colletta,
1: questo è più sperato di me.
4: Allora abbiamo raccolto, dato che sono tesori
1: esterni, non ricordo le motivazioni di quelle strade, perché hanno scelto quell'altra,
4: però ti è piaciuto.
3: Scusa, ma non sono un coglione.
4: Questo è il prezzo che uno paga, 2 euro al mese, ascoltami, quali sarebbero i differenziali di gelato? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 euro. Va bene, che cosa prende?
3: Perché uno ha il conto con la fine
1: del cioccolato.
4: Cioccolato, eh? Signori, avete preferenze sui gusti?
3: No, basta che vai e sbrigati.
1: No, c'è niente, scagliamo la
3: vai,
1: nocciola, cioccolato, compri le coppette.
4: Ti assicuro che noce.
1: Giorgio, compri le coppette?
3: Tu che sei
4: adesso? Non è che facciamo dei misti, va. Ci fanno pagare di me. Altri due euro. Tu che sei adesso? Stiamo parlando di soldi.
3: E di banchi e di posta. Tu cosa pensi di ciò?
1: Scusate, compagni, non volevo.
3: Va bene. E quindi
1: banca etica secondo voi la aspettiamo,
3: guarda, se si usa la banca, guarda, però se noi facciamo su banca etica pure e poi dobbiamo depositare o prelevare qualcosa, prelevarlo possiamo prelevare sempre da negozio di banca e in guerra comunque lo costa più caro, ma la posta quanto costano?
1: 60 operazioni gratis
3: al mese?
1: All'anno.
3: Ma ci bisogna perché quindi ricordo anche le operazioni,
4: quindi due operazioni al mese.
1: Scusa, sì, ma alla posta dobbiamo
3: 30 mesi l'anno.
1: Alla posta dobbiamo abitarci con la trattata chiamata banco posta.
3: Accesso
1: il posta male del carro.
3: E monetti come finchiamo voi.
1: Quindi niente carte di credito?
3: Niente carte di credito.
1: Ti vuoi prelevare in banca?
3: Del resto carta di credito sono non della banca.
1: Danno la carta, io ce l'ho, cosa perché io la potrei usare. Ma adesso il mio credito mi trova
3: posto. Però la persona ci si chiama
1: alla selezione darebbe il posto, ma
4: ma scusa, la rappresentante legale non è la persona fisica che deve fare riferimento alla...
1: Sì, però dagli sportelli della posta non paghi la commissione, dagli sportelli fuori paghi.
3: Ma questo va bene, il tuo sportello non
4: paga.
3: Tranne
4: per chi?
1: No, dalla mia io non pago.
3: Dalla tua non pago, certo.
1: No, dalla mia, qualsiasi sportello io non pago le commissioni.
4: Anche con Pinero
3: non pago le commissioni.
1: Non è banco, Martino, è banco di credito.

0: vorrei saperlo. Nocciola 7 in 2.
1: Esatto, se prendi contatto con la carta di credito comunque
2: vai in passaggio. Sì, ma lo fanno comunque anche dallo sportello della mia banca.
1: Ma e guarda che la nostra è molto di più.
0: Bene ragazzi,
2: però le faccio dovuto dei casini.
0: Scusate un attimo, sto uscendo, che cosa
2: prendo? Cioccolato e nocciola.
3: Nocciola
2: e nocciola.
3: Prendi nocciola.
0: La nocciola è sicura.
3: Bagno rosso,
2: cioccolato.
0: Due per cioccolato,
3: pistacchio.
0: Due per cioccolato, uno pistacchio.
3: Nocciola è
0: nocciola già è andata.
3: Nocciola è vaniglia.
2: No, vaniglia.
3: Vaniglia
0: bandino al rum. Va bene, nocciola è uno che scelgo io.
2: Possibilmente cioccolato di tre.
0: Possibilmente cioccolato.
1: Possibilmente non cioccolato. Comunque una cosa, qui il fondo di Montenegro
2: e io mi fanno quelle banchette bancaretta.
1: Io dopo le festività dei primi
0: signori mi benedica gli altri in gloria il più presto possibile.
3: Anzi, sai che ti dico, queste cose domani li chiamo.
1: Lo
3: faccio
2: venire
4: lunedì. Ah, no. Iron no. Finocchio. Io me lo devo
1: fare il mio, non so come lo voglio. Adesso banca edica. Buttando un conto arancio del medico. Ma perché dire che sarà una cosa
3: Guardate, io il conto sulla fine come la faccio mi sto fottendo nel fondo.
2: Vabbè, tu come persona fisica
3: come essere vivente, diciamo, come entità. Ecco, se si fa il conto su banca etica, si può fare così. Siccome poi quando io avrò fatto che nego non pagherò i bonifici, per depositare i soldi, io me li piglio, e i soldi io faccio il bonifico sul conto nostro alla banca etica. E arrivano i soldi di
2: l'azienda. Ah, vero, questo è buono.
3: Quando li dobbiamo prendere facciamo le commissioni.
2: Perché a te la collaborazione non costa niente.
1: No.
2: Ah, capito?
1: Si può fare così.
2: E quindi sfruttiamo Fineco e la mettiamo in quel posto perché i soldi passano da Fineco per un attimo e vanno su banca etica?
3: No. Scusa un attimo. Così comincio a quantificare le cose perché. No, non mi fai la credo, mi dai i soldi di me, io non li metto su, non ci metto quelli di Giove.
1: Danno a partire dalla ricorsa.
3: Ci metto quelli di Giove.
1: Dopodiché fai un bonifico nei confronti della casa, per cui la partita, al solito passa la qualità, giovino, i soldi arrivano in quel giorno di Europa. Questo un po' ci penalizza.
3: Perché sì, veramente sai quando ci guadagniamo su 200-300 euro?
1: No, non ci realizza perché poi non abbiamo la disponibilità dei soldi nel momento in cui sono passati dal tuo conto al nostro. Potremmo trovarci in capo di 4-5 giochi senza disponibilità dei soldi.
2: Ma ne avremo altri sul conto. Cerchiamo di non essere scoperti. Vabbè, dai, teniamoci la
1: testa. Possiamo andare. Siamo associazione, non ci possiamo andare scoperti, noi che stiamo dando, abbiamo una cauzione, una qualcosa da poter mettere.
3: Ma culo, ce l'hai tu, ci puoi mettere il tuo culo. Solo che penso che valga poco.
1: Quindi, l'unica cosa che voi due valutate questa cosa qui.
3: Sì, io.
2: Ah, è bello scorreggiare.
3: Io ora penso che tra domani e dopodomani li chiamo. La settimana prossima lo faccio venire, mi faccio il condominio e gli chiedo lo scopo.
1: Allora, possiamo andare al punto 6?
3: Vai.
1: Prossimi workshop.
3: Prossimi workshop? Il PA per me va bene.
2: Qual è quello che hai ascoltato allora? E per cui stai facendo quello sui PA?
3: Quello che ti con l'SP, storie, discorsi.
2: Ah, è quello.
4: Ok. Come mai è saltato?
2: Perché non c'è più tempo di organizzarlo.
1: C'è un problema anche di semplicemente enorme, no? Se noi avessimo discusso questa cosa mercoledì scorso, io oggi mi sarei presentato con tutti i volantini belli carini, avevo detto, beh, spatti di viglie. Allora come facciamo invece?
2: Ma quindi imparare in questi giorni e dirai te spatti di viglie in questi in giorni. Dove si fa?
4: Ci vediamo domani.
2: Ha detto workshop?
1: Allo zoo.
2: Facciamo la zoo?
5: Io per fare.
1: Con quel progetto di merda vieni, non si potrà fare
2: niente. Io, perché non li facciamo all'ACAP? Abbiamo già preso contatti con loro?
1: Sì, vai, però che, se tu devi spiegare di AI non si vede una mazza. Perché effettivamente non si vede una mazza. Non ha nessun senso.
5: Ma era così male,
1: bruttissimo. Poi soprattutto si deve visualizzare i caratteri.
4: Io mi ricordo Missy da...
1: Non so,
4: è all'interno di Missy Huge e non si vedeva una minuccia,
1: però... Non è fatto questo.
4: Sì.
1: Non è fatto.
4: Sì.
1: Non è fatto. Certo. Però il di zoo non quello del lavoro.
4: No. Quando fui a zoo, io mi ricordo, andai in luce, non si vedeva niente. Era davvero piccolo, dico. Cioè si vedeva male, proprio male, era pochissimo dei video, perché là lo utilizzavamo per tipo per film, roba.
2: Parlo ad Acab.
4: Minchia, Acab belli bene, Bene è bello, troppo bello il punto.
2: Mi sembra un ambiente più da viare.
1: Ci sono ambienti da via.
4: Cioè,
1: da
4: IMAX che... A IMAX è mezzo di bello.
1: Quindi è appena.
5: No.
2: Perché no? Perché ci abbiamo fatto troppe cose?
5: No, perché non le possiamo dire sul tuo giorno.
1: Solo che ti rendi conto però che non si può fare un viaggio con il video proiettore, perché si vede troppo male. Si vede troppo male, no? Cioè se tu scrivi una V non si capisce se è una V o qualche altra lettera.
5: Se scrivi una L
1: neanche.
2: Se scrivi una coppola di nicchia,
1: quella si vede. Che potrebbe già cominciare a
4: dire i contorni di quella coppola. I contorni coppolari.
5: Non lo facciamo per piacere di fare il
4: merito? No, perché
2: no, finisce,
4: insomma.
2: Per carità,
4: difficile. Però avere un'alternativa su dove farlo sarebbe ok, cioè.
5: No, non abbiamo un'alternativa la settimana che viene.
2: Ma favore.
4: Se non vede non si può meglio.
1: Sulla fiducia.
2: Ma come si fa? Gratis, a pagamento, biglietto d'ingresso,
5: so, scegliamo.
1: L'anno scorso non l'hanno messo negli ugendesi,
5: secondo me. No, è vero.
1: Sì.
5: 5 euro per quella cosa.
1: Solo lui.
2: Solo lui. Cioè, il discorso che noi legalmente non possiamo fare proprio a pagamento. Se non per i soci.
5: Allora, che vogliamo fare?
2: E quindi dovremmo fare il discorso ingresso su testa associativa.
4: Ah, minchia, deve essere la paranoia.
5: No?
2: Se no? Contributo libero ma obbligatorio?
5: Per esempio. Per esempio.
1: Per come non per il primo posto, per libero.
4: Se noi il contributo libero ma obbligatorio è ok, cioè obbligare a dare qualcosa secondo me è giusto, poi sta alla persona a dare quanto può.
2: Però allora mettiamolo chiaramente nel volantino, tipo ingresso dietro contribuzione, come si può scrivere questa cosa?
4: Contributo libero.
2: Ingresso ma... sottoscrizione.
4: Contributo libero ma obbligatorio secondo me è ok.
2: Ingresso
5: sottoscrizione libera?
4: Ingresso sottoscrizione libera.
1: Cioè significa che se uno dà 10 centesimi uno non mi vuol dire un cazzo.
4: E vabbè dai insomma, allora il problema è loro, eh. Cioè se voglio dare 10 centesimi il problema non è il
1: nostro.
4: Ma
1: non è il cazzo.
5: Tu con molta delicatezza, come ho fatto io, con gli stronzi.
2: Tu non sei stato delicato.
5: Allora, se te credi a quelle bellissime teste di minchia che vi fanno queste paranoie, andatene a fare in culo, non vi hanno fatto cazzo.
2: Non è che crediamo, loro hanno detto no, non è stato delicato.
4: Ma chi erano questi?
2: Loro l'hanno detto.
5: Ma e tu gli hai ragione?
2: No, non lo so. Non lo so, questo non lo so, so. Però se loro dicono che sono cose delicate, allora sono stati contenti del tuo agire.
5: Non sono stati contenti non sono stati contenti di tirare fuori i soldi, sì, però. Non sono contenti di questo.
4: Ma chi erano?
5: Questo vuol dire che non dico bene.
2: Poi
4: lei ha messo 10 euro. Glielo potevi dare un po' di resto.
5: non ho messo 10 euro.
2: Come no?
5: No.
2: Ma ha dato 10 euro nella cosa, perché aveva solo quelli, non li poteva scambiare.
5: Non lo so.
2: E chi è che ha messo 10 euro?
5: Solamente. Solo mia mamma ha messo 10 euro.
2: Sua mamma?
5: Mm-hmm.
2: Sì, mamma?
5: Mm-hmm.
2: Mi dispiace avere mia mamma.
5: Un deputato al secondo evento praticamente. Nessun altro ha messo 10 euro.
2: Boh, vabbè.
5: Da per cosa?
2: Non c'è la competizione. Boh, ti fare lui, io.
6: Ma io me la tiro di cuore.
2: Sì, una volta che inizi il cuore, io me ne posso di stare anche la porta.
3: E cioè, io il cazzo.
5: Bravo, sono geniale.
2: Si chiude la porta e buonanotte.
5: A chiave.
2: Perché no? Io non lo vorrei sentire se sta qui.
3: Io vado.
2: Tu che lo sai usare, vero?
6: Io sì, però c'è in diretta.
5: Vabbè, ma scusate, allora, non sta, non ha senso che alcuni mette davanti la porta, poi non c'è un workshop ed è finita. Così che
2: no, mi ha lui sta là davanti alla porta, fine, e l'ho visto.
3: E sta là e crepa.
6: E tanto la vita ci sarà una cosa di scritto,
5: che c'è lo scritto? Ma il VI vi dice tutto. Anzi, dentro VI c'è dai due punti A, vi dice tutto.
2: Il VI.
5: Quindi che cosa c'è da aggiungere?
2: Fatte la man di AI.
5: Non è che è una cosa che
2: sì, sì, sia
5: accumulata però... come workshop di Vapo, dove ci sono, devi conoscere.
2: Certo, in effetti sono non slide delle slide.
5: No,
3: non è di prendere VI.
5: Sono VI e vi do i concetti.
2: Sono ripieno di gas.
5: Beh, allora.
2: Devo espellere.
5: Allora io non ci posso, cioè, io non ci posso stare davanti alla porta.
6: Perché è mezza del gioco?
5: Ma non perché sono cattivo.
3: Non ci sarà.
2: Ci stai tu e ci sto pure io, non ti preoccupare, ci diamo il cambio.
6: Ci sto io.
2: Ok?
3: Quindi a sto momento vuoi cancellare il mare di righe con VIA così, via.
2: RM nome del file,
3: sì,
2: ma c'è un mare di righe, guarda.
3: Cioè, abbiamo un file di 900.000 righe, però non dovevo cancellarne solo una parte.
2: Le prime 800.
3: Sì, poi ho cancellato le prime 600.000.
2: Mila?
3: Avevo 900.000 righe, era un log.
2: Un?
3: Un log di snort.
2: Madonna, che cosa fa?
3: Non serve mai. Okay. Non lo ricordo.
5: Allora, se
6: posso stare prima del numero,
2: quando vedi un numero bello grosso,
3: esatto.
5: Ma ci sta che veramente non ti la porta?
2: Sì, sì, sì, è certo.
5: Ma tipo che appena comincio sei già dentro?
2: Per esempio.
5: Ah, allora, lascia, allora niente, sottoscrizione.
2: No, dai, non devo scherzare, non riesco a sottoscrizione.
3: Aspetta, davanti la porta dietro la porta, quando si apre, stai per abbuccare, gli fai 5 euro.
5: Allo zoom si può fare. Non mi piace anche un cazzo, io ci ho provato la porta per fare così. Dentro la porta non si sente niente.
6: No,
5: dall'interno.
6: Non si sente niente. La sigla!
3: Se il banchetto lo metti dentro, Laura, no, non puoi.
5: Questo non lo puoi fare come per fare.
2: Mentre quello spiega,
5: arriva lo stronzo, oh, boy, ma che funzionare 20 centesimi.
2: E sentiresti?
5: Non puoi.
2: Come sgracco?
3: No, sopra.
2: Non ridere.
3: Eppure sì. Eppure si potrebbe comunque andare con quello psicologico.
5: Cioè, 20 centesimi.
2: A me facevo un male, poi non potevo respirare, per due settimane sono rimasto. Mi sono piantato praticamente invece il classico del Garelli in campanellino.
5: Qua
2: è entrato qua,
5: praticamente.
2: Male. sono andato ma dal dottore ma
5: abbiamo una marea di stronzi davanti, vedete che si dico oh facciamo
2: come dire quello che lasciai 20 centesimi ah guarda il prezzo ci ho pagato a tua mamma per quel visto che
7: non fa delle unità
4: un po' di uomo carino
2: di è barista. Questo non è carino però
5: questo non è carino
2: cioè. Meglio lo caparro
4: abbondante
2: ad abbondante
5: Natale si mi amiche mi aspetto un po' di rigidità
2: sì ma anche di flessibilità
5: non siamo molto d'accordo sulla flessibilità sì,
4: come giungo
2: si vedrà
5: cioè, se poi perché... se poi visto che mi hanno detto che si sono fatto una prescrizione libera
2: o è libero la libertà è anche 0 euro beh, sottoscrivo con 0 euro
5: no, la libertà è anche a un centesimo
2: certo, un centesimo
7: 0 euro no
2: potremmo potrei recuperare perché devi staccare l'alimentazione, scusami potremmo recuperare dei santini e distribuire questi santini per chi ci dà una sottoscrizione proprio
4: del mercato.
2: Va bene, allora questo è il biglietto d'ingresso dei santini. Potremmo fare dei biglietti d'ingresso per ridere differenziati, no? Che cazzo mi stai vedendo?
4: Qualcosa di completamente diverso.
5: Capito, un integrato.
2: Qualcosa di completamente diverso.
5: Devo capire che mi dà un po' da non finire più in questo modo.
4: Sì, sì, devo fare così. Bigliettino all'integrato, questo è chiuso. E noi avevamo 12 euro.
5: Ordinario.
2: No, un ingresso, uno che si può aspettare, ovviamente non noi esageriamo con gli insulti, però vergognati.
4: Oppure tua mamma
2: oppure potevi fare di più,
4: tua mamma pagava di più, a tua mamma dava di più, a tua mamma dava di più. Sento che sia un modo di scherzo, no? Tua mamma era sul cantello.
7: Ma
2: che
7: è molto scherzoso.
2: Però come parlare ci ha preparato la sua tanto.
5: Quindi queste nuove cose che lo preparo io non preparo nessuno, giusto?
4: Giusto.
5: Vabbè, io non le preparo.
2: Potrei farlo io. Anche che si tratta di bianco e nero.
5: Più che fare questo, non c'è la decisione che vista la tua mole, fai finta di essere aggressivo, ti metti davanti alla porta.
2: Ma infatti lo farò anche da me, non ti preoccupare. Il glow, togli da l'affrontato, dai, io non sono a discutere.
5: Spendi, questo poi spendi. Io non preoccupo per questo, per i due buonisti davanti alla porta.
7: Miglia, e se c'è anche nessuno non vince qualcosa,
2: e se c'è qualcuno non può fuori, dai,
7: facciamo bene.
5: E anche tu c'hai ragione, non ti posso dare torto.
7: Ma cosa?
5: Cosa che hai detto?
7: Ah, è finito.
5: Se c'è qualcuno mi lamenta, se non nessuno mi lamenta.
7: Ma metti ci hai,
2: metti trigno. È la tua funzione.
7: Ci hai, metti
4: trigno.
2: Vorrebbe Puto della Montagna. Ve lo ricordate Puto della Montagna?
5: Giugno prossimo, data di conclusione delle attività del Meetup.
2: Ma chi l'ha detto?
5: Siamo
7: andati per il calendario,
2: ricordo per la conclusione della città.
7: Ma c'è il luna?
2: Che cosa vogliamo fare? Non capisco qual è la domanda.
7: No, io Mysterious.
5: Allora, dobbiamo assolutamente preparare una lista dell'arma che dobbiamo portare.
2: Ok.
5: Ok.
2: Da portare per il 3 giugno?
7: Sì, io ho uno Sharp MZ700.
2: Figata.
7: Ti piace?
2: Io qua mi segno che farò la lista mia e del poetry.
4: Sì, c'ho però le stanghette, però non so se è bello.
7: Quello il pong?
4: Ho le cartucciole quelle gigantesche, bianche.
5: Lo prepariamo questa cosa?
4: Sì, sì.
5: Come?
2: Beh. Me lo fate un bicchierino per favore?
5: No. Io non c'ho standino pistagna?
4: Due gusti, bicchi di pallo sono si finivano un
2: giorno. Il pallo non si finiva,
5: allora
4: Già sei grande.
7: No, io voglio prendere.
2: Appunto.
5: Allora prepariamo una lista di hardware disponibili che uno può.
2: Sia hardware, prepari una lista e lo posti in lista.
5: Non postate, non postate liste con 20.000 Commodore 64 e poi non c'è un monitor per altrettanti.
2: Quindi insiemi funzionanti.
5: Possibilmente sì. Grazie. O quantomeno se c'è un pezzo particolare che.
2: Allungami
0: la schiena, cosa stai dicendo? Scusa, no,
5: c'ho un 99 4 a
2: danni 2 euro.
4: Dammi 2 euro e 40.
0: Tu sei a dieta per il bene dell'associazione.
2: Sì, per il bene tuo culo.
4: Prenditi il tuo giratino.
2: Oh,
4: che buono.
2: C'ho
5: un 99 4 a, sarebbe l'unico pezzo del genere in questa esposizione. E mi serve il monitor, qualcuno lo sacrifichi a me, verdi, di cui ne abbiamo 15 esemplari. Allora, in quel caso sì, se no, cioè, se no cerchiamo di.
2: Perché noi porteremo un esemplare per ogni cosa.
4: Esatto, inutile che porti 4 esemplari come sono
0: avanti. Stiamo parlando dell'8-bit
2: verde. 8-bit
5: verde. È quello che vi sto dicendo.
4: Ah, ecco.
5: Che cui comunque la disponibilità è là. Se io ho due monitor, due televisori neanche meno, posso comprare
4: la schetta.
2: Ecco, bravo.
4: E ce la mangiamo spazzando dietro
5: lo specchio.
0: Sono fatti i maiali.
4: No.
5: Ma penso che sia scontato, la capito proprio lui, penso. Okay. Allora, a questo punto, che minchia ci dovevate dire su Webbit?
4: No, su Webbit no, era questa, dovevo dire, no, visto che abbiamo la possibilità e l'opportunità di frequentare un ambiente poco commerciale, permettetemi questa parola.
0: E quale sarebbe?
2: L'ambiente della zona retrocomputing.
0: Webbit.
4: Esatto. No, noi riusciamo.
0: Beh, però se come il Webbit già è commerciale per quando.
4: No, ma a parte che queste attività sono notturne.
0: Oh, ma io l'ho detto, ma non è che vanno a scassare minchia tu e bambai, non fate mai.
4: Vabbè,
0: vai, come non c'è?
7: Detto che non viene.
2: Chi?
7: Vampire.
2: No, mi ha detto a me fino alla scorsa settimana che ci andava.
7: Scusa, che hanno fatto il sito con
5: me? Detto che non
7: vanno. Hanno fatto il sito quando
0: Vampire.
2: Vabbè, Vampire è volubilissimo.
4: Comunque, cioè, avendo questa opportunità, grazie all'intervento di Trunepal.
2: Non sminchiare nulla del portale perché ti sminchio il posto.
4: Perché non.
0: Allora sì, che
2: tu quanto è sminchiato attualmente.
4: Perché non presentare la nostra retrocomputing net che possiamo tranquillamente creare a Prisma? Tutto qua. Questo era. Nell'ambito, attenzione, non del web, della parte.
7: Vabbè,
4: per abbiamo noi, allora loro spartono come regolo con Putin.
2: Il copino non funziona.
4: No, un risk del 96, quando quello che abbiamo noi a Africa è del 91.
0: Sì, non è spacchiare, abbiamo ottavo scienziato.
2: Del 76,
4: il primo boot, la prima installazione funzionante l'ho fatta io, quindi mi sento.
0: Specchioso.
4: No.
0: Specchiosazzo.
4: No. Meglio su. Spermatozoo è mio. L'ovulo dello scienziato. Io
7: tu Mario organizzare proprio uno spirito di questa cosa.
2: Volete portare sulla X?
4: Questo no. Però renderlo.
2: Però con le gazze dammi gazze fa vedere il Tau 50, la X
4: il
2: e il padre là di dietro sarebbe carino.
4: PDP.
2: Il problema sarebbe forse evitare che Webbit ne tragga troppa pubblicità dal nostro nome.
0: La questione è semplicemente se non lo si pubblicizza prima, io non ho niente in contrario.
2: Cioè lo si fa lì nel momento in cui si è lì.
0: Poi così è troppo tardi per loro poterlo usare. Esce. Nel caso non avrei niente da dire.
2: Potremmo evitare l'anno prossimo. Nel senso, l'anno prossimo potrebbero dire hanno partecipato Britney con questa cosa qua.
0: Questo è bello.
4: Beh, certo.
2: Non cosa che secondo noi comunque non potrebbe, male, lo faranno. Male non fa tutto sto male, secondo me.
0: Sì, che fa tutto questo male. Non è detto che comunque il vantaggio non lo potremmo trarre pure noi.
7: No. Io direi
0: di farci la qui?
7: Di essere là. Se qualcuno parla con noi, ma chi si è? Ha fatto questo, guarda. Questo quello fare, no, capito?
0: No, questo mi sta benissimo, proprio.
7: No, vediamo che è già un bel
4: non volevo fare niente di tutto ciò, però rendere disponibile alla parte
7: del
4: concluding, dire sapete noi ho scritto,
7: vabbè, quello è una persona interpersonale,
2: potreste fare dei volantini su questa cosa.
4: Ascolta,
2: dei volantini no,
4: ce cioè, ne parliamo tante volte, cioè è una manifestazione che è prettamente a sfondo commerciale, quindi io capisco, giustifico pienamente le ansie di Shining. Molte volte ci siamo trovati in completo disaccordo con lui, però stavolta ha perfettamente ragione, cioè WeBit è una manifestazione a scopi commerciali, quindi anche se noi lo facciamo in un orario particolare, alla fine WeBit ci tira sempre il suo di guadagno, anche quando lo finiremo gli comparirà lì in quel cazzo di calendario degli eventi che ci sono stati, c'è stato il picket che ha fatto questo, c'è questo rischio che è concretissimo, ma proprio 100% di concretezza.
8: Ma no, tutte le persone che vanno al Webbit, tutte quelli che
2: guarda l'anno scorso sono... c'era allora, l'anno scorso c'era il 90% di gente che c'era là, era tutta roba di erano commerciali, e quel 10% era Soft PJ, i ragazzi che stanno con Mellos e con Coppa, cioè c'era questo l'anno scorso a Webbit. Quest'anno non lo so, magari diventa una sensazione para culo, oltre ai commerciali ci saranno.
8: Beh, dove, sì, ho voluto vedere sul sito, ma non sul sito del Webbit.
7: Io direi andatela a rompere i coglioni.
2: Ma sì, questo, ma questo è quello che diceva Shine.
8: Come se si fosse creata, almeno da quello che ho visto io, ma non posso sbagliare anche perché non ho sotto questo punto di vista esperienza. Una specie di contromanifestazione anti proprio non commerciale.
2: Beh, guarda che queste qua, le manifestazioni anticommerciali a WeBit, te le tira su l'organizzazione di WeBit, eh? Occhio. All'anticommerciale a WeBit, non, io non gli do adito completamente.
7: Comunque, se volete essere sicuri, ne parlate con Bruno Nepal.
2: Poi non lo so, ma come pensi tu di sbagliarti, questo mi sbaglio io.
0: Bruno Nepal non ci sta facendo manco pagare per entrare.
8: No.
0: Gli ha rompo i coglioni, poverino.
7: Beh, no, veramente. Però vi può spiegare come stanno nella realtà le cose. Chi ha organizzato cose e perché. Cioè, è una persona di cui mi fido al
8: giro. Lui della parte di retrocomputing, che è che l'ha nominato due. Vampire, un altro
0: Sara Costepetola?
2: Ti dico solo che per via delle traverse nell'organizzazione di WeBit c'è in mezzo anche quella persona, secondo me, pochissimo seria,
0: Vito Sandoval
2: di Tassoni.
0: Quello Tassoni,
2: quello
0: che la
2: c'era la di... no, quello come cazzo si chiama?
7: Non è nuovo questo
2: nome. Il nome non è il direttore di Linux in Cina.
7: Quante cose al giorno puoi fare?
8: Pietro da me.
7: Quante cose al giorno?
2: Per me è una persona nulla.
0: Ma da sotto gioca ancora?
7: Sì, no?
2: Ma questo è sotto.
0: Ma è bene, lo vedo.
7: C'è adesso
8: come si è ritirato 10 anni fa, è il secondo allenatore del Milan, allenatore del secondo.
0: Quindi io ma che partita stava facendo ogni tanto, no?
8: Io allenatello. Ti fa le bombate. Comunque vabbè, rimaniamo che si vede, si vedrà. Però io ero intervenuto anche per spingere.
0: Io sono nell'idea di Pallotrone.
8: Nella creazione quantomeno di questa rete al fitness. Creiamo intanto. Se ma... poi là lo vogliamo
7: fare. Ovvio che tu vai a poi fare quello che faccio, però c'è un problema, non lo dici per così. Cioè, se tu lo dici, noi capiamo che tu vuoi fare lo speech più sposto, per non fare. Tu c'è, cioè, se tu non lo dici, sì, è normale che comunque vai a fare quelle persone che fate di noi.
2: Dove devo dire,
7: capito?
2: Quindi
7: è normale, cioè non è manco dire. Che abbiamo creato questa zona, diciamo, stagione di.
2: Pianzerei, saranno.
8: Vabbè, pronto. Sì, nell'ambito, ok, sì, nell'ambito.
7: Se tu proponi la discussione è perché proprio vuoi qualcosa di più della tipica discussione fra me e te, capito? Fra persone così. Fra due o tre o quattro persone possono trovarsi vicino a te sedute. Se tu vieni a proporre, si capisce che tu vuoi fare proprio un intervento, un dibattito che sarà poi pubblicizzato all'interno del.
8: No, questo nel senso non era particolarmente.
7: Non c'è nessuno che sta dicendo qua che non ha parlare di questa cosa qua. Però a tiro così
8: Concordo, su questo esatto. Concordo pienamente. Attenzione, non è che volevo fare uno speech o una conferenza o un.
2: Io direi che potreste fare dei volantini e distribuirli lì.
0: Il volantino non è peggio?
6: Qualcosa
0: che ti scritto che rimane, no?
2: Che fa che si pubblicizzano Webbit, che Freaknet ha volantinato durante Webbit, voglio dire.
0: Beh, che c'era?
7: Ma il cera è più legato alla costruzione di combinamento, io te l'ho chiamato spesso. Basta.
2: Scusa, che cosa ho detto?
0: Si chiama le persone pulite.
7: Questo tipo di intervento difficilmente
2: è pendibile.
7: Però dovrebbe esserci di utile, cioè dovrebbe, il volantino dovrebbe essere molto molto politico,
2: critico, critico proprio.
7: Ma magari non tanto su web,
2: sì, non tanto su web,
7: ma che io molto vedere. Politico sul software, sul copyright.
0: Sul copyright.
2: Sì, ma io scenderei anche nel pratico, un volantino pratico che spiega che connettando Media Lab ci sono le macchine, tavole, eccetera, eccetera, che sono retrocomputing, e questo ti distribuisce la notte del retrocomputing, per esempio. Ok? Poi si va all'hotel Microsoft e gli si dà i volantini lì contro la Microsoft. Poi si va all'hotel, faccio ne so, di P7 e gli si dà il volantino del non parcare il Kenner perché è una trentata. Per dire, va.
7: Cioè, abbiamo un volantino personalizzato.
2: No, farle diversi, farle anche gli stessi, ce l'ha una stampante lì.
8: Dai, gli continuiamo, sei dollari.
7: Questo è indispensabile, che fa? Si portano le carte stampate da Catania.
2: Magari vedono uno stand CIA e gli viene in mente di fare dei volantini CIA e vaffanculo e distribuirli, no? Dico, fa il più possibile di
6: distribuire. Chi sceglie tu vaffanculo CIA? E poi
2: delle magliette sarebbe
7: bello. No, sarebbe carino tipo stendere la sedia, ogni quando trovare a volto la carta igienica tutto quanto. Quanto loro stanno a dormire.
6: Cosa
7: facciamo stendere della CIA per dire?
6: Volete passare la
7: stella? Uno stand di polizia scientifica, cosa così
8: ripieno di volantini da
7: tappettare. No, ha avuto la cartigena un po' quanto.
0: Non penso che comunque non ci saranno degli sbirri che controlleranno.
8: Ma dove?
0: Negli stand.
8: A Webbit. Minchia, c'era una Smao a rompere i coglioni.
7: Vabbè, Smao altra cosa.
2: Forte?
8: Quel coglionaccio di. Che era nel pico, che si chiamava, quello basso, grosso, comunque girava un con un coso...
2: Quello che faceva fare guardare?
8: Esatto. Come cazzo si chiamava questo qui?
0: Oh,
8: una minchia. Una minchia, veramente, perché come se comunque lo mette a girare, dopo che avevano aggirato il wifi di Microsoft, passa lui, e gli hanno aggirato, cioè, dove avevano aggirato, passa con il compact,
0: il palmare.
8: Con schedina arriva la polizia postale che era messa lì, giustamente vede che lui aveva questo cacchio di cose e lascia lo sono portato. Poi ho dovuto scendere più, scendere a parlare perché lo conosce un coglionato, c'era la polizia postale, però sì, sai.
7: Ma
8: lui...
7: sì, certo, c'è la polizia postale, veramente.
2: Poi magari la parte l'avete mai.
8: No, non ho idea. Ma c'era scritto che era stata buttata la mano, non l'avevo neanche vista. Infatti si sono incazzati per questa cosa qua, perché l'avevano. Cioè, era stato rivendicato come roba di soft PG e cose varie, ma loro non c'entravano in casa. Cioè non l'avevano neanche vista, perlomeno così mi hanno detto a me. Poi non so.
2: Ma
8: ultima cosa e poi non vi scasso più il cazzo. Ne avevo parlato anche 2 riunioni fa. Ripensare la rete del Media Lab.
2: Sì, sono d'accordo.
8: Ripensare la rete del Media Lab. Non mi pare che
2: rete 10
8: questa va concretizzata in qualcosa, se non ricordo male.
6: Aspetta che rimpatrio.
8: No, ma ricordo male io, voglio dire.
7: No.
8: Mi pare che questa
7: anche questo, sì.
8: Aveva
7: la questione di mettere il firewall con.
2: Scusa, facci capire, ma tu tornerai con Martin?
6: Sono bravo, sì.
7: Se non c'è Trump.
2: E di quella c'è l'antistritto lì?
0: Chiusa? Ma penso che lui abbia già deciso da questo punto di vista.
2: Di lasciarla lì?
0: Non lo so, Marti non è una discussione come con le persone normali, però ho la vaga impressione che lui voglia tornare in Sicilia con un bel po' di macchine e un bel po' di libri.
7: Di?
0: Libri.
7: Come vedi?
0: Con un furgoncino che ha già il progetto di acquistare. Ha preso d'occhio un furgoncino che vuole comprare per tornare in Italia.
7: Ma dove lo comprerà?
0: Per strada.
7: In Inghilterra?
0: Sì.
7: E quindi avrà lo stesso dall'altra parte. Sarà un problema viaggiare dalla Francia a qua.
0: Sarà the freak bus.
6: Che problema? Non potete si cambiare la giustizia.
7: Ma non viene bene.
2: Vabbè, tanto se lo guida lui, ma cazzi suoi.
8: Stai a destra,
2: va bene, ce l'hai.
7: Esatto. Devi tenere la sinistra.
2: Cosa ti preoccupa un po'?
8: Lì, vabbè. Devi tenere la destra e sei a destra.
7: Esatto.
8: Ma
2: ripensare alla rete del Media Lab, io la rilancerei l'idea di passare alla sottorete 10XYZ in modo che ognuno si tiene la tua rete di
8: tipo 10. Per curiosità, per farvi una serie, l'altro giorno mi sono trovato in laboratorio perché dovevo fare un collegamento con le cose del CNR, il laboratorio di software del laboratorio informatico, che si aiuta all'interesse. Mi ha dato un slot, l'ho attaccato sulla mia macchina e diventerò tutto. Quindi mi sono abituato a fare un PCP dump su una maschera, ero sulla 1051 e mi è arrivato traffico che veniva da 151. Cioè in pratica loro usano gli switch che hanno di Cisco, li usano come hanno. Non hanno neanche divise sottoterre, cioè dalla 1051 vedi tutto. Cioè io ho fatto di sfidare, mi sono visto passare Samba, mi sono visto passare Pop 3, ho visto l'inferno. Non...
7: Poi c'è il giro una pacchetta,
2: giga, no. Ma tu sei gigato, io poi ci ho fatto caso dopo, col senno di voi, guardando tu i switch, tu vedi che i switch sono sempre
6: cambiati, però
2: di traffico. O questi scaricano film porno tutto il giorno?
6: Ma sono tutti così,
2: o questi pacchetti
6: tutto in broadcast,
2: cioè, è tremendo, è tutto in broadcast. Cioè hanno gli switch e li usano come hub, cioè l'unica spiegazione che ho dato è questa, cioè loro non li hanno configurati, li hanno presi e li hanno attaccati uguale,
6: ma cioè, è l'università, cioè, infatti io guarda al dipartimento quando vedo quella cacca che sono i cose, no, mica, sono movimenti, perché.
2: Esatto. Sempre accenno per il merendo.
7: Guarda, io una volta parlando di un tappo mi ho detto, guarda, qua ci sono il 75% dei pacchetti inutili.
2: Esatto.
7: Capassino. 75%.
2: Poi è fatto apposta. Cioè, davvero, ma veramente non lo so, scena.
6: Per poter sniffare tutto.
7: No, per fare la 3 del TP7 facilmente.
2: Infatti.
7: Vabbè, sniffare tutto possono sniffare prima di uscire, no?
2: Beh, questo è vero. No, ma no, sono troppo assurdo per pensare così. Ma con una configurazione di questo tipo?
6: In effetti è un inferno, ma è dato mostruoso.
2: Cioè, ma ti rendi conto? Avranno dei rallentamenti tremendi da dentro, neanche se ne accorgo, sono convinto che loro passeranno al giga Ethernet solo per passare sopra questi problemi, ne avranno altri 2 milioni.
7: Passeranno bene, stanno passando al giga Ethernet.
2: Madonna. Devono, entro il 2003, diceva
6: con le nostre tasse,
2: che saranno sul giga Ethernet tutto.
7: Che sbaglio devono fare?
2: E minchia, con questa rete che hanno così, ci credo.
7: Ma magari chi dà a fare
2: un attimo?
7: Ah,
2: cioè, ma con il terra Ethernet basterebbe. Cioè, ma come cazzo? Ma su di quel laboratorio, per esempio,
6: secondo me questo noi dovremmo fare, cominciare a sputtanare questo.
2: Cioè, quel laboratorio lo potrebbero chiudere su subclass 10.1,
7: 2.55.
2: Non ci può fare niente lo stesso, chiudilo. Cioè, cosa fai che procuri ridondanza tremenda là dentro? Che cazzo fai? Cioè,
7: poi si consumano i chip delle
2: scuole. Guarda, posso capire, Enzo, avevano problemi, cioè, sai, si uscivano tutti quelli su internet, si rompevano la minchia a configurare router, gateway, cose, roba varie. Tutto insieme, ma tanto se non esce nessuno, che minchia li tengono a fare così? Cioè, è assurdo.
9: La barbelletta
10: sulla quale possiamo mettere parola noi.
9: No, no, no, ma infatti ho detto in via molto riservata, figurati, cioè.
0: Come lo sapevo?
9: E vabbè, ma io
0: non
9: stai dicendo
0: in via riservata, ma se noi lo andiamo a sbandierare a tutto il mondo non è che cambierà tutto.
9: No, anzi,
0: lo fanno per.
9: Anzi,
0: non lo fanno per una questione di efficienza di passare una rete di qualità superiore, non lo fanno per una questione di.
9: Ah, quello sì,
0: loro ci guadagnano, fanno guadagnare qualcun altro, fanno pagare, come dice giustamente spesso per le nostre tasse.
9: E poi là in mezzo c'è un quattro coglionacci di battiati che vengono tutte le unità. Ce vengono anche da noi al centro ricerca di
10: Phoenix.
9: Bravo,
10: bravo.
9: Quindi conosci questi qua? Sono quattro coglioni, vengono ogni volta e portano minchiate, minchiate e minchiate. Di tutte le due stronzate del mondo non mi dice niente, perché loro assegnano tutto per l'evento, portano il disco, tutte cose loro, ma che? Una società di battiati, Phoenix.
10: Phoenix.
0: Ah, ecco, che è il negozio in Galatica.
9: No, no, no, non hanno un negozio, è una società privata.
0: Sì, ma in Galatica
10: hanno uno showroom.
9: Ah, sì?
0: Ce l'hanno anche in via Pisco.
10: Dove è il negozio?
0: No.
10: C'è
0: anni di
10: esperienza.
0: Io
10: non ho visto con Vietnam.
0: Non ho visto
10: la sinistra.
0: Non c'è la portiera?
10: Non le presso. Non esco un sacco di porti.
8: C'è il ritiro della
10: ricordo
8: la
10: storia.
8: Vabbè, si questa volta.
10: Semmai là c'è
0: stato. Come fai di pensare alla rete?
8: Però di suddividere comunque ogni classe, cioè ogni segmento, quindi segmento DNC, segmento free class, segmento Arci, così oggi domani succede un casino come quello successo al Migrant perché è andato giù ogni 30 secondi è toppato, ma non vuole Twitter.
9: Ci vuole un fire val, un fire, sì, allora, è quello che voleva mettere ogni
8: tanto. Una moretta, infatti questo avevamo pensato con un nuovo investimento.
9: Un vero e proprio fire val, sì, un firewall router. Comunque.
8: No, perché si chi fra Mufdo e lo
10: stupido maestra,
9: sì, vabbè, comunque io ero pienamente d'accordo con questo riguardo il discorso della macchina.
0: Se vuoi posso strofinare un po'.
8: Dai, era a quel punto, visto anche perché passa tutto da me, certo.
0: Passa, ma non è che tutto questo è
9: grafico. Vabbè, però separarlo non fa male,
0: è anche un buon esercizio spirituale.
9: Separarlo secondo me è ok.
0: Sì, però ci vuole spago,
9: ci vuole un fare, ovviamente. Io contestualmente passerei a 10 come tipo di rete. 10 95 1x.
10: Perché
9: 95? Perché 95 per anno? Potremmo scegliere un altro numero,
0: 89 per casa mia,
9: era solo 10 è il poetry, 10-8 è il caso di Morpheus, 10-4 se non ricordo male è il caso di Grizzly. Insomma, ci teniamo le reti tutti quanti su 10, così viene molto più facile quando, per esempio, quando qualcuno viene a casa mia, io apro 10x6 per uscire e non c'è bisogno di configurare più un cazzo. Fine. Tra l'altro, la convenzione che sto usando, che stiamo usando al poetry, è che, per esempio, a casa mia il gateway si chiama il destro, ed è il mio portatile in questo caso. A casa di Shining si chiamerà Shining, quindi non c'è più bisogno di chiedere. Io mi sono messo Palotron come nome per Attila, anche. Quindi faccio add default gateway Palotron, fine. La rete mi rimane uguale, a parte i settaggi che può fare quello che abbiamo fatto uscire oggi. Però ti rende molto più facile.
0: Perché fa il controllo, non ho fatto il 10x6.
9: Boh, è un'idea.
8: Io manderei finta la 2018 la tripla. Non ha motivo di essere appunto al rispetto.
10: E beh, non c'è.
9: Potrebbero diventare tutti i PC che possono uscire per navigare, no? Potrebbe far come?
10: Già possono farlo.
9: Sì, con tutta la rete a 192.168 possono farlo.
10: Basta aggiungere nel firewall.
9: Non è che in cui cambiamo, però. Ah, ma quella minchia di viene configurata un po', non fa il magini. Visto?
0: Prendi da un CD.
9: Dal CD, ok. Ma se io mi faccio un DVD del debug HDA,
2: Stavo parlando di quel giorno, all'inizio fosse una isola. Ma di che cazzo stai parlando? Stiamo parlando di un'altra cosa, non della rete, pensavo.
5: Ma bisogno di non chi si è perso.
7: Ma già lo sapevano i siciliani ND, quando dicevano che mai è DD. Volevano dire, no, è così.
2: No, ma io contemplavo questo qua, ho avuto un problema con la macchina, mi avete comprato un disco fisso. Peccato. Sì, almeno loro l'ho fatto, il problema è morto il disco. È partito con un settore e poi dopo un paio di
9: volte.
2: No,
9: pazienza.
2: No, la garanzia c'era, è finita, è un anno.
9: No, la garanzia della casa madre spesso è 3 anni, molto spesso.
2: Ma la Maxor fa un anno di garanzia.
9: Se ne sei proprio sicuro? Guarda che io non ne sono sicuro,
2: Sul sito.
9: La Maxor ha acquistato la Quantum, la Quantum faceva 3 anni di garanzia, eh? Sì. Garanzia 3 anni. Forma di bene.
2: Mi è morto così, senza inspiegabilmente. Senza. In un paio di ore sono diventati 6 settori danneggiati. Al terzo FSCK erano saliti a 150, c'è proprio cosa di ore. Quindi è morto.
9: Sono propagati.
2: Peccato, voglio dire, perché ho visto 15 giri, 27, 30 giri. No, vabbè, il disco di sistema non era un problema, cioè là ci girava solamente il sistema. Ho perso le vecce, la roba, tutte le cose del genere, sono rifatte da qualcuno. Le onde le tengo separate, le tengo su un altro disco, cioè c'è un eccesso del lavoro.
9: Altri punti?
11: No.
9: Un vale eventuale non c'è?
11: Vale eventuale era questa ristrutturazione della rete, perché non era programma.
7: Si potrebbe fare.
9: Studiamo che la riscatta questa cosa.
7: Si dovrebbe studiare. Il DNS di me non fa il biostro.
2: Hanno iniziato gli scavi.
9: Guardate di questa parte, metti la versione. A questo punto ce la possiamo guardare.
8: Ma passo? Fibra?
2: Sì.
8: Comunque era 2005, allora, la notizia era.

0: la colonna.
1: Sì, sono fatti. C'è stato un video, cioè tutta ieri per me spaccato. Che prendo un programmino che
0: però mandalo
1: è scritto su un tizio a Milano,
0: perché l'ultimo io non ho mai
1: dava non so per fare le cose scrivere comunque utilizzava il merda,
0: no, e dicevo di quello prima,
2: sì sì, chiaro,
1: per fare cioè per vedere il tuo computer, no,
0: che era da scrivere, che io avevo preso degli impegni, però non mi ricordavo più di cosa
1: esterno, però non mi sapeva che doveva,
2: e allora doveva non sei adatto a prendere,
1: veniva da te tramite
0: SPT, no, confidavo nel tuo conto per ricordarmi, comunque questo fallo
3: questo conto citrico,
0: comunque me li sono segnato adesso nel to do.
1: Poi mi sono accorti che tante persone avevano iniziato a fare questa cosa e allora hanno iniziato a chiudere le porte a 3.000, si hanno iniziato a vendere PDP tipo o te lo affittavi in maniera flat in pubblico oppure a traffico, tu devi fare un insieme a traffico
3: la banda con 10 megabit
1: di banda, una cosa quello che fa NIF è ha un DSL di esce da là, DSL di lì
0: non ci spengo,
1: io non lo vedo, password perché faccio
2: un traffico,
1: ma in
0: che bastardo che sei,
1: password, guarda che era
0: un'unità bastarda la presente
1: internet limitato a 10 megabit e il telefono tutte le persone urbane per rubare il numero fisso era la promozione 6 mesi a 50% era 35 euro,
3: tutte le telefone urbane a migliaia
1: urbane interurbane a fisso
2: aspettando le password.
3: Io aspetto.
0: Perché aspetti i password? Perché arriverà qua.
3: Si chiama nuovo.
1: Non mi viene di intervento. 2005, non mi viene di fare.
2: Qua c'è il password per fare la cosa, non c'è una minica. Aspetta, aspetta. Hanno passato i pari?
1: No, ho passato gli altri.
2: E gli altri no?
1: E gli altri no?
2: Andiamo in terreno.
0: Ma chi?
2: Chi è? Mi posso sfiduciare,
1: no? Aspettare, vai, un amico mio è stato lì, ho portato il
2: pacchetto lì,
1: ho preso un SPT, gli ho scaricato 2 GB di dati in una notte, e poi l'ho preso, l'ho lasciato staccato, ho evidenziato tutte le cartelle con gli SPT,
0: che non eravamo allo stand dell'università, e io mi sono allippato, sono scaricato tipo 800 mega di merda in un quarto d'ora, erano caricato 300k al secondo, interno, ma
1: fra interni quindi.
0: Poi mi sono accorto che ho tirato l'acqua che avevo già cancellato, fa il culo,
1: perché fra interni puoi fare quello che vuoi, cioè se tu puoi mettere un server open up, un server Apache, quello che vuoi, fra interni non hai nessun problema, tu lo avrai all'esterno della rete,
3: infatti sull'hoster
0: ci sono
1: tutti quelli di X World, questi qua. Io scaricavo a 800 kb al secondo i film. E da me si deve spiegare anche 1 megabyte al secondo. Giuro. Era un offset che mi faceva la banda, mi faceva il grafico, era 1 megabyte al secondo.
4: Senti, ma già sicuro, guarda, non per stare già una password.
0: Io ho pensato che forse non metteranno una
4: disse. Guarda,
0: ho parlato con Draven.
4: Chi?
0: E beh, che dice non è molto rassicurante, però evidentemente se sei il mondo non è
4: carino.
1: CD non ufficiale.
4: È molto remoto.
0: Ma scusa, quando facciamo un momento? Leggete tutto attorno alla nuova coperta. Sono arrivati i miracolosi.
1: Ma pure i luci, c'è nessuno. In realtà adesso farò il vecchio e io
4: non mi do. Ma magari il tuo è stato un errore di gamificazione, no? Dovresti farlo notare. Potrebbe essere, no?
0: Io una notte gli spiego. Ti richiamo?
1: Ma tu dove stai?
4: Ma fatti notare!
0: Mi passa il peticco, sono...
4: Ma peraltro, gli altro non vengono ai centri per la terra, questi canali sono responsabili. Per fare notare questo lì, questa...
0: Cosa stai dicendo?
4: Ti notare il numero da Palermo, il numero della Telecom di Pini, no. Per la Pini.
1: C'è nessuno per la sette, io voglio parlare con la responsabile. Dopo un mese dopo un mese che non abbiamo fatto un cazzo,
0: ma di la prima.

0: cosa che va a morire.
1: No, sacco bianco, no?
2: Era Wind. Era sotto l'ala protettrice di Wind, si dice.
1: Come puoi fare?
2: Però i cavi ci sono, ecco, sono
1: mi ha distrutto.
2: C'è Telecom, Catania Cablata, con i tubi già passati, per cui potrebbero passare tranquillamente e fornire servizi fibra ottica. Ma non viene, visto che sta puntando sulla DSL.
3: Ma dove sta andando? Qua sono da io c'ho le cose.
0: Allora sì, portavo. Tu quella via assurda. Quella via assurda è quella casa che dici tu di avere a pedare, non è a pedare.
1: Di abusi di culo.
0: E come di
1: massimo. Vedi dove è arrivato il video registrato, la copia registrata.
0: Bastardo. Ma me la vuoi fare?
1: La vuoi fare, no?
3: La donna sentita.
0: Quella è mascaluce altissima.
3: L'ultimo confine mascaluce.
1: Vedi come era venuto.
3: Poi diventa. Si perde perché
0: io
3: non posso pedare, si perde.
0: Stamattina ci pensavo. Quindi ho detto vado giù.
1: È venuto, vero?
0: Come è pure io.
1: Vabbè, vai avanti.
0: Mi piaceva di giro.
4: Guardate questo pezzo, guardate questo pezzo. È emblematico del Media Lab.
1: Ah sì, vero.
4: Guardatelo.
5: Manda qui. Datemi un minuto.
4: Ma questo non c'entra un cazzo, perché... qui ah c'è lo stacco musicale,
1: vabbè, allora
4: no ti devi guardare questo pezzo prima.
0: Lo stacco musicale?
4: No, dopo lo stacco musicale.
0: Ok, la voce?
4: Sì, è una voce.
2: The bugger,
4: come costruire oggetti interessanti praticamente il media il rumore è pazzesco.

0: Silvio Abbandono.
1: Vado a posare l'estero.
2: Quello del P10 dovresti fare l'abito di quel pezzettino. Tu puoi campionare il video?
3: Sì. Da come? Da dove?
2: Da quale posizione?
4: Da quale?
2: Quella che mi sono...
1: Chi fa il B-Wix?
2: No,
0: quella che me la tuchi.
2: Volevo fare il B-Wix di questo film, effettivamente.
4: Ma che film è?
2: Qualcosa che non vedo.
0: C'è da fare a farlo tutto?
4: Cosa significa?
0: È un casino.
2: Cazzo, come senso? È un film senza trama. Scene così, buttate lì. Non ci credo.

Alors là.

Ella. Ella. Alala. Alala. Alala.

0: ho fatto capire. No, qui Cristo l'ha detto in termini talmente chiari da far rabbrividire i cari amici, da far accapponare la pelle. Per esempio, nella parabola dei pesci, Gesù, parlando del regno di Dio, paragona il regno di Dio a una pesca. Attenzione, cari amici, perché noi siamo abituati a leggere queste parabole, ma non ci facciamo tanto caso. Come diceva la Madonna alla Salette, voi non ci fate mai caso, no? Invece bisogna farci caso a queste parole di Gesù. Gesù dice che appunto il regno di Dio, quindi naturalmente la nostra salvezza eterna, è paragonabile a una pesca nella quale si raccolgono pesci buoni, mentre appunto i pesci buoni vengono scelti e messi da parte, i pesci cattivi vengono buttati via. E Gesù a questo riguardo dice, siamo al capitolo 13 nel Vangelo di Matteo al versetto 49, così sarà la fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni.
1: A questo momento, diciamo, ora dovrei dare delle testate spaccando la tastiera, però non ho tastiere da spaccare qua, ma direi che funziona. Ora è da provare questa cosa, veramente da provare. Ora alla linea comando di Muse è possibile specificare l'opzione meno R con la frequenza. E così Lein la pianterà di rompere i coglioni con il suo scegliere le sue frequenze da solo. Che veramente ha rotto il cazzo.

Bene, direi che è tutto ok. Ora devo solo ripulire il codice, dopodiché lo proverò. Lo proverò e vediamo un po'. Sono molto contento di essere riuscito in questa cosa. E adesso stacco. Ciao.

0: cosa che ama più.
1: E allora, ieri sera, sabato sera, fine settembre, fine agosto, esattamente sera il 28 agosto, con questo sabato, l'ultimo sabato del mese di agosto, io apro la porta di casa mia, dove esercito la commissione di pranzo, mi costituisco, e vedo che a bloccare l'ingresso c'è una macchina, una station wagon blu, chiedo informazioni di chi fosse questa station blu, e mi viene risposto da una colombiana che lavora abusivamente vicino alla mia abitazione, che sembra che i proprietari fossero dei poliziotti o dei carabinieri, non mi stabilisce, comunque qualcuno che abbia a che fare con la legge in quanto lo stato dei testimoni, perché in realtà fossero lì per motivi di lavoro. Chiaramente la cosa mi nervosisce, perché mi sembrava strano che chiunque potesse fare un intervento investigativo che potesse capire gli altri e bloccare un posto di parcheggio anche, cioè bloccando l'uscita di una casa e vedendo fuori a uccidere i danni. Comunque comincio a guardarmi a destra, a sinistra, poter vedere chi sono queste persone, e vedo che all'angolo della strada dove io ho l'abitazione, una prostituta di origine colombiana sta affacciata al portone e mi faccio segno e gli dico: se i proprietari di quella macchina è perché non sono di Valerio. Ed è dice: quando scendono queste persone, io ho di modo per fare, perché non sono scansionato come faccio quasi sempre, mi rivolgo a loro e gli dico: scusate, ma questa macchina qui non dovrebbe starci, io devo lavorare. E questi mi rispondono che stavano lavorando anche loro, e sempre ridendo gli dico: ma dico, siete puntare anche voi? E mi fanno: no, che ho zitto, noi siamo della polizia, stiamo facendo delle indagini, anzi chiudi questa porta. A questo punto io la cosa mi intristisce più di tanto, anche perché sì, molte volte abbiamo subito abusi da parte della polizia, dei carabinieri, dalla finale, di tutte quelle persone che vengono predisposte a fare dei controlli, e di pochi controlli fanno, cerco di avvicinarmi a me. Da lì viene e mi dico: questi dicono che sono... La prostituta mi risponde che questi si hanno presentato un testerino e gli ha detto che erano dei poliziotti che appartenevano alla figlia di droga, che non c'era l'indagine, ma che in realtà erano stati da lei perché pretendevano tutti di scopare gratuitamente e che in ogni caso lei disse di no, che non avrebbe, accettato così giudicato, e che si erano fermati con un'altra prostituta e che avevano scopato tutti, almeno due dei tre. A quel punto io chiamo il 112, chiamo più la polizia ma chiamo i carabinieri, e gli dico a loro che di avvicinare, perché ci sembra che ci siano delle persone che si spacciano in poliziotti, chiaramente facendosi forza del fatto che queste persone straniere difficilmente riescano a capire un tesserino, se è vero, se è finto, se è della polizia o della città strana, possono aver dichiarato una e avrebbe chiesto delle prestazioni di la pubblica, non avendo il titolo, in ogni caso non avrebbero potuto avere. I carabinieri vengono, fanno questa cosa. La cosa che mi stupisce di più è quando mi sono legato davanti a un carabiniere, il giorno seguente, che le stesse persone, visto che effettivamente appartenevano a un'arma, a questo punto non so se appartenevano all'arma dei carabinieri, a questo punto penso che siano dell'arma. Già mi è stato loro di dirmi che quando scendevano la carabinieri avessi aperto la porta, di notte dovevano avvisare anche i carabinieri perché la prossima volta dovrebbero scendere. La cosa non è finita così, io ho riportato tutto i carabinieri, i lupi, visto che ne sono passati, hanno avuto la ricoperta della stessa prostituta che quindi hanno fatto anche queste minacce, ma comunque dopo tre giorni è vero. Civiltà a casa mia, 7-8 carabinieri, portiere, tesserine, ma io dico: possiamo entrare? Dico: prego, desiderate. Dice: possiamo vedere casa tua? Dico: ma dovete fare un'ispezione? Dice: non è una perfezione, dobbiamo fare così un'ispezione, un controllo. Bene, loro sapevano che dentro la mia abitazione, l'esercito, avevo una telecamera montata.
2: Questa telecamera?
1: Sì, carabinieri che è detenuto, quindi per condizione era anche una persona che era molto contenta, perlomeno che aveva abusato di una prestazione, non protetto il sistema preventivo, e mi chiese pure di spegnere le telecamere della conservazione. E questo mi fa pensare, a questo punto loro fossero già conoscenza di fatto. Comunque, loro sono per la casa, io a un certo punto tolgo la parola e dico loro, scusate, cosa state cercando? Se state cercando qualcosa, ditemelo, lo chiedo solo. Se c'è, se non c'è, non ve lo do, visto che non è una cosa. Mi hanno rivoltato tutto, le mie porte, aperto dentro il sgabo, tutto alla fine, trovo questa telecamera smontata, in un angolo, e questi video che potete smontare, io che faccio sesso, ma tu che fai sesso con chi? Io che faccio sesso con altre persone. Ma queste persone lo sapevano, dicono no, ma io sono anche me. Io prevedo che ognuno di noi potrebbe nel proprio domicilio, anche a tutela della propria vita, perché io faccio una professione per la quale potrebbe anche trovare scordato su questo. L'unica cosa che potrebbe difendere domani anche la ricerca di fare colpevoli per la telecamera che faccio vedere effettivamente cosa è successo. Ma comunque lasciamo perdere questo, forse è fatto uno sbaglio, forse è fatto una violazione di privacy, forse ho omesso alle persone che sono state riprese quello che stava succedendo, però molte volte non si può trattare, perché molte delle persone che non sono quelle che sono.

comunità pubblica, anche la creatura è legata a un provvedimento che

Comunque ho preso un po' di tempo, non ho ricevuto nessuna denuncia, anche perché le uniche che non possono denunciare sono tutti coloro i quali non possono denunciare, quando hanno commesso lo stesso fatto, sono creati. Perché io quando mi sono dichiarato omosessuale sono stato informato al servizio militare, tutti coloro i quali appartengono al corpo militare non possono avere rapporti con il corpo, e ancor meno rapporti di tipo prostituto, prostituto, mercante. E ancor meno quando si lasciano scomodare anche i piedi di corpo. E allora a questo punto l'opinione pubblica dovrebbe essere informata anche di questo, ma in realtà dovrebbe tutelarci. Forte. E chi per tanto tempo ha ricorso omosessuale tra le visite per strade, tirando le pieghe delle parrucche, fotografando i nudi, fotografando le tutte le posizioni, agitandoli come omosessuali, mentre secondo noi no. Cos'è questa? La realtà? La realtà c'è, esiste, questi film. Questi film dovevano essermi consegnati adesso, per i nostri tempi. I termini non ci sono i testi, cioè non ci sono state denunce. Hanno cercato pure di adattare i posti di tipo che non si è mai fatto di campo, cioè non si è mai fatto di campo, non si è mai fatto di campo. Questi film li ho fatti anche per il divertimento, per dimostrare in effetti quello che praticamente la gente pensa, di come si muove con le braccia, perché si è cercato di comprare le braccia. Non trovo che i bambini dotati non lavorano, veramente molto dotati non lavorano, bisogna essere più uomini, né la faccia, né l'abito. Comunque, era nato così come il gioco. La cosa che mi rammarica di più è che loro dissi che prima di fare queste riprese chiesi a un ispettore di polizia se era illegale quello che stavo facendo. L'ispettore mi disse che nel mio domicilio avrei potuto fare quello che volevo, e tutto questo è avvertato. Sì, con nome e cognome dell'ispettore di polizia, poi chiesi questa notizia, se era possibile passare anche le case che non aveva detto, e mi rispose che non era. E questo ispettore aveva già visto. E ho visto anche colleghi suoi prenderla nel culo. Per cui non dico bugie, dico realtà. Comunque, la situazione è questa. Siamo a poche ore dalle consegne del mattone, cioè tutto questo che sia un mattone. Non c'è questo, qualcosa che si è tolta. Quello che mi meraviglio è che il magistrato non stia agendo l'ufficio contro i carabinieri, perché nella loro relazione di questo non è che hanno detto siamo andati a casa di questo travestito perché sapevamo che c'erano delle armi, no, siamo andati perché ci hanno detto che c'era una telecamera. E allora perché non sono andati prima a cercarsi il magistrato di turno e chiedere un'autorizzazione per entrare a casa? E la magistratura perché non sta agendo l'ufficio? Perché? Perché la magistratura sicuramente non va alla palazzo. Che chi non è stato identificato dai carabinieri è stato identificato da questo momento, non è stato questa situazione. E a questo punto mi viene consegnato oggi, qui non ho notificato un nuovo atto, dove mi si dice che io ho ceduto, ho spacciato, troppo. E che la cosa si evince da queste cassette e che per questo motivo trattengono le cassette. A questo punto non è più un problema di trattenere le cassette fino a quando qualcuno non possa fare entro i 90 giorni la querela, ma è un problema di indagini che possono durare anche 5 anni. Questi 5 anni loro, il magistrato, autorizza chiunque a queste indagini, rivedere, non rivedere, ritirare queste cassette. Ho capito che vogliono fare sparire. Possano fare sparire, avrebbero fatto più bella figura se mi avrebbero detto guardi, facciamo una cosa, bruciamole insieme, nessuno sa nulla, anziché continuare a macchiare l'infamità una persona che non ha mai fatto uso, non ha mai spacciato, non ha mai fatto uso di droghe. Posso anche dimostrarlo, cioè, se vogliamo fare delle varie analisi.

0: El secretario general de la OTAN utilizó la segunda parte de la operación contra Yugoslavia. El canciller ruso Igor Ivanov declaró que no hay alternativa a un arreglo pacífico del conflicto en Kosovo. La Duma de Estado de Rusia recomendó a la dirección del país que brinde la asistencia necesaria a Yugoslavia en consonancia con la Carta de la ONU. El presidente de Paraguay reiteró que acatará el fallo en un juicio político que se le sigue en el Senado, cualquiera que fuese. Y ahora el detalle de estas y otras informaciones. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, autorizó hoy a los militares aliados a pasar a la fase 2 de la operación contra Yugoslavia. En una declaración difundida en la sede atlantista en Bruselas, Solana señala que ordenó al comandante aliado para Europa, el general Wesley Clark, que inicie operaciones aéreas más amplias. Las fuerzas de la OTAN este sábado por cuarto día consecutivo atacaron a Yugoslavia. Según informaciones del Estado Mayor Atlantista, en las incursiones aéreas participaron de 100 a 200 aparatos que lanzaron unos 300 misiles. Además, otros cohetes fueron lanzados por buques norteamericanos que están ubicados en el Atlántico. Según los destacados de las agencias noticiosas, fueron atacados los suburbios del Estado.
1: We'll find out together as we count them down right here. I'm 20, the countdown magazine.
2: Up, non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia?
3: Sta arrivando?
2: È qua dentro?
3: È dentro al cortile.
2: È dentro al cortile. Abbiamo chiamato Agnoletto? Gabriele, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente, già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
3: Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
2: Qualcuno chiami i parlamentari?
3: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova.
4: Sono qua?
3: Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela al microfono, per favore.

0: Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
0: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, seduti. Uno sgombero in diretta. Radio Gap,
2: ragazzi,
0: sta per essere
2: calma.
0: Sgomberata.
2: Abbiamo la calma. Seduti e mani alzate.
0: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
2: Noi non abbiamo nulla da dire. Non abbiamo
0: I telefoni
2: abbiamo
0: sono isolati. I telefoni
2: non abbiamo
0: sono
2: nulla
0: isolati.
2: Da nascondere. Ci hanno isolato i telefoni. Probabilmente ci hanno anche tagliato.
0: Ci hanno tagliato le linee, sì.
2: Ci hanno tagliato le linee. Sì, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
0: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate. Aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se...
2: Non siamo isolati con i telefoni.
0: Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
2: ragazzi,
0: con l'esterno.
2: Diffondete la notizia.
0: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
2: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
2: e
0: sono
2: questa
0: entrati.
2: Polizia fascista
0: sono
2: che è entrata
0: poliziotti
2: nella
0: in radio.
2: Sede di una radio.
0: Manganello
2: in mano, casco
0: e casco
2: si sono
0: mossa.
2: In questo momento fanno
0: segno la repressione
2: di
0: in diretta
2: di
0: su Radio
2: calmi.
0: Gap.
2: Sentiamo.
0: 4 celerini, 5.
2: Sentiamo cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
3: Siamo tranquilli.

0: no,
1: Gabriele gli ha detto prima di andare a novembre, prima di andarsene da Mauro.
0: E mentre
1: cosa.
0: Tu sbrai,
2: ricordi che ne abbiamo già parlato,
0: aggrippare.
1: Eh?
0: Potrei aggripparmi?
1: After
0: hour? No more, sono qua.
3: Ciao, come va?
0: Ciao, sei tu Tanfi?
3: Mi racconti di bello? Tanfi Lassi?
0: Sì, Lassi di cognome.
1: Bene!
0: Lassi di tempo.
1: Allora, chi lo fa il presidente?
0: È Asbesto President.
4: Non lo vuole fare.
0: Anna Carla.
4: Non lo vuole fare.
0: Anna Carla forte come segretaria.
5: Ma Carla fu president. Vedi che bene quotation.
2: No, no, no,
0: non amico così in maniera che tutti.
4: Ma non lo vuole fare lui.
5: Io voglio fare,
2: no,
5: voglio fare.
2: Devo capire bene cosa rischia il presidente.
0: No, allora perché devi farlo tu?
1: No,
6: una carica onoraria.
1: Il presidente non rischia. No, il scusa, presidente
0: la prende in bocca.
2: No, io ovviamente non posso proporre me, io ve lo conosco lui.
1: Perché
2: no, hai coglioni. Io il problema è che se ci sono casini io non sono capace.
6: Si spaventa,
1: no.
6: Lui si spaventa.
1: Allora,
6: scappi, se ci sono casini ti dai. Io invece mi incazzo.
2: C'è bisogno di presenza.
6: Ma vuole essere incazzato.
2: In questo momento mi piacerebbe essere.
1: Allora,
6: se fosse questa mia
1: parte, il presidente il presidente che poi in sede di atto costitutivo non si fa il presidente dell'associazione, si fa il presidente del consiglio direttivo, che è il presidente dell'associazione.
2: Allora, ma cosa fa il consiglio direttivo?
1: Aspetta,
0: dirige.
1: Il presidente del consiglio direttivo ha confirma libera la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nel senso che se ci fanno causa, no, o contrario, se ci fanno causa, non potremo vendere 800.
6: Ma il presidente,
1: un rappresentante legale,
4: lui si rompe di andare a fare la
2: presenza. È quello il problema, vedi?
6: Lui c'ha molto.
1: Se non ci danno i soldi e gli devi fare causa, non ci potremo dire tutte pare a fare causa.
6: Risponde il presidente,
1: no? C'è una cosa.
6: Patrimonialmente?
1: No!
0: Con forza?
1: No. Aldo, muori!
0: Il vignolo!
1: Il
0: vignolo!
1: No!
5: Aspetta, il vignolo non lo fa.
1: No!
0: Il culo di vignolo!
1: No!
0: Me lo prendono!
1: No! Porco Dio, no! Maledizione!
0: Olè! A playa!
2: Un testicolo!
0: Comunque, è partito anche questo!
1: E presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soldi. Assicura il funzionamento dell'associazione in collaborazione con gli organismi e con i singoli consiglieri, cioè ragazzo, può nominare procuratori alle liti,
6: alle liti.
2: Perché liti?
6: Avvocati.
1: Nel caso, per esempio, Valdo rompe eccessivamente con gli altri, decide di sciarearsi con noi,
6: ci mette allora, un cane lì.
1: Io ritengo non voglio sapere niente.
2: No, mi domando, procuratore.
1: Procuratore sfruggiatile.
2: Tu lo insulti in spagnolo.
6: E siamo
5: qui. Chi conterà tutta la madre?
1: Può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
0: Gli
2: atti puri.
1: Atti.
6: Me lo
2: vedi che ci capiamo subito.
1: Ti danno un contratto, eccetera. Nomino procuratore per questa cosa.
0: Nel senso che procura tutto quello.
1: Sì,
6: può delegare.
2: Procura, cioè vanni a prendere due chiamate.
1: Procura
2: questa cosa.
1: E questo è il presidente.
2: Cioè non ci ho capito un cazzo. Il problema è che io di queste cose non ci capisco un cazzo. Capisci? E questo è il problema. Io di queste cose non ci capisco un cazzo. Quindi come potete fare un presidente non ci capisci un cazzo?
6: Dai, basta leggere, ecco.
1: Bene,
6: questa è anche la documentazione.
2: Sì, ma
6: è scritto così, ma te lo stai dicendo lei.
2: La domanda è: cosa vuol dire essere presidente? E questo è il problema.
1: Rappresentante
6: del popolo
1: della società. Rappresentante.
2: Vabbè, dai,
4: che tu devi avere a che fare con le parti che vengono.
5: Gabriele, devi spiegare che intorno ai testi.
6: Ecco, esatto.
5: Le cose belle, gli interessa.
1: Benissimo. Allora, dimmi, situazione pessima. qualche stronzo che si è associato fa come ci è accaduto. Benissimo.
2: Uccisione.
1: Cioè,
2: ah, vabbè, lì ti passa, no, passa le vie di fatto.
1: No, c'è un articolo che io
2: dalla sodomia,
1: che la vie di fatto.
0: Si basta dalla sodomia.
1: Mi sono scordata di inserire in questa cosa, ma l'ho già inserito, che
2: vie di fatto.
1: Né il presidente, né il consiglio direttivo, né il consiglio dei revisori, né l'assemblea tutta o l'associazione tutta è responsabile degli atti di un socio, qualora non sia stato espressamente
6: deliberato,
1: invitato o autorizzato. Chi se ne è fatto?
5: Hai capito?
1: Ha preso. Altro.
2: Vabbè, i reati penali sono personali, quindi non è un problema.
1: Altro.
0: La fedina penale.
2: Ma la fedina penale non so se ce l'ho.
0: L'anello per la minchia.
1: No, sì,
2: l'anello
1: per
2: la minchia me lo posso mettere.
1: Signore, scusate, non c'entra perché altrimenti in Gladio non avesse potuto fare meglio.
2: Ma.
1: Allora. Ma.
2: Però.
1: Eh sì.
2: Ma teoricamente.
5: Ah, sì,
1: va bene.
2: Economicamente cosa vuol
5: dire?
1: Assolutamente, perché deve essere registrato come.
2: Va bene, io non ho ancora informazioni, aspettavo
6: allora
2: una risposta per ieri o per oggi del notaio a Palazzo.
6: Almeno un milione.
2: Perché sono sicuro che costa di meno, perché troviamo uno che conosco.
1: Allora
2: conosciamo.
1: Abbiamo 185 euro in cassa.
2: Va bene, scordiamo.
1: Democraticamente, no, democraticamente abbiamo pensato.
0: Donne nude.
1: Che ci mettiamo 50 euro a testa e che la cassa supplirà coloro che non possono far fronte. Democraticamente e in maniera del tutto
6: mi chiamano,
1: cioè
6: il momento
1: si raccolgono chi te cammangono succede senza dire questo ce l'ha il mese minchia mi devi dare 8 euro e 55 perché non hai la minchia porco Dio si raccolgono i soldi poi chi te cammangono ce ne fa adesso democraticamente e essendo io però la cassiera e non farò il tesoriere e lo dico adesso
0: però lui
1: non farò il tesoriere
0: no?
6: Sì, meglio di Lincoln
0: in bocca al presidente avremmo
2: no, comunque dobbiamo mettere una cosa sola perché tu conosci gli avvocati poi
6: ormai
2: tu
6: ormai anche io
5: ti spieghi le motivazioni per le quali tu puoi fare il tesoriere
2: no tu devi
1: allora
2: fare il tesoriere.
1: Lo stronzo si sta rifacendo al fatto che ti pare vedo caruso, tenore, cioè, è un pezzo in mezzo,
2: scindi.
1: Lo stronzo si sta rifacendo un articolo dello statuto che nel momento della Costituzione si deve fare il primo consiglio direttivo, ovviamente.
2: E manina chi?
1: Che elegge contemporaneamente il presidente e il consigliere. Giusto, no, io il tesoriere non lo faccio perché non ho nessuna competenza in materia economica.
2: Tu.
1: Non so fare un porco Dio di partita doppia. Un porco Dio di
2: io so fare giocare a doppio in tennis.
1: Di bilancio e
2: ai corsi di tennis ci penso
1: io. Inventario.
5: Ma io mando,
2: ma nessuno qua lo sa. Guarda.
1: No, e allora non le fare le domande.
0: Io
1: per
0: non
1: la teoria del tennis cosa di no. Pazienza!
5: Ma posso
1: muori!
5: Posso chiedere il motivo di. Cioè,
1: perché non ho competenza?
5: Perché?
2: Vabbè, ma neanche io ho competenza di fare il presidente.
5: No,
6: ma
5: no,
6: esiste una competenza. Sì,
1: tu
6: mi dispiace, ma non
1: per quello che è, sei perfetto.
2: Cosa succede se temporaneamente può
7: fare il nuovo una persona che ci prende, così come tu ti stai prendendo.
2: Cioè,
1: no,
2: vicepresidente devo via alle peri
1: no,
2: se
1: no,
2: la
1: come sei in carica
7: no,
1: tre anni
7: e non è
2: tre
7: preso
2: anni,
7: subito,
2: non
1: tre
2: è
1: anni è un po' di
0: quindi
1: però,
0: devi vedere per altri tre anni
2: nominare un qualsiasi momento posso
6: tempo,
2: dare le dimissioni
6: può nominare un presidente proprio
2: come no
1: codice civile tre anni
2: che vuol dire non posso dimettermi
1: ma per tre anni anche perché se tu chiedi soldi alla cosa sì, però io sono il presidente, però posso sempre dipendere.
6: Guarda, sarebbe
1: no,
6: una complicazione, avendo la firma dell'associazione.
0: Ma scusa, ma se muore
6: un ente si ritrova poi documenti firmati da te, documenti firmati da me, documenti firmati da lui, cominceranno
7: Dio,
6: a incasinarsi.
2: Va bene, aprile, dai, tre anni bastano tre.
0: Siamo sempre spresidenziati. Comunque, guarda, ti faccio vedere, Pam e Tommy.
1: Il tesoriere ha compiti bestiali, ha compiti di fare il bilancio, domande.
8: Tenere il,
2: e chi vi farà allora queste cose?
8: Il libro contabile.
2: Ma che esperienza? Tu hai esperienza?
7: Ci vuole una persona. Non
1: ci sarò mai.
2: Ci vuole una persona che si prende l'impegno. Ma
8: secondo me è
7: pronto all'impegno.
2: Posso chiedere a mia madre che ha di queste competenze e ci fa un mini corso su queste cose. Però ad una persona, cioè una persona si prende l'impegno e dice io lo faccio. E poi mia madre dice
8: lei.
2: Per fare questo e quest'altro ti serve fare. Sapere chi tutto questo qua
6: sa fare, parla
8: benissimo, quindi, è il suo lavoro,
1: quindi di conseguenza si offre alla persona che andrà a fare il corso da sua madre.
2: Se mia mamma sembra
6: sì, tra l'altro io non la vedo drammatica per un altro aspetto. In realtà abbiamo pochissime camurie fino a quando non abbiamo finanziamenti all'esterno. Cioè,
1: allora,
6: non abbiamo avuto di presentazione del bilancio.
1: Cosa che... Io c'ho
6: mi va di finire. Vorresti essere così cattivo? Grazie.
1: No, per
6: niente. Vabbè. Nel momento in cui c'è, nel secondo momento, quando arrivano finanziamenti o comunque avremo quindi bisogno di dimostrare poi il bilancio, l'uso dei fondi e cose del genere, potremmo anche cercare di avvalerci di un commercialista.
2: Infatti, quello che pensavo io.
8: Ma non è che un commercialista può essere una figura all'interno
1: della
8: deve essere una figura interna,
1: certo. E istituzionale.
8: È certo, non
1: che quando tu parli di commercialista,
8: quello è un altro discorso.
1: Cioè, il notaio deve risultare la firma.
2: Il problema è un altro, è che io mi fido di voi, non me ne fate un capo di un commercialista che
8: no, vabbè, il commercialista è una figura d'appoggio per eventuali consulenze, ma non è che
6: anche che ti aiuta a a
8: sì,
6: tenere il bilancio
0: una mensola.
6: In questo senso
8: poi,
6: sì, certo, non che si sceda la figura del tesoriere di vice commercialista, no, si avvale dell'aiuto
8: che
6: fa, certo, in questo senso.
8: Se no, se non c'è il numero,
2: perché chi è? Perché io per farlo
8: dei soggetti che
2: mi mangiano, perché con i soldi dell'altro brutto rapporto.
1: Io posso andare a
2: sfrucciare, è una cosa importante.
1: Io posso andare a sfrucciare tutti i decreti.
6: Sì, sarebbe assolutamente capace,
8: secondo me sì.
2: Ma se no il contubernio deve farlo,
8: secondo me è la migliore.
1: Non lo farò mai.
8: Secondo me
0: abbiamo vuole essere un po' pregata. Ah, vai, dai.
2: In consumato.
8: Vabbè, ma tu c'hai.
1: Tu stai scherzando.
8: Compatibilità.
1: Dura in carica 3 anni. Allora, per il primo anno io.
8: Beh, ma non è che ci sono grandi somme.
1: Con Giorgio, tra casa sua e Palazzolo, a farmi l'inventare del numero 1 monitor, numero 2 monitor,
8: che anche il patrimonio
6: va
1: e via discorrendo,
8: anche il patrimonio
1: va benissimo,
2: che palle.
8: La valutazione anche.
1: Arrivano i primi soldi delle scuole, arrivano i primi soldi di un cazzo di contratto perché andate a cambiare il culo del preside della Madonna con il culo dell'arcivescovo. Arrivano notizie, eccetera. Come cazzo? Io non ho mai fatto partita doppia. Io non ho mai fatto.
2: Ancora questa partita doppia. Ma che cazzo è? È un campo di
0: segno. Ma già tu sai cos'è.
2: Anche
0: no,
2: la didattica di compensazione.
0: Esatto, tu parli partita doppia, noi per noi.
1: Porco Dio,
0: la partita doppia è la partita a 4 a tennis.
2: Noi sappiamo solo quello.
1: No, non è quello.
8: Già sai che partita.
2: Domanda.
1: So che cos'è.
8: Noi pensavamo che la partita fosse
1: l'attrazione gravitazionale, se è per questo.
2: E noi siamo sempre solo in chiende.
6: No, facciamo spazio.
2: Noi siamo
1: zero. No, tante cose. Ma che è? Mettere male su tutto di fisica.
2: Domanda, ma...
1: Non è.
2: Ma che cazzo è fare, ragazzi?
1: Anche perché
2: no,
1: è una figura istituzionale,
2: ma serve per forza
0: una persona che per poter fare questo tipo di lavoro.
8: Ma io c'è da fare un tipo di gran
0: compito,
2: qualcuno la partita di
0: dare
2: la partita di qualcuno,
6: più
0: un sacco di
6: meno
0: di meno per la compagnia che non vendere una
1: cosa, e comunque
0: è difficile.
1: Questo è un grosso spoglio, ma
0: deve essere registrato
1: comunque, se no non ti hanno soldi. Un'altra volta al solito
2: a proposito, merda di uomo, hai mandato il mio numero di cellulare a tutta la mailing list, così anche Google se ne indecizza. Cerchiamo il numero di Marco Tizzoni su Google.
0: Non l'ho mandato a Pallotron?
2: Esattamente.
1: Madonna del mio Dio,
0: ma questo deve essere un numero di Marco, sì che ridere.
1: Ma non me l'ha dato neanche a me.
7: Parliamo di privacy, rompiamo le
2: la crittografia. Chiamate Ivan e gli fate sparire il numero intanto dalla dei messaggi vecchi.
8: Vivissime percussioni.
4: Noi ci dobbiamo fare 120 km.
8: Ma chi è
2: lo so.
5: Winamp.
2: Ma perché così? Ragazzi, noi ce ne dobbiamo andare. Ce la discutiamo al compleanno se volete venire a casa mia.
8: Vabbè, arriviamo a un minimo di
1: ragazzi. Allora,
8: se no,
1: zitti tutti. Meno l'associazione è funzionale ai corsi nelle scuole. Intanto perché ci sono venuti a cercare, non a cercare ragazze, allora fonti accreditate. Sono andata anche a parlare col preside del Bordolera, ve l'ho scritto, lo sapete?
4: Ah sì.
1: Fonti accreditate, se non li vogliamo mettere in difficoltà, ci vanno a presentare a fine settembre.
4: Sì, sì, a ottobre già, molte scuole i primi di ottobre non accettano più i progetti.
1: Che il Signore te lo renda merito ogni passo che butti, che ti illumini la
8: fonte. Già a settembre, già a settembre.
1: Per cui, associazione, subito, sì che ti simpliciter, veloce e immediatamente progetto.
4: Ma te l'ha accordato il permesso?
2: Grazie, arrivederci, prego e buonasera.
1: Mi ha detto mandare?
4: Che ti ha detto Dorizio?
1: Mi ha detto una cosa ancora più interessante. Quando sarete associazione, non da me.
2: Domanda.
1: I divini direttamente dopo che avete parlato, ponetevi.
2: Come fa Giaromina ad associarsi dall'Austria?
1: Viene,
4: ma questa
1: sotto.
4: Cosa lui la
2: quando verrà?
8: No, ma
1: abbiamo prevediamo. Allora, prevediamo semplicemente a questo punto i soci, oltre che frequentatori, ordinari, i benemeriti. Cioè quelli.
0: Onorari.
1: No, i benemeriti. I benemeriti, cioè quelli che dall'esterno comunque hanno le stesse potenzialità dei soci ordinari, quindi possono immediatamente entrare negli organi decisionali
0: e fare i presidenti. Lobo sarà da me il 10, sta qui una settimana.
1: Fare i presidenti? No. No. Secondo me solo lui lo può fare, perché voglio dire, della rappresentanza non me ne fotte un cazzo, perché è difficile che ci citino un giudizio, che noi citiamo un giudizio.
2: È difficile, lo dici tu.
1: No, infatti
0: ci vuole un uomo di paglia,
8: ci vuole qualcuno, un capro, un caprone spietato.
1: Però è importante che per esempio parlerà il presidente dell'associazione, che ci parla dei mappini che hanno su quando polizia un eccesso.
2: Perché
1: io
2: no? Perché no?
0: La voce della verità.
1: No, io no.
2: Ma un vicepresidente non c'è che
1: non c'è.
2: Tiene mano ma sulla spalla.
1: Non c'è. Dito c'hai in culo. No, c'hai tutto il consiglio. Altra cosa, per esempio, allora c'è il collegio dei revisori che può essere scelto a scusate, così per andare a fare i vostri 8.000 km. C'è il collegio dei revisori che può essere scelto anche tra esterni. Il presidente del collegio dei revisori ha un compito simbaragonato, quello di sovrintendere al rispetto delle leggi e dello statuto. Quindi questa è un'altra persona anche al di fuori di tutto che deve essere
8: controllore
1: e strasganata, cioè, no, uno
0: no,
1: spesso
0: è menomazione
1: assolutamente schierato dalla nostra parte, la serie che si fa camminare sul suo cadavere prima che prendano uno di noi, lui soprattutto.
2: Vabbè, uno esperto è lui,
1: perché abbiamo deciso di
2: uno che darebbe la vita e che imbraccerebbe armi, è lui.
9: Ma c'è un problema.
5: Ma c'è un problema, la reperibilità. Lui è irreperibile?
2: Ma chi? Lui è irreperibile. Lui, se io gli dico prende l'aerodromo e viene.
1: Sei sicuro?
2: Certo.
9: Per l'associazione non lo so. Non lo so. Non le nostre cose.
5: O fai per Riccardo Riosso, ma non credo per noi. O fai per Riccardo Riosso, ma non per noi.
2: E quando c'era il presidente tesoriere? Scimmia antropomorfa?
1: Basta!
2: No. Presidente,
1: segretario,
2: io no.
1: Presidente,
9: consiglio direttivo.
1: Il segretario che... è il presidente del collegio delle risorse.
0: Segretario. Il segretario che fine ha fatto?
2: Tu sei un segretario.
1: Non c'è mai stato.
9: C'è un segretario dell'assemblea che fa che dice il verbale.
2: Finivo al
1: caffè. Ma è un'assemblea l'anno, vero?
2: Finivo al caffè.
4: Trova sempre qualcuno.
8: Mi dispiace,
0: sotto è lei,
8: la vostra famiglia
0: è lei, annientata.
1: Io non voglio molto bene, ma vorrei che
2: sale di bambini nella rovina delle vostre case.
0: Cercasi personale qualificato per stoccare.
2: Devi cambiare la scritta, se c'è ancora, sul sito freaknet.org. Io propongo: getteremo sale sulle rovine delle vostre case.
8: Punto.
2: Ti ricordi la scritta la notte non ci fu più luce eccetera eccetera, un cazzo di schiarare la minchia dal culo.
1: Che carina con la cannellina.
0: Ah, rischio di scavare?
2: No, getteremo sale, spargeremo sale sulle rovine delle vostre case.
1: Quindi
0: bene.
1: Perché questa cosa?
2: Così. Una maledizione generica per chi entra.
1: Sì, d'accordo. Quando la facciamo questa situazione?
2: Non lo so.
1: Detto da me, ma soprattutto confermato da Giulia, i presi sono in imbarazzo, se vieni presenti a febbraio queste
8: no,
1: cose.
8: Ma anche a settembre,
1: paranoia.
8: Ma anche a settembre.
0: Ma la cosa è divertente, lo sai qual è? Qual è?
1: Paranoia.
8: A settembre già è
1: così. Già è punito
8: al limite.
1: Infatti, lo sto dicendo.
8: Non ma... se l'associazione non la fai tipo fra tre giorni e le presenti subito questo benedetto progetto, non ci arrivi perché il consiglio d'istituto decide ora.
4: Sì,
8: no. Consiglio degli
1: a volte io passasse per parlare
8: no è così no
1: è così
8: non c'è più
0: anche perché
8: ma tanto scusa per formare l'associazione bisogna individuare i soggetti e andare dal notaio e basta, non è che devi fare chissà che.
0: Scusate.
8: Individui i soggetti, prendi l'appuntamento al notaio, ci vai subito, c'hai già lo statuto. Buonanotte. Aggiungiamo quelle quattro voci, tre voci in più.
1: 400 perché ricordate
8: quello che,
1: tutto quello che
8: non lo volevo dire,
1: dopo dovremmo fare.
8: Ci mettiamo anche danza, l'interessamento degli anziani, quello che è tutto, però deve essere
1: dimostrazione di organi gestali,
8: orge, tutto.
0: Sì, vediamo, però ci dimentichiamo del
8: culti, come dire.
1: Io ho un tesoriere.

0: gay, questa è l'associazione.
1: Non dimentichiamo
0: legale significa questo.
1: Non dimentichiamo di includere veramente tutto quello che serve.
2: Ora posso dire una parola?
3: Le voci si aggiungono in un attimo.
2: Sì,
3: anche
2: una parola.
3: Si aggiungono adesso. Poi.
0: Un attimo,
2: la parola è questa. Noi vabbè.
0: Smettila. Ma non è che ascolta.
2: Anche se noi in settimana facciamo questa cazzo di associazione. Poi i corsi alle scuole, chi minchia li va a fare? No, chiamiamo tutta questa gran premura.
4: Io sono fuori. Cristian è stato, mi ha fatto suo portavoce nella stessa cosa, cioè lui è anche tirato fuori le corsi per le scuole. Perché non ha il tempo e non ha, abbiamo troppe scadenze per lui.
2: E poi ecco, lui non c'è, Cristian non c'è. Io non ci posso essere. Poi che su cosa facciamo?
3: Ma allora scusa,
2: chi cazzo li fa queste cose? Le scuole? Lui è fuori, Catania.
5: No, lui c'entra. Per le scuole, le scuole durano un mese,
3: ma sono 30 mesi, giorni, 40 giorni, 40 ore.
2: E si va a 40 minuti.
5: Massimo,
3: ti pare le scuole, le scuole. No, non è che fai un'ora, fai due appunto, massimo 40 ore fai.
0: Voi,
3: hanno altri corsi,
2: è sempre 40
3: casi,
2: ore
3: non te le fanno fare.
2: Ma 40 ore li può fare una persona sola?
3: Certo.
2: E se la persona quel giorno non può venire, che fa? Ci chiedono la giudizio?
1: No, non ci sono questi problemi.
3: Una persona sola,
1: 40
3: ore
1: che
3: li può fare
1: dicembre, tu non c'eri?
2: No, io ero in bocca al
3: corso. Ti pare che cos'è? 2-3 settimane di lavoro?
1: Alla carica. Ci mettiamo d'accordo noi sulla cifra.
3: 2 ore alla volta.
1: L'importante è fare 14 ore in 2 settimane, in 3 settimane, in un mese.
3: Ma
1: 14 ore, stop.
3: E per giunta già i presidi li devi ringraziare perché hanno un sacco, i ragazzi hanno un sacco di altri corsi, cazzate, eccetera.
2: Perché a me queste cose, questi abbagli e queste cose fatte di corsa non mi piacciono.
3: No,
5: ma non è di corsa, prima che ti inizi il corso.
2: No.
3: Ma te lo fanno fare tipo a marzo.
2: Non voglio dire questo.
3: Ma no,
2: la corsa è che noi ci stiamo facendo abbagliare dal discorso della cosa, che ne parliamo già da 5 anni.
3: Sì, ma lo
2: ci abbiamo perso tempo a farlo.
5: Ma
2: il problema non è questo,
5: subito,
2: perché se noi la facciamo, se noi non ci arriviamo lo stesso.
3: No, perché se fai la
2: a parte noi che ci arriviamo, cioè ci potremmo anche arrivare perché con una cereale abbiamo delle pendenze, quello ci viene a chiamare tutto il resto. Ma il problema è poi che questi corsi chi cazzo ci va? E poi
3: chi ci vuole andare?
2: Io lavoro fino alle 6.
5: Ma dove?
2: A Catania.
1: Ma ci vuoi andare?
6: Che non ti pagano l'acqua.
1: Ma ci vuoi andare? Ci vuoi andare? Io l'anno scorso l'ho fatto. Sono tipo 20
2: ma poi
1: ore.
2: Devo studiare io dopo che la
1: sono andato per
2: il
1: valle. Io prendevo solo 2 ore di permesso.
2: Questa è la rottura.
1: Cioè andavo alle 8, alle 3 ero fuori.
5: Tra di voi, scusa, anche
3: io siete d'accordo.
1: Con questi corsi
3: un'ora,
1: me
3: un'ora, un'ora in un giorno, due ore, che fanno le puoi fare?
6: Io ho allenamenti, studio, lavoro.
5: Vabbè, in quel periodo ve lo dividete.
1: Stesso poco, quindi va bene, io me ne devo andare, grazie, arrivederci.

Allora, quello così che ci interessava era eventualmente con le persone che in questo momento sono collegate in chat, sentire un po' i pareri, nel senso che in realtà anche tra di noi non è sempre facile capire qual è la posizione più corretta, nel senso. Le ragazze in strada, le ragazze in casa, le ragazze in casa autogestite, le ragazze in strada autogestite. E poi una cosa che così ci tenevamo a leggervi, è l'introduzione a uno dei libri che sono stati